0: dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto. Da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente. Doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa. Insomma, dal cuscinetto allora Dantan continua a dirmi il Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con i rossoblù. Sardi, già salvi, ha preso le due scoppolate per qualcosa. Adesso partirà sicuramente una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa di Leoni, così menzionati nel vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare. Come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta. Costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea non Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero. Non si capisce nulla, la più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri. Noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il Toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto. Se qualcuno legge velocemente, ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là, sconti diretti, sta di fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto. D'altronde noi si festeggia il nono, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affezionato sgranata Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate, e quindi le prontazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua. Se ha bisogno, fammi un fischio che noi ti irroriamo. Va bene, quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla. Se portate un dolce lo si divide, arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci, e quindi come minimo, ragazzi, noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4, e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande Mara, quindi sempre Mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini, e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi vabbè, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile. Va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei, e finalmente poi dopo la prima guerra mondiale ebbero un territorio e una patria, e quindi anche Un territorio, una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana, che dir si voglia, perché, ragazzi, lui lo disse: credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto, ragazzi. Sono due in vita ancora che noi pensiamo morti: Jim Morrison, Doors e La porta aperta di Andreotti. Mai morto, ma come fa a morire uno così, ragazzi? Dai, assolutamente. Però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto, e allora
2: io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: i profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982. L'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese. 3.000 i palestinesi uccisi.
4: Dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale da respingere e da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
3: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di C o il segretario del PC avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro. E allora La Sette l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però La Sette, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista. E vabbè, ok, ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir. E dice giusto il Mazzucco: ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi. La colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo. Non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto l'anniversario poco, pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore delle legioni ebraiche nel 1931, questo Jabotinsky era uscito dalla Haganah perché la considerava troppo debole con gli arabi e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi che considerava degli occupanti illegali. E dopo l'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista all'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista razzista suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna, va bene, per Tini e Andreotti. No, beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba che si è venuto a dire Andreotti, ragazzi. Va bene, noi vedevo questo perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America delle strisce, e quindi in quella realtà dei 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi, assolutamente, essendo praticamente satelliti dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari, perché ogni tanto la voce arriva, no? Meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te voglio vedere, tenere i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina. E oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, due morti. Porca madoschina. Però soprattutto voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International, e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che, insomma, fosse una scuola, e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente, insomma, colpire una scuola. Ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice: ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto. Ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella 6 punte. Va bene, quindi, insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende dove, dipende da che fonte, ma insomma sembra che insomma, i morti siano veramente tanti tanti tanti da una parte e così anche dall'altra, però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere sicuramente mai il numero esatto, mai il numero esatto. Sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime feriti insomma assolutamente molto molto pesante, sta di fatto che adesso rispondiamo noi. E la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Lorashnik, a proposito del fatto che dicevamo poc'anzi ormai non hanno più microchip insomma per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile a medio raggio che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 chilometri, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico che, ripeto, può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono. Quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino. Perché? Perché sappiamo che sono guerre queste, tutto sommato, chi più chi meno, finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmeno, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro. Ed è ovvio che, considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quella praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tiri, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto, non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare, non è così. Ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare quindi un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma nemmanco lì siamo riusciti a fare nulla di nulla, e soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner è il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, no, Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo riacquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro, in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi, ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco. Però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro, il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti principali inteso studiosi della di Russia e di Europa. Ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero, e c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David comincia a fare i nomi, questo appunto Richard Sakwa, per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino, era uno dei due capi della delegazione negazionale ucraina e questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Sodir avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente. Vabbè, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamia i colloqui furono un successo attribuendo loro un punteggio di 8 su 10, ragazzi, magari avere in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto la soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovic, ecco Arestovic è il cognome, sinceramente ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale ucraina a Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Rakhmia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Chali, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i sette elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene? Si diceva che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Chali afferma che i due team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come ucraina Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. Rakhmia ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, Sakwa sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia, con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente ok, siamo a buonissimo punto se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là. Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessati il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America, in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump, si tifava per un personaggio. Perché? Perché è ovvio, la propaganda, la sua propaganda, ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen, piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione dei riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nell'immagine, ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa menoaia, come Franco diceva spesso, no, menoaia, la parola menoaia. E d'altronde è ovvio, l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anch'essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, qualcuno che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto, va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo, e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si è bisogno al sistema. Poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima, con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla è diventata oggi arancione, è fedelmente in mano purtroppo al fronte dei sionisti, e quindi in quel caso il sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati, c'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio, del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato, e quindi l'hanno detto anche loro signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare, per la qualcosa già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95, 96, 97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante. E li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto ad infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto appunto di via Antoniana 66. E parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma sei tomato, ma sei tuo lavoro che noi possiamo, diciamo,

quello sì, ripariamo ste ali, da un punto di vista diciamo i camera rinnovare, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là. Però la vicenda diciamo di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia acquistando questi F-35 vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati, e questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto: l'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35, vuol dire già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai, tutto deve lievitare. Qua siamo di maghi, Silvan, Sim, Salabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cosi, dolci appiattiti, stile che cosa, no, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco, no, è scortato il tiro oltretutto, no, qui lampeggianti in piena notte, no. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali. Ma noi sappiamo che a preventivo è una cosa, a consuntivo è un'altra, lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente. Ma noi sappiamo che il lievitar è talmente stellare, per qualcosa ce ne dimentichiamo, però è così. Nel progettificio Italia, qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene, Isi un catorcio, Isi un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a camera gli italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il gioco di ricatto americano. E quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto diciamo del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato diciamo di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Cameri, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina, e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che bisogneranno di una manutenzione molto particolare, va bene. Però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo, cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono, i programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, i standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo ragazzi, ma così, ma se abbiamo detto siamo satelliti supini dai ragazzi, basta. Però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile. Anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica che noi abbiamo pagato addirittura in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte diciamo della Giorgia Meloni, piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che Madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a Briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzerà, cioè, ma come fa effetto? Non te può daressi. Eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperar o non prosperar di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, solo dal vostro punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo perché sta per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto, aia, non vorrete mica che

0: noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Eh no, eh sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto ma che la guerra continui, ragazzi, la guerra per procura, muore ori, non muore miano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che dicevo, anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma GCAP, G di Genova, il GCAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora suppongo per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare non solo nel programma quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma GCAP, bellissimo, ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, di trattino di spottismo, il dispottismo è quello che ci regna, insomma, da mo, andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché ragazzi adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma sì, che tutti in mano, tutto boicottare, serve il libro e arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura, però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
1: Leggendo una tua dichiarazione molto dura contro
0: l'ipotesi
1: ovviamente Draghi presidente del Consiglio, perché presidente Cossiga, come mai?
2: Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sotto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sui Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana, quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri, venderebbe quel che rimane, in meccanica, l'Eni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
0: Ex compagnuti di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche Castelfranco ogni tanto la si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Vi leggo qualcosa? Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciao ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmico 83 Baldelli. E quindi leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di An6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palas, ma soprattutto la di An6 o il 2CV, quei ammortizzatori imbattibili in assoluto. Che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic Verona 83 Baldelli. che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre, vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso, parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGFPD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali, viviamo solo di consonanti. Il Bepi 300, Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età, oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare, il Como che ben gioca piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti, ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non l'ha fatto maissimo, purtroppo a Cairo che piace gli allenatori che non dà punti e esuga da cani come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona, l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato magari tra le grinfie dell'Ellas Verona, l'Ellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, bisogna cambiare il manico qua, cioè nel senso non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma lo ha sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santoto in riferimento a Coca-Cola e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli spliff, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nacional do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia, perché se sbaglia scritto seconda liga, vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting consuma Torrense, no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi ragazzi. Adriano Santoto a Schiavò, guarda che lo ve ne fa passare una, ragazzi, un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene. E allora, ecco, fatelo prima che sia troppo tardi, potete rimediare entro le ore 24 di oggigiorno e quindi 25 maggio 2026. Mi raccomando, dovete farlo il prima possibile, per il resto è debacle rossonera. Vedo anche già prefigurarsi quella faccia triste, oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero che non è più rosso-nero. Va bene, arriveremo tra poco di là, perché prima ragazzi devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti, sì, per forza, assolutamente 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato, sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto, solo 50 anni, cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti. C'era anche Nesti che faceva sicuramente Radio Cronaca ed era simpatizzante Granata, oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense anche in Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. Allora ti, beh, ovvio che ti tifo con l'udienza, ragazzi. So che il colore, Granati, Ballarin, Fratelli, 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, ci mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima dal... Beh, quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport, è quella violenza che insomma si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là, e quindi sì, sì, ovvio, ovvio, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che è capitato... Nel 2026 succedono ancora queste... No, è 2026, sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così. E da tanti anni anche. Forse, sai cosa? Forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però, Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere. Cioè, sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, 20.000 km all'anno li si faceva. Adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce. Però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra? No, io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima. Noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordine Progresso in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linsgamenin Junior, appunto Junior. Leo Vigildo Linsgamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande, grande maestro insomma del calcio, secondo il mio punto di vista, si è molto affezionato alla maglia Granata, tifoseria Granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante de che pacche, ragazzi, tra due contrade, se non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo andare praticamente a Siena a seguire la seconda parte del ritiro precampionato e mi ricordo, e penso il ritiro più caldo della mia esistenza, sono 40 anni di ritiro, penso più caldo in assoluto. C'erano sì e no, dei vaschette praticamente di acqua stracalda per refrigerarsi falsamente, nella speranza che così avvenisse, ma così non avveniva. Però era il tempo del Moggi in casa nostra, del Emiliano Mondonico. Emiliano Mondonico ci vide assolutamente, perché noi si dormiva all'interno diciamo di una Y10 in due, l'altro aveva oltre 100 kg insomma, in abbondanza di peso, il grande quindi amico del Piemonte, il Bertu, no? Il grande Bertu. E ci portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro, il grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuano a farlo, quello della sedia praticamente ad Amsterdam, laddove eravamo presenti. Ma ricordo appunto, eravamo in questo frangente, passando di là, c'era stato momento appunto del Palio di Siena, che oltretutto da un punto di vista dei cavalli dà molto fastidio sta roba, insomma, il cavallo cade, si ferisce, si abbatte, vabbè, a parte questo, comunque una grande rissa, però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere. Se questi che vogliono demenarsi, noi ci girarci attorno, però cotose sta violenza qua, perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba a carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma. E quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi, se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma tifoso del Milan, in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano. Cioè purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi nel senso, ma partì con questa ciafe monae, cioè dico roba propria che mi diceva qui del Palio qua, non se è successo non lo so, ma penso di no. Mi diceva sempre qua cefoni a gogo, cefoni a gogo, ma no bastonate, cinghiate e lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo qualche morte, per dire basta lame, basta infami, cioè era vero. Però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino qui in bianco e nero sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como, dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità. Però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa fare, e Gasperini assolutamente sì, insomma, gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso. In effetti io la ricordavo con uno striscione, per dire, tutto sommato, indipendentemente da quello che è successo, se ricordano di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti, no, aspetta che riparto ora. Deludente quello che è capitato prima del termine 2026, succedono ancora queste cose. Ultima cosa, tra gli assolutisti criminali, altro che fascismo, sionisti o anglo-parasionisti citati, annovererai il buon Moshe Dayan, quello che aveva un occhio solo, no? L'uomo che riesce a vedere il Messia con un occhio solo o quasi. Grazie Michele a Vice Venezia. Michele a Venezia, teniamoci in contatto per la campagna del calciomercato, perché è ovvio, lì si vince sempre, lì si spera sempre, assolutamente, che si arriva praticamente il bidonaro brasiliano, però adesso sicuramente anche con l'intelligenza artificiale ce lo fanno vedere, magari sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembra 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che è una discesa e basta ragazzi, però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, stavolta forse vabbè, confidiamo in Petrachi, no, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo, dopo 21 anni all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno e in 34 derby mi sembra ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere con la rimonta dal 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni e quindi Lucarelli e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo, allora altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del parliero, e tinca che le merlotte fan la popodolina, qualoca che il pittangolo facilisso mette i sudini, centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide Poeta Pazzo, sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate, musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa starchizzo. Anche costigliere è un'altra sua realtà brevettuale. Davide 625 Poeta Pazzo, ma per gli arabi l'ascolto 526 526 da destra a sinistra. Allora, questo o altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda, 19 anni di radio, cosa ti ha dato FDP, mi risponde un cazzo, perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fuori e riecheggio sel stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, pian, nella Padania, stop. Questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3A e una T, AAA, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, vuol dire, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, no, sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, aia, che non è che a roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini, tacchini e polli, polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, chi sia il protagonista, chi hanno eletto l'altro giorno, chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci. Però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni, l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso ma fa Coldiretti. E l'altro giorno è stato eletto anche a capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia noi vogliamo unicamente che il governo possa durare dall'inizio alla fine della legislatura. Così promise 4 anni fa in quel di Milano al villaggio Coldiretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica. Non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia di presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di quello ha detto è però ovvio, beccati in mezzo ai presenti, è però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani. E allora va ben così. I trattamenti igienici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti igienici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa. Siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo, che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco in formula ridotta, rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei 1000 maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera. Il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico con una bella villa acquisita, perché è ovvio l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, se non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella, quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa. Però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, siete voi andare là un weekend a passare alla grande e ti mette a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenè un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. O meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene, cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Eh sì, va bene. Un altro è vivo sott'acqua, quindi delfino, Roby l'alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente, è questo delfino. Esa, qua un po' di calore, è scemato via. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria. E quando salti fuori dal mare profondo, sei come un bimbo che sorride alla vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo, perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. E quindi vediamo di non annegare nei pensieri di ogni giorno, ma di avere magari pensieri un po' costruttivi, comunque positivi, comunque ottimisti, comunque che non è facile però, ragazzi, perché... Porca bosca, non è cosa facile, assolutamente. Altrimenti ci mettiamo a miagolare come i gatti di Vicolo Miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica. Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente grandissimo il tifo popolare del Genoa, e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre. La coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, perché fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna, e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nel stesso campionato, e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio che odia a morte lo Tito. Poi rinascere, questo sarebbe importante. Ci si trova il venerdì. Se Modrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno due. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno due. Grazie mille, ciao bello. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista, e chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti? Posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Beh, al singolare Buei a Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300. Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello che sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana, non si vede nulla e nulla e nulla, ma d'altronde, perché questi gaminacciò in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se è bloccata la canzone, tutto che andiamo, ragazzi, dai. Sono fermo a questa formazione e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile Gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan Caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai 3 metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale, che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi, anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Bonadoni, Rijkaard, Ancelotti, Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare a disposition sui 50 anni della radio, e quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli. La differenza è sostanziosa, ragazzi. Fitocino, fitocaine, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri. E mi, c'è un cuoricino. Ma se farma d'erbe qua, però. Benessere di naso e di gola. No, piano, mia finita qua, però. Sei un topinambur sto qua. Cos'è che tu mi hai messo? L'aglio. Ah, aglio qua. E aglio bio e zenzero biologico dal Perù a biosapori. E zenzero biologico è il zenzero. E dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete. Un caro saluto da Tiz. L'Inter del triplete era senza italiani, però. Anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista, e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Corp, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la bustarea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuel Eto'o, Wesley Snyder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, quel grande attaccante. Buongiorno Luca, maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari addentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui a sapere tutte queste cose qua e anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali. Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto, assoluto, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, un caldo sbilenco, un caldo afoso, marmellatoso, sberle d'afa, taisoniane. Però lui mi dice che maggio 86, siamo nel maggio oggi, sì, 26, quindi, 70 mi dà tanto, viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, che contiene il brano Berta filava, e Berta filava, filava la lana e filava con. Cerca su YouTube la ballata di Berta e Raniero, grazie, un caloroso saluto da Napoli. Allora, se è un caloroso saluto, caldo su caldo, fa tanta roba. Se Crisanti e il farà fatica arrivare a fine mese, femmo a saper che siamo pronti a aiutarlo, così mi piace, così mi piace, l'uomo della terra, l'uomo della Pachamama, l'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robert Selvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta, perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora, se ci sono dei bambini all'ascolto, per qualche secondino tappiamo le orecchie, oppure li facciamo lievitare in evoluzione blasfemica più del dovuto. Ma va bene così, nulla di particolare. Però quando io vedo Selvarego, PS, te ho scritto per posta el. Per posta el? Cosa dice el? El. No, Selvarego dice: siamo pronti ad aiutarlo. E in effetti, potevano altri girarsi dall'altra parte, aiutiamola dove è utile aiutarlo. Se il ragazzo dovesse in difficoltà, casca la villa, casca. Dai, ragazzi, noi saremo pronti ad aiutarlo. Ma assolutamente sì. Io non mollo Selvarego, e Selvarego non mollerà. E metteremo i kiwi a 15 euro al chilo. Ma il 99% sarà destinato alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente, ragazzi. Jingle bell, ragazzi. Come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là? Non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente proprio di meno che al nostro Super Selvarego, che è sempre nei campi. E con quest'afa qua, ragazzi, è il toso me perde dai 7-8 litri H24. Se basta. Okay.

Eri imbattibilissimi, la condensa, altro che noi semplici complottisti, cieli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi. L'intesta. Madonna, chi che è la fè, ragazzi, non posso credere.

Colonna sonora del prossimo partito del Vannacci Futuro Nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però dei azzurri, ragazzi. L'inno dei azzurri vince 300-0. Generale 1 batte generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande Pappalardo. Ope l'astra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo. Triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplice. Semplice, semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, il Tempest, entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè, ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo. L'unica cosa, viva i calvi, non c'è altro.

i capelli rasta, intanto finché te c'acqui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire o mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E il Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria, dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni. Parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, ed è penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla 2 giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde perde il senso del suo futuro. Vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no. Vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi pento, mi ripento, mi strapento, stile RDM allora, quando uscì praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina%. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella del sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'è una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera prendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. Chi? No, nel senso, da un gallo all'altro dirà qualcuno, beh, sicuramente Argirmio o Agimmio, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, comunque non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però, ragazzi. Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa di vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese copie uguali, praticamente sono facendo i nomi, perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passai cacchio, ragazzi? Cioè i stessi devo dire. Però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa. Ci siamo. Il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione, hai girato per bene la molla dietro la schiena che parti da subito in quarta, bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti, con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso. E quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile. Anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta, nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi piano nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava. Anche Torino, una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione. Però non proprio l'indomani, qua, ragazzi, e la giustizia, e le denunce, e i processi che ci saranno, e i costi, e la manutenzione, e Cortina, e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua.
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico, devono rispondere gli organizzatori. Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini, anche ragazzi. Ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie alla pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio perché devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi, non è che sia passato 10.000 anni. Quindi interventi, però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello bello fino in fondo, invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post Olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Valsusa, ma soprattutto anche riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ed è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni. Noi fermi ancora al ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta mandorla da suggerirsi a destra, vuol dire tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè qui che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide il poeta pazzo me la mette in sta maniera qua.

Se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, ne ho fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora alle 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con una semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo dava una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare personaggio che lavorava nelle ferrovie di Torino, quindi sì, ferrovie di Torino, e utilizzava la tromba, quella stessa tromba che portava in tribuna, nella tribuna di legno del Philadelphia, laddove quando il Torino cominciava praticamente a, diciamo, così, non caricare più del previsto, lui dava il là con quella carica trombettistica, quel quarto d'ora famigerato granata. E cos'era? Era la possibilità di avere intanto 11 preparati da un punto di vista atletico. Allora non esistevano i cambi, oggi abbiamo una squadra che parte e tutti gli altri che di conseguenza entra 1, 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 il 7 a destra e il 10 magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore, tutto e più, Egri Erbstein, era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra dall'Ungheria, e quindi aveva questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Erbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga, insomma, del terzo portiere del Toro, il cui fratello Dino dice lo portiamo con noi, lo portiamo con noi a Lisbona, e purtroppo verrà a morire anch'esso, insomma, ecco. Vabbè, poi c'è un terzo fratello, Aldo e Dino Ballarin, un terzo fratello che seguiva sempre la squadra, che si è salvato, ma non giocava a calcio, ma era un tifoso stile gli ultra di oggi, seguiva tutte le vicende del Toro ed era salito in aereo anche in quell'occasione là, però aveva i documenti un po', quindi, non formulati nella maniera vincente e quindi scaduti, e si è salvato la pelle, ecco. Quindi lui è arrivato fino a 93-94 anni, morto a Mira nel Veneziano, Miro-Mirano, insomma, so che era Miro-Mirano nel Veneziano. Vabbè, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra, tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma, dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però
ma andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola.

con la quale potete comprarvi tutto, eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto, eccetto che la mamma e la squadra. Per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale, se già non l'avete.

0: dovremmo già esserci. Rosario, mi senti?
1: Sì, ti sento, grazie. Ciao Luca.
0: Oggi fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con Rosario Marciano, parte numero 2, lato B, insomma, di quel disco che abbiamo acceso l'altra volta su temi altamente delicati. Ricordavo poc'anzi ai nostri radioascoltatori l'abominio vissuto ieri sopra le nostre teste. Sarà un caso, ma io è la terza volta che riporto di queste X gigantesche. Si manifestano queste X gigantesche sempre nel periodo Mari, nel quale siamo chiamati alle tornate elettorali. Nel caso nostro avevamo tanti comuni impegnati ieri e così sino alle ore 15 oggi per quindi il sistema di voto. Sarà un caso, ma comunque X gigantesche, ovvio che ci diranno sempre, caro Rosario, sono semplici siedi condense, voi siete i soliti complottisti. Va bene, come stai intanto te e tuo fratello, come state?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Si resiste in questo caso?
1: Ma ci attrezziamo di condizionatori d'aria, perché qua ovviamente il caldo artificiale è ripreso grazie alle intense operazioni di aerosol clandestine. Il discorso della condensa non sta in piedi, perché sono aerei che rilasciano a bassa quota, quindi a parte il fatto che la condensa è rarissima anche ad alta quota, perché lì non c'è l'umidità, dico bene, non c'è l'umidità, perlomeno sono valori bassissimi, ci sono magari le temperature sotto i 40 gradi centigradi, ma non c'è l'umidità sufficiente. A bassa quota invece, quindi a quota cumulo, che sono le nuvole che devono distruggere o devono impedire che si formino, e quindi a circa 2000 metri, 2500 metri di quota, non c'è la temperatura, cioè le temperature sono troppo elevate, quindi se c'è l'umidità non c'è la temperatura. Siccome i fattori fisici devono corrispondere, devono essere contemporanei, devono sussistere umidità relativa, temperatura e pressione idonee, se non ci sono è ovvio che non si tratta di cieli condensa. Ci possono raccontare tutta la favola del lupo che vogliono, esatto, ma ormai io non ci ho mai creduto. Poi se ci crede ancora qualcuno, purtroppo non dipende da
0: affari loro. Senti, perché tanker enemy? Cosa vuol dire aereo cisterna nemico? Nella traduzione cosa vuol dire tanker enemy?
1: Perché all'inizio, prima del 2007, quando Teller propose di coinvolgere le compagnie civili, operavano solo aerei militari a fine settimana, quindi erano in gran parte KC-135 e KC-12, quindi erano e velivoli aviocisterne di solito attrezzate per il rifornimento in volo, per cui aviocisterna in inglese è tanker, e quindi abbiamo preso il nome tanker enemy da quello.
0: Senti, nel verbo del pensiero unico dominante per quanto riguarda la narrazione di questi servizi meteorologici, questi ci dicono sempre velature alte in quota, giusto?
1: Sì, è un ossimoro, perché poi in realtà sono velature artificiali basse in quota. Loro ti dicono che sono innocue perché non lo sono, e ti dicono che sono alte perché non lo sono.
0: Ho capito. Senti, tu hai pubblicato l'altro giorno quello che avevamo già accennato un bel po' di anni addietro, e quindi leggo: nel lontano 2017 realizzai uno stimolatore di pioggia con la tecnica degli ioni negativi, fui dileggiato dai soliti fate checker, ma avevo ragione da vendere. E parli di questa nuova tecnologia che punta ad aumentare le precipitazioni nel caso del Nevada senza il tradizionale cloud seeding, no? Di cosa si tratta, se lo rinverdiamo in memoria, caro Rosario?
1: Sì, è una tecnologia che permette di depurare, di ripulire l'aria. D'altronde è la copia, diciamo così, di quello che già fa la natura, perché dopo

0: dove c'è molta acqua in movimento, quindi vicino a una cascata, vicino a un torrente, vicino a un fiume tempestoso, si producono ioni negativi. Gli ioni negativi si legano alla polvere che è praticamente caricata positivamente, quindi le nanoparticelle aerodisperse, come anche tutte le altre polveri inquinanti, vengono attirate dagli ioni negativi che praticamente abbattono drasticamente l'inquinamento atmosferico e ristabiliscono l'ordine delle cose, e cioè facilitano di nuovo, nonostante le operazioni di geoingegneria igroscopiche,
1: Sì.
0: e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, ristabiliscono la possibilità di poter, tramite l'atmosfera, resa idonea a quel punto, di poter formare di nuovo nubi che, sviluppandosi, possono produrre benefiche piogge, chiaramente non torrenziali come quelle che vengono causate dalla inseminazione delle nubi alte, quindi dei cumulonimbi, tramite ioduro d'argento, batteri geneticamente modificati
1: Ho
0: o grafene 3D.
1: capito. Senti, io c'eravamo spesso praticamente parlando di OGM, adesso arrivano le TEA, queste tecniche di evoluzione assistita, un termine utilizzato solamente, diciamo, sul fronte italiano, non considerato a livello europeo, tanto quanto noi si parla di termovalorizzazione, quando invece dovremmo parlare espressamente di inceneritori. Accennando a Kennedy, che è arrivato poi ai 100 anni, io ricordavo spesso che lui ha sempre riportato negli anni 70 una frase del genere, cioè chi controlla il petrolio controlla l'economia, chi controlla il cibo controlla le popolazioni e quindi insomma controlla il cibo e tutto il resto. Quindi importante no? Chi controlla le sementi controlla il cibo. Volevo dirti, vedevo che però ancora prima nel 62 il presidente americano Johnson diceva chi controlla il meteo controllare il mondo però. E anche questo è importante da agganciarsi a quello che ho appena riportato. Chi controlla il meteo controllerà il mondo.
0: Sì, poi il piano di modifica del tempo, o comunque di controllo generalizzato sia del tempo che del clima, parte proprio da un progetto dell'USAF redatto nel 1995, che si chiamava Conquistare il clima entro il 2025. Il 2025 l'abbiamo raggiunto e superato, e devo dire che effettivamente il controllo del clima è totale. Tant'è vero che in Iran non l'hanno capito bene, però in realtà gran parte dei benefici che si sono avuti sul territorio iraniano, e cioè
1: La pioggia improvvisa, insomma, sì.
0: il ripristino delle precipitazioni piovose, la fine della siccità che durava ormai da anni,
1: Sì.
0: così come ce l'avevamo noi qui nella Liguria di Ponente, è dovuta in gran parte non tanto all'abbattimento, sì, in parte sì, però non tanto alla distruzione dei radar ionosferici e non della NATO, ma soprattutto alla interruzione totale del traffico aereo civile che praticamente aggira il territorio iraniano e non percorre più quelle aree. Ovviamente, non essendoci più il lavoro degli aerei di linea, degli aerei cargo e passeggeri,
1: Sì.
0: che disperdono anche semplicemente bruciando carburante additivato della NATO sopra il territorio iraniano, ovviamente le precipitazioni sono riprese perché si sono di nuovo potute formare le nubi da bel tempo che, sviluppandosi, diventano cumulonimbi e provocano le precipitazioni.
1: Sì, tu hai fatto un articolo sicuramente molto molto ben fatto per quanto riguarda questa guerra invisibile per il clima, il caso Iran e quindi Rosario Marciano e leggo queste due righe qua per capire i nostri radioascoltatori. Questo, e tu dici praticamente, poi improvvisamente le dighe hanno cominciato a traboccare, siamo in Iran in questo caso, questo miracolo meteorologico non è avvenuto per caso, ma è coinciso millimetricamente con la distruzione di sistemi radar strategici ad alta potenza in tutto il Medio Oriente.
0: Questo è il punto focale.
1: Eh sì.
0: Ovviamente le stazioni radio e radar che sono situate in diverse basi NATO, come il MUOS di Niscemi in
1: Sì, in Sicilia,
0: Sicilia,
1: sì.
0: ovviamente interagiscono attivamente con le sostanze elettromagnetiche irrorate dagli aerei. Se manca una di queste due parti, anche se i radar fossero restati in piedi, le precipitazioni in Iran sarebbero riprese. Come sono riprese le precipitazioni piovose da noi quando abbiamo attivato i primi ionizzatori negativi nel 2017 e quando per esempio nel 2020, anno 2020-2021, quando è successo, hanno interrotto il traffico aereo civile per la fantapandemia. Quindi per 3 giorni hanno smesso di volare e guarda caso in quei giorni il tempo e il clima è ritornato naturale come 30 anni fa, quindi si sono tornati a comparire i cumuli da bel tempo, il cielo era naturalmente blu e non certo additivato blu di manganese e praticamente aveva ripreso a piovere. Quindi è normale che questi radar abbiano una interazione diretta con le operazioni di aerosol clandestine, ripeto, ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo, che ad oggi sono operate in gran parte dai velivoli commerciali. Quindi quando io leggo di gente che dice guarda, questi non sono aerei di linea, come fai a dire che non sono aerei di linea? Certo, ci sono anche le operazioni integrative, che sono queste scie circolari, le vediamo, ma spesso e volentieri le fanno proprio perché magari in quella zona i velivoli commerciali non hanno potuto per qualche motivo intervenire, e infatti in questo periodo sono aumentati questi tipi di scie circolari. Perché? Perché per via dei problemi del carburante su alcune compagnie sono stati abortiti dei voli e quindi logicamente i militari hanno dovuto ripristinare le condizioni atmosferiche elettroconduttive ed igroscopiche tramite l'intervento specifico e straordinario di aerei militari, così come era successo nel 2020 quando hanno interrotto per pantomima i voli civili per qualche giorno per dare l'idea alle persone che c'era veramente una pandemia in corso.
1: Volevo chiederti, uno si domanderà va bene, che costo può avere tutto questo, non solo dal punto di vista salutistico e di impatto ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Allora la domanda che ti pongo è questa: queste operazioni di geoingegneria clandestina vengono finanziate attraverso il signoraggio? Nel senso, è giusto quello che ho detto oppure è giusto solo in parte? Che perché uno magari pensa al decollo a 20 euro, vado in Inghilterra, prendo il caffè, torno a casa e è costato poco di poco, ma evidentemente rientrano i soldi da un'altra parte, avranno altre funzioni nel fare quel decollo a 30 euro o no?
0: È una via, logicamente. E se noi andiamo anche sul sito di disinformazione istituzionalizzata Wikipedia, troviamo ugualmente che le compagnie low cost, come anche le compagnie tradizionali, sono finanziate tuttora e lo sono sempre state per miliardi di euro l'anno dalle regioni e dallo Stato, almeno io parlo per quanto riguarda l'Italia, poi logicamente altrove faranno ugualmente, e questo giustifica il fatto che oggi costa di più andare in auto da Sanremo a Genova piuttosto che prendere, ipoteticamente ci fosse un aereo da Sanremo a Genova, costerebbe di meno, perché chiaramente questi soldi che arrivano per operare geoingegneria devono arrivare per forza dallo Stato e quindi non necessariamente i prezzi debbono essere elevati. Ho perché capito. È chiaro che più aerei ci sono in quota, quindi più clienti ci sono che prendono l'aereo, più è facile operare geoingegneria.
1: Senti, nei cosiddetti paesi sviluppati, ti chiedo se tutto questo aumentare di malati per quanto riguarda l'Alzheimer piuttosto che l'autismo, sentiamo di vaccini e sappiamo, ne parliamo spesse volte qua dentro anche di vaccini e quant'altro, ma può essere correlato questo aumento, ripeto, di malati per quanto riguarda l'Alzheimer, l'autismo o comunque malattie similari a quelle irrorazioni sospese che poi ricadono nella nostra quotidianità, le famigerate chemtrails, cioè si lega secondo il punto di vista?
0: Differenziamo: l'autismo è provocato dalle vaccinazioni.
1: Ok.
0: Le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA ed altre sono, come già certifica lo scienziato neurologo Blaylock statunitense, noi abbiamo riportato le sue ricerche già nel 2013, se ricordo bene, anche se adesso hanno rilanciato le sue scoperte, le sue dichiarazioni in merito alle cosiddette scie chimiche. Queste sono la causa principale delle malattie neurodegenerative, perché le nanoparticelle che vengono diffuse in atmosfera, in bassa atmosfera, e che ricadono al suolo e che addirittura inquinano anche le falde acquifere, quindi anche la nostra cosiddetta acqua potabile, sì, in realtà superano la barriera ematoencefalica anche solo per inalazione, e raggiungendo il cervello chiaramente danneggiano, anche perché il target primario dell'alluminio, che è uno dei composti che vengono diffusi e che, se andiamo a fare delle analisi dell'acqua piovana, è in quantitativi enormi rispetto anche ad altri materiali come il bario esistente, diffuso, il manganese e compagnia bella. Questo alluminio ha come target proprio i neuroni cerebrali, quindi i primi ad essere danneggiati sono i nostri neuroni, che infatti poi il risultato qual è? Che malattie neurodegenerative, che una volta, ti parlo di 30-40 anni fa, sì, erano definite malattie della quarta età, come l'Alzheimer, adesso colpiscono anche ragazzi di 20 anni. Quindi questo cosa significa? Che la concentrazione di nanoparticelle di alluminio nel cervello è così elevata che oramai al posto dei neuroni abbiamo solo nanoparticelle di alluminio, e la gente si ammala di malattie che chiaramente sono a decorso infausto e che non sono curabili.
1: È accennato al 2013, a me viene in mente, ne parlammo un po' allora, nel senso, ricordo che Matteo Salvini, l'artefice di questa bagianata chiamata Ponte sullo Stretto, diede in là allora da europarlamentare, quindi intascava anche attraverso l'Europa più del dovuto, secondo il mio punto di vista, aveva dato in là questa interrogazione sulla gengeria clandestina, se ti ricordi, perché diceva praticamente che le scie disperse nell'aria sono assolutamente tossiche. Tu sai se per caso quell'interrogazione ha fatto qualche passettino in avanti, se qualcuno ne è diventato il nuovo profeta, oppure se tutto è stato cestinato in fretta e furia?
0: Ma no, come ho detto anche oggi, cioè ormai chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini è una mera
1: utopia.
0: Illusione. Uh-huh. Un'utopia. Sì, sì. Salvini stesso ovviamente è sempre stato protagonista in asserzioni di un certo rilievo in un senso e immediatamente dopo in una negazione delle sue stesse affermazioni, tant'è vero che lui presentò questa interrogazione, che in realtà era la copia identica di quella preparata da Scilipoti qualche anno prima, e che tra l'altro avevamo scritto noi, sì, l'avevamo preparato noi per Scilipoti tramite due consiglieri comunali di Cesena, se non erro. E poi invece contraddisse se stesso prendendo per i fondelli le scie chimiche, associandole ai terrapiattisti in un'altra dichiarazione successiva. Ma poi, per quanto riguarda ovviamente le risposte da parte della Unione Europea e delle commissioni varie sono sempre state le stesse, e cioè sono scie di condensazione. E qui mi aggancio all'iniziativa di legge proposta dall'avvocatessa Chialastri,
1: DDL Cieli Blu, bravo, vai.
0: E dal maresciallo dell'aeronautica militare, e questo fa specie, Nuzzo. Praticamente sì, nel momento in cui noi ipoteticamente dovessimo pure approvare una legge, una norma che vieta la geoingegneria clandestina, loro ti direbbero: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, noi l'abbiamo vietata, tanto quelle lì non sono scie chimiche ma scie di condensazione.
1: Esatto.
0: Puoi star tranquillo, e anzi i cieli blu li otteniamo col manganese, quindi tu sei contento che vedi il cielo blu senza neanche una nuvola, e non è normale, ma siccome sei un cittadino stupido che va a firmare una proposta di legge scritta con i piedi, logicamente sarai contento di vedere un cielo blu irrorato di manganese neurotossico quanto se non di più dell'alluminio, e tutti vivranno felici e contenti. Quindi non ne usciamo, non si può chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini con le buone maniere, non si ottiene mai niente. Io lo ribadisco, le vie sono il boicottaggio del volo civile e chiaramente anche tutte quelle azioni che servono a contrastare Ecco, per esempio, tu parlavi prima del finanziamento.
1: Sì.
0: È generico parlare di signoraggio bancario, sì, perché è vero che il signoraggio bancario è quello che attraverso il prestito da parte della Banca Europea, che è una banca di privati, stampa del denaro cartaceo o monete, quello che sia, e poi lo dà in prestito ad interessi elevati ad ogni singolo Stato che in realtà acquista queste banconote. Quindi noi praticamente poi ci andiamo ad indebitare attraverso l'emissione di BOT, che poi è la stessa Commissione Europea che compra. Quindi è un circolo vizioso, un serpente che si morde la coda, ed è per quello che il debito degli Stati aumenta sproporzionatamente, perché chiaramente attraverso il signoraggio bancario l'indebitamento è sistemico. Ora però, per quanto riguarda la questione del finanziamento,
1: sì,
0: i soldi, quelli veri, da dove arrivano? Arrivano dai contributi, dalle tasse, dalle sanzioni penali, dalle sanzioni civili per la violazione del codice della strada, sì, attraverso, sì, gli autovelox, che sono dei bancomat dei comuni e dello Stato, quindi attraverso la Tari, che praticamente paghiamo a livelli sempre più elevati nonostante le nostre strade siano tappezzate di spazzatura, gabbiani e insetti. Quindi ovviamente il finanziamento di queste operazioni lo stiamo facendo noi. Siamo noi che, con la paura, con il terrore di avere un pignoramento o di subire altri danni perché non abbiamo pagato le multe che ci hanno mandato da pagare, stiamo finanziando queste operazioni. Quindi non ci possiamo lamentare se continuiamo a fare, tra virgolette, i cittadini modello, che quando ti arriva una multa, anche se ingiusta, la paga lo stesso. Capisci qual è il discorso? Per esempio, apro una nota.
1: Sì.
0: Adesso il governo Meloni,
1: sì,
0: ha attivato un meccanismo automatico, e quindi praticamente se non paghi il bollo auto o non paghi una multa o non hai pagato una multa sempre per violazione,
1: sì,
0: del codice della strada, oppure se non hai pagato le multe del Covid, quindi se eri in giro quando c'era il divieto di,
1: sì,
0: uscire, se andavi in giro con la mascherina,
1: sì,
0: c'erano multe da circa 500 euro. Se queste multe non le paghi, in automatico lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate e ovviamente il Ministero dei Trasporti, attiva il fermo amministrativo dell'auto. Ora la gente dice: oh cavolo, devo pagare 5.000 euro di multe arretrate,
1: sì,
0: devo pagare 4,
1: sì, sì, di bolli arretrati, di oppure bolli arretrati, sì,
0: arretrati di bollo, devo pagare, perché se no mi mettono l'auto sotto fermo amministrativo. Ora c'è una bella differenza tra fermo amministrativo, che sarebbe il fermo amministrativo penale, e il fermo fiscale, che viene comunque definito fermo amministrativo per ingannare la popolazione. In realtà c'è una informativa interna che è stata comunicata alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, polizia, carabinieri, guardia di finanza, che detta queste istruzioni, cioè in caso di fermo amministrativo fiscale, cioè per mancato pagamento del bollo auto o di una multa stradale o quello che sia, la macchina, l'auto non può essere sequestrata e non può essere sequestrata nemmeno la patente. C'è solo una multa da 2.000 euro.
1: Un aspetto amministrativo, sì, sì.
0: L'agente deve poi comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione tal dei tali, perché il cittadino andava in giro lo stesso con la vettura che era sotto fermo amministrativo. Ma lo spauracchio che nessuno mai ha confutato né comunque dichiarato come tale, tantomeno gli avvocati consultati, è che praticamente loro ti sequestrerebbero l'auto se ce l'hai sotto fermo amministrativo perché non hai pagato il bollo. Questo non è assolutamente vero, perché l'informativa interna che è arrivata alle forze dell'ordine è completamente l'opposto. L'auto può essere sequestrata solo se ti hanno fermato con l'auto sotto fermo amministrativo, sì, perché ti avevano beccato che guidavi in stato di ebbrezza, per esempio,
1: senza patente,
0: quello, sì, perché quello è un reato penale e quindi l'auto va sequestrata subito. Ma per quanto riguarda i reati fiscali, chiamiamoli così, reati, sì, infrazioni dovute al non pagamento di alcuni balzelli, logicamente lì il fermo amministrativo non c'è. Quindi, tornando al discorso di prima, sì, se il cittadino fosse più informato e più determinato ad agire con il grimaldello delle tasse, sicuramente certe cose non ci verrebbero più fatte in bella vista, perché i finanziamenti cadrebbero.
1: Senti, a proposito di ingannare la popolazione, come dicevi poc'anzi, io ho riportato ampi stralci sabato scorso in diretta di quello che tu hai pubblicato in riferimento a quelle dosi chiamate appunto nell'era della pandemia, covidiotismo, covid-19 per i più seriosi. L'articolo che tu hai pubblicato dal titolo "Non era la stessa dose per tutti, la verità nascosta dietro i numeri di lotto", mi sembra una cosa assolutamente da riportarsi ai nostri radioascoltatori. Quando soprattutto tu dici la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino, era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico, poi riporti i lotti, quindi quello placebo, quello moderato, quello catastrofico, e poi non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema di deliberato e sistematico. Come traduciamo questo assegnato al vostro profilo demografico e geografico, Rosario?
0: Certo, allora io ho posto sempre una domanda di provocazione, sì, diciamo così, e cioè noi abbiamo mai sentito di politici di vaglia morti per malore improvviso o per un tumore fulminante? No, sono anni ormai, 4, 5, 6 anni che vediamo morire giovani donne, giovani ragazzi, sì, persone sui 40, 45, 50 anni apparentemente in perfetta salute, che di punto in bianco vengono diagnosticati con un tumore fulminante e in 7-10 giorni muoiono, non sì, è una cosa normale,
1: no,
0: oppure che muoiono per malore improvviso che certamente non è dovuto a un infarto ma praticamente al blocco circolatorio, perché all'interno delle arterie di questi sierati si formano una sorta di poltiglia che assomiglia molto alla plastica e che praticamente ostruisce il circolo del sangue e chiaramente porta a un decesso immediato, repentino, che non può essere neanche contrastato con un fibrillatore o cose di questo tipo. Quindi è chiaro che generali dell'arma, alti ufficiali in generale, politici,
1: il Presidente della Repubblica, sì,
0: Presidente della Repubblica, ovvio, ma sì, tutti, sì, tranne Berlusconi, che andava fatto fuori evidentemente,
1: sì, esatto,
0: e quindi gli hanno consigliato le tre dosi o quattro, quelle che erano,
1: sì,
0: praticamente nessuno ha subito dei danni da vaccinazione, perché nessuno di loro si è vaccinato, oppure, a parte il fatto che non sono vaccini, ma ormai è un
1: termine farmaco sperimentale,
0: e chiaramente molti di questi hanno avuto magari una dose che non aveva effetti collaterali, perché era una dose che non conteneva quei composti chimici particolari che poi determinano il decesso della persona, cioè ossido di grafeno e di grafene e idrogel, perché non c'è questa famosa spike, che non esiste, come non esiste il virus. Ora, detto questo, c'è un altro fattore importante da determinare. Io parlavo di codici in maniera del tutto generale, però a cosa servivano i tamponi? I tamponi, come diceva lo stesso inventore del tampone PCR,
1: sì, sì,
0: servono per identificare il DNA del soggetto, il DNA mitocondriale soprattutto, e comunque l'identificazione del soggetto attraverso il suo codice genetico. I tamponi non servono per la diagnosi di un fantomatico inesistente virus, servono per tracciare, per sì, identificare il soggetto attraverso il suo univoco codice genetico. Quindi, in base a questo univoco codice genetico che la persona ha fornito con i tamponi, poi si è deciso quali dosi assegnare ai singoli individui che avevano un determinato codice DNA. Ah. Uno dei target principali, per esempio, era il DNA dei soggetti con un determinato tipo di sangue. Quindi queste persone andavano in qualche modo soppresse, perché è un tipo di sangue RH negativo che è particolarmente pericoloso da un punto di vista della visione che hanno i grossi, diciamo, coloro che gestiscono i manichini, che sono i politici e compagnia cantante. Questi soggetti quasi rari che posseggono il sangue RH negativo sono pericolosi per le élite e quindi vanno eliminati. Sono il primo target, almeno erano il primo target delle vaccinazioni. Purtroppo per le élite gran parte di questi soggetti non si sono sottoposti a queste inoculazioni. E quindi è per quello che poi loro mandano ancora avanti la sperimentazione con altre fantapandemie, perché hanno bisogno di inoculare altri preparati per perfezionare il sistema e renderlo meno evidente a livello di casi eclatanti di decessi e compagnia cantante.
1: Andando a gambero sulle interviste che mi hai rilasciato un po' di tempo addietro, parliamo allora, ricordo benissimo, anche della questione di BioBlu e del suo fautore Messora. Vedo che BioBlu ha spento questo, diciamo, canale 262 dopo 5 anni di trasmissioni. Ti chiedo il tuo pensiero su Messora e Affini, è sempre lo stesso? Cioè, quando mi dissi praticamente di questo suo ruolo assoluto di gatekeeper, cioè di questi filtratori di notizie, oppure qualcosa è migliorato? E ti chiedo, sti gatekeeper sono in numero ancora esagerato oppure sono un po' rientrati?
0: Ma io non mi esprimo, perché chiaramente sono un soggetto sotto osservazione, quindi è facile subito. Però ti riporto un dato importante che poi può determinare una data visione della situazione.
1: Sì.
0: E cioè, mio fratello qualche tempo fa, in tempi non sospetti, aveva offerto gratuitamente a BioBlu, alla televisione, quindi allo stesso Messora che la dirigeva, la possibilità di riprodurre quante volte volessero il nostro documentario che abbiamo realizzato nel 2015, che si intitola Come il libro Scie chimiche e la guerra segreta. Ovviamente si rifiutarono di riprodurlo, di mandarlo in onda, e quindi ti ripeto, noi avevamo offerto la riproduzione del documentario a titolo gratuito, come diciamo, proprio per informare la popolazione. Ora, se veramente gli obiettivi di informare la popolazione sono questi, mi domando perché si siano rifiutati di mandare in onda il nostro documentario. Altra cosa, su BioBlu hanno intervistato di tutto, di più. Non mi esprimo su certi soggetti, però in realtà nessuno ha mai negato, erroneamente o meno, in buona fede o meno, la inesistenza, per le stesse dichiarazioni del CDC statunitense e dell'AIFA europea, l'esistenza del virus. Ora, se tu mi metti sul piatto le prove che non è mai esistito un virus e che quindi demolisce completamente i presupposti di una pandemia, e me lo metti in bella piazza in televisione, fai un'opera buona ed eviti che altre persone si inoculino e muoiano. Ma se questa cosa non la fai e continui a fare trasmissioni su trasmissioni senza dire esattamente le cose come stanno e ci giri intorno, logicamente non risolvi il problema. Quindi per me non hanno mai fatto un buon servizio, poi ognuno può valutare come vuole quello che io ho detto fino adesso.
1: Assolutamente. Senti, accennavi al documentario e ricordo anche il buon libro che uno può sicuramente acquistare per capirne di più, o carpirne, per meglio dire, sulla questione di quello che avviene sopra le nostre teste sotto formula appunto di geoengineeria clandestina piuttosto che chemtrails, alias scie chimiche. Volevo dirti, in una pagina del tuo libro tu qui parli praticamente di poter capire quanto noi in effetti siamo intossicati attraverso il mineralogramma, no? Questa analisi tessutale, e riusciremo a vedere esattamente quello che lassù irrorano e quello che noi andiamo sicuramente assorbendo all'interno, diciamo, del nostro apparato tessutale. È possibile?
0: Sì, ma infatti anche studi recenti dimostrano che durante le giornate di pesante irrorazione il sudore delle persone contiene un maggior quantitativo di metalli. Chiaramente questi metalli da dove arrivano, se non arrivano dall'atmosfera e quindi dall'aria che respiriamo? È chiaro che attraverso il mineralogramma si riesce a certificare. Il mineralogramma è l'analisi del capello, quindi si mette sotto osservazione una ciocca di capelli e si verifica qual è il quantitativo di metalli che il nostro organismo ha assorbito, perché chiaramente anche quando accade che ad esempio beccano qualcuno alla guida in stato di ebbrezza, poi per dei mesi dopo che gli è stata sottratta la patente sono obbligati ad andare a fare delle analisi del capello proprio per vedere se ci sono ancora tracce di alcol o di,
1: droga, sì.
0: Di droghe, sì, sì. Nel capello medesimo, perché il capello assorbe completamente tutto quello che il nostro organismo, quindi che il sangue, ha assorbito dall'aria, dal cibo e dai liquidi.
1: Senti, ti leggo qualcosa che è arrivato nel frattempo, penso che sia in riferimento alla come vengono finanziate queste operazioni di geoingegneria clandestina e attraverso il gioco, probabilmente anche attraverso il gioco, macchinette e dintorni, insomma mi arriva anche questo a parte del nostro RDM. Poi, buongiorno a voi, ieri mattina il cielo pieno di scie chimiche, nel pomeriggio un cielo pulito quasi finto, le scie degli aerei seguono l'aereo, non rimangono in cielo per tutto il giorno, grazie per l'informazione che ci date, lei e Katia. Poi mi arriva anche questo, complimenti.
0: Poi mi dimentico.
1: Vai.
0: L'errore che fanno tante persone è quello di vedere una scia che è evanescente e pensano che sia una scia di condensa. No,
1: sì.
0: Sono anche queste scie chimiche, sono rilasciate apposta, perché le scie di condensa a bassa quota non esistono, neanche quelle non persistenti. Sono operazioni di mantenimento. Quando c'è alta pressione, quando non c'è una perturbazione in arrivo, le persistenti non servono. Si spruzzano sostanze con percentuali minori di metalli che hanno una reazione meno violenta con l'ossigeno, con l'aria, con l'atmosfera,
1: sì.
0: E quindi creano una scia non persistente, che però non è una scia di condensa.
1: Esatto.
0: Il cielo è blu perché, sì, queste sostanze irrorate sono in gran parte manganese, che danno al cielo una colorazione, sì, blu.
1: Stillerino Gaetano, insomma, il cielo è sempre più blu. Oltretutto, di sera e di notte ci danno dentro che metà basta, come dicevi l'altra volta, insomma.
0: Sì, questo dal 2008-2009 le operazioni notturne sono aumentate, perché per non farsi beccare durante il giorno preferiscono lavorare,
1: sì,
0: quando si formano le nubi durante la notte,
1: sì,
0: in favore delle tenebre. Quando non c'è luna piena non ci accorgiamo, okay, di niente, ma gli aerei, anche chi non ci vede bene, li vede di notte perché si vedono le luci, si sente il suono, quindi è chiaro che non sono aerei che volano a 12.000 metri di quota, perché se un aereo vola a 12.000 metri di quota non lo vedi di giorno e non lo puoi tantomeno vedere e sentire di notte. Però questi aerei si sentono anche con le finestre chiuse, quindi è chiaro che sono aerei che volano nella bassa atmosfera.
1: Sì, sì. Attività anche di notte. Oggi come da mesi nei cieli, Roby da Padova manda la foto e il cielo è completamente imbrattato. Ciao Luca, una domanda per Rosario. Quando fa caldo sarà? Dice che è a causa delle scie chimiche. Quando invece piove per giorni dà sempre la colma alle scie chimiche. Quindi le scie chimiche fanno piovere o causano caldo e siccità? Grazie da Luca.
0: Ma questa è la solita disinformazione che corre attraverso i falsi controinformatori. Le scie chimiche non fanno piovere. Le scie chimiche,
1: esatto,
0: desertificano, impediscono la formazione delle nubi e impediscono la formazione delle precipitazioni. Quindi, perché aumentano le temperature? Perché si crea un artificiale effetto serra, dovuto proprio a queste nanoparticelle in bassa quota che impediscono all'aria calda che sale dal terreno di salire in quota e disperdersi. Torna indietro l'aria calda, si crea un circolo vizioso tipico della serra. Quando noi vogliamo coltivare, far crescere dei fiori, delle rose, e cosa facciamo? Li mettiamo in una serra dove le temperature sono più elevate, la serra è chiusa, la luce passa, la luce, quindi la frequenza infrarossa, quella del calore, entra nella serra ma non può uscire, e quindi la nostra atmosfera ha la stessa situazione, ricreata artificialmente con la irrorazione a bassa quota, con scie persistenti o non persistenti, di sostanze chimiche che creano un artificiale effetto serra e impediscono le precipitazioni piovose. Laddove piove, evidentemente, come io ho sempre detto, ripetendo le frasi di un meteorologo di Vaia che bazzica per le televisioni, è praticamente che l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi quando l'acqua accumulata in alta quota si deve in qualche modo lasciar sfogare, cosa fanno? Si provocano delle precipitazioni mirate in alcune zone, ed ecco che poi si verificano le famose bombe d'acqua, perché queste precipitazioni artificiali la gran parte delle volte vengono determinate proprio per evitare che in altre aree piova. Per esempio, nella nostra zona del Ponente Ligure ci sono diversi radar ad alta frequenza che hanno problemi di scattering con le precipitazioni piovose, e per cui in questa zona qua piove pochissimo, mentre si scatena molto di più l'inferno di acqua nel Levante della Liguria. Questo è un classico.
1: Stiamo un po' stringati, sennò io non ce la faccio. Ma a parte che ti do appuntamento, ci diamo magari lunedì prossimo o l'altro, sicuramente ci risentiamo assolutamente. Qua tante domande. Ciao Luca, mi ha detto il mio commercialista che il nostro Luca Zaia, come una delle ultime ciliegine, ha aumentato la TARES, la tassa regionale. Bene, ci meritiamo anche questo, evidentemente. L'unico, mi dice qua Daniele, è stato l'ex leghista Castelli, che ha denunciato che secondo lui è stata l'elisir di breve vita. Penso in caso a riferimento all'inoculo. Buongiorno Luca, domanda per Rosario: un cittadino come fa a verificare se l'auto è sottoposta a fermo amministrativo e per quale motivo? Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi.
0: Ma di solito ci viene comunicato proprio dall'Agenzia delle Entrate che la nostra auto sarà messa sotto fermo amministrativo entro 30 giorni se non pagheremo.
1: Ho capito. Complimenti e stima al signor Rosario per l'esemplificazione, la divulgazione, perché è stato il primo a vederci giusto e lungo circa le aberrazioni che ci stanno combinando sopra le nostre teste. Pian pianino il popolino si sta accorgendo, ma sempre dopo. Chiedo cortesemente al signor Rosario e fratello Antonio qual è la forza che lo spinge a continuare le ricerche, visto che la verità è tutt'altro che indolore. Enrico Giannini insegna. Grazie mille, ed è Michele da Venezia.
0: Non si può subire senza fare niente, questa è la questione.
1: Sì, e oltretutto, allora aggiungo io, tu hai scritto anche l'altro giorno: da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, io dico sono passati oltre 20 anni e i fratelli Marciano hanno ancora bisogno del nostro aiuto. Non metto vostro, metto il nostro aiuto. Qui leggo: Antonio e Rosario Marciano iniziano ad occuparsi di geoingegneria clandestina, alias e chimiche, sin dal lontano 2005, quindi vuol dire oltre 20 anni fa. Poi salto: tutto questo avviene dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera. E anche a proposito, ti ho fatto la domanda Gatekeeper poc'anzi, salvo rarissime eccezioni. Apro piccola parentesi: tra queste rarissime eccezioni, Giulietto Chiesa che posto prende? Perché ha toccato tanti argomenti e lui ha detto è pericoloso anche pensare di fare ricerca su questo tema qua, perché si è schierato con noi, no, o no? Giulietto.
0: Ah, Giulietto Chiesa, diciamo che dava le informazioni errate come le danno oggi alcuni altri
1: anche
0: soggetti.
1: Anche lui.
0: Parlava di scie non persistenti che secondo lui erano scie di condensa, in più lui definiva reale il riscaldamento climatico, e quindi, così come stanno spiegando adesso quelli del DDL Cieli Blu, praticamente l'informazione che passa è quella delle operazioni che vengono svolte per contrastare il riscaldamento climatico, che però non esiste.
1: Sì.
0: Sono informazioni. Cioè, io ripeto, purtroppo in quest'epoca, ma soprattutto in questo paese, pullula di personaggi che si spacciano per esperti tutto a un tratto di geoingegneria clandestina.
1: Sì, questo è vero.
0: Non capisco un tubo, capisci?
1: Questo è vero. Saranno nel caro perché conviene far mai serate e piazzare materiale o un libro.
0: Non a caso gli unici che hanno perseguito penalmente, io ho ancora 16 mesi da scontare, quindi aspetto chiaramente che ci siano i tempi per questa altra tegola sulla testa. Devo scontare altri 16 mesi, già 12 ne ho scontati per un'altra condanna, quindi hanno penalmente distrutto e civilmente distrutto il sottoscritto, mio fratello ed Enrico Giannini, siamo gli unici, guarda caso,
1: esatto,
0: gli altri non li
1: averla pagata,
0: evidentemente sono degli utili idioti.
1: Tutto questo avviene, ripeto, dopo 20 anni di battaglia, nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, salvo rarissime eccezioni. E quindi i fratelli Marciano, attraverso i loro canali divulgativi, hanno portato alla luce informazioni dirimenti in merito alla guerra climatica. Sono stati i primi che nel 2018 hanno fatto analizzare presso un laboratorio certificato francese i carburanti per aviazione che furono loro forniti dall'amico Enrico Giannini, ora richiuso in questo manicomio criminale. Quindi REMS adesso è una casa famiglia. Hanno dovuto sostenere enormi spese per difendersi nelle aule di giustizia. Si parla di oltre 80.000 euro. Allora, per chi ne ha le possibilità, perché qua vedo anche, ad esempio, mi chiedono come poter dare una mano. Ad esempio, questo. Ciao Luca, Rosario Marciano ha per caso un canale Telegram oppure YouTube oppure Facebook? Qua mi arriva: ciao Luca, serve a qualcosa presentare denuncia a enti competenti anche con materiale fotografico? Eroe Rosario, Riccardo il camionaro. Diamo gli estremi del Tanker Enemy, uno basta che vada a Tanker Enemy, trova tutto, no, per darti una mano.
0: Sul blog www.tankerenemy.com ci sono tutte le indicazioni per le donazioni. Poi ho 3 profili su Facebook, ho un canale Telegram. Il fatto è che su Telegram mi possono trovare sul canale Terra, tra parentesi, Tanker Enemy. Il fatto è che purtroppo, ripeto, chiedere alle istituzioni, io mi illudevo attorno al 2005-2006, avevo cominciato a contattare il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sì, l'ANAC, sì, l'ENAC, l'ENAV, la stessa ARPA, ma tutti quanti rispondevano picche, alcuni ti prendevano anche per i fondelli per telefono. Cioè, ora, le istituzioni, ripeto, non ci daranno mai la soluzione. Noi dobbiamo arrivarci attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso il nostro coltello. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché con le tasse e continuando a pagare tasse e balzelli che noi finanziamo queste operazioni.
1: Anche quando parli dell'antivirus tu dici dipende tutto da noi, perché anche questa puttanata finisca presto.
0: Certo, è logico, hanno abboccato in tanti, il 90% della popolazione si è fatta inoculare un veleno, e adesso pare che ci siano cascati in meno, anche perché la gente danneggiata
1: esatto,
0: è tanta, e tra l'altro è stata anche abbandonata dallo Stato una volta che è stata danneggiata.
1: Soprattutto
0: perché lo Stato, non dimentichiamoci, faceva firmare il consenso, che io chiamo disinformato, loro lo chiamavano informato, quando siamo andati io e mio fratello al centro vaccinale, perché mio fratello è stato sospeso 2 mesi dalla scuola senza stipendio perché non si era voluto vaccinare. Siamo andati lo stesso al centro vaccinale di Bordighera, ma non certo per vaccinarci, ma per contestare questo consenso disinformato. Il medico, che tra l'altro era uno di quei medici che prendevano 80 euro a inoculazione, si è rifiutato di darci altre informazioni e ci hanno cacciato via. Quindi cosa significa? Che lo Stato fin dall'inizio, nel momento in cui trova un cittadino che è leggermente più informato, lo tratta a pesci in faccia, perché lo Stato vuole un cittadino succube e anche un cittadino immensamente stupido. E allora, se noi smettiamo di essere succubi e stupidi, può darsi che magari si muova qualcosa, altrimenti non si muoverà mai niente.
1: Buongiorno, ciao Rosario, è un piacere sentirti qui a Radio Gamma 5. Cosa ne pensi dei cosiddetti cloudbuster per dissolvere le scie di William Reich? Sarà Riccardo.
0: Allora, intanto l'atmosfera non è più quella che era negli anni 50. Il cloudbuster non serve assolutamente a niente, è un tubo di rame, conviene magari rivenderselo, che il rame vale anche abbastanza. Non funziona, l'abbiamo sperimentato proprio per non escludere mai niente, già nel 2007, anche prima l'abbiamo sperimentato, non ha risolto alcun problema, anche se non avevamo dubbi, come per esempio non risolve niente neanche l'aceto di mele. Cioè, io vedo delle cose in giro che c'è da piegarsi in due dal ridere, per non piangere ovviamente.
1: Senti,
0: quindi, sì, te l'ho detto, l'unica cosa che può essere utile a contrastare le operazioni di aerosol è la ionizzazione dell'atmosfera.
1: Ionizzazione dell'atmosfera.
0: Esatto, ioni negativi.
1: Ioni negativi. Senti, è da ridere oppure è una questione alquanto seriosa quella che sembra cavalcare quell'America guidata da quel Kennedy alla sanità per quanto riguarda il fatto che lui dice di muoversi per vietare la geoingegneria? Vedevo oltre 30 stati che stanno sfidando i cieli in America per vietarne appunto la geoingegneria. Cioè, secondo il tuo punto di vista, Robert Kennedy Jr. sta facendo qualcosa di concreto oppure...
0: Siamo sempre lì. Le istituzioni ingannano i cittadini. Se io prima ho spiegato che se vuoi nascondere le operazioni non devi far altro che lavorare di notte oppure usare scie o materiale non visibile.
1: Sì.
0: Quindi io diffondo lo stesso materiale non visibile attraverso i carburanti e me la cavo così. Comunque in Florida mi hanno reso contatto anche attraverso fotografie, nonostante ufficialmente le operazioni di geoingegneria siano state vietate, le scie chimiche ci sono tutt'oggi. Solo che, come dicevo prima, te le spacciano per scie di condensazione. Quindi non c'è nessun, anzi, anche quando hanno copiato il DDL direttamente dall'inglese, tradotto anche alla, come si dice, alla Belin di cane,
1: non adatto
0: alle leggi italiane.
1: Sì, esatto, roba americana, l'ho visto. Bravo.
0: Non hanno fatto altro che riportare qualche cosa che è stato blatterato negli Stati Uniti, ma che nei fatti
1: esatto. Sì, c'è quel passaggio, la condivido. Senti, perché in Emilia Romagna, quando c'è stata l'alluvione, erano passati tanti aerei? Tu confermi tanti aerei passati prima dell'alluvione, di quel momento là che abbiamo conosciuto?
0: Ma ripeto, allora, se ci sono operazioni igroscopiche, queste vengono fatte per circoscrivere un'area e quindi per concentrare una perturbazione in una determinata zona. Cioè, se io voglio che un fronte temporalesco non vada a disperdersi e a diffondersi su tutto un territorio, tipo l'Emilia-Romagna, in maniera così pacifica, diciamo così, con pioggia non torrenziale, ma voglio concentrarla, cosa faccio? Insemino materiale igroscopico in tutta la zona esterna, attorno, circoscrivo la perturbazione, la concentro in una determinata area e faccio sì che in quella determinata area piova tutta l'acqua che invece doveva piovere in tutta l'Emilia-Romagna. Quindi è ovvio che le operazioni aumentino sempre quando è in arrivo una perturbazione. Se è in arrivo una perturbazione, la gente è convinta che il giorno dopo pioverà.
1: Sì.
0: No, è che ci sono, è in previsione l'arrivo di una precipitazione piovosa e questa perturbazione in qualche modo verrà deviata o circoscritta o limitata nel quantitativo di acqua che pioverà attraverso le operazioni di geoingegneria clandestina a bassa quota, quindi con le scie chimiche persistenti in quel caso.
1: Rosario, se hai voglia, lunedì prossimo non c'è due senza tre, ce la fai? 14 e qualcosa?
0: Sì, certamente.
1: Grazie mille. Senti qua, ho 30 secondi. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA? Ne parleremo la prossima volta comunque. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA?
0: Riscalda la ionosfera. Quindi la tecnologia ARP emette bassa frequenza, perlomeno il risultato è quello di una bassa frequenza dopo l'emissione di onde nella ionosfera. Però quella è una tecnologia completamente diversa dal MUOS, che in ogni caso riscalda l'atmosfera e determina problemi a livello di orientamento e gestione delle perturbazioni.
1: Rosario, dai, terzo tempo lunedì prossimo. Io ti ringrazio intanto di questa cavalcata dalle 14 alle ore 15 e ci sentiamo lunedì prossimo perché ho finito il tempo. Ciao, grazie.

È un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra, il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia. No, mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica, quell'emergenza Covid-19, idee, nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate national, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, nel 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione. Vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, per noi tutti. Va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questa.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda carbonara, lasciamo perdere la ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può per voi da sempre, Ale, viva a difesa dell'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione per la qualcosa, ripeto, il ventaglio è già preparato. Ovvio, si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no. Però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione, e poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo. È già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quel

Giorgio De. È in bicicletta, come sempre fa, quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, ci stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL, Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia. Quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene. Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in nava scoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajonte, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura, con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta, e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto, in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente, con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi, 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco in quel del bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina, e così tutti i nostri, così anche la Mariella, che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre alla capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa. Vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i cigni del sole, la musica del Marco, la guida del Marco, l'ammonia canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente. Se continuerà sicuramente a fare ancora questo popo di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque, per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po' Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia. I ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano, se non in, serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto. Da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan. Milan ancora peggio sinceramente, doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che
potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non

0: ne ha mai indovinata una e quindi la media rimane questa, insomma, dal cuscinetto. Allora Dantan continua a dirmi il Milan, rosso-nero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande e stavolta incredibile veramente con il rosso-blu. Sardi già salvi, ha preso le due scoppolate, però qualcosa adesso partirà sicuramente, una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rosso-nere della Fossa dei Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartali, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto. Se qualcuno legge velocemente ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta di fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto. D'altronde noi si festeggia il nono, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affezionato sgranata Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Mattina, va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua, se ha bisogno fammi un fischio che noi ti irroriamo, va bene. Quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla, se portate un dolce lo si divide, arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci, e quindi come minimo, ragazzi, noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4, e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande Mara, quindi sempre Mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi va bene, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile, va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio è una patria, e quindi anche un territorio, una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto, ragazzi. Sono due in vita ancora che noi pensiamo morti: Jim Morrison, Doors e La porta aperta di Andreotti. Mai morto, ma come fa a morire uno così, ragazzi? Dai, assolutamente. Però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto, e allora
1: io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
2: Questo... altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
2: profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982. L'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese. 3.000 i palestinesi uccisi.
3: Dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale a respingere da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
2: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di C o il segretario del PC avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro. E allora La 7 l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però La 7, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista. E vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir. E dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi. La colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo. Non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto dell'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Haganah perché la considerava troppo debole con gli arabi e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo l'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista all'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista, razzista, suprematista del governo Netanyahu. E tutto torna, va bene, Pertini e Andreotti. No, beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni, ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba, che se voglio dire, Andreotti, ragazzi. Va bene. Noi vedevo questo, perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, armi l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America delle strisce, e quindi in quella realtà dei 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi, assolutamente, essendo praticamente satellite dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari, perché ogni tanto la voce arriva, no? Meno 5.000, ma ne ha volte 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te vuoi, i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina. E oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, due morti. Porca madoschina. Però soprattutto, voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International, e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che, insomma, fosse una scuola, e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente, insomma, colpire una scuola. Ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice: ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto. Ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella a sei punte. Va bene, quindi, insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende da che fonte, ma insomma sembra che, insomma, i morti siano veramente tanti da una parte e così anche dall'altra. Però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere sicuramente mai il numero esatto. Sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin, dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice: guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime feriti, insomma, assolutamente molto molto pesante. Sta di fatto che adesso rispondiamo noi, e la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio, l'Oreshnik, Musk, a proposito del fatto che dicevamo poc'anzi ormai non hanno più microchip, insomma, per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile medio raggio che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 km, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico che, ripeto, può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari, non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono, quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino, perché sappiamo che sono guerre queste, e tutto sommato chi più chi meno finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2,2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmeno, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro, ed è ovvio che considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quella praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tiri, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto, non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte quindi a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare, non è così. Ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma ne manco lì siamo riusciti a fare nulla di nulla, soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh, si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo riacquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco, però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro, il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti principali inteso studiosi della di Russia e di Europa. Ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero, e c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti, quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David, e comincia a fare i nomi questo appunto Richard Sakwa, per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino, era uno dei due capi della delegazione negazionale ucraina e questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Soduir avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente. Vabbè, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamia i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovich, ecco Arestovich, è cognome sinceramente ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale Ucraina Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Arakamia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Charlie, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i sette elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene? Si diceva che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Charlie afferma che i due team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come Ukrainska Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. Arachmia ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, Sakwa sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente ok, siamo a buonissimo punto se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là. Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessati il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America, in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio perché è ovvio, la sua propaganda ci ha sempre detto io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen, piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione dei riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nell'immagine, ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito, non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa menoaia, come Franco diceva spesso, no, menoaia, la parola menoaia. E d'altronde è ovvio, l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anch'essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, quello che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto. Va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si è bisogno al sistema. Poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima, con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla è diventata oggi arancione, è fedelmente in mano purtroppo alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso al sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati, c'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio e del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato, e quindi l'hanno detto anche lor signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare per qualcosa, già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95-96-97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante, e li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto riguarda infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto appunto di via Antoniana 66, E parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma sei tomato, ma sei un lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dar lavoro a Cameri. Cameri, Novara, coglione, Piemonte, le ali, oh testa, ah ieri giusto, fermo ancora al, pensavo idronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35, tutto sommato, metti mai che, no, faranno nulla di nulla, però a parte questo, gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, i Cameri Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là, però la vicenda, diciamo, di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia acquistando questi F-35 vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati, e questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35, vuol dire già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai. Tutto deve lievitare. Qua siamo di maghi, Silvan, Sim, Salabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cose, dolci appiattiti, stile che cosa? No, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco? No, è scortato il tir oltretutto? No, qui lampeggianti in piena notte? No. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali, ma noi sappiamo che a preventivo una cosa, a consuntivo è un'altra, lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente, ma noi sappiamo che il lievitar è talmente stellare, per qualcosa ce ne dimentichiamo, però è così. Nel progettificio Italia, qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene, è un catorcio, è un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a Cameri italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il gioco di ricatto americano. E quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto, diciamo, del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato, diciamo, di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Cameri, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che bisogneranno di una manutenzione molto particolare, va bene, però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo, cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono. I programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, i standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo ragazzi, ma così, ma. Ma se abbiamo detto siamo satelliti, supini, mendati, dai ragazzi basta, però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile, anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica, che noi abbiamo pagato addirittura in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo, per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte, diciamo, della Giorgia Meloni piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che... Madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzi, cioè, ma come fa effetto? Non te può dare essi. Eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperar o non prosperar di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, solo da questo punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo, perché per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto non vorrete mica che noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però, per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto ma che la guerra continui, ragazzi, una guerra per procura, more ori, non more miano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che dicevo, anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma GCAP, G di Genova, il GCAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora suppongo per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare, non solo nel programma quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma GCAP, bellissimo, ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, il dispottismo è quello che ci regna, insomma, da mo, andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché ragazzi, adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma si cade tutti in mano, tutto boicottare, se serve il libro e arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura, però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
4: Leggendo una tua dichiarazione molto dura contro
0: l'ipotesi
4: ovviamente Draghi presidente del Consiglio. Perché presidente Cossiga? Come mai?
5: Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sotto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. E il liquidatore, dopo la famosa crociera sui Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana, quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri, svenderebbe quel che rimane in meccanica, l'Eni, e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
0: ex compagnuti di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche a Castelfranco ogni tanto là si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, no, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Leggo qualcosa? Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciao ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmic 83 Paltelli. E così leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di An6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palas, ma soprattutto la di An6 o il 2CV, quei ammortizzatori imbattibili in assoluto. Che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic, Verona, 83, Baldelli. Che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre, vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso, parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGF, PD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali. Viviamo solo di consonanti. Il Bepi 300, Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età, oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare il Como che ben gioca piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti, ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non gli ha fatto maissimo, purtroppo a Cairo che piace gli allenatori che non dà punti e esuga da cani come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona, l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato magari tra le grinfie dell'Hellas Verona, l'Hellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, via cambiare il manico qua, cioè se non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' di profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma lo ha sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santotto in riferimento a Coca-Cola e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli Spliff, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nacional do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia perché si sbaglia scritto, seconda liga vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting consuma Torrense, no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi ragazzi. Adriano Santotto a schiavo, guarda che non ve ne fa passare una, ragazzi, un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene, e allora ecco, fatelo prima che sia troppo tardi, potete rimediare entro le ore 24 di oggi giorno e quindi 25 maggio 2026, mi raccomando, dovete farlo il prima possibile, per il resto è debacle rossonera. Vedo credo anche già prefigurarsi quella faccia triste. Oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero, che non è più rosso-nero. Vabbè, arriveremo tra poco di là, perché prima, ragazzi, devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti. Sì, per forza, assolutamente. 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato. Sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto. Solo 50 anni. Cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti. C'era anche Nesti che faceva sicuramente la radiocronaca del simpatizzante Granata, oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense, anche in Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. E allora ovvio che ti tifo con l'udienza, ragazzi. So che il colore, Granati, Ballarin, Fratelli, 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima. Quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport. È quella violenza che insomma si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là. E quindi sì, sì, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che è capitato. Nel 2026 succedono ancora queste. No, il 2026 sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così, e da tanti anni anche. Forse, sai cosa, forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però, Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere, cioè sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, quindi 20.000 km all'anno li si faceva. Adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce, però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra, no, io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima. Noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordine Progresso in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linsgamenin Junior, appunto Junior. Leo Vigildo Linsgamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande maestro insomma del calcio, dal mio punto di vista si è molto affezionato alla maglia Granata, tifoseria Granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante che pacche, ragazzi, tra due contrade. Adesso non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo andare praticamente a Siena a seguire la seconda parte del ritiro precampionato, e mi ricordo, e penso il ritiro più caldo della mia esistenza, sono 40 anni di ritiro, penso più caldo in assoluto. C'erano sì e no dei vaschette praticamente di acqua stracalda per refrigerarsi falsamente, nella speranza che così avvenisse, ma così non avveniva. Però era il tempo del Moggi in casa nostra, del Emiliano Mondonico. Emiliano Mondonico ci vide assolutamente, perché noi si dormiva all'interno diciamo di una Y10 in due, l'altro aveva oltre 100 kg diciamo, in abbondanza di peso, il grande quindi amico del Piemonte, il Bertu, no? Il grande Bertu. E ci portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro, il grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuerò a farlo, quello della sedia praticamente ad Amsterdam, laddove eravamo presenti. Ma ricordo appunto, eravamo in questo frangente, passando di là c'era stato un momento appunto del Palio di Siena, che oltretutto da un punto di vista dei cavalli dà molto fastidio sta roba, insomma il cavallo cade, si ferisce, si abbatte, vabbè, a parte questo, comunque una grande rissa, però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere. Se questi che vogliono menarsi, noi ci girarci attorno, però cos'è sta violenza qua? Perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma. E quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi. Se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma tifoso del Milan, in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano. Cioè purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi nel senso, ma partì con questa femonae, cioè dico roba propria che mi diceva quelli del Palio qua, se è successo non lo so, ma penso di no. Mi diceva sempre qua cefoni a gogo, ma no bastonate, cinghiate, lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo qualche morte, per dire basta lame, basta infami, cioè era vero. Però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino, quella in bianco e nero, sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como, dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità. Però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa fare, e Gasperini assolutamente sì, insomma. Gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso. In effetti io la ricordavo con uno striscione, per dire tutto sommato, dipendendo da quello che è successo, se ricordaremo di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti.

ce lo fanno vedere magari, sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembrano 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che indovina, una discesa e basta, ragazzi. Però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, stavolta forse va bene. Confidiamo in Petrachi? No, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo, dopo 21 anni all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno e in 34 derby mi sembra ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere, con la rimonta da 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni, e quindi Lucarelli, e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo. Allora, altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del Parliero, e tinca che le merlotte fan la popodolina, qua loca che il pittangolo facilisso mette i sudini. Centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide Poeta Pazzo. Sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate. Musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa strachizzo. Anche il costigliere è un'altra sua realtà brevettuale. Davide 625 Poeta Pazzo, ma per gli arabi l'ascolto 526 526 da destra a sinistra. Allora, questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda 19 anni di radio cosa ti ha dato FDP, mi risponde un cazzo, perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fuori e riecheggio se il stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, pian, nella Padania, stop. Questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie, Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3 A e una T, AAA, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, vuol dire, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, no, sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, che non è che ha roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini, tacchini e polli, polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, chi sia il protagonista. Chi hanno eletto l'altro giorno? Chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci, però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la quella stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso ma fa Coldiretti, e l'altro giorno è stato eletto anche a capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia noi vogliamo unicamente che il governo

possa durare dall'inizio alla fine della legislatura. Così promise 4 anni fa in quel di Milano al Villaggio Col Diretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica. Non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia di presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di qualcuno ha detto è però. Ovvio, beccati in mezzo ai presenti, è però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani. E allora va ben così. I trattamenti igienici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti igienici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa. Siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco in formula ridotta, rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei 1000 maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera. Il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico con una bella villa acquisita, perché è ovvio l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, se non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella, quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa. Però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, siete voi andare là un weekend a passare alla grande e ti mette a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenè un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. O meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene. Cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Sì, va bene. Un altro è vivo sott'acqua, quindi delfino, Roby l'alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente, è questo delfino. Esa qua un po' di calore, è scemato via. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria. E quando salti fuori dal mare profondo, sei come un bimbo che sorride la vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo. Perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. E quindi vediamo di non annegare nei pensieri di ogni giorno, ma di avere magari pensieri un po' costruttivi, comunque positivi, comunque ottimisti, comunque che non è facile però, ragazzi, perché Porca bosca, non è cosa facile, assolutamente. Altrimenti ci mettiamo a miagolare come i gatti di Vicolo Miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica.
Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così, infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri, o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente, grandissimo il tifo popolare del Genoa, e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre. La coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, che fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna, e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nel stesso campionato, e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio, che odia a morte lo Tito. Ecco, poi rinascere, questo sarebbe importante. Ci si trova il venerdì. Se Modrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno 2. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno 2. Grazie mille, ciao bello. Via. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista, e chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti? Di posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Beh, al singolare Buei a Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300. Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello che sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana, non si vede nulla e nulla e nulla, ma d'altronde, anche questi gaminaccia in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se ha bloccato la canzone, ho avuto che andiamo, ragazzi, dai. Sono fermo a questa formazione, e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai 3 metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale, che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi, anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Donadoni, Rijkaard, Ancelotti e Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì, ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare
a disposition sui 50 anni della radio e quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli. La differenza è sostanziosa, ragazzi. Fitocina o fitocaine, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri. E mi, e c'è un cuoricino. Ma ah, se farma d'erbe qua però. Benessere di naso e di gola. No, pian mia finita qua però. Sei un topinambur sto qua. Cos'è che tu mi hai messo? L'aglio. Ah, aglio qua. E aglio bio e zenzero biologico dal Perù a biosapori. E zenzero biologico è il zenzero. E dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete. Un caro saluto da Tiz. L'Inter del triplete era senza italiani, però, beh, anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Corp, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la busta rea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuel Eto'o, Wesley Snyder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, quel grande attaccante. Buongiorno Luca, maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari addentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui a sapere tutte queste cose qua e anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali. Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto, assoluto, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, un caldo sbilenco, un caldo afoso, marmellatoso, sberle d'afa, taisoniane. Però lui mi dice che maggio 86, siamo nel maggio oggi, sì, 26 quindi, se tanto mi da tanto, viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, che contiene il brano Berta filava, e Berta filava, filava la lana e filava con, cerca su YouTube la ballata di Berta e Raniero, grazie, un caloroso saluto da Napoli, allora se un caloroso saluto, caldo su caldo, fa tanta roba. Se Crisanti il farà fatica arrivare a fine mese, fermo a sapere che siamo pronti a aiutarlo, così mi piace, così mi piace, l'uomo della terra, l'uomo della Pachamama, l'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robert Selvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora se ci sono dei bambini all'ascolto, per qualche secondino tappiamo le orecchie, oppure li facciamo lievitare in evoluzione blasfemica più del dovuto. Ma va bene così, nulla di particolare. Però quando io vedo Selvarego, PS, te ho scritto per posta el. Per posta el? Cosa di el? El. No, Selvarego dice, siamo pronti ad aiutarlo. E in effetti, poemono altri girarsi dall'altra parte, aiutiamola dove è utile aiutarlo. Se il ragazzo dovesse in difficoltà, casca la villa, casca... ragazzi, noi saremo pronti ad aiutarlo? Ma assolutamente sì. Io non mollo Selvarego, e Selvarego non mollerà. E metteremo i kiwi a 15 euro al chilo. Ma il 99% sarà destinato alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente ragazzi. Jingle Bell, ragazzi.
come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là, non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente proprio di meno che al nostro Super Selvarego, che è sempre nei campi, e con quest'afa qua, ragazzi, è il toso me perde dai 7-8 litri H24. Se basta. Okay.

Tutto quello che vi resta è il 0159809028, Radio Gamma 5, stavolta si può, il 5 per 1000 a noi altri. Thank you very much, vi vogliamo ben dell'anima.

Ieri imbattibilissimi, la Condensa, altro che noi semplici complottisti, cieli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi. In testa. Madonna, chi che è la fè, ragazzi, non posso credere.

colonna sonora del prossimo partito del Vannacci Futuro Nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però di Azzurri, ragazzi. L'inno di Azzurri vince 300-0. Generale 1 batte Generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande Pappalardo. Opelastra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo. Triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplice. Semplice, semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un non caccia di sesta generazione, il Tempest, no? Entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè, ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo. L'unica cosa, viva i calvi, non c'è altro.

I capelli rasta, intanto finché te c'acqui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire oh mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni, parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, ed è penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla 2 giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde il senso del suo futuro, vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no. Vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi ripento, mi strapento, stile RDM allora, quando uscì praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina%. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella del sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'era una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo o Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera a pendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. Nel senso, da un gallo all'altro di qualcuno, beh, sicuramente Argirmio o Agimmo, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, comunque non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però, ragazzi. Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa di vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese copie uguali, praticamente sono, facciamo i nomi perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passai cacchio, ragazzi? Cioè i stessi devo dire, però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa ci siamo, il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione hai girato per bene la molla dietro la schiena, che parti da subito in quarta bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso, e quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi piano nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava, anche Torino una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione, però non proprio l'indomani qua, ragazzi, e la giustizia e le denunce e i processi che ci saranno e i costi e la manutenzione e Cortina e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua,
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico, devono rispondere gli organizzatori. Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini, anche a ragazzi. Ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie alla pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio perché devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi, non è che sia passato 10.000 anni. Quindi interventi, però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge e dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello fino in fondo. Invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post Olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Val Susa, ma soprattutto anche in riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ma è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni, noi fermi ancora al ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta mandorla da suggerirsi a destra, sì, devo dire, tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè qui che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide Poeta Pazzo me la mette in sta maniera qua.

Se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, hanno fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo dava una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare personaggio che lavorava nelle ferrovie di Torino, quindi ferrovie di Torino, e utilizzava la tromba, quella stessa tromba che portava in tribuna, nella tribuna di legno del Philadelphia, laddove quando il Torino cominciava praticamente a, diciamo, così, non caricare più del previsto, lui dava il là con quella carica trombettistica, quel quarto d'ora famigerato granata. E cos'era? Era la possibilità di avere intanto 11 preparati da un punto di vista atletico. Allora non esistevano i cambi, oggi abbiamo una squadra che parte e tutti gli altri che di conseguenza entra 1, 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 da il 7 a destra e il 10 magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore di tutto e più, Egri Herbstein. Era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra, dall'Ungheria, scappato all'Ungheria, e quindi aveva questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Herbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga, insomma, del terzo portiere del Toro, il cui fratello Dino dice lo portiamo con noi, lo portiamo con noi a Lisbona, e purtroppo verrà a morire anch'esso, insomma, ecco. Vabbè, poi c'è un terzo fratello, Aldo e Dino Ballarini, un terzo fratello che seguiva sempre la squadra, che si è salvato, ma non giocava a calcio, ma era un tifoso stile gli ultra di oggi, seguiva tutte le vicende del Toro ed era salito in aereo anche in quell'occasione là, però aveva i documenti un po', quindi, non formulati nella maniera vincente e quindi scaduti, e si è salvato la pelle, ecco. Quindi lui è arrivato fino a 93-94 anni, morto a Mira nel Veneziano, Miro Mirano, insomma, so che era Miro Mirano nel Veneziano. Va bene, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra, tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma, dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però
andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola e cadute veramente corpose, quindi molto si riflette anche nella vita di molti di noi altri, insomma, tifosi del Toro, tutto quello che riguarda questo, insomma, cioè 50 anni senza uno scudetto non potrebbe anche cambiare ogni tanto, dire me butto nel liscio, mi butto sicuramente nei scapoli ammogliati. No, rimane sempre sta roba qua, nonostante tutto. Anche ieri sera, insomma, ci sono i colori, c'è la storia, c'è il passato, c'è di tutto di più, ecco, ovvio. E lo si vede soprattutto anche nei ritiri precampionato, quando ci si ritrova, insomma, di fronte a una fede, ecco, brutto da dire, probabilmente sì, insomma, ecco. Per il resto ci sta Mastercard, con la quale potete comprarvi tutto, eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto, eccetto che la mamma e la squadra. Per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale, se già non l'avete

0: dovremmo già esserci. Rosario, mi senti?
1: Sì, ti sento, grazie. Ciao Luca.
0: Oggi fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con Rosario Marciano, parte numero 2, lato B, insomma, di quel disco che abbiamo acceso l'altra volta su temi altamente delicati. Ricordavo poc'anzi ai nostri radioascoltatori l'abominio vissuto ieri sopra le nostre teste. Sarà un caso, ma io è la terza volta che riporto di queste X gigantesche. Si manifestano queste X gigantesche sempre nel periodo Mari, nel quale siamo chiamati alle tornate elettorali. Nel caso nostro avevamo tanti comuni impegnati ieri e così sino alle ore 15 oggi per quindi il sistema di voto. Sarà un caso, ma comunque X gigantesche, ovvio che ci diranno sempre, caro Rosario, sono semplici siedi condense, voi siete i soliti complottisti. Va bene, come stai intanto te e tuo fratello, come state?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Si resiste in questo caso, si resiste.
1: Ma ci attrezziamo di condizionatori d'aria, perché qua ovviamente il caldo artificiale è ripreso grazie alle intense operazioni di aerosol clandestine. Il discorso della condensa non sta in piedi, perché sono aerei che rilasciano a bassa quota, quindi a parte il fatto che la condensa è rarissima anche ad alta quota, perché lì non c'è l'umidità, non c'è l'umidità, perlomeno sono valori bassissimi, ci sono magari le temperature sotto i 40 gradi centigradi, ma non c'è l'umidità sufficiente. A bassa quota invece, quindi a quota cumulo, che sono le nuvole che devono distruggere o devono impedire che si formino, e quindi a circa 2000 metri, 2500 metri di quota, non c'è la temperatura, cioè le temperature sono troppo elevate, quindi se c'è l'umidità non c'è la temperatura. Siccome i fattori fisici devono corrispondere, devono essere contemporanei, devono sussistere umidità relativa, temperatura e pressione idonee, se non ci sono è ovvio che non si tratta di cieli condensa. Ci possono raccontare tutta la favola del lupo che vogliono, esatto, ma ormai io non ci ho mai creduto. Poi se ci crede ancora qualcuno, purtroppo non dipende da
0: affari loro. Senti, perché tanker enemy? Cosa vuol dire aereo cisterna nemico? Nella traduzione cosa vuol dire tanker enemy?
1: Perché all'inizio, prima del 2007, quando Teller propose di coinvolgere le compagnie civili, operavano solo aerei militari a fine settimana, quindi erano in gran parte KC-135 e KC-12, quindi erano e velivoli aviocisterne di solito attrezzate per il rifornimento in volo, per cui aviocisterna in inglese è tanker, e quindi abbiamo preso il nome tanker enemy da quello.
0: Senti, nel verbo del pensiero unico dominante per quanto riguarda la narrazione di questi servizi meteorologici, questi ci dicono sempre velature alte in quota, giusto?
1: Sì, è un ossimoro, perché poi in realtà sono velature artificiali basse in quota. Loro ti dicono che sono innocue perché non lo sono, e ti dicono che sono alte perché non lo sono.
0: Ho capito. Senti, tu hai pubblicato l'altro giorno quello che avevamo già accennato un bel po' di anni addietro, e quindi leggo: nel lontano 2017 realizzai uno stimolatore di pioggia con la tecnica degli ioni negativi, fui dileggiato dai soliti fate checker, ma avevo ragione da vendere. E parli di questa nuova tecnologia che punta ad aumentare le precipitazioni nel caso del Nevada senza il tradizionale cloud seeding, no? Di cosa si tratta, se lo rinverdiamo in memoria, caro Rosario?
1: Sì, è una tecnologia che permette di depurare, di ripulire l'aria. D'altronde è la copia, diciamo così, di quello che già fa la natura, perché dove c'è molta acqua in movimento, quindi vicino a una cascata, vicino a un torrente, vicino a un fiume tempestoso, si producono ioni negativi. Gli ioni negativi si legano alla polvere che è praticamente caricata positivamente, quindi le nanoparticelle aviodisperse, come anche tutte le altre polveri inquinanti, vengono attirate dagli ioni negativi che praticamente abbattono drasticamente l'inquinamento atmosferico e ristabiliscono l'ordine delle cose, e cioè facilitano di nuovo, nonostante le operazioni di geoingegneria igroscopiche, sì, e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, ristabiliscono la possibilità di poter tramite l'atmosfera, resa idonea a quel punto di poter formare di nuovo nubi che, sviluppandosi, possono produrre benefiche piogge, chiaramente non torrenziali come quelle che vengono causate dalla inseminazione delle nubi alte, quindi dei cumulonimbi, tramite ioduro d'argento, batteri geneticamente modificati o grafene 3D.
0: Ho capito. Senti, io ci eravamo spesso praticamente parlando di OGM, adesso arrivano le TEA, queste tecniche di evoluzione assistita, un termine utilizzato solamente, diciamo, sul fronte italiano, non considerato a livello europeo, tanto quanto noi si parla di termovalorizzazione, quando invece dovremmo parlare espressamente di inceneritori. Accennando a Kennedy, che è arrivato poi ai 100 anni, io ricordavo spesso che lui ha sempre riportato negli anni 70 una frase del genere, cioè chi controlla il petrolio controlla l'economia, chi controlla il cibo controlla le popolazioni e quindi insomma controlla il cibo e tutto il resto, quindi importante, no? Chi controlla le sementi controlla il cibo. Volevo dirti, vedevo che però ancora prima nel 62 il presidente americano Johnson diceva chi controlla il meteo controllerà il mondo, però, e anche questo è importante da agganciarsi a quello che ho appena riportato, chi controlla il meteo controllerà il mondo.
1: Sì, poi il piano di modifica del tempo o comunque di controllo generalizzato sia del tempo che del clima parte proprio da un progetto dell'USAF redatto nel 1995 che si chiamava Conquistare il clima entro il 2025. Il 2025 l'abbiamo raggiunto e superato e devo dire che effettivamente il controllo del clima è totale, tant'è vero che in Iran non l'hanno capito bene, però in realtà gran parte dei benefici che si sono avuti sul territorio iraniano, e cioè
0: la pioggia improvvisa, insomma, sì,
1: il ripristino delle precipitazioni piovose, la fine della siccità che durava ormai da anni, sì, così come ce l'abbiamo noi qui nella Liguria di Ponente, è dovuta in gran parte non tanto all'abbattimento, sì, in parte sì, però non tanto alla distruzione dei radar ionosferici e non della NATO, ma soprattutto alla interruzione totale del traffico aereo civile che praticamente aggira il territorio iraniano e non percorre più quelle aree. Ovviamente, non essendoci più il lavoro degli aerei di linea, degli aerei cargo e passeggeri, sì, che disperdono anche semplicemente bruciando carburante additivato della NATO sopra il territorio iraniano, ovviamente le precipitazioni sono riprese perché si sono di nuovo potute formare le nubi da bel tempo che, sviluppandosi, diventano cumulonimbi e provocano le precipitazioni.
0: Sì, tu hai fatto un articolo sicuramente molto molto ben fatto per quanto riguarda questa guerra invisibile per il clima, il caso Iran, e quindi Rosario Marciano, e leggo queste due righe qua per capire i nostri radioascoltatori. Questo, e tu dici praticamente, poi improvvisamente le dighe hanno cominciato a traboccare, siamo in Iran in questo caso, questo miracolo meteorologico non è avvenuto per caso ma è coinciso millimetricamente con la distruzione di sistemi radar strategici ad alta potenza in tutto il Medio Oriente.
1: Sì, questo è il punto focale. Sì. Ovviamente i satelliti, le stazioni radio e radar che sono situate in diverse basi NATO come il MUOS di Niscemi, in Sicilia, sì, ovviamente interagiscono attivamente con le sostanze elettromagnetiche irrorate dagli aerei. Se manca una di queste due parti, anche se i radar fossero restati in piedi, le precipitazioni in Iran sarebbero riprese. Come sono riprese le precipitazioni piovose da noi quando abbiamo attivato i primi ionizzatori negativi nel 2017 e quando, per esempio, nel 2020, anno 2020-2021, quando è successo, sì, hanno interrotto il traffico aereo civile per la fantapandemia. Sì, esatto. Quindi per 3 giorni hanno smesso di volare e, guarda caso, in quei giorni il tempo e il clima è ritornato naturale come 30 anni fa. Quindi si sono tornati a comparire i cumuli da bel tempo, il cielo era naturalmente blu e non certo additivato blu di manganese, e praticamente aveva ripreso a piovere. Quindi è normale che questi radar abbiano una interazione diretta con le operazioni delle aerosol clandestine, ripeto, ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo, che ad oggi sono operate in gran parte dai velivoli commerciali.
0: Sì.
1: Quindi quando io leggo di gente che dice ah, guarda, questi non sono aerei di linea, come fai a dire che non sono aerei di linea? Certo, ci sono anche le operazioni integrative, che sono queste scie circolari, le vediamo, ma spesso e volentieri le fanno proprio perché magari in quella zona i velivoli commerciali non hanno potuto per qualche motivo intervenire, e infatti in questo periodo sono aumentati questi tipi di scie circolari. Perché? Perché per via dei problemi del carburante su alcune compagnie sono stati abortiti dei voli, e quindi logicamente i militari hanno dovuto ripristinare le condizioni atmosferiche elettroconduttive ed igroscopiche tramite l'intervento specifico e straordinario di aerei militari, così come era successo nel 2020 quando hanno interrotto per pantomima i voli civili per qualche giorno, per dare l'idea alle persone che c'era veramente una pandemia in corso.
0: Sì. Volevo chiederti, uno si domanderà che costo può avere tutto questo, non solo dal punto di vista salutistico e di impatto ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Allora la domanda che ti pongo è questa: queste operazioni di geoingegneria clandestina vengono finanziate attraverso il signoraggio? Nel senso, è giusto quello che ho detto oppure è giusto solo in parte? Che perché uno magari pensa al decollo a 20 euro, vado in Inghilterra, prendo il caffè, torno a casa e è costato poco di poco, ma evidentemente rientrano i soldi da un'altra parte, avranno altre funzioni nel fare quel decollo a 30 euro o no?
1: È una via, logicamente. E se noi andiamo anche sul sito di disinformazione istituzionalizzata Wikipedia,
0: sì,
1: troviamo ugualmente che le compagnie low cost, come anche le compagnie tradizionali, sono finanziate tuttora e lo sono sempre state per miliardi di euro l'anno dalle regioni e dallo Stato, almeno io parlo per quanto riguarda l'Italia, poi logicamente altrove faranno ugualmente, e questo giustifica il fatto che oggi costa di più andare in auto da Sanremo a Genova piuttosto che prendere, ipoteticamente ci fosse un aereo da Sanremo a Genova, costerebbe di meno, perché chiaramente questi soldi che arrivano per operare geoingegneria devono arrivare per forza dallo Stato, e quindi non necessariamente i prezzi debbono essere elevati. Ho perché capito. È chiaro che più aerei ci sono in quota, quindi più clienti ci sono che prendono l'aereo, più è facile operare geoingegneria.
0: Senti, nei cosiddetti paesi sviluppati, ti chiedo se tutto questo aumentare di malati per quanto riguarda l'Alzheimer piuttosto che l'autismo, sentiamo di vaccini e sappiamo, ne parliamo spesse volte qua dentro anche di vaccini e quant'altro, ma può essere correlato questo aumento, ripeto, di malati per quanto riguarda l'Alzheimer, l'autismo o comunque malattie similari a quelle irrorazioni sospese che poi ricadono nella nostra quotidianità, le famigerate chemtrails, cioè si lega secondo il punto di vista?
1: Differenziamo: l'autismo è provocato dalle vaccinazioni.
0: Ok.
1: Le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA ed altre, sì, sono, come già certifica lo scienziato neurologo Blaylock statunitense, noi abbiamo riportato le sue ricerche già nel 2013, se ricordo bene, anche se adesso hanno rilanciato le sue scoperte, le sue dichiarazioni in merito alle cosiddette scie chimiche. Queste sono la causa principale delle malattie neurodegenerative, perché le nanoparticelle che vengono diffuse in atmosfera, in bassa atmosfera, e che ricadono al suolo e che addirittura inquinano anche le falde acquifere, quindi anche la nostra cosiddetta acqua potabile,
0: sì,
1: in realtà superano la barriera ematoencefalica anche solo per inalazione, e raggiungendo il cervello chiaramente danneggiano, anche perché il target primario dell'alluminio, che è uno dei composti che vengono diffusi e che, se andiamo a fare delle analisi dell'acqua piovana, è in quantitativi enormi rispetto anche ad altri materiali come il bario esistente, è diffuso il manganese e compagnia bella, questo alluminio ha come target proprio i neuroni cerebrali, quindi i primi ad essere danneggiati sono i nostri neuroni, che infatti poi il risultato qual è? Che malattie neurodegenerative che una volta, ti parlo di 30-40 anni fa, sì, erano definite malattie della quarta età, come l'Alzheimer, adesso colpiscono anche ragazzi di 20 anni. Quindi questo cosa significa? Che la concentrazione di nanoparticelle di alluminio nel cervello è così elevata che oramai al posto dei neuroni abbiamo solo nanoparticelle di alluminio e la gente si ammala di malattie che chiaramente sono a decorso infausto e che non sono curabili.
0: È accennato al 2013, a me viene in mente, ne parlammo un po' allora, nel senso, ricordo che Matteo Salvini, l'artefice di questa baggianata chiamata Ponte sullo Stretto, diede in là allora da europarlamentare, quindi intascava anche attraverso l'Europa più del dovuto, secondo il punto di vista, aveva dato in là questa interrogazione sulla gengerie clandestina, se ti ricordi, perché diceva praticamente che le scie disperse nell'aria sono assolutamente tossiche. Tu sai se per caso quell'interrogazione ha fatto qualche passettino in avanti, se qualcuno ne è diventato il nuovo profeta, oppure se tutto è stato cestinato in fretta e furia?
1: Ma no, come ho detto anche oggi, cioè ormai chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini è una mera
0: utopia.
1: Illusione. Uh-huh. Un'utopia. Sì, sì. Salvini stesso ovviamente è sempre stato protagonista in asserzioni di un certo rilievo in un senso e immediatamente dopo in una negazione delle sue stesse affermazioni, tant'è vero che lui presentò questa interrogazione che in realtà era la copia identica di quella preparata da Scilipoti qualche anno prima e che tra l'altro avevamo scritto noi, sì, l'avevamo preparato noi per Scilipoti tramite due consiglieri comunali di Cesena, se non erro. E poi invece contraddisse se stesso prendendo per i fondelli le scie chimiche, associandole ai terrapiattisti in un'altra dichiarazione successiva. Ma poi per quanto riguarda ovviamente le risposte da parte della Unione Europea e delle commissioni varie sono sempre state le stesse, e cioè sono scie di condensazione. E qui mi aggancio all'iniziativa di legge proposta dall'avvocatessa Chialastri,
0: DDL Cieli Blu, bravo, bravo, vai.
1: E dal maresciallo dell'aeronautica militare, e questo fa specie, Nuzzo. Praticamente sì, nel momento in cui noi ipoteticamente dovessimo pure approvare una legge, una norma che vieta la geoingegneria clandestina, loro ti direbbero: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, noi l'abbiamo vietata, tanto quelle lì non sono scie chimiche ma scie di condensazione.
0: Esatto, esatto.
1: Puoi star tranquillo, e anzi i cieli blu li otteniamo col manganese, quindi tu sei contento che vedi il cielo blu senza neanche una nuvola, e non è normale, ma siccome sei un cittadino stupido che va a firmare una proposta di legge scritta con i piedi, logicamente sarai contento di vedere un cielo blu irrorato di manganese neurotossico quanto se non di più dell'alluminio, e tutti vivranno felici e contenti. Quindi non ne usciamo, non si può chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini con le buone maniere, non si ottiene mai niente. Io lo ribadisco, le vie sono il boicottaggio del volo civile e chiaramente anche tutte quelle azioni che servono a contrastare, ecco, per esempio tu parlavi prima del finanziamento,
0: sì,
1: è generico parlare di signoraggio bancario, sì, perché è vero che il signoraggio bancario è quello che attraverso il prestito da parte della Banca Europea, che è una banca di privati, stampa del

0: riguarda la questione del finanziamento.
1: Sì.
0: I soldi, quelli veri, da dove arrivano? Arrivano dai contributi, dalle tasse, dalle sanzioni penali, dalle sanzioni civili per la violazione del codice della strada,
1: Sì,
0: attraverso gli autovelox, che sono dei bancomat dei comuni e dello Stato, quindi attraverso la Tari, che praticamente paghiamo a livelli sempre più elevati nonostante le nostre strade siano tappezzate di spazzatura, gabbiani e insetti. Quindi ovviamente il finanziamento di queste operazioni lo stiamo facendo noi. Siamo noi che, con la paura, con il terrore di avere un pignoramento o di subire altri danni perché non abbiamo pagato le multe che ci hanno mandato da pagare, stiamo finanziando queste operazioni. Quindi non ci possiamo lamentare se continuiamo a fare, tra virgolette, i cittadini modello, che quando ti arriva una multa, anche se ingiusta, la paga lo stesso. Capisci qual è il discorso? Per esempio, apro una nota.
1: Sì.
0: Adesso il governo Meloni,
1: sì,
0: ha attivato un meccanismo automatico, e quindi praticamente se non paghi il bollo auto o non paghi una multa o non hai pagato una multa sempre per violazione,
1: sì,
0: del codice della strada, oppure se non hai pagato le multe del Covid, quindi se eri in giro quando c'era il divieto di,
1: sì,
0: uscire, se andavi in giro con la mascherina,
1: sì,
0: c'erano multe da circa 500 euro. Se queste multe non le paghi, in automatico lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate e ovviamente il Ministero dei Trasporti, attiva il fermo amministrativo dell'auto. Ora la gente dice: oh cavolo, devo pagare 5.000 euro di multe arretrate,
1: sì,
0: devo pagare quattro,
1: sì, sì, di bolli arretrati, sì, oppure bolli arretrati, sì,
0: arretrati di bollo, devo pagare, perché sennò mi mettono l'auto sotto fermo amministrativo. Ora c'è una bella differenza tra fermo amministrativo, che sarebbe il fermo amministrativo penale, e il fermo fiscale, che viene comunque definito fermo amministrativo per ingannare la popolazione. In realtà c'è una informativa interna che è stata comunicata alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, polizia, carabinieri, guardie di finanza, che detta queste istruzioni, cioè in caso di fermo amministrativo fiscale, cioè per mancato pagamento del bollo auto o di una multa stradale o quello che sia, la macchina, l'auto non può essere sequestrata e non può essere sequestrata nemmeno la patente. C'è solo una multa,
1: okay,
0: da 2.000 euro.
1: Aspetto amministrativo, sì, sì.
0: L'agente deve poi comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione tal dei tali, perché il cittadino andava in giro lo stesso con la vettura che era sotto fermo amministrativo. Ma lo spauracchio che nessuno mai ha confutato né comunque dichiarato come tale, tantomeno gli avvocati consultati, è che praticamente loro ti sequestrerebbero l'auto se ce l'hai sotto fermo amministrativo perché non hai pagato il bollo. Questo non è assolutamente vero, perché l'informativa interna che è arrivata alle forze dell'ordine è completamente l'opposto. L'auto può essere sequestrata solo se ti hanno fermato con l'auto sotto fermo amministrativo,
1: sì,
0: perché ti avevano beccato che guidavi in stato di ebbrezza, per esempio,
1: senza patente.
0: Quello,
1: sì,
0: perché quello è un reato penale e quindi l'auto va sequestrata subito. Ma per quanto riguarda i reati fiscali, chiamiamoli così, reati,
1: sì,
0: infrazioni dovute al non pagamento di alcuni balzelli, logicamente lì il fermo amministrativo non c'è. Quindi, tornando al discorso di prima,
1: sì,
0: se il cittadino fosse più informato e più determinato ad agire con il grimaldello delle tasse, sicuramente certe cose non ci verrebbero più fatte in bella vista, perché i finanziamenti cadrebbero.
1: Senti, a proposito di ingannare la popolazione, come dicevi poc'anzi, io ho riportato ampi stralci sabato scorso in diretta di quello che tu hai pubblicato in riferimento a quelle dosi chiamate appunto nell'era della pandemia, covidiotismo, covid-19 per i più seriosi. L'articolo che tu hai pubblicato dal titolo "Non era la stessa dose per tutti"

0: verità nascosta dietro i numeri di lotto, mi sembra una cosa assolutamente da riportarsi ai nostri radioascoltatori, quando soprattutto tu dici la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino, era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico, poi riporti i lotti, quindi quello placebo, quello moderato, quello catastrofico, e poi non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema di deliberato e sistematico. Come traduciamo questo assegnato al vostro profilo demografico e geografico, Rosario?
1: Certo, allora io ho posto sempre una domanda di provocazione, sì, diciamo così, e cioè noi abbiamo mai sentito di politici di vaglia morti per malore improvviso o per un tumore fulminante? No, sono anni ormai, 4, 5, 6 anni che vediamo morire giovani donne, giovani ragazzi, sì, persone sui 40, 45, 50 anni apparentemente in perfetta salute, che di punto in bianco vengono diagnosticati con un tumore fulminante e in 7-10 giorni muoiono, non è una cosa normale,
0: no.
1: Oppure che muoiono per malore improvviso che certamente non è dovuto a un infarto ma praticamente al blocco circolatorio, perché all'interno delle arterie di questi sierati si formano una sorta di poltiglia che assomiglia molto alla plastica e che praticamente ostruisce il circolo del sangue e chiaramente porta a un decesso immediato, repentino, che non può essere neanche contrastato con un fibrillatore o cose di questo tipo. Quindi è chiaro che generali dell'arma, alti ufficiali in generale, politici,
0: il Presidente della Repubblica, sì,
1: Presidente della Repubblica, ovvio, ma sì, tutti, sì, tranne Berlusconi che andava fatto fuori evidentemente,
0: sì, esatto,
1: quindi gli hanno consigliato le 3 dosi o 4 quelle che erano,
0: sì,
1: praticamente nessuno ha subito dei danni da vaccinazione, perché nessuno di loro si è vaccinato, oppure, a parte il fatto che non sono vaccini, ma ormai è un termine,
0: farmaco sperimentale, sì.
1: E chiaramente molti di questi hanno avuto magari una dose che non aveva effetti collaterali, perché era una dose che non conteneva quei composti chimici particolari che poi determinano il decesso della persona, cioè ossido di grafeno e di grafene e idrogel, perché non c'è questa famosa spike, che non esiste, come non esiste il virus. Ora, detto questo, c'è un altro fattore importante da determinare. Io parlavo di codici in maniera del tutto generale. Però a cosa servivano i tamponi? I tamponi, come diceva lo stesso inventore del tampone PCR,
0: sì, sì,
1: servono per identificare il DNA del soggetto, il DNA mitocondriale e soprattutto, e comunque l'identificazione del soggetto attraverso il suo codice genetico. I tamponi non servono per la diagnosi di un fantomatico inesistente virus, servono per tracciare, per identificare il soggetto attraverso il suo univoco codice genetico. Quindi in base a questo univoco codice genetico che la persona ha fornito con i tamponi, poi si è deciso quali dosi assegnare ai singoli individui che avevano un determinato codice DNA. Uno dei target principali, per esempio, era il DNA dei soggetti con un determinato tipo di sangue. Quindi queste persone andavano in qualche modo soppresse, perché è un tipo di sangue RH negativo che è particolarmente pericoloso da un punto di vista della visione che hanno i grossi, diciamo, coloro che gestiscono i manichini, che sono i politici e compagnia cantante. Questi soggetti quasi rari che posseggono il sangue RH negativo sono pericolosi per le élite e quindi vanno eliminati. Sono il primo target, almeno erano il primo target delle vaccinazioni. Purtroppo per le élite gran parte di questi soggetti non si sono sottoposti a queste inoculazioni. E quindi è per quello che poi loro mandano ancora avanti la sperimentazione con altre fantapandemie, perché hanno bisogno di inoculare altri preparati per perfezionare il sistema e renderlo meno evidente a livello di casi eclatanti di decessi e compagnia cantante.
0: Andando a gambero sulle interviste che mi hai rilasciato un po' di tempo addietro, parliamo allora, ricordo benissimo, anche della questione di BioBlu e del suo fautore Messora. Vedo che BioBlu ha spento questo, diciamo, canale 262 dopo 5 anni di trasmissioni. Ti chiedo il tuo pensiero su Messora e Affini, è sempre lo stesso? Cioè, quando mi dissi praticamente di questo suo ruolo assoluto di gatekeeper, cioè di questi filtratori di notizie, oppure qualcosa è migliorato? E ti chiedo, sti gatekeeper sono in numero ancora esagerato oppure sono un po' rientrati?
1: Ma io non mi esprimo, perché chiaramente sono un soggetto sotto osservazione, quindi è facile subito. Però ti riporto un dato importante, sì, che poi può determinare una data visione della situazione,
0: sì,
1: e cioè mio fratello qualche tempo fa, in tempi non sospetti,
0: sì,
1: aveva offerto gratuitamente a BioBlu, alla televisione, quindi allo stesso Messora,
0: sì,
1: che la dirigeva, la possibilità di riprodurre quante volte volessero il nostro documentario che abbiamo realizzato nel 2015,
0: sì,
1: che si intitola come il libro Scie chimiche e la guerra segreta,
0: sì.
1: Ovviamente si rifiutarono di riprodurlo, di mandarlo in onda, e quindi ti ripeto, noi avevamo offerto la riproduzione del documentario a titolo gratuito, come diciamo, proprio per informare la popolazione.
0: Sì.
1: Ora, se veramente gli obiettivi di informare la popolazione sono questi, mi domando perché si siano rifiutati di mandare in onda il nostro documentario. Altra cosa, su BioBlu hanno intervistato di tutto, di più. Non mi esprimo su certi soggetti, però in realtà nessuno ha mai negato, erroneamente o meno, in buona fede o meno, la inesistenza, per le stesse dichiarazioni del CDC statunitense, sì, e dell'AIFA europea, l'esistenza del virus. Ora, se tu mi metti sul piatto le prove che non è mai esistito un virus e che quindi demolisce completamente i presupposti di una pandemia, e me lo metti in bella piazza in televisione, fai un'opera buona ed eviti che altre persone si inoculino e muoiano. Ma se questa cosa non la fai e continui a fare trasmissioni su trasmissioni senza dire esattamente le cose come stanno,
0: sì,
1: e ci giri intorno, logicamente non risolvi il problema. Quindi per me non hanno mai fatto un buon servizio. Poi ognuno può valutare come vuole quello che io ho detto fino adesso.
0: Assolutamente. Senti, accennavi al documentario e ricordo anche il buon libro che uno può sicuramente acquistare per capirne di più, o carpirne per meglio dire, sulla questione di quello che avviene sopra le nostre teste sotto formula appunto di geoengineeria clandestina piuttosto che chemtrails alias scie chimiche. Volevo dirti, in una pagina del tuo libro tu qui parli praticamente di poter capire quanto noi in effetti siamo intossicati attraverso il mineralogramma, no? Questa analisi tessutale, e riusciremo a vedere esattamente quello che lassù irrorano e quello che noi andiamo sicuramente assorbendo all'interno, diciamo, del nostro apparato tessutale. È possibile?
1: Sì, sì, sì. Ma infatti anche studi recenti dimostrano che durante le giornate di pesante irrorazione il sudore delle persone contiene un maggior quantitativo di metalli. Chiaramente questi metalli da dove arrivano, se non arrivano dall'atmosfera e quindi dall'aria che respiriamo? È chiaro che attraverso il mineralogramma si riesce a certificare. Il mineralogramma è l'analisi del capello, quindi si mette sotto osservazione una ciocca di capelli e si verifica qual è il quantitativo di metalli che il nostro organismo ha assorbito, perché chiaramente anche quando accade che ad esempio beccano qualcuno alla guida in stato di ebbrezza, poi per dei mesi dopo che gli è stata sottratta la patente sono obbligati ad andare a fare delle analisi del capello proprio per vedere se ci sono ancora tracce di alcol o di
0: droga, sì,
1: di droghe,
0: sì, sì,
1: nel capello medesimo, perché il capello assorbe completamente tutto quello che il nostro organismo, quindi che il sangue, ha assorbito dall'aria, dal cibo e dai liquidi.
0: Senti, ti leggo qualcosa che è arrivato nel frattempo, penso che sia in riferimento alla come vengono finanziate queste operazioni di geoingegneria clandestina e attraverso il gioco, probabilmente anche attraverso il gioco, macchinette dintorni, insomma, mi arriva anche questo a parte del nostro RDM. Poi, buongiorno a voi, ieri mattina il cielo pieno di scie chimiche, nel pomeriggio un cielo pulito quasi finto, le scie degli aerei seguono l'aereo, non rimangono in cielo per tutto il giorno, grazie per l'informazione che ci date, lei e Katia. Poi mi arriva anche questo, complimenti.
1: Poi mi dimentico.
0: Vai.
1: L'errore che fanno tante persone è quello di vedere una scia che è evanescente e pensano che sia una scia di condensa. No, sì, sono anche queste scie chimiche, sono rilasciate apposta, perché le scie di condensa a bassa quota non esistono, neanche quelle non persistenti. Sono operazioni di mantenimento. Quando c'è alta pressione, quando non c'è una perturbazione in arrivo, le persistenti non servono, si spruzzano sostanze con percentuali minori di metalli che hanno una reazione meno violenta con l'ossigeno, con l'aria, con l'atmosfera, sì, e quindi creano una scia non persistente, che però non è una scia di condensa.
0: Esatto.
1: E il cielo è blu perché, sì, queste sostanze irrorate sono in gran parte manganese, che danno al cielo una colorazione, sì, blu.
0: Stillerino Gaetano, insomma, il cielo sempre più blu, oltretutto di sera e di notte ci danno dentro che metà basta, come dicevi l'altra volta, insomma.
1: Sì, questo dal 2008-2009 le operazioni notturne sono aumentate, perché per non farsi beccare durante il giorno preferiscono lavorare, sì, quando si formano le nubi durante la notte, sì, in favore delle tenebre, quando non c'è luna piena non ci accorgiamo, okay, di niente. Ma gli aerei, anche chi non ci vede bene, li vede di notte perché si vedono le luci, si sente il suono. Quindi è chiaro che non sono aerei che volano a 12.000 metri di quota, perché se un aereo vola a 12.000 metri di quota non lo vedi di giorno e non lo puoi tantomeno vedere e sentire di notte. Però questi aerei si sentono anche con le finestre chiuse, quindi è chiaro che sono aerei che volano nella bassa atmosfera.
0: Sì, sì. Attività anche di notte. Oggi come da mesi nei cieli, Roby da Padova manda la foto e il cielo è completamente imbrattato. Ciao Luca, una domanda per Rosario. Quando fa caldo sarà? Dice che è a causa delle scie chimiche. Quando invece piove per giorni dà sempre la colma alle scie chimiche. Quindi le scie chimiche fanno piovere o causano caldo e siccità? Grazie da Luca.
1: Ma questa è la solita disinformazione che corre attraverso i falsi controinformatori. Le scie chimiche non fanno piovere. Le scie chimiche, esatto, desertificano, impediscono la formazione delle nubi e impediscono la formazione delle precipitazioni. Quindi perché aumentano le temperature? Perché si crea un artificiale effetto serra dovuto proprio a queste nanoparticelle in bassa quota che impediscono all'aria calda che sale dal terreno di salire in quota e disperdersi, torna indietro l'aria calda, si crea un circolo vizioso tipico della serra. Quando noi vogliamo coltivare, far crescere dei fiori, delle rose, e cosa facciamo? Li mettiamo in una serra dove le temperature sono più elevate, la serra è chiusa, la luce passa, la luce, quindi la frequenza infrarossa, quella del calore, entra nella serra ma non può uscire, e quindi la nostra atmosfera ha la stessa situazione ricreata artificialmente con la irrorazione a bassa quota, con scie persistenti o non persistenti, di sostanze chimiche che creano un artificiale effetto serra e impediscono le precipitazioni piovose. Laddove piove, evidentemente, come io ho sempre detto, ripetendo le frasi di un meteorologo, sì, di vaglia che bazzica per le televisioni, è praticamente che l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi quando l'acqua accumulata in alta quota si deve in qualche modo lasciar sfogare, sì, cosa fanno? Si provocano delle precipitazioni mirate in alcune zone, ed ecco che poi si verificano le famose bombe d'acqua, perché queste precipitazioni artificiali la gran parte delle volte vengono determinate proprio per evitare che in altre aree piova. Per esempio, nella nostra zona del Ponente Ligure ci sono diversi radar ad alta frequenza che hanno problemi di scattering con le precipitazioni piovose, e per cui in questa zona qua piove pochissimo, mentre si scatena molto di più l'inferno di acqua nel Levante della Liguria. questo è un classico.
0: Stiamo, stiamo un po' stringati, se no io non ce la faccio. Ma a parte sì, che ti do appuntamento, ci diamo magari lunedì prossimo o l'altro, sicuramente ci risentiamo assolutamente. Qua tante domande. Ciao Luca, mi ha detto il mio commercialista che il nostro Luca Zaia, come una delle ultime ciliegine, ha aumentato la TARES, la tassa regionale. Bene, ci meritiamo anche questo, evidentemente. L'unico, mi dice qua Daniele, è stato l'ex leghista Castelli che ha denunciato che secondo lui è stata l'elisir di breve vita. Penso in caso a riferimento all'inoculo. Buongiorno Luca, domanda per Rosario. Un cittadino come fa a verificare se l'auto è sottoposta a fermo amministrativo e per quale motivo? Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi.
1: Ma di solito ci viene comunicato proprio dall'Agenzia delle Entrate che la nostra auto sarà messa sotto fermo amministrativo entro 30 giorni se non pagheremo.
0: Ah, ho capito. Complimenti e stima al signor Rosario per l'esemplificazione, la divulgazione, perché è stato il primo a vederci giusto e lungo circa le aberrazioni che ci stanno combinando sopra le nostre teste. Pian pianino il popolino si sta accorgendo, ma sempre dopo. Chiedo cortesemente al signor Rosario e fratello Antonio qual è la forza che lo spinge a continuare le ricerche, visto che la verità è tutt'altro che indolore. Enrico Giannini insegna. Grazie mille, ed è Michele da Venezia.
1: Non si può subire senza fare niente, questa è la questione.
0: Sì, e oltretutto allora aggiungo io, tu hai scritto anche l'altro giorno, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, io dico sono passati oltre 20 anni e i fratelli Marciano hanno ancora bisogno del nostro aiuto, non metto vostro, metto il nostro aiuto. Qui leggo: Antonio e Rosario Marciano iniziano ad occuparsi di geoingegneria clandestina, alias e chimiche, sin dal lontano 2005, quindi vuol dire oltre 20 anni fa. Poi salto: tutto questo avviene dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera. E anche a proposito ti ho fatto la domanda gatekeeper poc'anzi, salvo rarissime eccezioni. Apro piccola parentesi, tra queste rarissime eccezioni Giulietto Chiesa che posto prende? Perché ha toccato tanti argomenti e lui ha detto è pericoloso anche pensare di fare ricerca su questo tema qua, perché si è schierato con noi, no, o no? Giulietto.
1: Ah, Giulietto Chiesa, diciamo che dava le informazioni errate come le danno oggi alcuni altri
0: anche
1: soggetti.
0: Lui, anche lui, anche lui.
1: Parlava di scie non persistenti che secondo lui erano scie di condensa, in più lui definiva reale il riscaldamento climatico, e quindi, così come stanno spiegando adesso quelli del DDL Cieli Blu, praticamente l'informazione che passa è quella delle operazioni che vengono svolte per contrastare il riscaldamento climatico, che però non esiste.
0: Sì.
1: Sono informazioni. Cioè, io ripeto, purtroppo in quest'epoca, ma soprattutto in questo paese, pullula di personaggi che si spacciano per esperti tutto a un tratto di geoingegneria clandestina.
0: Sì, questo è vero.
1: Non capisco un tubo, capisci?
0: Questo è vero. Salgono nel caro perché conviene far mai serate e piazzare materiale o un libro.
1: Non a caso gli unici che hanno perseguito penalmente, io ho ancora 16 mesi da scontare, quindi aspetto chiaramente che ci siano i tempi per questa altra tegola sulla testa. Devo scontare altri 16 mesi, già 12 ne ho scontati per un'altra condanna, quindi hanno penalmente distrutto e civilmente distrutto il sottoscritto, mio fratello ed Enrico Giannini, siamo gli unici, guarda caso,
0: esatto.
1: Gli altri non li
0: averla pagata,
1: evidentemente sono degli utili idioti.
0: Tutto questo avviene, ripeto, dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, salvo rarissime eccezioni. E quindi i fratelli Marciano, attraverso i loro canali divulgativi, hanno portato alla luce informazioni dirimenti in merito alla guerra climatica. Sono stati i primi che nel 2018 hanno fatto analizzare presso un laboratorio certificato francese i carburanti per aviazione che furono loro forniti dall'amico Enrico Giannini, ora richiuso in questo manicomio criminale. Quindi REMS adesso è una casa famiglia. Hanno dovuto sostenere enormi spese per difendersi nelle aule di giustizia, si parla di oltre 80.000 euro. Allora, per chi ne ha le possibilità, perché qua vedo anche ad esempio mi chiedono come poter dare una mano, ad esempio questo: ciao Luca, Rosario Marciano ha per caso un canale Telegram oppure YouTube oppure Facebook? Qua mi arriva: ciao Luca, serve a qualcosa presentare denuncia a enti competenti anche con materiale fotografico? Eroe Rosario, Riccardo il camionaro. Diamo gli estremi del Tanker Enemy, uno basta che vada a Tanker Enemy, trova tutto, no, per darti una mano.
1: Sul blog www.tankerenemy.com ci sono tutte le indicazioni per le donazioni. Poi ho 3 profili su Facebook, ho un canale Telegram. Il fatto è che su Telegram mi possono trovare sul canale Terra tra parentesi Tanker Enemy. Il fatto è che purtroppo, ripeto, chiedere alle istituzioni, io mi illudevo attorno al 2005-2006, avevo cominciato a contattare il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sì, l'ANAC, sì. L'ENAC, l'ENAV, la stessa ARPA, ma tutti quanti rispondevano picche, alcuni ti prendevano anche per i fondelli per telefono. Cioè, ora, le istituzioni, ripeto, non ci daranno mai la soluzione. Noi dobbiamo arrivarci attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso il nostro coltello. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché con le tasse e continuando a pagare tasse e balzelli che noi finanziamo queste operazioni.
0: Anche quando parli dell'antivirus tu dici dipende tutto da noi, perché anche questa puttanata finisca presto.
1: Certo, è logico, hanno abboccato in tanti, il 90% della popolazione si è fatta inoculare un veleno. Adesso pare che ci siano cascati in meno, anche perché la gente danneggiata,
0: esatto,
1: è tanta, e tra l'altro è stata anche abbandonata dallo Stato una volta che è stata danneggiata.
0: Soprattutto
1: perché lo Stato, non dimentichiamoci, faceva firmare il consenso, che io chiamo disinformato, loro lo chiamavano informato. Quando siamo andati io e mio fratello al centro vaccinale, perché mio fratello è stato sospeso 2 mesi dalla scuola senza stipendio perché non si era voluto vaccinare, siamo andati lo stesso al centro vaccinale di Bordighera, ma non certo per vaccinarci, ma per contestare questo consenso disinformato. Il medico, che tra l'altro era uno di quei medici che prendevano 80 euro a inoculazione, si è rifiutato di darci altre informazioni e ci hanno cacciato via. Quindi cosa significa? Che lo Stato fin dall'inizio, nel momento in cui trova un cittadino che è leggermente più informato, lo tratta a pesci in faccia, perché lo Stato vuole un cittadino succube e anche un cittadino immensamente stupido. Sì. E allora, se noi smettiamo di essere succubi e stupidi, può darsi che magari si muova qualcosa, altrimenti non si muoverà mai niente.
0: Buongiorno, ciao Rosario, un piacere sentirti qui a Radio Gamma 5. Cosa ne pensi dei cosiddetti cloud buster per dissolvere le scie di William Reich? Sarà Riccardo.
1: Allora, intanto l'atmosfera non è più quella che era negli anni 50. Il cloud buster non serve assolutamente a niente, è un tubo di rame, conviene magari rivenderselo, che il rame vale anche abbastanza. Non funziona, l'abbiamo sperimentato proprio per non escludere mai niente, già nel 2007, anche prima l'abbiamo sperimentato, non ha risolto alcun problema, anche se non avevamo dubbi, come per esempio non risolve niente neanche l'aceto di mele. Cioè, io vedo delle cose in giro che c'è da piegarsi in due da ridere, per non piangere ovviamente.
0: Senti,
1: l'ho detto, l'unica cosa che può essere utile a contrastare le operazioni di aerosol è la ionizzazione dell'atmosfera.
0: Ionizzazione dell'atmosfera.
1: Esatto, ioni negativi.
0: Ioni negativi. Senti, è da ridere oppure è una questione alquanto seriosa quella che sembra cavalcare quell'America guidata da quel Kennedy alla sanità per quanto riguarda il fatto che lui dice di muoversi per vietare la geoingegneria? Vedevo oltre 30 stati che stanno sfidando i cieli in America per vietarne appunto la geo... Cioè, secondo il punto di vista, Robert Kennedy Jr. sta facendo qualcosa di concreto oppure...
1: Siamo sempre lì. Le istituzioni ingannano i cittadini. Se io prima ho spiegato che se vuoi nascondere le operazioni non devi fare altro che lavorare di notte oppure usare scie o materiale non visibile.
0: Sì.
1: Quindi io diffondo lo stesso materiale non visibile attraverso i carburanti e me la cavo così. Comunque in Florida mi hanno reso contatto anche attraverso fotografie, nonostante ufficialmente le operazioni di geoingegneria siano state vietate, le scie chimiche ci sono tutt'oggi.
0: Ah,
1: solo che, come dicevo prima, te le spacciano per scie di condensazione. Quindi Non c'è nessuno, anzi, anche quando hanno copiato il DDL direttamente dall'inglese, tradotto anche alla, come si dice, alla Belin di cane,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: non
0: sì,
1: adatto
0: sì.
1: alle leggi italiane.
0: Sì, esatto, roba americana, l'ho visto. Bravo.
1: Non hanno fatto altro che riportare qualche cosa che è stato blatterato negli Stati Uniti, ma che ne infatti
0: esatto. Sì, sì, c'è quel passaggio, la condivido. Senti, perché in Emilia Romagna, quando c'è stata l'alluvione, erano passati tanti aerei? Tu confermi tanti aerei passati prima dell'alluvione, di quel momento là che abbiamo conosciuto?
1: Ma ripeto, allora, se ci sono operazioni igroscopiche, queste vengono fatte per circoscrivere un'area e quindi per concentrare una perturbazione in una determinata zona. Cioè, se io voglio che un fronte temporalesco non vada a disperdersi e a diffondersi su tutto un territorio, tipo l'Emilia Romagna, in maniera così pacifica, diciamo così, con pioggia non torrenziale, ma voglio concentrarla, cosa faccio? Insemino materiale igroscopico in tutta la zona esterna, attorno, circoscrivo la perturbazione, la concentro in una determinata area e faccio sì che in quella determinata area piova tutta l'acqua che invece doveva piovere in tutta l'Emilia Romagna. Quindi è ovvio che le operazioni aumentino sempre quando è in arrivo una perturbazione. Se è in arrivo una perturbazione, la gente è convinta che il giorno dopo pioverà.
0: Sì.
1: No, è che ci sono, è in previsione l'arrivo di una precipitazione piovosa e questa perturbazione in qualche modo verrà deviata o circoscritta o limitata nel quantitativo di acqua che pioverà attraverso le operazioni di geoingegneria clandestina a bassa quota, quindi con le chimiche persistenti in quel caso.
0: Rosario, se hai voglia, lunedì prossimo non c'è due senza tre, ce la fai? 14 qualcosa?
1: Sì, certamente.
0: Grazie mille. Senti qua, ho 30 secondi. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA? Ne parleremo la prossima volta comunque. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA?
1: Riscalda la ionosfera. Quindi la tecnologia ARP emette bassa frequenza, perlomeno il risultato è quello di una bassa frequenza dopo l'emissione di onde nella ionosfera, però quella è una tecnologia completamente diversa dal MUOS, che in ogni caso riscalda l'atmosfera e determina problemi a livello di orientamento e gestione delle perturbazioni.
0: Rosario, dai, terzo tempo lunedì prossimo, io ti ringrazio intanto di questa cavalcata dalle 14 alle ore 15 e ci sentiamo lunedì prossimo perché ho finito il tempo. Ciao, grazie.

È un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra, il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia, no? Mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica, quell'emergenza Covid-19, idee, nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate nacional, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, nel 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione, vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questa.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda Carbonara, lasciamo perdere la Ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

0: Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può per voi da sempre, Ale, viva a difesa l'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione per la qualcosa, ripeto, il ventaglio è già preparato. Ovvio, si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no, però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione, e poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo. È già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna. È ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto. La Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste? Probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente per la qualcosa, da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL, Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia. Quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in una vascoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajont, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura, con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta, e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto, in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, il lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente, con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi, 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco attacco in quel del Bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina e così tutti i nostri, così anche la Mariella che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre la capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Boco, perché la festa del Boco era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i Cigni del Sole, la musica del Marco, la guida del Marco, la Monia, canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popo di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po', Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in, serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto. Da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente. Doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa, insomma. Dal cuscinetto allora Dantan continua a dirmi il Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con il rossoblu. Sardi già salvi, ha preso le due scoppolate, però qualcosa, adesso partirà sicuramente una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa dei Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il Toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto. Se qualcuno legge velocemente ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta di fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto. D'altronde noi si festeggia il 9°, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affessionato sgranata, Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla di nulla di nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua. Se ha bisogno, fammi un fischio che noi ti irroriamo. Va bene, quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla. Se portate un dolce, lo si divide. Arriverà anche Beppi 300, che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci, e quindi come minimo, ragazzi, noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4, e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande Mara, quindi sempre Mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi vabbè, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile. Va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio è una patria, e quindi anche un territorio, una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché, ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto, ragazzi, sono due in vita ancora che noi pensiamo morti, Jim Morrison, Doors e La Porta Aperta di Andreotti, mai morto. Ma come fa a morire uno così, ragazzi? Dai, assolutamente, però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto, e allora
2: io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... Altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: i profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982. L'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese. 3.000 i palestinesi uccisi.
4: Credo che la lotta dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale da respingere, da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
5: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di Civo, il segretario del PC, avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro. E allora la Sette l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però la 7, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista. E vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir, e dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi. La colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo. Non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto l'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Haganah perché la considerava troppo debole con gli arabi e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo l'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista all'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista, razzista, suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna. Va bene, Pertini e Andreotti, no? Beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni, ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba che si può dire Andreotti, ragazzi. Va bene. Noi vedevo questo, perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, armi, l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America delle strisce, quindi in quella realtà dei 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi assolutamente, essendo praticamente satelliti dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari, perché ogni tanto la voce arriva, no? Meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbicciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te vuoi, i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina, e oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, due morti, porca madoschina. Però soprattutto voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che, insomma, fosse una scuola e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente, insomma, colpire una scuola. Ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice: ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto. Ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella a sei punte. Va bene, quindi insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende dove, dipende da che fonte, ma insomma sembra che, insomma, i morti siano veramente tanti da una parte e così anche dall'altra. Però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere sicuramente mai il numero esatto, sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin, dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice: guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime feriti, insomma, assolutamente molto molto pesante. Sta di fatto che adesso rispondiamo noi, e la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Lorashnik. A proposito del fatto che dicevamo poc'anzi, ormai non hanno più microchip, insomma, per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile a medio raggio, che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 chilometri, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative, con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico, che ripeto può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari, con questa

sommato, chi più chi meno, finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2,2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmeno, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro. Ed è ovvio che, considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quella praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tiri, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto. Non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare. Non è così, ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma ne manco lì siamo riusciti a fare nulla, e soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh, si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo riacquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro, in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco. Però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro, il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti principali inteso studiosi di Russia
e di Europa, ha messo nel libro tutta una

0: serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero, e c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David comincia a fare i nomi, questo appunto Richard Sakwa. Per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino, era uno dei 2 capi della delegazione negazionale ucraina, e questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Soduira avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO, che comunque Trump avrebbe detto: io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente, vabbè, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamia i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovich, ecco Arestovich, cognome sinceramente ragazzi, questo fa ben sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale Ucraina-Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Arakamia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Ciali, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i 7 elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene? Si diceva che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Ciali afferma che i 2 team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come ucraina Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. Arachmi ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, sa qua sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia, con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente: ok, siamo a buonissimo punto, se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là: Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano, che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessate il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio, perché? Perché è ovvio, la propaganda, la sua propaganda ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen, piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione dei riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nelle immagini, ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa meno aia, come Franco diceva spesso, no? Meno aia, la parola meno aia. E d'altronde è ovvio, l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, e allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anch'essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma, quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, qualcuno che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto. Va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si ha bisogno al sistema, poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla è diventata oggi arancione, è fedelmente in mano purtroppo alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso al sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati, c'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio, del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato e quindi l'hanno detto anche lor signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare, per qualcosa già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95, 96, 97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante, e li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto ad infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto appunto di via Antoniana 66. E parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma sei tomato, ma sei un lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dar lavoro a Cameri. Cameri Novara, coglione, Piemonte, le ali, oh testa, ieri giusto, fermo ancora al, pensavo idronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35, tutto sommato, metti mai che, no, faranno nulla di nulla, però a parte questo, gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, i Cameri Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. alfredobelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346 36 144 69.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
9: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
8: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
9: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
8: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
9: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
8: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
9: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20 a F Energia 843 99 95.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Metteremo in luce e ci interrogheremo su
13: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
8: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
13: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
8: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
13: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 3

E allora eccoci sui 94 MHz di Radio Gamma 5, benvenuti alla trasmissione Debito e Democrazia dei gruppi Moneta Proprietà, Moneta Bene Comune. Io sono Domenico e oggi staremo insieme appunto dalle 10:10, ora in diretta, fino alle 12. Oggi avremo un ospite alle 11:30, avremo con noi il professor Ugo Mattei, col quale parleremo del suo ultimo libro, ma anche e soprattutto dell'attività di Generazioni Future che va verso l'assemblea annuale, tanti ospiti, un evento che si svolgerà a Milano, ovviamente gratuito per tutti, per chiunque voglia partecipare, vi sarà anche una diretta web e ci saranno tanti ospiti e poi con lui insomma approfondiremo il tema di questa giornata di sabato prossimo, molto interessante perché si parla di tutte le lotte che stanno andando avanti nelle città per tutelare i beni comuni che vengono assaliti, presi d'assalto dalle grandi speculazioni. Insomma, il tema del bene comune ovviamente è un tema che ci riguarda molto strettamente. Insomma fa parte del DNA di questa trasmissione dei beni comuni, non a caso abbiamo chiamato anche il nostro gruppo di persone, la nostra associazione di persone Moneta Bene Comune, proprio perché riteniamo che la moneta sia il bene comune supremo in questo senso e che consente, una volta reso bene comune davvero, di rendere beni comuni tutti gli altri in modo sicuramente molto più agevole. Fino ad allora però leggiamo qualche articolo e lo commentiamo, ve ne sono molti di interessanti. Il primo suggerito da Leopoldo, che ci viene molto alla lettura di questo articolo, proprio poco fa mi ha mandato un messaggio dalla Tanzania, avrebbe voluto esserci anche lui in collegamento ma è in viaggio e insomma la cosa risultava molto molto difficile tecnicamente, ecco, quindi lo leggiamo, lo commentiamo e così insomma adempiamo all'impegno preso con Leopoldo. È un articolo che è stato pubblicato anche su www.vcomevittoria.it, che è un po' il canale di informazione gestito da Leopoldo, ed è un articolo di Guido Grossi, che ha scritto Guido Grossi 5 giorni fa. Guido Grossi è si occupa di economia, scrive di economia, ha un passato da dirigente di un grosso istituto bancario, poi dopo appunto nella fase più recente della sua pensione si è attivato per fare informazione partecipando in tanti contesti a cercare di far conoscere anche i meccanismi della finanza e tutto questo filone qui, quindi è interessante sentire la sua opinione su questo punto di vista. L'articolo si intitola "Divisi sul bottino ma uniti nella rapina", il sottotitolo è "Dietro la distruzione creativa della finanza globalista sostenuta dalla City di Londra c'è l'alleanza di Trump con la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping". Poi c'è una citazione: "Tutti i miliardari indistintamente hanno interesse ad alimentare lo scenario caotico in cui la bolla finanziaria globale viene riassorbita facendo sparire il risparmio delle famiglie del mondo per salvare i crediti nati dal denaro creato dal nulla che li ha resi miliardari". Comincia così l'articolo. Gli Emirati Arabi, notizia shock, gli Emirati Arabi Uniti, uno dei membri più importanti del famoso cartello petrolifero, escono dall'OPEC. L'OPEC è il cartello dei paesi produttori di petrolio che da mezzo secolo controlla il prezzo del greggio. "Greta è viva", dice Grossi, così commenta Trump, e questa è la notizia. Attraverso il prezzo del greggio, l'OPEC controlla indirettamente anche il valore del dollaro, o meglio detto del petrodollaro, che poi diventa eurodollaro quando prende la strada della City di Londra. Difficile capire chi controlla chi, ma se leggi il retroscena che legano Foreign Affairs americana alla Chatham House britannica,
immagini siano tutti d'accordo, di sicuro parlano la stessa lingua. Di sicuro attraverso l'influenza dell'euro dollaro sull'euro dollaro o il sistema di sicuro attraverso l'influenza sull'euro dollaro il sistema sostiene anche la bolla speculativa finanziaria mondiale, la più grande e folle della storia umana. Attraverso la finanza un ristretto numero di miliardari controlla un ecosistema che sinteticamente chiamiamo deep state. Nell'immaginario collettivo il deep state, stato profondo, è fatto di apparati dell'amministrazione americana, ma pochi hanno cominciato a capire e vedere le prove schiaccianti dei legami strettissimi e poco trasparenti fra membri importanti dell'amministrazione e il mondo della finanza globale, fatto di banche d'affari, banche centrali e grandi fondi di investimento che controllano le multinazionali, i grandi media mondiali e gli apparati più o meno segreti di infiniti organismi sopra ed extranazionali. I soggetti che ricoprono ruoli significativi negli apparati amministrativi e negli organismi sovranazionali sono solo pedine, sebbene strategiche. In due parole, il Deep State è l'essenza della globalizzazione, la casa delle porte girevoli. Ora attenzione, Trump commenta sul suo Truth Social la notizia dell'uscita degli Emirati dall'OPEC in questa maniera: evviva, l'OPEC è finita. Trump, presidente degli Stati Uniti che di dollaro vivono, dice: evviva, l'OPEC è finita. Dal 71 gli Stati Uniti esportano dollari creati dal nulla e con quelli comprano merci da mezzo mondo per sostenere i consumi in un paese che non è più capace di produrre al suo interno le cose che la popolazione consuma a ritmi mostruosi. Il principale consigliere economico di Trump lo ha detto chiaramente sin dall'inizio: vuole una grande svalutazione del dollaro, non una svalutazione, una grande svalutazione che inevitabilmente si porta dietro il valore dei titoli finanziari gonfiati dal dollaro creato dal nulla, che non possono produrre vera ricchezza, ma producono miliardi, quindi sì. Allora, tutte le mosse folli di Trump in questo suo secondo mandato possono essere ricondotte a questa strategia: attacco su molti fronti contemporanei per distruggere creativamente, fra virgolette, il sistema di potere incentrato sulla finanza anglosassone globalista. La globalizzazione è finita da tempo, è un morto che cammina, perché prima le sanzioni, poi i BRICS, poi i dazi ne hanno minato le colonne portanti: libertà assoluta di movimento di capitali e merci. Oggi quella libertà è definitivamente spazzata via dai venti di guerra. In quest'ottica di distruzione creativa del potere della finanza globalista sostenuta dalla City di Londra, possiamo leggere l'alleanza di Trump con la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping. Ma c'è un grosso ma: dove va a parare questa distruzione creativa? Chi e come governa i processi e cosa sta preparando? Cosa verrà dopo il dollaro creato dal nulla? Il nostro immaginario collettivo tende a fare questo semplice pensiero ingenuo: chi combatte i cattivi deve essere buono. Il nemico del mio nemico è mio amico. Viviamo in un mondo in cui dovremmo averlo capito che nulla è semplice e nulla è come sembra, con un livello di manipolazione mediatica che raggiunge livelli artistici e in cui i concetti di buono e cattivo diventano categorie scivolose. Dietro l'illusione, un'ipotesi prende corpo. Sono sostanzialmente tutti d'accordo: Trump, Putin, Xi Jinping. Certo, lo abbiamo capito, fra una bomba e l'altra si scambiano messaggi, organizzano incontri, condividono interessi e vedono un nemico comune, la finanza globalista, che ha provato a inglobare e corrompere la Russia, la Cina, l'Iran, ma non ci riesce, allora vorrebbe distruggerle. Quello che è meno chiaro è se anche la City e il Deep State stiano facendo o facciano o meno parte di un grande teatro in cui, tra lo scambio di bombe, invettive e accuse reciproche, mosse di una partita di scacchi che si sposta dai tribunali
ai fronti di guerra, alle assicurazioni, alle compagnie d'assicurazione, alla costruzione a tavolino di emergenze su emergenze, in fondo tutti condividono un grandissimo interesse: il mantenimento della ricchezza e del potere. La guerra è rappresentazione, sceneggiata, distruzione creativa. Se leggiamo in retroscena delle guerre mondiali con le banche sioniste che hanno da sempre finanziato entrambi i fronti, capiamo che la guerra è sempre stata teatrino, indipendentemente dai morti e dalla passione e dalla convinzione degli attori, inconsapevoli di essere usati. In questo caos ogni forma di emergenza converge a un unico fine, il grande reset finanziario. Virus, debito, crisi climatica, guerra di tutti contro tutti, tutto fa un gioco. Emergenze e artefatti che sdoganano leggi speciali. Nulla di nuovo, ma la mente umana cancella le notizie sgradevoli. La bolla finanziaria è fatta di cifre la cui dimensione non è comprensibile dalla mente umana, alimenta il sistema di potere dei miliardari di tutto il mondo. Trump è miliardario, la sua squadra è imbottita di miliardari, molti capi di Stato sono o vogliono essere miliardari. Come si diventa miliardari al mondo d'oggi? Non con le imprese, la produzione e il lavoro, ma con la finanza, soldi creati dal nulla e distrutti e distribuiti agli amici degli amici. La bolla non è sostenibile oggettivamente, tutte le bolle prima o poi devono scoppiare. La bolla alimentata dai dollari creati dal nulla che fanno il giro del mondo e attraverso i paradisi fiscali tornano sui mercati finanziari globali è aria fritta, creata dal nulla. Però, siccome tutti noi ingenui continuiamo a credere che non possiamo vivere senza quei soldi creati dal nulla dai furbi del mondo, quella bolla diventa, per i furbi miliardari di tutto il mondo, potere di acquisto e potere dominio. Potere interessato naturalmente a mantenere se stesso, costi quel che costi. Potere fatto di corruzione, così profonda che si esprime a livelli di genocidi, pedofilia e satanismo, la cui evidenza oramai sfugge solo a chi preferisce non vedere. Le oligarchie miliardarie di tutto il mondo litigano o fanno finta di litigare, non cambia. Magari si immedesimano così profondamente nella parte che la storia assegna a ognuno di loro che finiscono per odiarsi reciprocamente sul serio. Non c'è bisogno che siano formalmente d'accordo, condividono un interesse così grande e così tremendo che su un punto convergono istintivamente: mantenere il potere. La bolla è fatta di debiti e crediti. Ci sono i crediti del sistema finanziario che crea soldi dal nulla e li presta agli stati, quelli diventano debiti dei cittadini. Ma ci sono anche i crediti dei cittadini nei confronti del sistema finanziario, il nostro risparmio che non è creato dal nulla, è guadagnato attraverso il lavoro, più o meno pulito, ma sempre un lavoro. Tutti i miliardari, indistintamente, hanno interesse ad alimentare lo scenario caotico in cui la bolla finanziaria globale viene riassorbita, facendo sparire il risparmio delle famiglie nel mondo per salvare i crediti nati dal denaro creato dal nulla e che li ha resi miliardari. Nel grande reset spariscono le banche, tutte tranne le banche centrali. Con le banche spariscono i nostri crediti, i nostri depositi, i nostri titoli, le nostre polizze, il nostro risparmio, insomma. Restano però i nostri mutui, i prestiti personali, i debiti in ogni forma, e siccome non possiamo pagarli in tempo di crisi e di caos, e siccome non siamo noi a gestire la storia, e siccome il diritto è morto e sepolto da quel dì, allora si prendono le nostre proprietà. Lo hanno scritto e dichiarato: terre, case, oro, tutto ciò che ha valore concreto rispetto a soldi creati dal nulla. E poi nella mente perversa di chi vede le cose dall'alto e pretende di governare la terra arriva la moneta digitale delle banche centrali che potremo usare solo se faremo i buoni, leggi, se obbediamo a leggi illegittime e contrarie al diritto e all'innato senso di giustizia e libertà. Perché dovremmo obbedire? Perché altrimenti non potremo più comprare nulla. E se ci ribellassimo? Palantir sa come colpire con precisione millimetrica ed Elon Musk ha già annunciato la produzione di 20 miliardi di robot anempatici. Per stare tranquilli possiamo continuare a sperare che i buoni ci salvino e schierarci ideologicamente a favore del buono di turno,
chiunque esso sia, nel nostro modo di vedere le cose. Schierarsi è termine bellico. Gli eserciti si schierano. Chi si schiera alimenta la guerra. Ma io che posso fare allora? Si domanda Grossi. Posso smettere di sperare di essere salvato, cominciare a costruire il mondo che volevo fosse costruito dai governi. Posso smettere di desiderare di accumulare soldi e potere, smettere di attribuire valore ai soldi e vedere che nei soldi creati dal nulla di valore non ce ne può essere. Posso smettere di schierarmi, posso sforzarmi di costruire rapporti non conflittuali. Posso domandarmi quali sono i miei reali bisogni e concentrarmi su quelli. Posso domandarmi chi sono, cos'è la vita e cos'è la morte, cosa dà senso alla mia esistenza terrena e agire di conseguenza. Posso cominciare a sperimentare una cosa che ho sentito dire, ma che, a cui non ho mai voluto credere veramente. Cambio me stesso, vivendo intensamente e coerentemente, attimo dopo attimo, in un eterno presente. E in ogni attimo in cui ci riesco, l'intero mondo l'ho già cambiato. Non ci devo credere, posso solo sperimentarlo. Provarci seriamente insieme ad altri disposti a mettersi in gioco è il meglio che possiamo fare. Allora, avevo detto a Leopoldo che insomma forse avrei commentato un po' su alcuni punti su cui non sono d'accordo, però adesso mettiamo un po' di musica e poi dopo magari commentiamo un pochino.

E questo era il grandissimo Franco Battiato, La stagione dell'amore, canzone meravigliosa e dir poco. Allora, eravamo rimasti all'articolo di Guido Grossi. Che dire, se insomma chi segue questa trasmissione sa che la lettura che diamo sul discorso monetario globale è molto diversa da quella che viene data qui da Guido Grossi. È molto diversa in alcuni particolari, che però sono particolari decisivi. Guido Grossi si inserisce nel filone, diciamo, che considera lo svolgersi degli eventi analizzato, diciamo, dal punto di vista economicistico, puramente economicistico, bancario, diciamo. E ne abbiamo detto l'altra settimana, anche insieme al professor Guido Giacomo Preparata, che questa categoria di analisi è molto molto scivolosa, non spiega nulla politicamente, confonde le idee. E purtroppo non ci consente di capire come vanno le cose e come andranno, soprattutto. Diciamo, se banalmente noi pensiamo alla storia nei secoli e dei millenni dell'umanità, noi possiamo vedere delle categorie di analisi molto precise, diciamo, la cosa che ci viene raccontata, è vero che la storia viene raccontata dai vincitori, eccetera, ma anche se la prendiamo dal punto di vista di chi ha perso, quella categoria di analisi è quella che dobbiamo usare per cercare di capire come sono andate le cose. Sono le categorie politiche di analisi. E nel caso in cui sullo scenario mondiale sono presenti degli imperi, ovviamente la storia si legge cercando di capire cosa hanno fatto gli imperi e come l'hanno fatto. Se pensiamo alla storia dell'impero romano, noi studiamo quello che hanno fatto gli imperatori, e politicamente e anche economicamente, e cerchiamo di capire come il potere ha gestito i vari aspetti dei vari problemi che si sono presentati, no? E questo, se scorriamo la linea del tempo, è sempre vero, rimane sempre vero. Poi ovviamente ci sono degli aspetti molto molto importanti, che sono quelli, per esempio, bellici, quindi le campagne militari, eccetera, e un altro aspetto molto molto importante è quello economico e quello finanziario e monetario. E ovviamente noi siamo i primi a dirlo, visto che la nostra trasmissione parla di moneta. Però adesso, diciamo, questa lettura che vede la finanza globalista, cosiddetta, imperatrice di tutte le cose, diciamo, una lettura che va per la maggiore, e che ci fa credere che il potere, quello vero, sia nei consessi, appunto, dei grandi banchieri internazionali, della grande finanza internazionale, che impongono agli stati le loro regole, come se questi fossero dei soggetti che stanno lì, diciamo, attraverso i loro tentacoli, a governare tutti gli stati. Quindi la piovra, diciamo, la piovra mafiosa che sta sopra a tutti gli altri, è quella della finanza globale e globalista.

0: metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: eccoci qui sulle note degli Status Quo con la canzone Tongue Tied. E inizia ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. E la trasmissione è condotta da Domenico e Leopoldo con l'aggiunta del sottoscritto qui in regia. Allora, siamo sempre in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, e diamo in primis le attività della radio. C'è il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti, che sarebbe il codice fiscale, ed è 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi c'è anche la possibilità, chi vuole o può, per sostenere la cooperativa Gamma 5, può effettuare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezze con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo qui di Campo d'Arsego. L'IBAN è bello lunghetto, quindi consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it, riconoscibilissima dal logo del cagnone. Però resto dell'avviso che portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA sia una delle cose, diciamo, in modo da poter vedere questa realtà, conoscere le persone, una stretta di mano, guardarsi negli occhi, fare due chiacchiere, ecco, insomma, ogni momento buono, specialmente quando ci sono delle serate o giornate specifiche di incontri, conferenze, gas, gite fuori porta, insomma, ogni momento buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme a dare continuità alla vita di Gamma 5. Un grazie di cuore. Poi, chi vuole acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, può farlo direttamente in sede radio qui, in occasione delle varie iniziative che si svolgono qui, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quando c'è mercatini, gas, conferenze, corsi, eventi e quant'altro, insomma, ecco. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Gireotto, in via Giulia Carducci 2 a Montegrotto Terme, oppure Carto Libreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, o Libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, o l'edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Poi c'è la possibilità, il 17 maggio, couscous per Gaza, presso la sala parrocchiale San Leopoldo in via K Baroncello 41 a Bassano del Grappa. Allora c'è il menù che è un antipasto palestinese, poi c'è un couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana, col dolci, acqua, gazza cola e tè marocchino. L'offerta minima sono 25 agli adulti, 10 euro ai bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 anni è gratis. Programma, dunque, ci sarà una videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata col giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria, quindi tramite WhatsApp contattate Flaviano al 334 386 0384. Poi abbiamo l'avvocato Rainer Fuelmich, è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniqui e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere, molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fuelmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. È stato promosso e scritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio. Poi abbiamo sabato 16 maggio Gas Primavera Resistente, Gas Associazione Franco Carraro 76, qui in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto a menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIRE e infrarossi, presente un nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia che chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libre insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna di prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e magliette di Radio Gamma 5. Poi un po' scritto per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi ricordiamo, Radio Gamma 5, Le vibrazioni del sapere, presenta la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, qui in sede radio, via Antoniana 66, siamo a Campodarsego. Ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info contattate Valentino al 349 77 80 167. Poi il Centro Culturale Civico 140, che è in via Piovese 140, il quartiere Volta Barozzo, giovedì 28 maggio alle ore 17:45 ci sarà Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. L'ingresso è libero. Per informazioni contattate il 346 361 4469. Poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio alle ore 20:45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione?
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8 8.
12: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
17: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
18: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
19: Ma quanto mi costa sta radio?
20: Ma quanto mi costi a sta radio?
21: La sequenza magica è la seguente.
17: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
20: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
22: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
18: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
23: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
24: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
25: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
26: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita. Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Tutto presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campodazzico. Per info contattate il 366 18 16 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faun. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, località Pedavena. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida ci sarà l'esperto del bosco Marco Scapin e a metà percorso sosta il Casalin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio, musica con Marco e Monia, sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porta un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci si pensa all'organizzazione. Per info e prenotazioni avete questo numero H24 329 00 38988. E poi c'è la Venezia. Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente nella storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni chiamate il 329 00 38988. Poi abbiamo Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi per chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare a questo IBAN, che è della Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, l'IBAN inizia sempre con le due lettere Imola Torino, IT 94 Y poi 08 32 76 29 6 e poi adesso abbiamo una sequenza di 7 zeri, li andiamo a scrivere, e poi termina con 801515. Poi abbiamo cuccioli di pastore maremmano, 7 ville, sono disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, sia maschi che femmine. Sono nati a febbraio. Chi volesse, sono raccomandati dal dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, scritto, quindi contattate questo numero WhatsApp al 371 630 8091. E poi abbiamo, buongiorno a tutti, a Riccardo Rossi, è laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, è una persona empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per diversi ruoli, recording, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistenza di direzione, assistente organizzativo e di segreteria. È disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrido o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Quindi se cercate una persona di fiducia dalle mentalità aperte, contattatemi al 349 408 8260. E poi abbiamo ciaobay.org, che è l'ultimo. Allora, è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Allora, carissimo Domenico, a te il tutto.
1: Dice ascoltatori, e fra pochissimo avremo in diretta collegato con noi Gianni Lannes, giornalista e saggista, no, giornalista d'inchiesta che in tutta la sua vita ha sempre fatto inchieste andando sul territorio, no? spendendo il suo corpo anche nelle sue indagini, oltre che la sua mente, la sua mano, diciamo, nello scrivere. E in questi ultimi tempi sta indagando, ce lo racconterà, sui scempi che sono figli di ciò che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale e che popolano purtroppo ancora i nostri mari, nel mare Adriatico. Lannes, sul suo blog potete leggere tutte le sue indagini in questo senso, sulla testa.blog è il blog di Gianni Lannes, dove appunto ci sono gli aggiornamenti rispetto alle indagini che sta facendo, sta portando anche in giro con degli eventi questi contenuti, e quindi parleremo con lui di questo. Poi avremo, dopo la pausa di pubblicitaria delle 9, in collegamento il professor Guido Giacomo Preparata. Con lui parleremo di propaganda e di come appunto la propaganda statunitense riesce a essere così efficace, no? Nelle nostre menti, nel nostro immaginario, nell'immaginario di tante generazioni, è riuscita in qualche modo a instillare sempre di più il concetto di Stati Uniti buoni, di Stati Uniti salvatori del mondo, di meta, quella proprio degli Stati Uniti, di meta dove trovare anche la propria vita, no? Realizzata. Questo è ancora vero ai giorni d'oggi, visto che se ne vanno ogni anno tra i 70 e i 100.000 ragazze e ragazzi, molto spesso quelli più formati, se ne vanno a cercare lavoro, tanti anche negli Stati Uniti. E poi alle 10:30 avremo il dottor Fazzi dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina, e poi dopo le 11 avremo con noi il fisico Roberto Germano, che ci parlerà dell'ultima campagna raccolta fondi di Oxy, dei progressi fatti in questi anni e di quello che insomma sono le prospettive per i prossimi anni rispetto a tutto il lavoro che stanno facendo a Napoli in modo grandioso, tutta la squadra di Oxy. Ecco, questo è il programma della giornata, quindi state con noi fino alle 12 assolutamente. E per ora adesso ci predisponiamo per il collegamento con Gianni Lannes. Luciano, se magari mettiamo un po' di musica, così certo. mi preparo e sentiamo Gianni Lannes dalla sua viva voce.

0: Eccoci, ritornati in diretta.
1: Registrazione, vediamo la registrazione.

0: Allora, rieccoci. Siamo in diretta, Luciano?
1: Siamo in diretta.
0: Ok, allora rieccoci in diretta. Come appena annunciato, siamo in collegamento con Gianni Lannes.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Gianni, giornalista d'inchiesta, saggista, e in questi ultimi mesi impegnatissimo in una ricerca importante, perché è una ricerca che cerca di ristabilire delle verità. Ci sono tante verità da ristabilire in Italia, no? E questa è una di queste. Gianni, raccontaci un po' su cosa stai indagando.
2: Attualmente sto lavorando al caso di un peschereccio italiano che è stato praticamente affondato durante una manovra di guerra nell'Adriatico centrale il 26 ottobre dell'anno 2006. Morirono tre pescatori, non c'è stata alcuna giustizia, l'indagine giudiziaria non ha identificato gli autori di questa tragedia, di questa strage, e c'è stato anche per l'erario pubblico quasi 1 milione di euro per un mancato recupero di un relitto di questa barca che giace a 80 metri di profondità. Ci sto lavorando per far riaprire il processo. Avevo già pubblicato lo scorso anno un libro d'inchiesta che racconta questa tragedia, insieme a tante altre, perché è paradigmatica, che è Abissi, e di tante altre tragedie del mare. Quel mare non c'entra praticamente nulla, ma sono le attività militari belliche non dichiarate dell'uomo, in questo caso della NATO e della Sesta Flotta Americana.
0: Ecco Gianni, in queste indagini, no, c'è sempre una costante sotto, no? Il fatto che questa sorta di apparato, no, burocratico, militare, insomma, dello Stato protegge sempre se stesso, no? C'è questa costante, come se poi si passano anche il testimone, voglio dire, e bisognerebbe vedere come si passano il testimone, le consegne, no? I personaggi principali, ma c'è una costante in questi 80 anni di Repubblica, ed è questa qui, sembra, cioè questo apparato che è sempre lì, sempre presente a vigilare su tutto. È
2: Certo.
0: sempre pronto a coprire le tracce di qualsiasi cosa, no?
2: Beh, così potremmo fare, facciamo adesso qualche esempio concreto e documentato, ovviamente. Tragedie lontane e vicine. Una tragedia lontana è quella dell'affondamento nei mari d'Italia tra il 1944 e il 1945, di armi proibite dalla Convenzione di Ginevra del 1925. Si tratta di bombe speciali, di ordigni speciali, armi chimiche in sostanza. Gli alleati, gli statunitensi, avevano portato in Italia nel 1943 un arsenale che doveva servire come soluzione finale, eventualmente, contro i nazifascisti, e non solo. Non l'hanno utilizzato e quindi nel 1945 hanno pensato bene di affondarlo nel basso Adriatico e nel Tirreno centrale, al Golfo di Napoli, nei pressi dell'isola di Ischia. 1 milione di ordigni speciali e sono ancora in fondo al mare, anche a basse profondità. I nazi tedeschi hanno fatto altrettanto, in particolare nell'Adriatico centrale, a Pesaro, nel mare di Pesaro e dintorni. Nell'estate del 1944 il Sonderkommando Meyer ha inabissato su bassissimi fondali che vanno dai 12 ai 15 metri addirittura 100.000 ordigni caricati con iprite e arsenico. Si trattava di bombe speciali italiane, erano nascoste in un deposito segreto gestito dalla Regia Aeronautica, realizzato per ordine di Benito Mussolini a partire dal 16 gennaio del 1939, ben prima che l'Italia entrasse in guerra. E anche in questo caso, questi ordigni pericolosissimi, e arsenico, sono ancora in fondo al mare. I contenitori metallici hanno esaurito la loro durata, insomma, 80 anni, sono passati 82 anni. E sono ancora in fondo al mare e lo Stato italiano continua a negare questa evidenza. Proprio qualche giorno fa è stata presentata un'interrogazione parlamentare su questo caso e al governo italiano, indirizzata al ministro che te l'avevo segnalata, ma
0: Sì.
2: al ministro della difesa e al ministro della salute. È stata presentata l'8 maggio 2026. fa il punto della situazione proprio su questa storia, anche perché in passato addirittura campione mondiale italiano Enzo Maiorca, la grande tennista, la parlamentare degli anni 90, presentò un'interrogazione che non ebbe alcuna risposta. Ma prima ancora, nel 1951, un altro parlamentare italiano iniziò una richiesta di chiarimenti al governo De Gasperi e fu fortunato, perché questo parlamentare Enzo Capalozza, perché poi il 20 novembre del 51 il segretario della Marina Mercantile Fernando Tambaroni, confermando che questi ordigni sono in fondo al mare, ma non fu ordinata alcuna bonifica, sono ancora in fondo al mare. Non sono ovviamente l'unico pericolo, l'unica insidia, perché nei mari italiani si continua a giocare alla guerra, e questo vuol dire che non c'è alcuna sovranità e indipendenza, con conseguenze anche legate all'inquinamento del mare, soprattutto non solo nei poligoni, ma anche in aree molto più ampie dove insistono servitù militari, come per esempio l'Adriatico, perché la tragedia del Rita Evelyn consumatasi al largo di Porto San Giorgio all'alba del 26 ottobre 2006 con mare calma piatta, è in una zona dove esiste una ampia area militare denominata T-842, come segnala una carta nautica, la 1050 dell'Istituto Idrografico della Marina di Genova, quindi una carta ufficiale dello Stato. Si nega l'evidenza, e nei mari italiani si continua a giocare la guerra non soltanto attraverso esercitazioni più o meno dichiarate o meno o nascoste, ma anche di attività coperte dai segreti di stati alleati, in questo caso con funzioni antiterroristiche. E la tragedia del Rita Evelyn è paradigmatica, perché in questa luce, con questa chiave, noi siamo stati in grado di costruire questo filo rosso che ci porta fino ai giorni nostri. E non è l'unico caso, purtroppo se ne sono verificati tantissimi. Vorrei ricordare in questa occasione il peschereccio di Mazara del Vallo, Massimo Garau, che fu affondato nel canale di Sicilia nel 1987, il 16 febbraio, morirono 19 pescatori e nessuna giustizia. Se ne occupò all'epoca l'allora procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, il quale riuscì a chiedere in un primo tempo il recupero del relitto in fondo al mare, cosa che poi avvenne 9 anni dopo, quando Borsellino era stato già ammazzato. E questo recupero ha consentito di ricostruire le dinamiche di quel cosiddetto incidente, che non è incidente, non era, ma era un atto di guerra in tempo di pace. E un peschereccio dedito alla pesca viene speronato da una unità militare statunitense, affondato, e questo ha comportato la morte anche di 19 lavoratori del mare. Nessuna giustizia e qualche brandello di verità, ma soltanto in seguito a un'inchiesta giornalistica. E poi vorrei ricordare anche un altro caso emblematico, che è quello del Francesco Padre, un peschereccio di Molfetta in Puglia, che è stato anch'esso colpito e affondato da un'altra unità militare statunitense il 4 novembre del 1994. Morirono 5 pescatori, ma in questo caso, grazie a un lavoro di indagine giornalistica sul campo, meglio in mare, è stato possibile ricostruire la dinamica di quella tragedia e far sì che la magistratura italiana aprisse un'indagine giudiziaria e inviasse una rogatoria a Washington, e così via fino ai giorni nostri. E tragedie sono innumerevoli. Attraverso la storia della Rita Evelyn riusciamo a raccontare anche tantissime altre tragedie in cui il mare non c'entra, non è responsabile di quelle morti.
0: Ecco, queste Gianni sono delle vere e proprie potenziali, cioè è solo questione di tempo, delle bombe ecologiche devastanti per i nostri mari.
2: Beh sì, teniamo conto che l'Adriatico è un mare già abbastanza martoriato, perché esistono numerose innumerevoli piattaforme per estrazione del metano, che sono in particolare concessioni a Eni, ma non solo a Eni. Che ci sono, c'è un traffico marittimo notevolissimo, attività di pesca, e spesso a pagare con la vita sono proprio i pescatori. E poi abbiamo queste insidie che sono nascoste, che si nega l'evidenza, perché chiaramente in questo caso, per quanto riguarda le operazioni militari segrete nazi-tedesche del 44 a Pesaro, sono coperte da un accordo segreto che l'Italia ha siglato con la Germania nel 1951. E poi ovviamente anche per gli Stati Uniti vale la stessa cosa. Qui abbiamo addirittura siamo negli stessi anni, 1954, quindi questa assoluta mancanza di sovranità italiana, questa cessione di sovranità che è documentata da queste situazioni e tante altre, ovviamente. Perché l'Italia continua ad essere il paese dei misteri, perché questi misteri nascondono ovviamente questi segreti. Questo ci porta al presente, no? Io proprio recentemente sono tornato sulla storia di Aldo Moro, la fine di Aldo Moro, e come sappiamo, e l'ho legata, perché è legata da un filo rosso, a quella di Pierpaolo
0: Pasolini. Ecco, sì, a ricorso l'anniversario, ormai siamo arrivati al 48esimo anniversario, fra due anni saranno 50 anni dei 55 giorni che poi si sono conclusi il 9 maggio con il ritrovamento.
2: Non dimentichiamo dell'eccidio anche di Via Fani,
0: certo.
2: Fu assassinati tutti gli uomini di scorta di Aldo Moro, e poi dello stesso Aldo Moro. Il corpo è stato ritrovato, come sappiamo, via Caetani al centro di Roma il 9 maggio del 78. Un anno cruciale, il 1978, perché vorrei ricordare anche che proprio in quell'anno fu anche assassinato Albino Luciani, Papa Luciani, in questo caso avvelenato. La morte di Aldo Moro è, come dire, ancora un segreto di Stato, ovviamente, perché su questa vicenda, nonostante le finte aperture di vari governi, ci sono ancora, e posso assicurarlo perché me ne sto occupando attivamente da qualche decennio, ci sono migliaia di documenti coperti dal segreto di Stato. Questa è una vergogna, nonostante processi, commissioni parlamentari istituite che non hanno portato praticamente a nulla, costruzioni fantasiose.
0: Ecco, Gianni, spesso le commissioni parlamentari poi servono proprio a segretare, no, alcune le cose che vengono scoperte, perché poi è successo anche questo, anche con l'ultima commissione Moro, con la commissione Fioroni. Sono stati segretati tanti, tanti documenti che poi, insomma, sarebbero stati.
2: Migliaia, sono davvero migliaia, come nel caso anche, e questa è una cosa incredibile, qui non siamo al migliaio di documenti e passa, come per la tragica vicenda Moro, ma la strage, vi vorrei ricordare, la strage di Ustica. Tutti hanno sempre dichiarato che non esistono segreti di Stato. Vorrei ribadirlo ancora in questa sede, ma lo ricordo sempre in qualsiasi occasione quando si tocca questa tragedia, senza giustizia, ricordiamo. Praticamente nel 1996 il giudice istruttore Rosario Priore chiese di togliere il segreto di Stato su alcuni fascicoli all'allora primo ministro Romano Prodi. E la risposta fu negativa, e permane ancora quel segreto. Quindi non è vero che non ci sono segreti di Stato anche per quella tragedia.
0: Ecco, fammi ricordare.
2: Stendono la storia repubblicana.
0: Ecco, fammi ricordare il tuo libro su Ustica e Bologna, Gianni. Ustica e Bologna, due stragi senza verità, edizioni.
2: Edizioni. Pubblicato 3 anni fa, con almeno 10 anni di ritardo, perché vorrei ricordare che un cosiddetto editore indipendente italiano praticamente. E ha praticamente non ha pubblicato quel libro, ha tenuto in cassetto, avvalendosi della cessione di diritti, insomma della mia cessione, e quindi sono riuscito a recuperare quei diritti e a farlo pubblicare con un po' di con anni di ritardo, ma nel 2023, insomma. Questione quella ancora cogente, perché la strage di Ustica è legata alla strage di Bologna, sono legate tra loro, e quel libro lo dimostra, sono tanti tanti elementi.
0: Ecco, Gianni, secondo te la strage di Ustica e di Bologna chiudono un periodo o sono perché insomma tutti gli anni 70, cominciando da Piazza Fontana, insomma sono stati diciamo funestati da innumerevoli, no? Innumerevoli episodi, conosciamo ovviamente quelli più grandi, ma poi spesso ci dimentichiamo di tanti altri che ce ne sono avvenuti di gravissimi durante tutti gli anni 70.
2: Chiude 80, ecco. È un anno spartiacque, almeno nell'ambito geopolitico, certo stragissimo. Poi l'Italia vivrà purtroppo ancora periodi intensi, stragistici, no? Non dimentichiamo quello che è avvenuto nei primi anni 90, ma quasi fino ai giorni nostri, perché l'eliminazione di Falcone e Borsellino non si può dimenticare così.
0: Insomma, quella sembra esatto,
2: esatto.
0: Ecco, no, scusa, ti ho interrotto.
2: Sì, c'è un filo rosso che lega a te, basta semplicemente vedere, ma io tornerei anche a storie che sono state facilmente e prontamente dimenticate e rimosse, anche l'eliminazione mirata di alcuni giornalisti italiani che avevano scoperto cose che non si potevano assolutamente raccontare, rivelare, il traffico di rifiuti pericolosi dall'Italia verso l'Africa, la Somalia in particolare, ma non soltanto, anche il Libano prima, il Centrafrica. Aziende di Stato coinvolte e l'eliminazione di Gaddafi, di una roba che appunto insomma il 20 marzo del 94, anche su questa storia ci sono dei documenti che sono segretati, che sono stati documenti prodotti dal segreto militare, allora Sismi, ma non solo, ma anche la presenza del Consiglio dei Ministri, e questo ci porta all'uccisione violenta di altri giornalisti prima. Proprio nel 1980, ben nel settembre dell'80, due giornalisti italiani, due giovani giornalisti furono eliminati, stavano indagando su un traffico di armi dall'Italia verso il Medio Oriente. E potremmo andare a ritroso nella storia, andare avanti, indietro, ma c'è sempre una costante. E la costante, a mio avviso, appunto, che l'Italia non ha proprio prove alla mano alcuna sovranità e non è un paese indipendente.
0: Ecco, in qualche modo la classe dirigente politica della Prima Repubblica no, cercava, insieme forse al Vaticano, a una parte insomma, del Vaticano, di esercitare una certa sovranità, no? Però insomma, certamente quello che è stato firmato a Cassibile, che non conosciamo anche quello, le clausole segrete che sono state firmate per la
2: Penso che non
0: resa.
2: ci siamo spesi, almeno personalmente, sono almeno 25 anni che racconto questa storia di dell'armistizio corto di Cassibile, che è dell'armistizio lungo di Malta e quant'altro. Sì, anche qui sì, siamo praticamente in una situazione davvero, se non fosse una tragedia sarebbe una commedia all'italiana, insomma, in cui veramente non c'è veramente alcun orgoglio nazionale. Ma non dimentichiamo, ricordiamo ancora una volta di questo paese la presenza di basi militari che vengono utilizzate per fare la guerra ovunque. L'Italia è strategica non solo perché è nel Mediterraneo, ma perché è un paese che ha una classe dirigente compiacente che si piega a tutto, quindi qualsiasi colorazione politica. Forse non esistono neanche più anticorpi sociali, culturali, in questo senso, un paese che traffica ancora armi, che concedia il traffico di organi umani. Non dimentichiamo che l'Italia non ha mai ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani al pari dello Stato del Vaticano, non sarà un caso questo. E questo crocevia è emerso agli occhi del mondo. Pubblicamente, almeno a partire dal 1993, quando in una seduta speciale dell'Europarlamento a Strasburgo, un europarlamentare francese, medico, luminare, è stato anche ministro della Sanità, e denunciò il caso italiano, cioè le finte adozioni di bambini sudamericani, in questo caso del Brasile, migliaia di bambini che venivano fintamente adottati per arrivare in Italia, ma fingevano come parti di corpi umani, insomma, no? Quindi merce di scambio, organi umani, il traffico di organi umani. Non c'è alcuna attenzione, è un fenomeno che viene negato costantemente, ma è agile, fiorente, insomma.
0: E in questo quindi l'Italia avrebbe un ruolo di hub in questo
2: Assolutamente.
0: scambio di.
2: Il termine più esatto per definire questa situazione che va avanti da decenni, probabilmente, è quello di crocevia. In Italia sono spariti migliaia e migliaia di minori, basta guardare i dati del Viminale a partire dal 1974 ai giorni nostri per rendersi conto, insomma.

0: Su questo tu Gianni stai ultimando il tuo ultimo lavoro di indagine, no? Che sarà pronto
1: Sì,
0: poi a settembre,
1: anche perché
0: credo.
1: insomma, sinceramente non avrei mai pensato di preparare, insomma, un libro d'inchiesta che mi è stato chiesto espressamente dal mio editore. Ero molto titubante perché non è semplice affrontare queste tematiche. Io poi ho dato come dire, mi sono occupato di anni particolari, quindi sono partito proprio dal 1983, quindi ho analizzato quegli anni fino al pontificato Bergoglio. E questa inchiesta, che questo libro è intitolato, anzi è già in circolazione come scheda divulgativa per i librai, credo sia da qualche settimana, è intitolato Vaticano Inconfessabile, e ci sono figure positive ovviamente e anche ovviamente negative.

0: E poi altre figure che sono quella di Ratzinger. Io ho vissuto a Roma per un decennio e ero inviato di guerra, ma ogni tanto tornavo e comunque avevo anche da freelance un rapporto di collaborazione con il settimanale Famiglia Cristiana, quindi io sono stato a Via della Conciliazione per alcuni anni. Ho conosciuto alcuni di questi soggetti personalmente, come Ratzinger e altri ancora, insomma, no? E quindi ci sono informazioni che erano fantascienza, ancora oggi hanno questa valenza, insomma, inverosimili, incredibili, però ciò sono anche provare e documentare. Figure positive, sempre quello
1: Gianni,
0: stanziale.
1: ti devo un attimo fermare che c'è la pubblicità, se puoi rimanere con noi altri 5 minuti dopo
0: Qualche minuto ancora,
1: qualche
0: vero?
1: minuto. Abbiamo 2-3 minuti di pubblicità e poi 2-3 minuti e chiudiamo.
0: Va bene,
1: Grazie.
0: d'accordo, grazie.
1: Bene, vi lasciamo appunto alla pubblicità fra qualche secondo e poi al rientro avremo ancora con noi Gianni Lannes per chiudere il collegamento. Grazie. Allora, rieccoci, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e siamo con Gianni Lannes, giornalista d'inchiesta, inviato di guerra e saggista, e stavamo parlando con lui delle tante storie che, insomma, che si trascinano nella storia repubblicana. Ovviamente una di quelle che hanno più rilevanza è sicuramente, stavamo parlando del Vaticano, stavamo parlando delle ragazze scomparse. Insieme a Manuela Orlandi e di tante altre storie, quella centrale, quella che di solito insomma è il perno centrale di tutte queste storie, è sicuramente il caso Moro. E Gianni, per chiudere il collegamento, poi devi andare via. Su Moro, ovviamente, abbiamo sentito qualsiasi cosa, c'è una pubblicistica
0: Però
1: fatta.
0: atteniamoci ai fatti
1: Esatto.
0: comprovati e che hanno la loro logica anche. C'è un filo rosso e non è un mistero, la presenza di Aldo Moro in riva al Mar Tirreno, la prigionia di Aldo Moro a Fucena, io ne ho scritto più volte, e lo attesta un rapporto del colonnello dei carabinieri Antonio Varisco e che porta la data del 15 marzo 1979. Questo ufficiale dei carabinieri è stato assassinato a Roma 4 mesi più tardi, il 13 luglio.
1: E che cosa diceva Varisco?
0: Dove era tenuto prigioniero Moro. Le analisi scientifiche che poi sono state effettuate, l'autopsia stessa, le perizie, attestano che quest'uomo non era certamente nascosto dove i brigatisti ci hanno detto, quindi ha avuto la possibilità anche di muoversi, il suo corpo era curato, era anche abbronzato addirittura. E nei suoi indumenti è stata trovata una sabbia che è praticamente quella di Focea, quella zona del Tirreno.
1: Sembra quasi, poi correggimi se sbaglio, Gianni,
0: È stato poi portato praticamente per l'esecuzione finale, dove è stato ritrovato praticamente via Caetani, che è il cerchio ebraico di Roma, e ci sono state trovate anche delle tracce di stoffe, dei frammenti ovviamente di un magazzino adiacente a via Caetani, il cerchio ebraico di Roma.
1: tra l'altro lì proprio di fronte al centro studi americani, che insomma è proprio di rimpetto, cioè di fronte al posto dove è stata lasciata la
0: E
1: macchina.
0: poi non dimentichiamoci quello che ha dichiarato nel 2005 Giovanni Galloni, già vicepresidente della Democrazia Cristiana, Renews 24, proprio testualmente Galloni disse: non posso dimenticare un discorso con Moro poche settimane prima del suo rapimento. Si discuteva delle Brigate Rosse, delle difficoltà di trovare i covi, e Moro mi disse: la mia preoccupazione è questa, che io so per certa la notizia che i servizi segreti sia americani che israeliani hanno infiltrato nelle BR, ma noi non siamo stati, come italiani, come governo italiano, state autorità italiana, avvertiti di questo, se no i covi li avremmo trovati. Ecco.
1: Ecco, questo dà il suggello un po' a tante cose perché ci rendiamo conto anche con questo punto che tu hai messo in

0: evidenza del fatto che questo paese è in costante balia di forze straniere che fanno quello che vogliono sul nostro territorio, no?
1: Certo, in Italia io vorrei chiudere salutarvi con questo, che tutti sapessero che in Italia esistono purtroppo innumerevoli servitù militari che invadono il nostro paese, ma non solo il paese, ma anche il cielo di questo paese, l'acqua, la terra, e spesso occorrono pure le persone.
0: Ecco, questo dovrebbe essere un po' anche il faro per guidarci quando vediamo, no, che si presentano poi magari nuove forze politiche e che non dicono poi, sono nuove, ma se non dicono queste cose, se non mettono in evidenza questi problemi, non sono nuove. E purtroppo questo l'abbiamo visto nella storia degli ultimi 12, 13, 14 anni con l'arrivo del Movimento 5 Stelle, che non ha portato nulla di nuovo da questo punto di vista. Va bene Gianni, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo il sito web di Gianni Lannes, sulla testa.blog, e ricordo il libro, in special modo su Ustica e Bologna, Due stragi senza verità.
1: Che presenterò, vorrei ricordare che lo presenterò a Pesaro il 25 giugno prossimo in una bella serata nel giardino della Biblioteca San Giovanni, nel centro storico di Pesaro.
0: Benissimo, benissimo.
1: Grazie,
0: Ci
1: grazie, buon lavoro.
0: sentiremo sicuramente prima di quella data. Grazie Gianni.
1: Grazie ancora.
0: Grazie. Allora Luciano, come sempre, Gianni Lannes insomma, ci dà tantissimi spunti
2: Pensa.
0: e la consapevolezza, no? Sempre più consapevole, in qualche modo, scusa l'aggettivo
2: Sì,
0: cacofonico.
2: gioco di, ma ci sta.
0: Ma del fatto che appunto noi, questo si dicono tante cose sull'Italia, no? Però sicuramente se non ci liberiamo di questa presenza sul nostro paese fatta di vari attori, non è monocorde, è composta sicuramente dalle Basinato, dagli americani, sappiamo dalle parole di Signorile ascoltate al congresso che organizzammo 3 anni fa a Roma, che il nostro guardiano fisso da sempre è il guardiano inglese che è deputato a guardarci e a metterci in riga quando bisogna metterci in riga. E Signorile ci disse che loro erano usi, insomma, chiamare l'ambasciata di Londra a Roma quando c'erano questioni importanti da risolvere a livello internazionale, quindi quasi a chiedere il permesso, no? D'altronde, giusto una notazione così, diciamo quasi, appunto, relativa al posizionamento, per esempio, dell'ambasciata inglese. L'ambasciata inglese a Roma sta proprio a Porta Pia ed è c'è una grossa simbologia in questo, ovviamente, visto, insomma, il senso storico della breccia di Porta Pia, eccetera. Ma abbiamo sentito da Gianni Lannes come anche i francesi qua in Italia hanno fatto spesso il bello e il cattivo tempo, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista commerciale. Ricordiamo qualche anno fa le trattative per le acquisizioni da parte di alcune aziende di Stato, insomma, di aziende importanti in Francia, che vennero bloccate dai francesi, mentre il contrario non avviene mai. I francesi hanno delle importanti ingerenze anche dal punto di vista economico nel nostro paese. E poi, ovviamente, tutto ciò che riguarda Israele e i loro servizi, che qua in Italia spesso hanno furoreggiato, hanno fatto anche loro quello che volevano. Ricordiamo che il lodo Moro, da questo punto di vista, era sicuramente un lodo che era stato pensato per in qualche modo proteggere anche i palestinesi sul nostro territorio, eccetera, eccetera, ma era anche pensato per gli israeliani, non era solo per i palestinesi. Quindi, ecco, e poi molto altro, ovviamente, ma insomma, sicuramente le forze che hanno vinto la guerra mondiale, quindi Inghilterra, Francia e Stati Uniti, da una parte, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, insomma, credo che qualche agente ce l'avessero anche loro qua da noi. E più le ingerenze anche del Vaticano, che sono ingerenze che per tanti decenni sono state molto molto importanti, fanno di questo paese appunto una sorta di grosso condominio, no? Dove di grosso condominio dove le forze elette in Parlamento sembrano essere legate, diciamo, già di loro non sono granché, no? Specialmente quelle che conosciamo adesso. In più c'è queste ingerenze continue che quando poi sfociano in tragedie come quelle che abbiamo ricordato, subito si attiva un apparato di burocratico militare che copre tutto per sempre. Non c'è nessuna possibilità di avere uno straccio di verità da questo punto di vista, di avere dei documenti, di avere una luce per illuminare quello che è successo. Ma questo abbiamo visto non succedere mai, chissà quando succederà. Noi ci battiamo perché succeda. I giornalisti come Gianni Lannes e altri come Paolo Cucchiarelli e come Fulvio Grimaldi e noi con le nostre analisi insieme sicuramente al professor Preparato, a Vito Zuccato, a Leopoldo, ci proviamo in tutti i modi, ma insomma è difficile. Allora ci predisponiamo al collegamento con il professor Preparato. Luciano, mettiamo un po' di musica e poi partiamo.
3: E qui sta grandinando.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
3: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni, 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.

0: Benissimo, allora siamo tornati in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, questa è Debito e Democrazia e siamo in compagnia del professor Guido Giacomo Preparata. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, ricordiamo subito il sito web del professor Preparata, guidopreparata.com, è un sito web che è sia in inglese che in italiano, quindi andando sul sito web, cliccando sulla bandiera italiana, poi avrete tutto in italiano e ci sono molti dei saggi presenti, sono anche tradotti in italiano, quindi potete scaricarli e poi tutti i riferimenti ai libri del professor Preparata che trovate sul sito web. Poi nell'arco della trasmissione magari ne ricordiamo un paio, Guido. Oggi volevamo parlare, abbiamo parlato con Gianni Lannes, col giornalista Gianni Lannes, della martoriata storia della Repubblica Italiana, no? Dei tanti misteri e delle ingerenze incredibili, perché voglio dire sono certe volte i racconti che ci fanno sono poco credibili, no? Sicuramente, e sono incredibili la forza con cui poi gli Stati Uniti e comunque gli angloamericani riescono a incidere, no? Nella storia di questo paese, ripercorrendolo negli ultimi 80 anni. E quindi la forza dell'ingerenza politico, militare, strategica, sociale e culturale anche. Qualcuno ha definito per esempio la forza culturale dell'anglosfera, degli angloamericani, come soft power, no? Potere leggero, no? Questa definizione di questo professor Nye, non so, credo si chiami Nye, qualcosa del genere, insomma, questo professore che ha definito questo soft power, ma insomma l'apparato di propaganda
1: quello che è scritto NYE.
0: Sì, l'apparato appunto di propaganda è efficacissimo innanzitutto ed è presente ad ogni livello. E schierarsi contro questo apparato di propaganda è sicuramente molto pericoloso, no? E tu, la tua storia, anche accademica, la tua storia professionale, sei testimone in prima persona di tutto questo. Che cosa possiamo dire a questo punto della storia? Dove siamo? Dove siamo rispetto a questa forza così egemone, così egemone è pure ovviamente un termine troppo leggero, così soverchiante, direi.
1: La domanda è buona, perché loro hanno un sistema, loro sono come a livello di controllo sociale e di ubbidienza al sistema, loro stanno ai livelli della Russia stalinista. Devo stare attenti a quello che dicono, sennò poi si perdono il lavoro, ecco. Qui siamo a quei livelli lì, però con una differenza fondamentale enorme che ci siamo qui a porre, che la Russia stalinista era odiata e vivevano tutti in un terrore totale, era odiata da tutti i vassalli, e quindi era un regime del terrore ultra rudimentale, inefficiente, costoso, immagino, perché quando devi tenere in controllo tale e sei odiato, ti fai odiare perché agisci veramente come nel caso dei russi, con la loro espressione nel luogo comune, come un tiranno asiatico, è un conto. In America hanno ottenuto un sistema di controllo e di coercizione fino anche superiore a quello della Russia stalinista, ma con un'apparenza di pluralismo da una parte e dall'altro mantenendo un'aura e un'immagine e un dinamismo che sono l'opposto. Loro sono culturalmente egemoni e sono riusciti a continuare, riescono a continuare a proiettare di sé questa immagine di paese non solo dinamico, perché lo sono, ma di libertà, di opportunità, anche, fino a anche in questi tempi in cui il sogno americano, che si è, dove i margini invece si sono, sono molto molto più ristretti. Non dico che ci sta avvicinando al sistema europeo, che è completamente chiuso, ma in America no, tu potevi comunque, ce la potevi fare anche essendo uno sconosciuto. Questo è ancora possibile, ma con gli interstizi sono ormai piccolissimi anche lì, ma è questo, è culturalmente egemone e adorati, perché a differenza della Russia stalinista, loro sono dei grandissimi produttori di sono dei grandissimi popolatori dell'immaginario collettivo, e artisticamente e culturalmente avanzatissimi. C'è poco da fare, e questa è una differenza fondamentale. E quindi è fenomenale come siano riusciti ad avere un regime altamente autoritario, che si combina con una politica culturale flessibile, colorata, inventiva, altamente creativa, con cui sono riusciti ad avviluppare il mondo, non soltanto i vassalli. E uno dei più grandi vanti, per questo ne abbiamo parlato tante volte, ma stiamo approfondendo da questo modello, da questa ottica qui, e che pur essendo loro sono delle potenze imperiali, potenza imperiale e feroce, riescono comunque, possiamo dire un po', forse si avvicinano più all'impero romano, che dava la cittadinanza. In questo è vero, e loro si sentono, gli inglesi prima di loro, gli eredi dell'impero romano, che riescono comunque ad amalgamare a sé il mondo con questa profusione di propaganda, di retorica, di immagini, di narrative, produzione culturale, chiamiamo, che detengono pienamente, in maniera monopolistica, rispetto a, e io parlo, non, agli altri non neanche li considero, parlo solo l'Europa, che sono l'unico, e ci veniamo a questo, l'unico controaltare eventuale, non lo è, ma che completamente ci hanno, completamente a noi europei, fatto fuori, e quindi hanno un controllo totale della situazione, sono hanno ammaliato, e riescono comunque a essere impero attraente, reclutano talento, mercenari, e si avviluppano di questa, appunto, di questa fenomenale, dicevo prima, aura di eroi e di sogno, con cui spingono avanti e detengono la loro posizione di comando sul mondo. E dicevo, uno dei più grandi vanti per una famiglia borghese, quello che rimane italiana, è quello di poter dire di avere un figlio o una figlia in posizione di prestigio nell'impero. È la cosa massima, la massima goduria, il senso di affermazione più forte che ci sia. E questo poi si riflette, in questi ultimi 40 anni c'è stata una spinta sempre più, che si riflette anche sulla storia del nostro paese, in cui il vassallaggio nostro è ormai, siamo a livelli non del Messico, per dire, o neanche, in cui si vede da come parlano i ragazzi, che non spiccicano una parola di inglese, che già è strano questo, perché comunque negli altri paesi stanno più avanti di noi, e le nostre lingue sono sempre in mano a queste arpie che non conoscono, che non sono, lascia perdere madrelingua, che neanche parlano le lingue, quindi siamo handicappati. Sembrerebbe quasi per disegno, proprio lo facciano apposta, perché non è impensabile che nel 2026 ci siano ancora queste arpie che non sanno le lingue, insegnare l'inglese nei licei, ma è così, e non le smuove nessuno, chissà perché, quando ci sarebbero un sacco di laureati in lettere anglofoni che si venderebbero la madre al diavolo pur di venire un paio d'anni in Italia a fare apprendistato, come fanno in Giappone, per esempio. E la nostra, il nostro alfabetismo inglese crescerebbe notevolmente, non perché è bene, ma perché è bello, ma perché è necessario, quantomeno per metterci in grado di capire la situazione. Invece siamo in questa specie di caos, di confusione totale, in cui si ha questi ragazzi di questa della nuova generazione che non parlano inglese, ma infarciscono il loro linguaggio di espressioni inglesi come se fosse la cosa più figa al mondo. che è una cosa proprio deprimente. Ne ho già parlato, mi ricordo anche una volta con Leopoldo, che adesso è meglio dire debate che dibattito, o line up invece di compagine, o upgrade invece di aggiornamento, insomma delle cose proprio da cose che già avevamo detto, l'ha già ridicolizzate Moretti 40 anni fa, ma adesso siamo arrivati, profeticamente adesso siamo arrivati proprio a un'esasperazione dello stesso. Tornando qui, il problema più importante, a parte questi elementi di colore folcloristico, è che non c'è un partito nel mondo tra virgolette del dissenso che osi attaccare gli Stati Uniti. Su uno guardo non c'è, e questa è la cosa che sono loro. E questa è una cosa anche io ho in mente di fare, dovrò farle, non ho ancora fatto una serie di video per far capire alla gente che se tu vuoi capire la politica degli Stati Uniti devi capirla che quello, tutto quello che fanno è volto contro l'unico potenziale nemico che loro temono, che è l'Europa, perché sono gli unici in grado, anche se sono stati sonoramente battuti nelle guerre mondiali e ancora non ci siamo ripresi. Sono gli unici che sono in grado di contrastarli, perché sono gli unici che sono tecnologicamente allo stesso livello e che sono anche quasi cattivi quanto loro, se non di più, cioè hanno lo stesso livello di cattiveria. Gli altri non sono paragonabili né sul piano né sull'altro, tecnologie e cattiverie, quello ci vuole, e gli unici che possono fare questo sono gli europei. E quindi tutto quello che l'America fa è volto contro l'Europa, e questa è una cosa che un'analisi potrà fare. Tutte queste guerre, dall'Ucraina all'Iran e tutto quanto, se lette in nella chiave giusta, puoi vedere che sono fatte tutte per debilitare, con aiuto di Putin tra l'altro, per debilitare l'Europa. Quindi ed è un problema complicato, perché poi adesso si sta adombrando una possibile, non so se si stia facendo sul serio o meno, l'amministrazione americana nello smembramento della NATO, gli unici dell'Unione Europea. Gli unici che possono distruggere l'Unione Europea sono loro, gli americani. Quindi una volta che se ne va vuol dire che hanno deciso di fare piani alternativi. Io finora penso che l'Unione Europea gli vada benissimo, ma può darsi che loro stanno sempre 10 passi avanti e stanno cambiando. Comunque questa è la cosa fondamentale. Tutto che quello che fanno è contro gli europei, perché sono gli unici che temono. Gli altri non li preoccupano minimamente. E lo fanno con cattiveria e determinazione per un politica imperiale.
0: Sì, Leopoldo, ti sentiamo.
2: Ciao,
0: ciao, buongiorno.
1: Ciao Leopoldo.
2: Ciao Guido, mi ammiro che continui a parlare al presente per i timori degli angloamericani verso l'Europa. Io mi sbaglierò, ma potresti tranquillamente parlare al passato.
1: No, quello che stavo dicendo è che nel mondo adesso, venendo al punto, mi scuso se mi sono dilungato, venendo al punto, se uno guarda al mondo del cosiddetto dissenso, quelli che protestano, che fanno gli alternativi, non ce n'è uno che attacchi gli Stati Uniti, punto, perché sono il nemico, sono loro. C'è poco da fare, a dispetto delle Mariah Carey o della loro musica o del jazz o quello che è, che appunto è il discorso che stiamo facendo. Ottima, perché poi diciamolo, forti sul fronte artistico, ma comunque iperfascisti sul resto e comunque malintenzionati nei confronti degli altri, ovviamente, perché sono i padroni. E quindi noi e altri, molti, ci stiamo dicendo sì, jazz è tutto quanto, i film tutto bello, però la loro gestione non è una gestione buona del mondo, per nulla. Quindi jazz a parte, vorremmo fare le cose diversamente, ma non te le fanno fare. E allora uno entra e comincia con le analisi. Guarda, io ti posso spiegare che tutte le mosse che hanno fatto da almeno, non so, da 80 anni a questa parte, se non prima, con il supporto della Russia, sono tutte volte contro di noi, nel bene o nel male, o che sia, ma è così. Ora, tornando invece all'apparato dissenziente, tra virgolette, in Italia, non ce n'è uno che li attacchi, ma anche nel mondo, se tu guardi alle narrative, allora, a parte le cose, adesso prendersela con gli ebrei è facilissimo, il complotto giudeo-massonico è il sistema stesso che ti incita, ti invita a farlo, anche quello problema molto questione molto interessante, ma lasciando perdere quello, la maggior parte delle narrative sono o ci stanno i filoputiniani, ma non so quanti siano, anche in America ce ne stanno alcuni, ma sono pochi, ormai non so quanti più ce ne siano, era più una cosa del passato, o se la prendono, alla fine se la prendono col cartello dei banchieri internazionali, che tra l'altro compariva persino nell'analisi di Negri, Tony, pensa un po'. Quindi perché, correggetemi se ce ne stanno altri, ma sono questi, prendersi un Israele è troppo facile, ma questa è una cosa che si poteva dire già da 40 anni. Chi ci sta dietro a Israele? Israele non è una facciata, non esiste Israele. Tutti gli altri, i banchieri, il complotto aziendalistico bancario, che ha degli echi marxisteggianti, che è completamente sbagliato anche da un punto di vista proprio storico istituzionale. Non è mai vero, questi non formano una congrega indipendente, sono sempre sotto ordini chiarissimi dalle centrali nazionalmente definite dei anglosassoni, punto. E insistono, è FOE, Davos, Bilderberg, non lascia perdere. Se poi vai a guardare, sono sempre cose che rientrano in quell'ottica lì. Quindi loro sono molto bravi in questo, quando fanno le loro operazioni, non tutto parte dal Pentagono o dal Dipartimento di Stato, usano una galassia di agenzie non governative, tra l'altro finanziarie, che si appoggiano ad organi europei e usano naturalmente tutta un'altra serie di apparati di agenzie, apparati semi indipendenti ma fondamentalmente sempre finanziari dagli stessi, che rientrano in un'ottica di dominazione totale di puro stile imperiale. Non c'è nessuno che vada a dire queste cose in maniera che poi è molto più semplice, no? Torna tutto in questo senso, non lo fa nessuno. E io mi chiedevo, ma è per paura o che cosa? Fondamentalmente io penso di sì, perché è come prendersela col bullo del villaggio o col mafioso. Questo ti viene o ti riempie di botte o ti fa saltare il negozio o ti buca le gomme, e quindi alla fine è molto e c'hai paura, non naturalmente, e quindi è molto più facile prendertela con degli obiettivi, con dei bersagli immaginari, come, che ne so, Bilderberg. Tanto che fai, questo ne avevamo già parlato, dove vai a protestare contro il Bilderberg? Da nessuna parte. Però poi faccio un bellissimo exposé giornalistico, ma che non porta tanto a nulla, perché poi non hai azzeccato il punto. Quindi questi sono i vari elementi in gioco. Quindi c'è completamente revisione della comprensione degli eventi correnti, che va completamente rifatta in questa ottica qui, secondo me, e che si somma a cioè tu in America, se sei un impiegato, non t'azzardi a dire, a fare commenti sui militari o cose così. Questi ti cacciano da un giorno all'altro, è così. Quindi inutile stare a dire lì terra dell'opportunità, cioè devi stare proprio attentissimo. Quindi è veramente Russia stalinista, però il tutto condito con un dinamismo. Ecco, quello che loro hanno sono dinamici, altamente creativi, e culturalmente stanno loro alla frontiera, che ne abbiamo parlato spesso, è per noi italiani in particolare una cosa agghiacciante da vedere, perché e quello che noto io è anche la nostra totale arretratezza nei loro confronti, proprio, è una cosa ancora peggiore da realizzare. Sono più civilizzati individualmente di noi nei comportamenti quotidiani, e poi c'è poco da fare, insomma, artisticamente, culturalmente ci hanno completamente superati. No, perché alcuni miei parenti dicevano, vedi di vecchi video di Gabber in cui li prendeva in giro, questi americani sono stupidi, ma non lascia perdere, con tutto il rispetto per Gabber, non è proprio così. Noi siamo qui a crogiolarci ancora col Rinascimento, ma tutti sono sulla difensiva, loro vanno avanti e proprio è questa anche, quindi soft power, più che soft power, questi c'hanno l'uno e l'altro, e il soft power non è quello, non è attaccando quello, ma il soft power è forse, non è tanto come un'arma, è veramente una specie di è un intossicante potentissimo con cui loro oliano la macchina e tutto quanto, e hanno realizzato un sistema di dominazione che, alla luce del quale i vecchi sistemi autoritari asiatici, appunto, appaiono come delle macchine veramente rudimentali, come dicevo. questi sono gli elementi.
0: Ecco Guido, di recente con l'avvento di Trump, diciamo che una sorta di retorica, no? anti Stati Uniti si è riattivata, ma è tutta molto concentrata, no? sul personaggio Trump, no?
1: Sì, ma è tutta controllata da loro.
0: No, esatto, infatti questo è, e sembra appunto che si è scatenata tutta insieme e poi si vedono, no? Da dove arrivano le spinte, no? Perché poi contemporaneamente si sente dire le stesse cose dai presunti partiti di opposizione che stanno in Parlamento, quindi sentiamo dire certe cose che sentiamo anche magari dalla dissidenza che c'è nelle università o nelle strade, puntata su Trump, che ovviamente è una parte di quel sistema. Noi qua non abbiamo mai difeso Trump, anzi l'abbiamo smascherato proprio con il professor Preparata già 10 anni fa, le sue intenzioni e la traccia che avrebbe portato. E quello che sentiamo nelle strade spesso addirittura lo sentiamo nella bocca di Elie Schlein o di Conte, no? Che poi fotografia dell'altro giorno abbastanza ridicola tra l'altro di una Schlein che va in Canada alla riunione dei democratici internazionali, diciamo, a parlare con Carney, no? Un premier canadese che adesso è diventato quasi una sorta di punta di diamante della dissidenza contro, no? Non si sa bene di che, e a stringere, a fare la photo opportunity con Obama, no? In un corridoio, tra l'altro, a chiedere la santificazione da parte di Obama, quasi che appunto a un certo punto arriverà la salvezza di nuovo, no? Da quella fazione lì, da quelle persone lì, cioè da Obama, la sua cerchia, che ovviamente sono sempre loro che si presentano con la faccia del poliziotto cattivo, del poliziotto buono, ed è incredibile che le persone non capiscono questo, cioè il gioco del poliziotto cattivo, del poliziotto buono, è un gioco che conoscono tutti nella sua semplicità, eppure non lo vedono, non si vede. Perché non si vede questo? Perché non si riesce a vedere?
1: Sì, Trump recita sul copione che gli hanno scritto, quindi la gente farebbe bene a svegliarsi. Perché? Perché se tu gli dici che è tutto così, gli togli la speranza alla gente. La gente si illude che ci siano i buoni e i cattivi, si identificano con i buoni e non riescono a pensare alla vita. È come il film del Titanic, no? Che poi ne abbiamo parlato anche, un film del cavolo, ma quello che il film dice, perché molti all'epoca, ci fu proprio un'epidemia, andarono a vederlo 7 volte di seguito, perché non riescono a concepire la propria vita fuori dal transatlantico, sanno che è bacato, sanno tutti che appare un mostro di tecnologia, ma è una cosa che fondamentalmente a certi livelli sì, ma fondamentalmente non funziona tanto bene. Questo si avverte, anche se non si capisce, la gente non capisce le dinamiche più profonde, se non capiamo le dinamiche più profonde, e avverte anche l'ostilità del sistema. Il mondo degli iceberg, tutto quanto rappresenta l'incognita che i nostri gerarchi non controllano, e quindi però si aggrappano alle scialuppe, non c'hanno altro, e quindi se uno gli viene a dire guarda che qua tu devi concepire la tua vita fuori dal transatlantico, questi non ci riescono, non concepiscono, quindi si illudono che la Schlein, che votare Schlein è meglio che avere la Meloni, è come dal giorno alla notte. Si illudono che votare Biden o uno contro Trump sia la soluzione, e quindi è questo, insomma, non, dal momento in cui dici guarda è transatlantico che non va, allora la gente va nel panico. Ed è per questo che allora, tornando a noi, non concepiscono la vita fuori dalla matrice per loro. Non ci riescono, capisco, è quasi impossibile. E quindi il terrore sopravviene, e allora ti devi affidare alla macchina comunque. Chi c'è, o non dicono chi c'è di buono, i più cinici posso dire chi c'è di meglio. Lo so che chi votando da una parte o all'altra, questo è uno schifoso così, ma è meno schifoso dell'altro, e così, e niente, questo è, ritornando al discorso di prima, è per questo che nessuno osa attaccare gli Stati Uniti, in parte perché la loro propaganda è fortissima e tutti li adorano e hanno preso il controllo dell'immaginario collettivo con grandissima inventiva, ripeto, e grandissimo sforzo, e se la sono guadagnata. Questi lavorano sodo, non sono come i comunisti di Stalin. Questi lavorano molto, molto di più e molto meglio. E il resto della gente
0: anche perché vengono arricchiti, no? Cioè, insomma, poi chi lavora bene viene arricchito in modo
1: sì, per questo pur essendo anche negli Stati Uniti adesso anni pessimi per la generazione di quelli che si affacciano al lavoro. Ormai c'è il ritornello, non potrai comprarti una casa, non pensare di guadagnare molto, c'è anche alta disoccupazione giovanile. Pur in queste condizioni il mito dell'American Dream ancora riescono a venderlo, quindi
0: ecco, tu dicevi, poi magari diciamo qualcosa su tutto quell'apparato tecnocratico emergente, insomma, che ormai insomma lì sembra quasi quello il protagonista della politica degli Stati Uniti, no? Quello della Silicon Valley, e lì
1: sì sicuramente è una nuova arma a loro disposizione, così come l'impero britannico, cioè la compagnia delle Indie dell'Est, no? Che poi l'hanno fregata agli olandesi st'idea, ma l'hanno perfezionata, che è l'idea della multinazionale, e che poi sono trafficanti di droga, così cominciarono, ma e quindi l'abbiamo studiato anche noi, cioè con il ramo aziendale che sussidiano in qualche modo. Non abbiamo studiato, non mi ricordo se abbiamo studiato le particolarità tecniche o contabili, ma in qualche modo questi li finanziano per comprare partecipazioni in tutto il mondo, che poi sono state rilevate in quello studio di Zurigo di cui parlavi, ma ce ne sono stati anche altri, sono stati fatti, in cui si nota che questo loro controllano il mondo così, a parte le loro basi militari, quella parte non meno importante di cui non parla nessuno. A questa compagnia delle Indie si aggiunge anche adesso il suo mondo dell'intelligenza artificiale. Vedremo adesso come si svilupperà, è un'altra arma nel loro arsenale. Non so se sia stata se se ne parli troppo adesso, ma perché è una sensazione o una novità, può darsi che diventerà importantissima, ma insomma sono dominanti su tutto, e adesso stanno, come dire, raffinando questo con quest'ulteriore bellissimo strumento, e taluni dicono pericolosissimo, può darsi, vedremo che faranno.
0: Alcuni esponenti di questa diciamo nuova genia di potenti della Silicon Valley sono molto con molta protervia, vanno in giro nel mondo a dire la loro, no? Abbiamo sentito Peter Thiel venire a Roma a parlare di Anticristo, Elon Musk neanche a parlarne, e il capo di Palantir che ha scritto quel libro La Repubblica Tecnologica, altri invece stanno lì, no? Pronti su, vanno da una parte all'altra senza problemi, il solito Zuckerberg o insomma Gates, insomma hanno un po' più evidente il ruolo apertamente servente rispetto a chi c'è al potere in quel momento. Questi invece sembrano più schierati in un certo modo, quindi anche qui sembra sempre una sorta di recita, no? Dove tutti, insomma, ognuno recita una sua parte sullo scenario mondiale, però questo è importante. Questi parlano sempre al mondo, non parlano solo agli Stati Uniti, e per questo è importante vedere poi come si comportano e quali sono le scene che mettono in campo. Il fatto che Peter Thiel viene a Roma a parlare di Anticristo a livello spettacolare, che cosa significa? Cioè, è qualcosa che ci deve far riflettere, non tanto quello che dice, ma la scena che viene messa, no? In campo, no?
1: Sì, no, è sicuramente interessante. Sarebbe interessante sapere quello che ha detto, perché è stato annunciato. Io non ne so niente, so dell'evento, ma sicuramente bizzarro ed intrigante. E ormai il Vaticano, sai, ne abbiamo parlato tanto, il Vaticano è roba loro, è come un altro pezzo dell'apparato degli Stati Uniti. Questa è un'altra cosa che la gente non lo dici qua, io e continuo a dire no Papa Francesco Papa comunista, no, sono stato al Vaticano, non ti ascolta, è come l'altra storia di chi non vuole sentire. E sì, interessante questa. Loro sì, sono i nuovi ambasciatori, perché un tempo chi è che faceva le tournée? Erano i generali, erano i banchieri, era Kissinger. Adesso questi qui sono molto più adatti alla parte, perché comunque sono riconoscibili dal pubblico. E io mi ricordo negli Stati Uniti c'era un gruppo, stavo in un quartiere dove avere la Tesla era d'obbligo, insomma, e questi qua, tutti adoratori di Musk, che stavano lì, si riunivano in questi crocicchi qua a parlare, e parlavano, non manco Musk lo chiamano Elon, no? Che Elon ha detto questo, cioè, io ho sentito queste cose allucinato, però sono delle rock star questi, quindi è ovvio che io anche fossi imperatore degli Stati Uniti mi circonderei di questi qui come di nuovi principi da mandare in giro. Infatti ho visto, hanno mandato Trump a parlare alla FD in Germania, l'hai visto quei video?
0: No.
1: E i tedeschi entusiasti, voi non so che diceva Musk, dovete il messaggio era dovete essere fieri di essere tedeschi, e tutti cioè, guardavi queste cose, c'è sti tedeschi proprio da disperarsi, cioè, non hanno imparato proprio niente, ma non tanto perché sta con questo, uno implica che Musk è come Hitler, ma per carità, no, perché ha fatto il saluto quello che era, ma perché per quanto sono scemi a farsi gabbare, e come sono stati scemi durante dagli anni 20 in poi, e quindi
0: la capacità anche loro cioè quello che poi vediamo è che questi parlano, qualsiasi cosa dicono, il dibattito, per esempio in Italia, è occupato da quello che hanno detto loro, non ci occupiamo delle cose nostre, ci occupiamo di quello che dicono loro. E
1: noi siamo
0: un segno dell'egemonia assoluta anche, no?
1: Guardiamoci in faccia, noi siamo una repubblica delle banane, non contiamo niente, ma proprio nulla. E quindi, tornando a quel video che mi mandasti di D'Alema, che si mise a ridere quando si parlava di sovranità italiana, lui si mise a ridere, e quel video è già vecchio, adesso proprio.
2: A proposito di tedeschi, saranno anche scemi, ma erano moderni già dai tempi della Prussia. Il loro modello era l'obbedienza, e dove stiamo andando globalmente? Verso l'obbedienza, che ci piaccia o no. Quindi i tedeschi sono i più moderni di tutti.
1: Sì, problema complesso. Il problema è che loro avevano comunque arti e scienze di primo ordine, infinitamente superiori a quelle degli angloamericani, ma il problema, come viene rilevato da varie persone, vari studiosi, è che politicamente e spiritualmente erano completamente nel pallone proprio. Infatti affidarono tutta quella macchina bellissima che costruirono, pur essendo loro un sistema oligarchico, altamente classista e quant'altro, ma comunque altamente sviluppati, alla casta dei militari. E infatti si persero, sto parlando della prima guerra mondiale. Poi quello che successe dopo fu tutto, come chiamo, una ripresa sintetica in cui gli angloamericani, gli inglesi soprattutto, pilotarono tutto, e poi li distrussero con sta marionetta infernale che era Hitler e quant'altro. Ma è gente che spiritualmente, cioè noi italiani li abbiamo sempre considerati, no? Noi siamo tutti germanofili perché li abbiamo considerati continuatori del nostro rinascimento, quindi i tedeschi li abbiamo sempre adorati artisticamente. Spiritualmente, come diceva Sioran, il XX secolo doveva essere tedesco, a quest'ora dovevamo parlarci tutti tedesco, ma non sono stati all'altezza, si sono fatti distruggere come degli imbecilli, facendo un sacco di atrocità, eccetera. e gente che ancora non si è trovata spiritualmente, ancora stanno in alto mare.
0: Peccato, si sono persi completamente, sembra, no? Al pari del Giappone, si sono persi completamente.
1: Il Giappone anche, sì, completamente.
0: Ed è curioso il fatto che in quei 22 punti del capo di Palantir, uno dei punti si incita al riarmo della Germania e del Giappone, quasi nella certezza, insomma, di avere a disposizione totale, senza nessun pericolo, no? Nel fatto di riarmarli. Cioè, sembrerebbe qualcosa del genere. Sì, credo manchi qualche secondo alla pubblicità e poi qualche minuto di...

0: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con Debito e Democrazia. Siamo qui io, Leopoldo e Luciano, insieme al professor Guido Giacomo Preparata. Parlavamo dell'apparato di propaganda e delle sue innumerevoli capacità di imporre non solo con la forza ma anche con tanti altri strumenti insomma il verbo anglo-americano. Questo insomma arriva in tanti modi. Uno dei tanti modi è stato anche la capacità di colonizzare appieno, no? Anche la insomma la forza anche del Vaticano, che fino a qualche tempo fa poteva essere un contraltare, no? Il classico contraltare impero chiesa. Questo purtroppo da un certo punto di vista non è più vero, non sembra più essere vero, a parte le diatribe degli ultimi giorni tra il Papa americano e Trump, che quindi diventa sempre un dibattito interno alla fine, e quindi caschiamo nello stesso gioco che abbiamo detto prima. E su questo il professor Preparata ha scritto un interessantissimo libro, Impero e Chiesa, l'acquisizione anglo-americana del Vaticano e lo sfacelo ipermoderno del cattolicesimo, edizioni Atriarios, e questo libro lo potete acquistare sul sito web del professor Preparata, guidopreparata.com. Guido, dicevamo insomma di questa piovra, no? Che è capace con tanti tentacoli di arrivare dappertutto in tanti modi. E un punto, no? Che a noi qua ci teniamo parecchio, ovviamente, perché parliamo di essenzialmente questa moneta, la base al discorso monetario, al discorso bancario e la critica del sistema bancario e monetario vigente. E molte volte, insomma, si casca nel tranello di dire sono il vero potere. C'era un messaggio che Luciano forse legge dopo, in cui si diceva chi comanda, no? È il messaggio di un'ascoltatrice, diceva allora comandano gli Stati Uniti. Molti invece dicono, adesso si sente in tanti dibattiti sia a sinistra che a destra, poi tra l'altro, che comanda la finanza polide, no? Che comanda il sistema bancario internazionale, che ormai arriva dappertutto, e ci dicono che BlackRock è quando si presenta a Davos e si presenta nei consessi come appunto Davos o adesso non mi viene in mente l'altro grande consesso che si cita sempre, che l'hai detto tu prima,
1: Bilderberg,
0: i famosi Bilderberg. E proprio mentre queste cose vengono dette si capisce che l'oratore ti sta dicendo non c'è niente da fare, no? Perché sembra impossibile contrastare questa forza così eterea, quasi, che sta dappertutto, fino allo sportello bancario sotto casa, e dove non c'è un nome e dove ci sono dei numeri e basta, e quindi contro questi numeri semplicemente non si può fare niente. È il capitalismo che funziona così, e quindi ce lo teniamo, punto. E invece un po' il lavoro anche che abbiamo fatto in questi anni, lentamente, partendo forse anche in parte da queste posizioni, è stato invece quello di dire tutto questo apparato è un apparato fortemente politico, dove lo Stato-Nazione è un'altra cosa che si dice in questo dibattito, che gli Stati non contano più niente, no? Anche questo viene detto, di fronte a questa forza. Gli Stati, le istituzioni statali o comunque anche internazionali non contano più niente. Perché? Perché c'è questa forza soverchiante che domina tutto. Ecco, di fronte a queste argomentazioni invece come si riesce a ristabilire una verità, comunque la forza dell'evidenza, poi, perché molti non vedono l'evidenza, tra l'altro.
1: Certo, è molto difficile. Come si fa? Innanzitutto prendevo alcuni appunti. Bellissima la giocata degli americani di aver messo un papa americano, perché un tempo mi dicevano in Vaticano non si può prendere un papa americano perché a quel punto è troppo evidente che c'hanno tutte le carte del mazzo e quindi non si può, anche se Francesco è appunto il caso tipico. Ma invece mettendo un papa americano adesso e facendolo litigare con Trump rafforzano

0: la teatralità di questi giorni, appunto, di valorizzare l'idea che Trump sia il cane pazzo e che ci sia un'America che ragiona. E questo è completamente sbagliato. L'America è come il sistema inglese, le dinastie imperiali inglesi, è un apparato monolitico. Quando sì, tra di loro ci possono essere alcune faide interne ai massimi livelli, come quando mandarono le lettere di Anthrax a alcuni democratici il giorno dopo l'11 settembre, ma per mandare segnali, ma comunque sono compatti, sono uniti. E in questo senso è una maniera di ingannare. Quindi ma è una giocata bellissima dal punto di vista propagandistico che hanno fatto questa la disputa, l'altercarsi tra il Papa e Trump, quindi rafforzando l'idea che ci sia veramente l'idea di un pazzo alla Casa Bianca responsabile per queste azioni unilaterali che disgustano tutti. Altro problema è che sono stati bravissimi a isolare intorno al dissenso anche da casa nostra gli unici che criticavano gli Stati Uniti attaccandoli frontalmente storicamente sono stati i neofascisti e l'estrema sinistra, quegli extraparlamentari che non esistono più, e gli unici, alcuni che resistono sono quelli di estrema destra. Quindi se tu attacchi gli Stati Uniti subito pensano eccolo lì, il fascista. Quindi lasciamo perdere questo, ok, mangia bambini eccetera, anche questo sono stati bravissimi e l'ho riscontrato in tantissime occasioni ed è stata una mossa studiata anche quella. Come si stabilisce la verità? Prendiamo il caso dell'immigrazione. Io non avevo dubbi. E la Chiesa è complice in questo, ma Chiesa è agenzia americana, nel nome di Cristo fateli entrare, questo era già cominciato con Francesco. Ripeto, tutti hanno bisogno, non siamo qui a discutere, è ovvio, tutti hanno diritto a cercare una vita migliore, ma questi stanno facendo tutt'altro, stanno facendo un gioco terribile, stanno trasformando in arma la disperazione della gente per creare un potenziale destabilizzante all'interno dei paesi che vogliono controllare, come l'Europa, appunto, a loro che hanno questi ghetti atroci, loro che danno lezioni di morale sull'inclusività, sulla bontà e tutto, lo sappiamo, da un punto di vista sociale sono abominevoli, ne abbiamo parlato varie volte di questo, sanno benissimo il potenziale dirompente di un ghetto poverissimo, ma con la dose sovraccarica della razzialità, per non parlare poi della religione, perché anche l'afflusso di musulmani in Europa creerà problemi, nel senso che l'Europa, il sistema europeo è un sistema classista, altamente inospitale, per niente generoso, diciamo un sistema altamente cattivo, orribile per certi versi, e che cosa ti aspetti facendo entrare una massa di indigenti? E verranno create appunto delle baraccopoli segregate che verranno poi usate come lo stanno usando gli americani, lo conoscono benissimo, hanno visto che effetti hanno, sono gravi quando hanno avuto le sommosse, sono cose molto pericolose, e quindi gli piace moltissimo questa cosa, tant'è vero che anche in Francia si sono ormai creati da loro molto avanzato, ma anche in Svezia e in altra parte si vedono ormai zone in cui la polizia non entra, pensa un po'. Quindi e in Italia questo la gente lo sta vedendo, ma c'è preoccupazione, e nulla a che vedere col razzismo questo, la gente si sta preoccupando di che cosa ok, allora la domanda è come, perché? Fai una ricerca e ti rendi conto che la maggior parte di queste movimentazioni partono dal Dipartimento di Stato, ma questo è comprovato. Ho fatto le ricerche sui motori di intelligenza artificiale, l'ho mandato su diversi motori e mi hanno tutti raccolto le stesse informazioni, convalidandole, e la storia l'ho raccontata nell'ultimo libro che ho scritto. Parte tutto da lì, sono loro che fascinano tutto di questi afflussi, rompendo tra l'altro la diga in Libia con l'operazione della NATO che hanno fatto quando era nel 12 e nell'11, passano da lì, c'è poi la rotta dei Balcani, e li fanno affluire decine di migliaia, e poi questo l'abbiamo già detto noi, mentre noi ogni anno perdiamo decine di migliaia dei nostri migliori diplomati, tecnici, gente che va e non torna più, e vengono loro che non verranno mai integrati, perché noi siamo paesi che non siamo, i paesi iperclassisti, figurati se integriamo questi, che viveranno da cattonaggio, si creeranno i ghetti all'americana, che è esattamente quello che vogliono loro, che movimentano queste cose qua, essi stessi. Nessuno queste cose, nessuno le dice, nessuno ne vuol parlare, ma è così. E abbiamo citato più volte quel passo dal libro di Sabino Cassese, Tecnocrate di sinistra, che dice appunto, rispondendo a una domanda di una giornalista nel suo libro, dice che capire, non lo dice proprio, però mette insieme i pezzi e dice che ti devi allineare, se tu vuoi essere premier in Italia, ti devi allineare su due cose fondamentali, non devi fare, non devi criticare l'euro e l'immigrazione. Infatti guarda la Meloni che dietro front che ha fatto, ma chi c'è a criticare la Meloni? Da destra.
1: Ecco, invece per quanto riguarda Guido, e qui ricordiamo il tuo ultimo libro, che è sempre attraverso il sito web e si può acquistare, e ricordiamo appunto il titolo. Guido, ci può aiutare nel ricordare il titolo? Che
0: sì, si chiama Verso un impero eosociale.
1: Verso un impero eosociale. Che racconta proprio questa parte qui, no? Il fatto...
0: Racconta parte di come ci stanno trattando come insetti, e c'è l'aspetto appunto di usare masse migratorie per farci la guerra l'uno con l'altro, per controllarci, e poi c'è l'aspetto della gestione sessuale, che era uno dei capitoli fondamentali del postmodernismo, del quello che chiamano il postumanesimo, che era un dibattito molto intenso prima che arrivasse Trump, ma ritornerà sulla cancellazione dei sessi. E su tutta questa cosa che sull'esaltazione dell'omosessualità, la denigrazione della fertilità, dell'amore eterosessuale, della procreazione eterosessuale, tutto quanto, che secondo me nasconde un piano di regimentazione della forza lavoro nel nome dell'infertilità, ecco. Quindi ci stanno trasformando in insetti per farci lavorare meglio, tutto questo gestito insieme a un piano di rimescolamento o contrapposizione delle razze per controllare, e anche sotto c'è anche indubbiamente un piano di riduzione della popolazione, perché come sappiamo c'è carne in eccesso di cui il sistema non sa che fare, non sa dargli lavoro, e questo in Italia lo vediamo benissimo, insomma.
1: Quindi Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia prossima avventura. Anche questo è l'ultimo libro del professor Preparata, sempre attraverso il sito web guidopreparata.com. E questo si incastra perfettamente, Guido, anche in quegli scenari che vediamo di distopici, anche questi, di una nuova gestione del sistema monetario, no? E qui torniamo al punto, il fatto che non è una finanza polide, non è il cartello dei banchieri internazionali, che ovviamente ha la sua forza, perché è un sistema di gestione della moneta così potente e così capillare in tutto il mondo, che ha una sua forza anche autonoma da certi punti di vista. Però da quello che dobbiamo vedere politicamente, e questo si vede chiaramente anche nella struttura proprietaria di questo apparato così potente, se andiamo a vedere la struttura proprietaria di questo grande apparato mondiale, e questo l'abbiamo più volte citato, c'è lo studio svizzero che non è stato proseguito, e questo anche ha un suo senso, ma ce ne sono anche altri, ne parlava prima il professor Preparata. Comunque, nella struttura proprietaria vediamo che la struttura proprietaria di questo grande nucleo è chiaramente identificata a livello politico culturale nazionale, ed è una struttura proprietaria che sicuramente fa capo a Londra e Washington e New York. Questo è certo, perché lo dimostrano i numeri, lo dimostra quello studio lì, lo dimostra il documentario che abbiamo mandato già un paio di volte sull'impero inglese, no? Di come si è trasformato con la City di Londra, lo dimostrano tante cose, e questo ci deve far vedere come la guida di questa grande struttura così potente è una guida politica. È una guida politica. E qui torniamo al discorso del gli stati non hanno più forza. Non è che gli stati non hanno più forza, gli stati che non sono gli Stati Uniti e il Regno Unito non hanno più forza. Esatto. Perché sono stati conquistati. E questo è il motivo. Non è che gli stati non hanno più forza, non hanno più forza lo Stato italiano, lo Stato tedesco, lo Stato francese, perché non esistono più. Esatto. Non esistono più perché sono solo un appendice dell'impero. Stessa cosa vale ovviamente per tutti gli stati africani, per tutti gli stati sudamericani, e che sono parte di questa struttura in modo organico. E poi dobbiamo fare magari discorsi diversi per quanto riguarda la Russia, la Cina, eccetera, ma insomma sono un po' diversi dagli altri, sicuramente il discorso da fare, ma è un discorso che ricade nella stessa dinamica. E ovviamente dobbiamo fare lo stesso discorso per il Giappone, per la Corea, che sono appendici di questo impero.
0: Sì.
1: E quindi è questo il discorso. Non è che gli stati non esistono più, non hanno più forza, certo, a favore della finanza.
0: Certo, ecco. È esattamente così. E poi tornando al cartello bancario, non è che, non so, Deutsche Bank chiama, che ne so, chiama Schröder e fa: adesso facciamo così. Ma quando mai? Quando mai? Qui ci sta, c'è la politica del dollaro, non è che questi non trasversali, questi, cioè, gli ordini partono dalle centrali politiche e basta, si assemblano quando ci stanno direttive nazionali dietro. Riguarda la Russia, è un po' come la Sicilia in questo mondo, è una regione a statuto speciale, basta vedere come è venuta in essere l'Unione Sovietica. Non ne parla mai nessuno di questo, nel mio libro su Hitler lo racconto, con la guerra civile. Gli inglesi gliel'hanno fatto cadere lo zar e gli hanno praticamente messa in mano ai bolscevichi. Quindi, fatti i conti. E così non è cambiato nulla da allora. E infatti, se tu guardi la Russia negli ultimi 100 anni, dalla rivoluzione fino ad adesso, ha sempre, guardi attraverso la guerra fredda, ha giocato tutte le sue mosse, sono tutte state complementari a quelle anglo-americane contro l'Europa. È così. E con Putin non è cambiato.
1: E per diciamo parlare dell'ultima eccezione, ovviamente, che rimane quella cinese. E sui cinesi, insomma, due punti fermi ce l'abbiamo sicuramente. Uno è il fatto che
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
13: Aspettiamo tanti dolci
5: dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
12: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
16: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
16: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
17: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
18: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
19: Ma quanto mi costa sta radio?
20: Ma quanto mi costa sta radio?
21: La sequenza magica è la seguente.
17: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
20: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
22: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
23: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
24: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
25: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
26: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Porte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono state aperte ai cinesi sotto l'amministrazione Bush, sono state aperte appunto dagli Stati Uniti, per non parlare della visita di Nixon troppo sì, lontana nel tempo, e la diplomazia del ping pong degli anni 70.
0: Sì, nel 2001 questi decollano, sì, sotto l'egida degli americani. Sì.
1: Tra l'altro subito dopo l'11 settembre, e questo anche probabilmente non è un caso, c'è un senso più completo che poi scopriremo probabilmente nei prossimi. E poi un altro punto importante, e su questo ne abbiamo parlato anche con Leopoldo più volte, è il fatto che insomma la gestione del Covid è tutta l'inizio di quella cosa lì. È stata appaltata in parte a Pechino, e anche questo ci deve dire molto, no? Perché
0: sì, hanno fatto da sponda, sì.
1: Hanno fatto una sponda clamorosa, e quindi insomma, e quindi diciamo l'eccezione cinese va tutta rianalizzata. Anche lì possiamo parlare di statuto speciale, Guido, che cosa possiamo dire sulla Cina?
0: Perché no? D'altro canto il Vietnam è stata una specie di grande fiera del massacro per tentare nuove tattiche di di guerra, hanno sperimentato nuove armi. È stato un grande Luna Park dell'Olocausto ed è stato concesso dalla Cina, naturalmente, perché lei è l'arbitro in quella zona. Quindi sì, anche lei è un grande Alto Adige dell'America, e adesso che cominceranno a fare i loro giochi macabri con il Giappone attraverso Taiwan, tutto questo non si può fare senza l'accordo con la Cina. E quindi sì, assolutamente. Sono i nuovi russi della nuova guerra fredda, loro sono i nuovi russi.
1: Senza contare che i cinesi ovviamente non mettono in discussione in nessun modo, no? L'apparato produttivo, finanziario, economico del mondo, pur essendo dichiarandosi comunisti. Chi comanda il Partito Comunista Cinese? Leopoldo, abbiamo un forte disturbo che arriva da te, non so che succede. I cinesi non mettono assolutamente in discussione l'organizzazione neanche sociale che arriva dall'Occidente, né quella sociale, né quella economica, né quella finanziaria, anzi ci partecipano attivamente, la alimentano replicando le strutture. C'è una borsa cinese, sono dei grandi apparati finanziari, bancari, economici cinesi, sovraordinati certo e sovraintesi dallo Stato, ma che si comporta come una grande azienda capitalistica, non si comporta certo come un...
0: Sì, buffo, allora si sono dichiarati, noi siamo l'ultimo paese, siamo il paese marxista, sì.
1: No, forse nella gestione interna, e lì ci sono tanti studi che dimostrerebbero insomma un impegno del partito nel far elevare tante centinaia di persone verso fuori dalla povertà, e questo ci mancherebbe visto la ricchezza che è arrivata in Cina, e che in qualche modo loro forse sono bravi a organizzare in qualche modo, poi bisogna vedere. Ma prendere l'idea che quello sia la frontiera della sfida agli Stati Uniti per tutti fa ridere, anche solo dicendo una cosa: ma chi di noi in Occidente, in Africa, in Sud America, ma anche in Russia o in Giappone, dovunque, dice io voglio andare a vivere in Cina e il mio sogno è andare a Pechino? Io penso che non lo dica nessuno. Succede il contrario, per cui invece le elite cinesi mandano i loro figli a studiare o a Londra o negli Stati Uniti.
0: E tutto il sistema universitario che è sorto sulla struttura cinese è stato letteralmente calcato su quello americano.
1: E quindi ecco, questo, le due eccezioni forse le abbiamo in modo un po' forte descritte in questo modo, ma è evidente che è così.
2: E qui c'era la domanda di quell'ascoltatore.
1: Qual era la domanda? Leopoldo, che non la ricordo.
2: Le università cinesi.
1: Ah, le università cinesi, esatto.
2: Facciamole tutte e due.
0: Russia non lo so. Comunque, sì, è così. Appunto, quindi potenzialmente gli unici che possono rompergli le uova nel paniere sono gli europei, se decidessero, e quindi tutti gli altri non sono una preoccupazione, sono solo gli europei. Ripeto, sono stati
2: il fronte occidentale. Gli angloamericani sono l'Occidente, noi siamo il suicidante, e quindi noi siamo già a posto.
1: Il nostro ruolo ce l'abbiamo.
2: L'Occidente nel suo complesso è già a posto. Abbiamo l'Occidente e il suicidante perfettamente in una perfetta relazione sadomasochistica.
0: No, ma è una situazione disperante, perché poi insomma loro hanno risolto i giochi nella logica della legge della violenza. Cioè non si può andare oltre. Quindi l'unica maniera, cioè non è che poi diciamo vabbè, svegliamoci noi europei e combattiamo. No, assolutamente no. Allora questo vorrebbe dire essere più immondi di loro. No, la ribellione che deve essere, se essere una ribellione pacifica, appunto, di quella che noi vogliamo ristrutturare la società dall'interno, e sperare che viralmente, è un sogno delirante, ma è questo il sogno nostro, che potessimo riformare la società in maniera pacifica, anarchica, come l'abbiamo loro, e sperando che vada virale, togliergli l'ossigeno, è l'unica maniera, ma fa ridere tutti quanti, anche quelli che sono favorevoli alle cose che scriviamo e facciamo, mi scrivono e dicono sì, vabbè, se, quando mai? Sì, lo so, ma è in questo senso. Però nella logica che prevale nel mondo del potere, l'unica che poi la gente parla, che è quella della violenza infinita, insomma, che è quella, hanno risolto il gioco e continuano a tenerla così, pensando che forse potrebbe esserci una chance su un milione che un giorno una leadership tedesca si svegliasse e cominciasse a recalcitrare in maniera classica, ostile. Ecco, quello li preoccupa, ma è tutto all'interno di una visione che non è la nostra. In questo senso, appunto, fare il tifo per Putin è una maniera distorta di esprimere queste aspirazioni da europei, ma sbagliata, ma nasce da lì, perché non ne possiamo più, no? Vogliamo vedere un mondo diverso, e questa egemonia è un'esasperazione, è un iper di quello che c'è sempre stato ed è sempre peggio, e sta assumendo anche dei toni distopici, appunto, di insettificazione, di meccanizzazione della vita. Insomma, è una cosa atroce, e l'egemonia è la loro, cosmicamente è toccato a loro presiedere a questo mutamento, e a noi ci fa orrore, e quindi bisogna studiare come resistere, ecco.
1: Guido, poi torniamo un attimo sul discorso del pensiero anarchico velocemente, perché poi magari ci ridedichiamo una volta una trasmissione, perché l'abbiamo già fatto un paio di volte, ma è sempre necessario, perché poi anche nella dissidenza si ritorna sempre, no? Nelle stesse categorie di analisi, si ricasca sempre nello stesso tranello del feticcio dello Stato, eccetera eccetera. Sì. E invece quello che, insomma, adesso ho perso il punto, c'era un punto che volevo mantenere in mente. No, quello era sì, del discorso anarchico. E vabbè, partiamo da qui invece, poi mi riviene in mente quello. Perché non si riesce mai nel dibattito perché questo è il grande assente, no? Un'idea diversa di società che non sia la dicotomia, no? Stato capitalista o Stato socialista. Ecco, questa è un po' la dicotomia che abbiamo vissuto per 150 anni ormai, che hanno vissuto 4, 5, 6 generazioni, parlando di lunghe generazioni. Questa dicotomia che occupa tutto il dibattito da sempre, sostanzialmente, e che non lascia nessuno spazio a un'idea di organizzazione sociale che non parta da queste premesse, che non parta dalla premessa dello Stato come Deus ex machina, quel grande padre che provvede a noi tutti per sempre, no? Il padre buono, a cui tutti credono evidentemente, perché durante il Covid questo l'abbiamo visto plasticamente, non tutti, perché per fortuna 10-20% delle persone, forse anche di più, non si sono fidati, ma tutti si sono fidati del papà Stato che diceva quello che dovevamo fare.
0: Sì, ecco, esatto.
1: Che cosa, come si può inserire nel dibattito, si possono inserire le idee anarchiche, e partendo da che cosa?
0: La gente non si fida, e giustamente loro vogliono vedere qualcosa che funzioni, e noi non abbiamo offerto niente da fargli vedere, penso. Ci sono idee, c'è gente brava che ha lavorato, ha fatto cose, hanno le loro fattorie con tutto il biologico e tutto quanto, ma spesso costano troppo, ne abbiamo parlato, saranno luoghi comuni, ma è così. Quindi, per quanto quelli più simpatici così possono essere attratti e favorevoli, però alla fine, quando si arriva alle decisioni dure di chi c'ha famiglia e tutto quanto e non c'ha soldi, che non hanno scelta, no? Il discorso del Titanic, che devono fare? Non possono pensare che il padre Stato non stia lì per loro. Vai a dire, come faccio spesso io, dico, guarda, lo Stato c'ha la previdenza sociale per farti lavorare, poi se tu muori il giorno dopo e vai in pensione è contentissimo lo Stato. Tu gli parli così, alla gente non ti ascolta, perché si sente.
1: E dal punto di vista teorico, accademico, quali possono, perché anche lì, cioè, frequentando comunque i dipartimenti di scienze sociali, il pensiero comunque che ha una lunghissima tradizione, anche e soprattutto italiana, quel pensiero lì a livello teorico non esiste praticamente, non è neanche accennato.
0: Non lo conosce nessuno, che io sappia c'è un corso di economia e di anarchismo in Inghilterra, ci sono alcuni posti in Scozia che c'è un corso, o più d'uno, stranamente. No, ma da noi no, nessuno. Tu dici, ma la testa, ti guardano come se fosse chi, cosa, non, no, no.
2: Non c'è niente. Proprio così, ma la testa capatosta.
0: No, e poi c'è anche che noi sì, abbiamo tentato a fare delle cose, ma non ci siamo mai. Il problema del mondo della dissidenza è che è completamente frammentato, totalmente, ognuno, sono tante piccole chiese, tantissimi guru, uno più vanitoso dell'altro, più presuntuoso dell'altro, che cercano tutti di essere visti dalla Silicon Valley alla fine poi, quindi finora ha reso impossibile il gioco. E poi diciamolo, qui ci siamo noi con i nostri limiti, e parlo per me, io penso che ho scritto molto, ma mi rendo conto che forse quello che ho fatto, quello che ha espresso è ancora troppo crudo per essere interessante, e poi dall'altro crudo o non di qualità, o non della qualità necessaria per fare il salto, non ho problema a dirlo. E poi c'è dall'altro che il sistema è fortissimo. Lo diceva lo stesso Cassese, dice a Sassone che lo Stato italiano è debole, ma non è vero, è uno dei più forti. Sembra tutto sgangherato, ma non lo è, come non lo è nessuno Stato. E anche per questo, no, dico, ma com'è possibile che succede questo, no, dall'immigrazione al terrorismo? Com'è possibile? È possibile perché c'è qualcuno che lo consente. No, com'è possibile che quell'imam in Francia, no, riesca a creare, o questi qui, o dalla moschea a Londra o a New York, che incita, che poi questi sono andati a fare ste cattiverie? È perché c'è qualcuno, ti pare che questi potrebbero, questi non te fanno, è così. Quindi lo Stato è fortissimo, e lo Stato col cavolo che ti fa, oppone una resistenza. La resistenza già c'è, già ha elettricizzato tutte le staccionate. Poco che ti avvicini, non, che cerchi a superare uno di quei valichi, a quel punto ti mandano le truppe. In queste condizioni è difficilissimo, insomma.
1: La testimonianza che posso dare, e che probabilmente può dare anche Leopoldo, ma anche Luciano, è che lavorando dentro la macchina dello Stato questo si percepisce tutti i giorni, cioè non c'è nessun tipo di spazio di manovra o pochissimi nel poter dire o fare qualcosa di diverso, anche minimo. Quindi prima dicevamo dello Stato, viene detto, non ha più nel dibattito, no, a favore della grande finanza, lo Stato è debole. Abbiamo detto che lo Stato italiano è debole a livello internazionale, è un'appendice dell'impero americano, ma proprio anche per questo all'interno della nostra giurisdizione, quindi dentro il territorio italiano, l'apparato statale ha una forza immane, che esercita con una violenza a sua volta proporzionale alle capacità che ha, che sono ovviamente, e questo si testimonia anche con il fatto che quell'apparato ombra che sta sempre lì, no, a presiedere e a custodire anche i grandi segreti della storia repubblicana, non devia mai da quel percorso, non c'è mai un'eccezione di qualcuno che parla. O se parla, se dice qualcosa, stranamente di solito fa una brutta fine. Uh-huh. Inevitabilmente. Ecco, quindi questo è un'altra. Quello che volevo dire prima, che avevo perso il punto, era il discorso dell'euro, no? Vabbè, apriamo un capitolo gigantesco, però per dirlo in due parole, se l'euro fosse stato davvero un contendente del dollaro, non avrebbe avuto nessuna speranza di nascere, e infatti non ha mai conteso il potere al dollaro. È sempre stata una moneta che ha avuto una forza all'interno dell'economia pur gigantesca europea, ma non ha mai avuto una forza fuori, ecco. Il compito dell'euro probabilmente era quello di togliere forza in realtà all'economia europea, e questo è quello che per esempio ha avuto rispetto all'Italia, no? Togliere tantissima forza all'economia italiana, e quindi impedire uno sviluppo probabilmente diverso a tutta l'economia europea, che si sarebbe probabilmente sviluppata in modo più organico, in modo più ben distribuito. E invece abbiamo visto tutti gli sconquassi che ha generato l'euro in Italia, in Grecia, insomma i famosi PIGS, che hanno avuto vita molto difficile in questi ormai quarto di secolo dove c'è stato l'euro. Quindi fino a che servirà l'euro in questo senso sarà mantenuto, poi quando non servirà più sarà probabilmente atterrato con i disastri che causerà toglierlo di mezzo in modo improvviso, per esempio, no? E quindi quella è un'altra strada, un'altra leva che hanno a disposizione. Va bene, e su questo magari poi riprendiamo l'argomento sia del discorso dell'anarchia, sicuramente del pensiero anarchico più che altro, che anche quello più prettamente monetario per l'euro un'altra volta. Il professor Preorada adesso ci deve salutare. Ti ringraziamo, Guido, per essere
0: grazie stato a voi
2: grazie Guido,
0: buon proseguimento,
1: ci vediamo prossimamente, grazie,
2: ciao Guido,
0: ciao ragazzi.
2: Ci sono altri messaggi, Luciano?

0: Da sempre.
1: Voi avete sentito tutto, immagino, i radioascoltatori no, perché ho i microfoni abbassati, non me ne so accorto adesso.
0: Ai ai ai.
1: Però diciamo, ecco, ho letto i messaggi a Leopoldo e a Domenico, ecco. Quindi
2: Bene, Leopoldo, tu vuoi dire qualcosa sull'antivirus? Abbiamo tra 2 o 3 minuti il
0: no, guarda,
2: collegamento
0: io ho postato alcune cose sia sul canale mio, quello Leopoldo Salmaso, no, no vaccini OGMM, e anche su quello della radio Debito e Democrazia. È l'ennesima fuffa, però con l'ennesima fuffa non bisogna perdere d'occhio il contesto. Il contesto è quello della storia di Pierino il Lupo. Questi si stanno divertendo e si divertono da matti, visto che il popolo bue resta popolo bue. Basta ricordare che col vaiolo delle scimmie, dopo un fallimento clamoroso nel 2022, ci hanno riprovato nel 24 e per una o due settimane c'era di nuovo questa fobia del vaiolo delle scimmie. Sull'antivirus ho ricevuto stamattina, mi pare forse da Marcello, adesso ve lo vado a ripescare, uno spezzone di un film degli anni 90 in cui si parlava di antivirus, guarda caso.
1: È la
2: Questo non
1: trasmissione
2: ci
1: quella
2: lascia, non ci
1: X-File.
2: lascia tranquilli se ci sono
0: Sì,
2: questi.
0: ecco una puntata di una telenovela. Mi pare che l'ho già girata anche addirittura. Ma in realtà, per esempio, ho avuto richieste di chiarimenti e io rispondo: no, non rispondo, perché anche solo rispondere negando, ridicolizzando,
2: Forza la cosa.
0: serve comunque a tenere aperto il discorso.
2: Certo.
0: Bisogna avere quel minimo di coscienza civico-anarchica, ecco che qua viene il discorso, di non alimentare il discorso del padrone, perché questo è un discorso dei padroni. Per esempio, avrete sentito che io da 3-4 anni mi rifiuto di commentare cose di Burioni, mi rifiuto non così sistematicamente, ma quasi, di commentare cose di Bassetti. E su Bassetti ne ho pubblicata una, sì, mi pare proprio a proposito di antivirus. Ho detto: boh, avete dubbi sull'antivirus? Andate a vedere cosa dice Bassetti, regolatevi, fate esattamente il contrario.
2: La
0: Ma
2: cosa più
0: non.
2: bella di Bassetti ultimamente, Leopoldo, è quando gli hanno rubato dentro la macchina. Quello è stato.
0: Ah sì. Allora,
2: Sì. Il
0: il punto è
2: topone.
0: proprio questo: bisogna avere quel minimo di ormai consapevolezza da non alimentare il discorso nemmeno in termini polemici, perché in termini polemici loro hanno sempre il coltello dalla parte del manico, ti silenziano, aumentano i loro volumi, qua e là. Bisogna lasciare cadere il discorso.
2: Bene, allora lo lasciamo cadere e passiamo al dottor Fazi dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina. Lo chiamo in questo momento e andiamo subito in diretta.
0: Eh sì, caro Luciano,
1: D'altronde, caro Leopoldo, proprio così, dare
0: nei secoli.
1: forza ad altre cose vuol dire tenerle sempre vive, invece un po' alla volta scemano da sole.
0: Noi dobbiamo diventare nei secoli infedeli.
1: Quindi quante ce ne sono passate e quante ne passeranno?
2: Allora, come preannunciato, siamo in diretta con il dottor Fazi dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina. Buongiorno Doc, come andiamo? Come vanno le
3: Buongiorno, buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori.
2: cose? E allora, in questi giorni, insomma, abbiamo visto che il discorso di Gaza, no, da qualche settimana, da qualche mese, sembra quasi essere un po' scomparso dal radar, no? Del delle notizie, un po' qualcosa si è sentito adesso con la flottiglia, ma insomma l'attenzione adesso sono tutte sull'Iran, sul Libano, eccetera eccetera. Però sappiamo che la situazione a Gaza è sempre peggiore, sempre peggio per la popolazione, e soprattutto quello che vediamo di nuovo è una nuova ondata di violenza, sempre più violenta verso la Cisgiordania, con dei piani ormai espliciti di annessione sulla Cisgiordania, no?
3: Sì, sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda Gaza, come dicevi, è sicuramente una situazione ancora molto drammatica di quello che viene raccontata. Uno, perché c'è anche una diciamo proprio la volontà di non raccontare quello che succede a Gaza. Sappiamo benissimo che quando è entrato in vigore, tra virgolette, c'è stato il fuoco a ottobre scorso, Israele non ha mai smesso di bombardare, di uccidere e di distruggere quello che rimane a Gaza, risultando che hanno ucciso di 1000 palestinesi. Io penso che c'è una volontà politica, anche con l'America, con la Israele, anche con l'americano e l'europeo, quello di affossare anche la, diciamo, la proposta di Trump, quella di diciamo della tregua, della ricostruzione di Gaza, perché Israele non ha mai accettato, non accetta, cioè il loro obiettivo finale è quello della polizia etnica, della cacciata via dei palestinesi. Ricordo anche che oltre ai morti uccisi dagli israeliani a Gaza, si continua a morire per fame e per malattie, e c'è un aspetto molto devastante anche che sta venendo fuori, che è in mancanza di tutte le infrastrutture, cioè tipo l'acqua potabile, le fognie, cioè le reti, diciamo, anche di raccolta delle montizie, dei rifiuti, eccetera. E sta diventando Gaza, c'è una discarica, c'è l'aperto, con 2 milioni di persone che rischiano, che ci sono già diversi tipi di malattie che non esistevano prima, e con la mancanza della struttura sanitaria, mancanza anche di alimentazione corretta, e qui rischiamo proprio il collasso totale e anche il massacro totale. E questo è purtroppo è un segno molto evidente del fallimento, non dico delle Nazioni Unite, delle sue organizzazioni, ma proprio il fallimento di tutta la nostra umanità diciamo davanti a questo scenario così devastante e drammatico. Poi, come diceva, anche Cisgiordania da sempre, però negli ultimi mesi c'è una intensificarsi di una situazione talmente drammatica, dove i coloni protetti dall'esercito israeliano commettono i crimini, continuano a farlo, e poi io vi invito le persone, cioè che ci stanno ascoltando, che tutte le persone, cioè, di immaginare cosa vuol dire vivere da palestinese in Cisgiordania attualmente, avendo il terrore che le colonie israeliane, l'esercito israeliano, ti entra in casa tutti i momenti, cioè in qualsiasi momento della giornata, della notte, e ti brucia la casa, ti ruba anche i tuoi beni personali, incendi la campagna, distruggi i raccolti, ti impedisce di andare a scuola, ti impedisce di andare all'ospedale, e poi magari anche ti umilia, ti spara, ti arresta i parenti, arresta il babbo, fratello, arresta anche la mamma. Quindi è una situazione talmente drammatica, talmente così difficile, che appare incredibile anche crederci a quello che stanno facendo i coloni israeliani con l'esercito israeliano, cioè per poter cacciare via tutti i palestinesi. Non so se i radioascoltatori che ci stanno ascoltando hanno visto anche qui video con le informazioni, notizie che della solo di due giorni fa, un palestinese che viene praticamente seppellito da suoi cari in un cimitero palestinese in territorio palestinese occupato, i coloni vanno a risumare diciamo la salma del morto, perché per dire che questa è, diciamo, un palestinese non può essere seppellito lì perché è vicino a un insediamento dei coloni. Questa è l'assurdità totale, cioè l'assurdità totale che nemmeno i morti possono avere la pace di stare sottoterra senza essere disturbati da queste coloni che armate solo di odio, armate solo cioè di prepotenza, di arroganza e odio verso chi non è ebreo in quella terra, cioè nella Palestina. È un fanatismo religioso che bisogna anche sottolinearlo, perché loro agiscono indisturbati perché Dio lo comanda di fare questo, e soprattutto sanno benissimo di essere impuniti perché l'Europa e l'America le protegge e addirittura minimizza se non giustifica tutto quello che stanno facendo in Palestina.
2: Ecco, un altro elemento importante da sottolineare è quello che sta succedendo in termini di arresti, come dicevi tu, e arresti di donne palestinesi, perché sono ormai centinaia e centinaia le donne e anche bambine che sono state arrestate in Cisgiordania specialmente, portate nelle carceri israeliane e lì sottoposte a violenze. Si parla di stupri e questo passa sotto silenzio, nessuno lo dice, sentiamo solo i dossier fatti dagli israeliani su cose fatte dai palestinesi, ovviamente dossier palesemente artefatti, falsi, e nessuno parla, a parte migliaia e migliaia di prigionieri palestinesi ormai in carcere da decenni, ma di quello che è successo poi negli ultimi anni specialmente alle donne palestinesi arrestate in Cisgiordania. Questo è un caso molto particolare, ma enorme, gigantesco.
3: Assolutamente, che come hai anticipato, cioè il problema è questo, cioè il problema è che Israele arresta da sempre, attualmente ci sono più di 10.500 palestinesi in carcere, ci sono molte donne tra di loro, come diceva anche ci sono più di 4.000 detenzioni amministrative, cioè queste che vengono anche arrestate e messe in carcere senza nessun capo d'accusa, anche se l'accusa sempre è stata quella per i palestinesi che rifiutano l'esistenza dell'occupazione, oppure semplicemente rastrellate dalle loro case senza non aver fatto nulla, neanche un atto di resistenza, cioè, però per gli israeliani la presenza del palestinese, cioè in Palestina, è già un atto di resistenza, quindi va punito, e se non viene ucciso viene praticamente incarcerato. Ecco, questa situazione delle donne, penso che anche c'è dell'organizzazione una specie di anche omertà da parte dell'organizzazione internazionale che c'è dei diritti umani, delle anche associazioni femminili, diciamo, anche in Europa, omertà totale su quello che subiscono le donne palestinesi sia a Gaza sia anche in Cisgiordania e soprattutto nei carceri israeliani sionisti. Perché vediamo diciamo diverse trasmissioni, diverse campagne per la libertà delle donne, addirittura giustificano una guerra che è stata fatta per la cioè contro l'Iran per la libertà delle donne. Naturalmente è tutta una falsità, però il fatto reale per le donne palestinesi, diciamo, diciamo, non ci sono delle denunce, e se non ci sono, cioè, se ci sono, sono proprio quelle sottovoce, sottotono. Ecco, è una situazione talmente drammatica che spero che questo avvenga diciamo, alla ribalta nell'informazione, nelle mass media, in modo che Israele fare pressione su Israele, diversamente Israele continua a fare quello che sta facendo.
2: Sicuramente noi facciamo quello che possiamo come sempre, e speriamo che lo facciano anche gli altri per mantenere il faro acceso su quello che sta succedendo tutti i giorni, tutti i giorni da 80 anni, ma negli ultimi tre anni in modo drammaticamente più violento, verso un obiettivo. Ricordiamolo che l'obiettivo è quello che diceva adesso il dottor Fazi, di fare pulizia etnica. Questo è l'obiettivo finale, fare pulizia etnica.
3: La pulizia etnica, che ricordiamo che in questo venne la ricorrenza del 78esimo anniversario della Nakba palestinese, cioè della distruzione, del disastro, che tragedia dei palestinesi, diciamo la distruzione della società e la creazione di uno stato israeliano, una colonia dell'Occidente in Palestina.
2: Ecco, ricordiamo questa ricorrenza, 78 anni, quindi sono 80 anni di violenza continuata, e non ce lo dimentichiamo mai. Dottor Fazi, io ti ringrazio, ci sentiamo quando vuoi, io sai che qua i microfoni sono sempre a tua disposizione, e grazie per questo intervento. So che devi tornare subito al lavoro, e quindi ti ringrazio per questo intervento.
0: Grazie.
3: Grazie a voi e buona giornata. Grazie.
0: Grazie.
2: Benissimo, benissimo, normalissimo, diciamo, almeno riusciamo ancora a dare le notizie che vanno date, e speriamo che questo si riesca a fare almeno sempre. Oggi una cosa che voglio ricordare, se riusciamo dopo ci colleghiamo in diretta per fare gli auguri. Oggi compie gli anni Fulvio Grimaldi, che doveva essere con noi, poi si è ricordato che oggi è il suo compleanno, e quindi sono più di 90, sono 92 credo, però prima ci siamo sentiti qualche giorno fa e io ho detto che l'avremmo chiamato in diretta per degli auguri veloci, però dopo la pubblicità ci colleghiamo invece con Roberto Germano e parliamo di Oxy, e poi dopo magari in chiusura

0: Sì, questa è una delle basi di tanti progetti, ma forse quella, no, più importante di cui parleremo oggi, per raccogliere l'energia dall'ambiente e darla a chi la usa. Un progetto molto ambizioso, di cui noi siamo parte, insomma, in modo sicuramente emotivo molto forte.
1: Grazie, grazie. Infatti dobbiamo ricordare che prima della nascita della startup, voi già avete parlato del brevetto e dell'innovazione. Quindi diciamo, da questo punto di vista, Radio Gamma 5 ha avuto un ruolo straordinario fin dalla prima della nascita della startup. Non eravamo
0: Sì,
1: ancora nati come startup
0: credo
1: e
0: fosse
1: già avevamo
0: bravo.
1: fatto una trasmissione che ebbe una risonanza notevole. Tra l'altro, non mi ricordo, veramente c'è destò grande interesse. Tant'è vero che poi quando nacque la startup, un po' di mesi dopo, ebbe ancora tante visualizzazioni, perché appunto c'era questo grosso interesse addirittura da prima. Quindi grazie moltissimo
0: Sì, viene, per Radio Gamma 5 viene naturale perché c'è comunque una storia in questo senso di aver percorso queste idee e quindi quando le abbiamo viste coagularsi in un progetto
1: certo.
0: concreto è la realizzazione di un sogno, no?
1: Non a caso abbiamo Guido Grossi come nostro, noi, diciamo, come nostro advisor esterno, insomma, che ci segue sugli aspetti,
0: E
1: diciamo,
0: poi
1: non
0: il fatto di
1: tecnici.
0: avere spesso qua con noi Guido Preparata, che è il figlio di Giuliano
1: È
0: Preparata, è
1: vero,
0: un altro elemento
1: è
0: che
1: vero.
0: insomma
1: Sì, è il
0: si
1: nostro.
0: unisce perfettamente a tutto questo. E appunto Oxy è la realizzazione di un sogno che sta camminando con le sue gambe
1: Sì.
0: e da 3 anni in modo sempre più forte, sempre più convincente. E in questa fase, Roberto, siamo in una fase in cui ecco, si
1: Sì.
0: divide, no? In varie sezioni i passaggi di maturazione di una startup. E adesso magari tu ci dici a che punto siamo della maturazione
1: Sì.
0: dell'idea imprenditoriale.
1: Magari diciamo due parole su cosa effettivamente
0: Certo,
1: facciamo,
0: sì, certo,
1: sia dal punto
0: assolutamente.
1: di vista scientifico che tecnologico. Noi amministrativamente, effettivamente hai ragione, siamo nati esattamente 3 anni fa dal punto di vista amministrativo. Poi dal punto di vista operativo, 2 anni e mezzo fa abbiamo cominciato piano piano a lavorare. Ovviamente non avremmo potuto lavorare così velocemente come abbiamo fatto se non fosse stato che abbiamo cominciato a ricevere comunicazioni da persone che ci volevano finanziare. In realtà volevano donare. Ovviamente noi dicevamo a tutti: non potete donare, noi siamo un SRL, e quindi avemmo l'idea di coinvolgerli come soci. E quindi alla fine, via via, via via, sono aumentati i soci in tutta Italia. C'è una mappa dei soci in Italia che è veramente interessante, perché tra l'altro alcuni sono anche fuori dall'Italia, questo è anche abbastanza interessante, perché non tu, tra l'altro quelli fuori dall'Italia non tutti sono italiani, quindi è interessante. Si è creato questo movimento praticamente che poi assomiglia a come funziona scientificamente e tecnologicamente il meccanismo. Perché il meccanismo ci fa capire che l'acqua è diversa dalla molecola di H2O, da tante molecole di H2O messe insieme. Cioè, come tutto è maggiore la somma delle sue parti. Questa è la comprensione scientifica che poi ci ha portato a fare questo tipo a capire questa innovazione per poterla applicare. Questa è la cosa interessante. Cioè, sostanzialmente quello che abbiamo capito è che, basandoci sugli studi, come hai detto tu, di Giuliano Preparata, il fisico teorico che ha dato un'impronta notevolissima a questo tipo di comprensione, quando io appunto ero studente all'epoca di fisica e cercavo di capire come avvenisse la transizione gas-liquido, come si spiegasse, che molti non sanno che in realtà la spiegazione ab initio, come dicono i fisici, di come avvenga, come il vapore diventi liquido, in realtà è venuto davvero fuori dagli studi di Giuliano Preparata e Emilio Del Giudice e Giuseppe Vitello, che tra l'altro anche lui un nostro advisor esterno, e si è capito la seguente cosa: che i liquidi non sono un insieme caotico di molecole o di atomi, ma hanno tutti i liquidi questo, altrimenti non si potrebbe comprendere la transizione di fase, no? Che viene modellizzata normalmente. Ovviamente tutti sanno che sì, viene modellizzata, ma non veniva spiegata quantisticamente prima di questi studi. E quello che succede è che in pratica sì, i liquidi hanno una struttura a due fasi, cosa che classicamente sembrava assurdo quando ne parlavano i biologi o i medici.

0: sembrava una cosa inconcepibile dal punto di vista della fisica. E invece effettivamente l'acqua è un liquido a due fasi, in cui c'è una fase più ordinata, è proprio nella natura dell'acqua questo, e del liquido. Nell'acqua questo è importante, è particolarmente importante perché fa sì che l'acqua passa da un isolante elettrico perfetto, se la considerassimo un insieme caotico di molecole di H2O, sarebbe un isolante elettrico perfetto, che c'è bisogno di tanta energia per estrarre gli elettroni. E invece nella sua configurazione liquida, quello che succede è che basta una piccolissima quantità di energia che ricade appunto nell'intervallo elettromagnetico degli infrarossi per estrarre gli elettroni.
1: E questo... Roberto, sì. Scusa, hai giustamente chiamato in causa i biologi, i medici. Io da medico onestamente mi sento una bestia rara, rarissima, ma in realtà predichiamo da tantissimo tempo la visione olistica del paziente, della malattia, della vita, e poi razzoliamo come tutti sanno. Ecco, io confesso, sono stato subito attratto dall'idea di Oxy proprio perché vi vedevo quella visione olistica. Io da studente, e ormai parliamo di 50 anni fa, mi ero letto il Tao della fisica dell'austriaco, il nostro vicino austriaco emigrato di Fridtjof Capra, esatto. E da allora è così, insomma, ma noi medici continuiamo a predicare l'olismo, ma lo tradiamo costantemente, sistematicamente. E quindi mi piace moltissimo la vostra.
0: Allora ti confesso un'altra cosa, che all'epoca, da giovane fisico che mi ponevo insomma quelle domande a cui accennavo, una cosa che mi lasciò molto molto incuriosito era proprio il fatto che mi ero reso conto, leggendo, perché ero appassionato anche di biologia, quindi leggevo un po' dei libri di biologia eccetera, mi ero stupito rispetto al fatto che i biologi e i medici parlavano di acqua interfacciale già negli anni 70-80, mm-hmm. E invece dal punto di vista della fisica che io avevo studiato, questo concetto non aveva senso rispetto al modello che veniva applicato. Mm. E quindi questo è stato proprio una delle cose che mi ha portato ad approfondire e a scoprire che stava venendo fuori che quella visione che i biologi in realtà avevano già toccato con mano, i medici avevano già toccato con mano, i fisici stavano cominciando a capirla soltanto in quegli anni. E quindi questo mi portò poi a chiarire meglio, approfondire meglio questi argomenti e poi a scrivere il libro sul divulgativo, che però ha un sacco di bibliografia, che si intitola Acqua, l'ho pubblicato con Bibliopolis e che mette insieme tutta una serie di punti di vista nuovi che fanno capire perché noi alla fine avevamo capito così poco dell'acqua, sia dal punto di vista, diciamo, sperimentale che teorico, tante cose rimanevano incognite, e invece mettendo insieme vari pezzi del puzzle si riusciva a capire tante cose, tra cui anche cose apparentemente non collegate, ad esempio perché ci sono degli effetti biologici dei campi elettromagnetici a bassa frequenza e a bassa intensità, effetti biologici che possono essere sia positivi tra virgolette sia negativi a seconda delle frequenze in gioco, quindi iniziare a capire questi fenomeni di biofisica legata al campo elettromagnetico a bassa intensità, cioè dove il campo elettromagnetico in teoria dal punto di vista classico non riesce a superare il caos termico e quindi classicamente non si riusciva a capire come potesse avere degli effetti, invece ci sono effetti sia costruttivi che distruttivi a seconda delle frequenze in gioco e di come funziona. Questo è un altro aspetto interessante di questi,
1: certo, che deriva... un esempio clamoroso è l'omeopatia, che è vecchia di secoli, ma ancora oggi, per esempio, il nostro collega Paolo Bellavite Veronese è condannato e ostracizzato perché lui è un difensore anche dell'omeopatia. E quindi quando dici...
0: Lì intervengono altri fattori, cioè, che conosciamo bene.
1: Sì, cioè, quando dici i biologi, i medici, dici giustamente, dici bene, perché non solo il 99,99% dei biologi, dei medici, rinnega tutte queste cose, ma peggio ancora le associazioni, i aperta parentesi, disordini dei medici e dei biologi, sì. Sospendono. Basta vedere sempre il Paolo Bellavite, quando è stato buttato fuori dalla commissione la cosa da Schillaci, siccome non volevano dire che era per via della sua posizione critica sulla pandemenza, hanno tirato fuori le sue pubblicazioni di omeopatia.
0: Sì, sono tecniche, diciamo, di propaganda purtroppo abbastanza note, che non hanno nulla di scientifico, e però funzionano alla fine, purtroppo, perché sì. Poi spesso c'è il timore del ridicolo, diciamo, che blocca molte persone. Diciamo, io non ho mai avuto questo problema, quindi diciamo. Però purtroppo,
1: bravi, continuate.
0: Alcune persone hanno, cioè, rispetto alla novità scientifica, è facile bloccarla, diciamo, ridicolizzandola rispetto alla vecchie conoscenze. È una tecnica che si è sempre utilizzata, che poi tra l'altro il potere usa come una clava da tanto tempo, quindi è una cosa molto chiara.
1: Un altro collega, anche lui rara avis, Massimo Citro Dalla Riva, sono pochissimi.
0: L'ho incontrato a Spoleto ieri ancora, stavo a colazione con lui. Sì.
1: Tutti sospesi, tutti condannati, tutti ostracizzati, e questo la dice lunga. Quindi purtroppo hai ragione quando dici che medici e biologi non accettano.
0: No, però d'altro canto, diciamo, quelli della tua generazione avevano invece visto tante cose che mi avevano, come giovane fisico, fatto incuriosire. Quindi adesso invece all'università magari si tengono i corsi delle multinazionali, quindi la cosa è un po' cambiata. Però all'epoca c'era un po' più di libertà e i biologi e i medici avevano visto delle cose. E cos'è la cosa che si vedeva? Si vedeva che l'acqua vicino alle interfacce, da cui il termine usato dai biologi acqua interfacciale, era diversa dal resto dell'acqua. Questo, dal punto di vista termodinamico, dal punto di vista di un fisico, era una cosa che non aveva senso, perché o c'era la chimica o c'era la fisica, e a temperatura e pressione fissate, nella visione classica, non poteva essere possibile che l'acqua si comportasse in maniera diversa, perché non c'era questa novità che vi accennavo prima. E invece, data questa novità, essendoci una dinamica interna di queste due fasi, avviene che delle perturbazioni di tipo fisico, come può essere la presenza di un materiale idrofilico, genera un'interazione non elettrostatica ma elettrodinamica su quella zona di acqua. Questo a livello sperimentale sono studi che poi ha fatto anche Gerard Pollack alla Washington University negli Stati Uniti. E la cosa interessante è che quest'acqua assume tutta una serie di caratteristiche diverse, viscosità, densità, carica elettrica, e la cosa interessante è che può dare più elettroni. Quindi io posso generare una diciamo un gradiente, una asimmetria tra due zone di acqua purissima, senza la presenza di sali o di acidi, quindi di ioni disciolti, e questa asimmetria mi permette, alimentata dalla radiazione infrarossa, mi permette di estrarre una corrente elettrica esattamente, in maniera molto simile, non esattamente, ma in maniera molto simile a quello che avviene in una cella fotovoltaica. Lì il semiconduttore è il silicio, che viene drogato, si dice, chimicamente per generare questo gradiente di comportamento elettrico. E l'energia viene dal visibile, dai fotoni del visibile. Invece nel nostro caso il gradiente, appunto, viene fatto nel modo che ho detto, il semiconduttore è l'acqua, il gap energetico è molto più basso e ricade quindi nell'energia più bassa degli infrarossi, e quindi sono i fotoni infrarossi che generano questa corrente elettrica. Ma la cosa interessante è che senza questi meccanismi non si potrebbero spiegare le reazioni biochimiche, perché il premio Nobel Albert Szent-Györgyi già negli anni 50-60, e in particolare c'è una citazione in un convegno degli anni 70, e quello diceva: non sono queste molecole, queste biomolecole, i veri attori, ma sono gli elettroni liberi. Ma da dove vengono questi elettroni liberi? Ce lo dovrete far capire voi, fisici quantistici, nell'interazione con noi medici e biologi. Lo diceva nel 77. Una cosa impressionante. Quindi lui, da grande esperto di reazioni biochimiche, aveva il problema che le reazioni biochimiche avvenivano, ovviamente, avvenivano nel modo che aveva visto lui, per cui aveva avuto il premio Nobel, ma da dove venissero gli elettroni che alimentavano queste reazioni biochimiche rimaneva un mistero. Però lui aveva capito che doveva essere necessariamente collegato alle proprietà quantistiche del contesto e ovviamente dell'acqua, perché come tutti sappiamo noi siamo praticamente acqua organizzata, perché come numero di molecole chiaramente abbiamo un numero di molecole enormemente elevato, più del 90% del nostro corpo come numero di molecole è costituito, come frazione di molecolare è costituita da molecole d'acqua. Quindi se noi sappiamo che in chimica è importante il rapporto tra le molecole, tra i numeri di molecole, quindi se il numero di molecole d'acqua è così enorme, al di là della massa che è il 70%, no? Se il numero di molecole d'acqua è così enorme, vuol dire che ci sono tante cose che noi solo ora iniziamo a capire nel funzionamento dei sistemi biologici.
1: Confermo, nei miei corsi di studio ho sempre studiato che il rapporto in termini di massa, il rapporto in termini di molecole l'ho imparato da te un paio d'anni fa.
0: Sì, ma non ci pensa.
2: Questo scenario, Roberto, che ci dipingi è in realtà l'inizio di una nuova era per la fisica. No, insomma, non credo di usare parole eccessive in questo senso. Cioè,
3: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
14: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

0: E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 26 maggio e la puntata è molto ricca, quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati. Infatti più tardi come ospite avremo anche il grande professore ingegnere Renato Vitaliani, che ci terrà compagnia poi fino alle 15. E a questo proposito vi aggiorno, visto che spesso l'avete chiesto, che è stato aggiornato il palinsesto del sito della radio. Quindi se andate su www.radiogamma5.it trovate il palinsesto corretto, e quindi insomma ringrazio anche Marco per la sempre puntuale gentilezza di sistemare tutte e di accontentare anche tutte le richieste che facciamo, insomma, ecco. E poi volevo dirvi comunque che se volete riascoltare la trasmissione lo potete fare sempre tramite il sito, andate su nuovo podcast, c'è il link sul sito della radio, e trovate le varie cartelle con tutti i conduttori. Cliccando la cartella Turin Fabio ci sono tutte le puntate registrate da fin dall'inizio. E altrimenti, se volete comunque seguirmi nel canale Telegram chiocciola Turin Fabio, quindi prima cognome poi nome, quindi chiocciola Turin Fabio, oppure sul canale sempre Telegram che ho aperto, chiocciola Gabriel Artcom, tutto attaccato, Gabriel Artcom, e lì trovate invece le singole interviste a tutti gli ospiti che ho sempre avuto fino adesso, oppure nel canale YouTube di Fabio Turin punto Storie della Gente, anche lì trovate le varie diciamo interviste suddivise proprio per ospite. E saluto il puntualissimo Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno a te e ai tuoi sicuramente interessanti ospiti, buona trasmissione, grazie per la compagnia che ci fai, grazie a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, compresi quelli del notturno. Saluto infatti anche Valentina, che mi ha già detto che poi mi ascolterà nelle registrazioni notturne. A proposito di Valentina, mi ha aggiornato prima mandandomi l'epigrafe che è venuto a mancare Claudio Nalesso, ex presidente di Radio Gamma 5, a cui mando un pensiero insomma di luce e faccio le sincere condoglianze alla famiglia, insomma, ecco. Leggo dall'epigrafe che i funerali si svolgeranno nella chiesa arcipretale di Scorzè giovedì 28 maggio 2026 alle ore 10. Ecco, quindi un pensiero a lui, ecco. Allora, adesso manderò in onda un'intervista che ho realizzato pochi giorni fa per parlare del momento drammatico che sta vivendo il popolo cubano. Per capire, al di là di quello che dicono o per meglio dire non dicono i mass media, le sensazioni che realmente vive la popolazione cubana, perché è sempre facile parlare dall'esterno, no? Snocciolare varie teorie geopolitiche, quello che sarebbe meglio fare, chi sono i buoni e i cattivi, però si parla sempre di quelli che sono dentro una stanza a schiacciare i bottoni o a decidere per milioni di persone. Poi la realtà invece è sempre diversa e i bisogni di cui disperatamente necessitano le persone, quindi il popolo, sono sempre molto più semplici di quello che pensiamo. Quindi vi auguro buon ascolto e poi ci risentiamo quando finisce l'intervista.
1: Ciao.
2: Ciao Armine, eccoci qua.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno a te. Allora, siamo in diretta da Radio Gamma 5.
1: Che onore.
2: L'onore è mio e ti ho chiesto questa intervista proprio perché intanto sei una persona molto affascinante e ricca interiormente, e io ho colto questi post che tu pubblicavi e nei social, dove appunto, visto che tu sei cubana, parlavi del popolo cubano.
1: Allora, esatto.
2: Comincio con chiederti questo perché il tuo nome corretto sarebbe Arminette con la T finale, giusto?
1: Con la T finale, sì, è un nome armeno, non è cubano, non è italiano, non è europeo, è poco conosciuto perché mio padre era armeno, adesso non c'è più, mia madre è cubana, mio padre è armeno e lui mi ha dato il mio nome, Arminette, Miranda, mi chiamo.
2: Sì. E tu preferisci essere chiamata Arminette o Armine?
1: Arminette, solo che intanto mi chiamano anche Miranda, perché come un nome è difficile, cioè è più facile da ricordare Miranda ormai.
2: Giusto, giusto.
1: Mi sono fatto una ragione.
2: Ma e i tuoi genitori, allora, visto che tu sei nata a Cuba, si sono conosciuti a Cuba perché durante il periodo dell'URSS tuo papà, che era artista, veniva lì. Perché c'era questo scambio tra i due popoli?
1: C'era questo scambio perché per noi l'URSS era tutto, cioè ci dava tutto, il mangiare, il petrolio, i vestiti, cioè sosteneva l'intera economia di Cuba, perciò noi dovevamo ringraziarli anche in qualche modo, anche c'era i professionisti, i tecnici cubani, andavano di Russia, sì, all'interno dell'Unione Sovietica, e poi anche loro mandavano queste persone, questi professionisti a Cuba, e c'era questa specie di scambio, no? Culturale e professionale, e lì si sono conosciuti i miei genitori. Purtroppo non ho mai conosciuto mio padre perché se n'è andato con lo scioglimento proprio dell'Unione Sovietica, lui non è più riuscito a ritornare a Cuba, perciò io non l'ho mai conosciuto, però ho vissuto lo stesso serenamente con mia madre, con mille difficoltà, però sono cresciuta bene, dai, non mi lamento.
2: Beh, comunque diciamo è bello che ci sia stato questo connubio, questa mescolanza tra la cultura cubana e quella ex dell'Unione Sovietica, insomma.
1: Sì, si è segnato tanto, a tale punto che vogliono anche inserire di nuovo nelle scuole lo studio del russo, vogliono eliminare l'inglese, basta l'inglese, li odiamo, no, non ci serve più, bisogna ritornare a studiare il russo, perciò ci ha segnato tanto, ci segna, è ancora una nazione per noi importante, che ci aiuta, anche la Russia, Russia ci aiuta.
2: Ma facciamo questo passettino, allora, quando si è sciolta l'Unione Sovietica, per un periodo comunque è subentrata una catastrofe lì a livello sociale, giusto?
1: Sì, è chiamato periodo speciale, cioè è la storia che si ripete, è quella di oggi, che non c'era cibo, non c'era carburante, blackout continui, perciò non è una novità quello che stanno vivendo adesso i cubani, questa realtà l'ho vista io e l'ho vissuta a 6 anni, solo che all'epoca c'era Fidel Castro che gestiva la situazione in modo diverso, un pochino diverso, cioè ci dava almeno quel minimo indispensabile per poter sopravvivere, certo. Quello che non accade adesso, perché noi si sa che dal trionfo della rivoluzione, dal 1959, ci hanno dato anche questa tessera anonaria che ci danno ogni mese un tot di riso, 3 chili di riso, 3 chili di fagioli, zucchero, sale, la saponetta per lavarsi, il dentifricio, perciò è tutto un sistema che ha deciso sempre per noi cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo vestire, avevamo anche la tessera per i vestiti, attenzione, avevamo i coupon, ci davano anche i vestiti con i coupon, ci davano i giocattoli, perciò era tutto molto molto razionalizzato, perché è una società che dovevamo essere tutti uguali, no? Tutti uguali, dovevamo tutti vestire uguali, mangiare uguali.
2: In quel periodo del passato, e da un punto di vista invece di cose tipo la sanità o via dicendo, quella era garantita o chi aveva problemi doveva arrangiarsi?
1: No, a Cuba è sempre stato tutto gratuito, garantito, ma per forza, perché guadagnando dai 15-20 dollari al mese è qualcosa, mi devi garantire, certo. È impossibile pagare la scuola, la sanità, l'istruzione se guadagno 15-20 dollari al mese, certo. E mia madre ha adesso come pensione 7 dollari al mese, cioè, sì. Come fai a pagarti? Tutto gratuito, ci ha costato ben caro.
2: Certo.
1: Perché nelle scuole c'è l'indottrinamento, a noi ci mettono un fucile in mano già dalla scuola primaria, c'è proprio la preparazione militare, ci mettono un fucile in mano, è proprio riconosciuta come materia, è una materia scolastica. Voi vi lamentate della religione, del crocifisso appeso al muro, noi avevamo e abbiamo ancora le armi, perché è da quando sono nata, cioè noi dobbiamo essere pronti per l'invasione dell'imperialismo. L'imperialista Gianchi è il nostro nemico storico, perciò anche i bambini devono essere pronti, preparati per affrontare una guerra, cosa che non esiste, cioè non dovrebbe esistere.
2: No, assolutamente.
1: Perciò, l'istruzione ci ha costato ben cara, e poi bisogna essere rivoluzionari, anche ben rivoluzionari, giovani rivoluzionari, se si vuole arrivare a certi livelli anche scolastici, superiori, l'università, ottenere un buon lavoro. Bisogna essere dei bravi rivoluzionari, se no a Cuba non arrivi da nessuna parte, sei schiacciato, te, la tua famiglia, la tua generazione futura.
2: È una sorta di carriera militare studentesca. Ma voglio dire, mettiamo anche questo tassello, poi quando, scusa, la Russia è rimasta comunque legata al popolo cubano, giusto?
1: Sì, un po' meno, un po' meno rispetto a quando c'era l'URSS, perché ha perso un po' di forza. E poi è subentrata anche Venezuela, dopo la Russia, attenzione, non avevamo più l'aiuto della Russia così consistente. Chi subentra è Venezuela, un alleato nostro fortissimo, che ci dava praticamente il petrolio, praticamente regalato, al punto che lo rivendevano anche, potevano anche rivenderlo. Però io sono sempre cresciuta col blackout, non vuol dire che non avevo il blackout, perché al di là del carburante, del petrolio, le termoelettriche cadono a pezzi, perché sono state fatte prima della rivoluzione, perciò nessuno ha investito dei soldi per rifarle nuove, perciò nonostante il petrolio, tutto il carburante, il combustibile, però io sono cresciuta col blackout, studiare a lume di candela, perché queste termoelettriche, poverine, senza manutenzione cadono a pezzi, perciò non è solo colpa della mancanza di carburante, di petrolio, ci sono anche altri fattori.
2: E poi a un certo punto vi hanno tolto il Venezuela, perché recentemente sono successe delle cose a livello internazionale, quindi quello è stato un grosso colpo, perché appunto non avete più avuto quel tipo di fornitura quasi gratuita, insomma, o comunque di supporto.
1: Sì, di supporto. Adesso, sinceramente, adesso oltre al blocco, va bene, di Trump, Cuba non ha i soldi, cioè, per acquistare petrolio in giro, cioè non ha niente Cuba, perciò ci siamo ritrovati all'improvviso senza l'alleato che ci dava questo aiuto grosso, e per questo è un secondo, no, periodo speciale, un rivivere quello che ho vissuto io negli anni 90, però ancora peggio. Mm-mm. Ancora peggio, perché attualmente non c'è Fidel Castro, c'è Díaz-Canel, sempre che appartiene allo stesso partito, perché diciamolo, a Cuba c'è solo il Partito Comunista di Cuba. Non è riconosciuto.
2: Non è riconosciuto e non ammette un'opposizione politica, quindi comunque c'è solo quello.
1: Esatto, c'è solo quello. Perciò uno per chi vota, cioè da 67 anni. Votiamo per un unico partito, perciò non c'è scampo, non c'è.
2: Ma c'è qualcuno che, voglio dire, tenta, perché voglio dire, se c'è qualcuno che tenta di opporsi, fa una brutta fine.
1: Ci sono stati anche dei gruppi dei oppositori negli anni 70, negli anni 80, morti o incarcerati o fucilati o mandati in esilio. E sai quanti milioni di cubani in Miami, negli Stati Uniti, in esilio, che non possono più tornare a Cuba proprio per le proprie idee opposte, cioè, rispetto al regime, perché è un regime totalitario, cioè non dà spazio ad altre idee, al confronto, sì. Questo no, non può esistere.
2: E in più immagino che negli anni, nei decenni, siano stati fatti anche investimenti sbagliati, perché come mi dici tu, gli apparati, quelli che dovrebbero garantire, che ne so, l'energia elettrica, piuttosto che, non sono stati ristrutturati, modernizzati, via dicendo, ma sono state solo create delle strutture turistiche, perché negli ultimi decenni Cuba purtroppo è inserita anche in quello che viene definito il turismo sessuale, e quindi capiamo che, insomma, i soldi sono, magari sono anche arrivati, ma sono stati investiti o male, o sono stati intascati e non di sicuro distribuiti tra il popolo cubano, insomma.
1: Sì, sì. Sicuramente a Cuba ci sono, a mio parere, dei bravissimi medici, perché abbiamo una fama mondiale per i medici, ma di economia proprio non capiscono proprio niente. Cuba, nonostante il blocco, cioè il bloccheo, ha avuto comunque del commercio, c'è stato del commercio col Canada, con l'Europa, cioè con Francia, con Spagna, cioè la Spagna ha più di 300 alberghi a Cuba, perciò col Meliá, con la Spagna, con la stessa Italia, cioè non vuol dire, col Sud America anche, col Messico, ma il Messico ci aiuta tantissimo anche a livello umanitario, col cibo, con tutto, solo che dopo rivendono tutto, il popolo non vede niente, questi aiuti umanitari arrivano, però spariscono. Le ho chiesto a mia madre, cosa hai ricevuto di questi aiuti umanitari? Mi ha detto un pacco di fagioli, e sono rimasta così, come un pacco di fagioli.
2: No, ma infatti, guarda, io ci tenevo tantissimo a intervistarti, perché quella la cosa che, vabbè, no, ormai non mi sconvolge, ma perché sono consapevole di quanto ci sia libertà. Purtroppo siamo, non so che, a quale posizione per la libertà di stampa, e effettivamente questa situazione di Cuba non ne parlano né i giornali e né i telegiornali. Quindi il popolo italiano probabilmente non conosce l'attuale situazione del popolo cubano.
1: O la sa, oppure cerca di paragonarlo. Vedo tanti i partiti, no? Il Partito Democratico, questi signori che scendono in piazza. Cioè, il comunismo di Cuba non lo potete paragonare al vostro comunismo. Cioè, la Costituzione cubana non potete paragonarla a quella vostra, cioè dove avete tutte le libertà, cioè avete appena fatto un referendum, cioè per questa divisione dei poteri, no? Esecutivo, legislativo, giudiziario, cioè l'avete voluto voi questa separazione dei poteri, cioè per cosa? È simbolo di democrazia. A Cuba non esiste questa cosa, certo. A Cuba non, è tutto viene, sì, è tutto gestito da un unico partito, no? Tutti i poteri sono gestiti da un'unica entità, cioè dal Partito Comunista di Cuba, da un'unica organizzazione, e non è possibile, cioè sono due realtà proprio storiche, culturali, completamente diverse, cioè non potete mettervi qui in Europa, in Italia, una macchina del Che Guevara e dire viva Cuba Libre, viva la rivoluzione, viva, perché sono due realtà diverse. Comunque io invidio la vostra Costituzione, perché ho avuto anche la fortuna di studiare il vostro diritto pubblico, mi veniva da piangere, perché mettevo inevitabilmente il confronto tra la vostra Costituzione e la nostra, perciò a me veniva da piangere, cioè, voi avete dei diritti di espressione, anche che scendete in piazza per la prima cosa che vi passa in testa. A Cuba questa cosa non esiste, non la puoi fare, certo. Non la puoi fare, non esiste la libertà di espressione, non esiste la libertà di espressione, non puoi dire nulla, certo. Se no vieni, ti fanno marcire in galera,
2: Sai cosa, Arminette, che probabilmente noi partiamo, parlo della mia generazione, partiamo da aver vissuto gli anni probabilmente più belli d'Italia, della storia d'Italia, e quindi non siamo abituati a vedere, appunto, che non possiamo parlare, oppure difficoltà economiche, eccetera eccetera. Adesso quelle che percepiamo, cioè il fatto che vogliano toglierci, che ne so, dei diritti costituzionali, che ci, oppure che ci danneggino economicamente, via dicendo, paragonato a quello che voi probabilmente vivete da quando siete nati, e anche quelli prima di voi, sì, non sono due situazioni paragonate, paragonabili, perché ovviamente i presupposti di partenza sono completamente diversi. Ovvio.
1: Niente, certo, per niente, certo. Anche storicamente, cioè gli Stati Uniti è sempre stata una presenza continua. Mm-mm. Nei secoli all'interno di Cuba sono stati loro a liberarci proprio dal colonialismo spagnolo. Mm. Perciò, ed erano rimasti lì, certo. Sono rimasti lì.
2: Però mi spiegavi questa situazione un po' paradossale, cioè da una parte il territorio di Cuba, che comunque è ancora legato alla Russia e agli alleati tipo alla Cina, comunque vi portano degli aiuti, seppur piccoli, però da lontano.
1: Esatto.
2: Allo stesso tempo c'è una guerra commerciale con i blocchi, l'embargo e via dicendo tra l'America, cioè gli Stati Uniti e Cuba, giusto?
1: Sì.
2: E quindi c'è questa situazione paradossale nella quale il popolo cubano spera in questa liberazione americana, cioè che l'America stravolga, butti giù il governo attuale. Allo stesso tempo, ovviamente per motivi internazionali, non lo può fare così prepotentemente, perché sennò interverrebbe la Russia, in quanto è un territorio protetto dalla Russia.
1: Sì, Russia, Cina, vuoi capire cosa può
2: quindi
1: succedere?
2: È un bel casino, cioè nel senso che alla fine voi comunque siete legati sia al popolo russo e sperate che quello americano vi liberi, però questa cosa a livello internazionale diventa proprio un casotto.
1: Sì, è un casino. Poi se gli Stati Uniti interviene a Cuba sicuramente sarà mal visto. Non sarà una cosa facile da gestire, cosa io mi auguravo, cioè è il popolo cubano che deve fare qualcosa per il cambiamento, perché veramente lo vuole, ma ha paura, paura, e sono ancora in pochi a lanciarsi per le strade, sono ancora troppo pochi, hanno veramente paura, ma non sarebbe compito neanche degli Stati Uniti quello di liberarci, perché è un disagio proprio nostro, del popolo sofferente. Sono loro che devono fare qualcosa, e mi dispiace, anch'io dovrei fare qualcosa, un po' mi vergogno, perché sono in Italia e dico io non ho fatto niente, nel mio piccolo cerco di aiutare. Cerco di aiutare, perché come ti dicevo c'è questo blocco economico tra lo Stato cubano e quello degli Stati Uniti, però tra i privati esiste comunque, c'è del commercio, ci arriva tanto cibo dagli Stati Uniti. I medicinali ci arrivano dagli Stati Uniti, c'è questo commercio tra i privati però.
2: Quindi spieghiamolo bene ai radioascoltatori. Allora, in pratica c'è un blocco commerciale da un punto di vista governativo, quindi governo degli Stati Uniti e governo cubano, non c'è possibilità di scambio commerciale. Mentre invece da un punto di vista dei privati, quindi chi abita fuori da Cuba, i vari cubani che sono milioni in giro per il mondo, possono scambiarsi, possono fare uno scambio commerciale con chi abita a Cuba. E come avviene questo scambio?
1: Ci sono le agenzie cubano-americane con sede a Miami, e queste agenzie di logistica grosse proprio ti colleghi al loro sito e loro hanno proprio i supermercati, ti ritrovi con dei supermercati online, con delle farmacie online dove c'è di tutto. Per esempio mia madre che abita a La Habana, io faccio un ordine adesso e in 24-48 ore arriva tutto a casa, compreso anche i dollari, perché io faccio le spese online, ma posso anche acquistare i dollari che loro consegnano proprio in mano. Quanti soldi voglio? Cioè 300, 400, 1000, 2000, 3000 dollari? Cioè, loro te lo consegnano tutto in mano. Però questo succede tra i privati. Vendono addirittura le bombolette di gas. Che a Cuba adesso il gas, stanno cucinando tutti col carbone. Le bombolette di gas si trovano in questi siti online a 29 dollari. Solo che il nostro stipendio è di 15 dollari. 15-20 dollari, perciò non è per tutti. I fortunati adesso a Cuba, chi sono i fortunati? Chi ha famiglia all'estero? A me dispiace tanto, perché chi si alza al mattino a Cuba, cosa vuoi fare? Cosa ti piacerebbe fare da grande? Io vorrei andarmene via. Ma perché vuole andarsene via? Cioè, per aiutare se stesso e per aiutare anche chi rimane.
2: Certo.
1: Però una nazione non può andare avanti così. Non può andare avanti così, anche le ragazze nostre. Mamma mia, quanta corruzione.
2: Parliamone quanta un attimo, proprio per dare un'idea di quello che sta vivendo Cuba proprio adesso. Cioè, allora, chi ovviamente vive in una famiglia dove non, a fatica, come mi dicevi, non hanno nemmeno l'acqua, voglio dire, no? A parte il mangiare. Quindi per andarsene anche eventualmente via da Cuba con l'idea poi di intanto, prima domanda, riescono ad andare via da Cuba? Cioè, nel senso, è possibile andare via da Cuba?
1: Sì, è possibile andare via da Cuba, solo che allora, in primo modo con le zattere, ma ormai dai, è troppo pericoloso. Si faceva, qualcuno lo fa ancora con le zattere, e rischia la propria vita, e ci sono tanti morti anche in mare attualmente. Però devi conoscere qualcuno intanto che ti faccia una lettera d'invito e. Con un visto devi uscire legalmente, ti chiedono un sacco di documenti, o con un visto per turismo, per studio, o se ti sposi se ti sposi ancora meglio, puoi rimanere in Italia ancora più a lungo, certo. Ma anche danno anche i visti per studio, per lavoro, sì, ci sono i modi, però bisogna avere un qualcuno, conoscere un qualcuno straniero che ti faccia questa lettera di invito, che ti prelevi dal posto. Siamo un'isola, non è semplice, siamo circondato di mare, non è semplice scappare via, c'è una burocrazia bella tosta per poter uscirne.
2: Ma in tutto questo, voglio dire, cioè, nel momento in cui questa povertà o questa burocrazia e anche da un punto di vista la geografia a questo punto impedisce questa facilità di uscire, le altre vie sono quelle della corruzione, piuttosto anche sempre del turismo sessuale.
1: Sì, turismo sessuale è inevitabile, perché così è il sogno di ogni ragazza, è conoscere questo straniero che dicevo, mi ricordo quello che mi diceva mia nonna: ma lo sai, Arminet, che prima del trionfo della rivoluzione lo straniero a Cuba non contava proprio niente, adesso sono tutti beati, tutti amano gli stranieri, perché sono quelli che portano i soldi, no? Ti vedi queste ragazzine che si mettono poverini insieme a questi anziani pensionati, fa senso, e ha rovinato generazioni. Ha rovinato le generazioni, sta rovinando generazioni, cioè, perché alla fine non posso dire niente, mi ci vedo anch'io.
2: Guarda, io
1: mi fa rabbia.
2: No, ma infatti lo dico senza giudizio, perché eventualmente chi deve essere giudicato è chi se ne approfitta, no? Quindi io ho questo ricordo, parlo ancora senza far nomi, di tanti anni fa, dove una grossa azienda, di cui ovviamente non faccio il nome, dava come premio alle famiglie addirittura dei propri dipendenti un viaggio a Cuba. C'era questo villaggio e mi raccontava questa persona che, mentre poi la moglie e i figli dormivano, perché era appunto un villaggio, c'erano tutte queste casette, gli uomini uscivano e bastava proprio uscire un attimo dalle porte del villaggio, che c'erano queste ragazzine piccole che non aspettavano altro, e con pochi soldi passavano tempo insieme.
1: Ma anche per un piatto di cibo, anche per un piatto di riso fagioli, anche per un pezzo di pollo lo fanno, non solo per i soldi, tanto lo fanno per mangiare. Con qualche spicciolo, se c'è anche qualche spicciolo ancora meglio, e poi anche con la speranza di potersene andare, certo. E che questa persona ti sposi, ti porti via, una serie di sogni.
2: Ma poi a me subentra questo pensiero e dico: ok, questo può avvenire, diciamo, nelle località poi chiamiamole turistiche, ok? Adesso non dico che tutti quelli che vanno a Cuba lo fanno per sto motivo, anzi, ma comunque c'è, insomma, voglio dire, sarebbe ipocrita dire che non c'è il turismo sessuale, c'è ancora adesso, forse ancora di più, perché nei momenti di più povertà del popolo cubano aumenta in proporzione il turismo sessuale o tutte le altre forme di sfruttamento. Ma quello che invece succede nelle zone non vicine ai luoghi turistici, cioè lì le persone come fanno a sopravvivere? Cioè, voglio dire, mi leggevo nei tuoi post che, voglio dire, stiamo parlando che in questo momento preciso chi non, la parte povera, ecco, mettiamola così, del popolo cubano non ha acqua, non ha cibo, non ha vestiti, non ha, cioè, non ha nulla.
1: No, no, te li vedi a cercare nell'immondizia, perché ormai anche tutte le città di Cuba sono piene di immondizia, mangiano dell'immondizia, o se no ormai in tanti hanno famiglie all'estero che aiutano queste persone, sì, tramite questi siti fanno la spesa online, spediscono dei soldi
2: Ecco,
1: e loro si aiutano tra di loro, perché se tra di loro, se io aiuto mia madre aiuta la sua sorella, suo cugino, suo zio, aiuta la nonna, è una catena, perciò siamo in milioni fuori dall'isola, cioè mi veniva da ridere, cioè la flotillas. La flotillas che portava tutti questi scatoloni, pannelli fotovoltaici, portava medicinali, cioè ormai è il lavoro che fanno milioni di cubani nel mondo, ogni giorno, con un clic salvano i propri familiari e i vicini che gli sta intorno.
2: Ecco, ma possiamo spiegarlo bene in maniera da far capire al popolo italiano e ai nostri radioascoltatori quello che effettivamente si può fare per il popolo cubano in questo momento? Cioè, ci sono questi siti dove effettivamente io dico faccio la spesa per chi? Cioè, come faccio io a identificare, perché come, correggimi se sbaglio, affidarsi, come hai detto prima, a delle grandi istituzioni, organizzazioni, quelle umanitarie, si rischia che poi tua mamma a
1: Corruzione.
2: malapena riceva mezzo chilo di riso, ok? E magari io ho
1: È così.
2: investito soldi.
1: È così.
2: Se invece vado nel privato, a chi posso rivolgermi?
1: Beh, ci sono questi siti tipo Farmacia Cuba Online, tra l'altro medicinali fatti, sì, creati nelle nostre case farmaceutiche, perciò creano loro, però dopo vendono questi medicinali in dollari. Noi non abbiamo, le farmacie nostre sono vuote, però c'è farmaciacubaonline.com dove questi medicinali si possono acquistare e arrivano a casa del proprio familiare a Cuba, proprio bussano alla porta e consegnano questi medicinali, non possono, non devono scomodarsi proprio. E antibiotici, tutto, senza ricetta medica. Loro riescono a vendere tutto online anche senza ricetta medica, tutto molto libero. Poi c'è Supermarket 23, c'è Catapulque, sono nomi un po' strani, dopo se vuoi te li scrivo. Cubajama, dimecuba.com, acuba.com, sono delle piccole imprese cubane, private, che messe insieme riescono a creare, no, questi negozi online. È tutto gestito dagli Stati Uniti, da Miami, dai cubano-americani, con sede a Miami, perché le transazioni, no, vanno a finire i soldi lì, no, negli Stati Uniti.
2: Certo.
1: E arriva tutto, cioè a mia madre che abita a L'Avana, per esempio, arriva tutto anche in 24 ore, perché già i magazzini son già pieni a Cuba di questa roba, cioè i privati hanno già tutta questa merce a Cuba, si chiamano MIPIME. MIPIME sono queste nuove, sì, queste specie di negozi, magazzini enormi che riforniscono, sì.
2: Ma voglio dire,
1: Tipo un Amazon, tipo,
2: certo.
1: con tanti piccoli negozi, c'è chi fa gelato, c'è chi fa i salumi, c'è chi fa il cibo pronto già da mangiare, c'è chi fa un servizio fotografico, c'è anche la possibilità anche, sì.

0: divenire a un certo punto. Cioè,
1: certo.
0: bisogna decidersi cosa vuoi, il socialismo o il capitalismo. Siamo lì, cioè, siamo lì in mezzo, cioè il socialismo, il privato, o questa tessera che decido io cosa devi mangiare, come devi vestire, come devi gestirti le tue risorse, cioè siamo lì.
1: Sì,
0: A metà, e così non si può stare,
1: no, ma
0: non si può stare.
1: sai cosa penso, Arminette? Che queste sono sempre ideologie, no? La teoria, no? La teoria politica, appunto, il socialismo, il capitalismo, quello che dicono tutti i vari partiti e via dicendo. Ma secondo me il problema è di agire nel bene delle persone. E allora tu puoi usare qualsiasi teoria e stai sicuro che non fai del male alle persone. Quando invece vedi, indipendentemente che tu sia un capitalista o un socialista, quando vedi che comunque un popolo è ridotto alla fame, che appunto non hanno cibo, e tante altre cose che non vanno bene, e allora lì comunque è sbagliato il tuo presupposto, perché vedi, come dicevi tu prima, il governo è sempre lo stesso dagli anni 50, cioè il partito è sempre lo stesso dagli anni 50. Prima veniva un po' mitigato, metti da Fidel Castro e via dicendo, i danni di determinate cose, quando magari invece c'è proprio incapacità o non gliene frega niente del popolo cubano, allora le cose vanno alla deriva, insomma, ecco. E perché secondo me non c'è un modello a cui aspirare. Il problema è che voi siete schiacciati, ripeto, da una storia purtroppo che parte dal colonialismo, dove hanno sfruttato il vostro popolo, le vostre terre e via dicendo, e negli anni, invece che migliorare le cose, si sono aggravate. Ecco, questo è probabilmente il pensiero. Però torno un po' al discorso concreto di poter aiutare il popolo cubano. Cioè, io, se adesso io entrassi in un sito, devo per forza però avere una persona di riferimento per potergli fare avere quei medicinali, quel cibo o quei dollari,
0: Sì,
1: giusto?
0: basta inserire un destinatario. Perciò
1: Ok.
0: apro il mio profilo e inserisco chi deve ricevere quello che sì, l'indirizzo della persona a cui voglio sì, spedire, no?
1: Certo.
0: Mangiare. Sì, basta inserire il destinatario e
1: Allora,
0: pagare, cioè avere un conto bancario e pagare con la carta,
1: ok,
0: credito, banco.
1: io te la butto lì e ti lascio riflettere su sta cosa qua. Allora, mettiamo caso, perché il popolo di Radio Gamma 5, di questa radio, è proprio, ce l'ha nel DNA la solidarietà, no? E mettiamo che io adesso, appunto, come hai fatto tu, dico i siti dove uno può andare, però giustamente uno entra e dice: io non conosco nessuno a Cuba a cui far avere, anche se volessi donare 20 euro, comprare un medicinale, fargli avere del cibo, no, non conoscendo nessuno, non so come fare. Quindi ti lancio un'idea, dopo tu, ripeto, riflettici e magari ci risentiamo in un'altra occasione, per vedere se si può realizzare. Se ci fosse qui in Italia, adesso ovviamente io conosco te, ma tu conoscerai magari anche altri cubani e via dicendo, se ci fosse qua in Italia un referente che possa ricevere queste eventuali donazioni e poi, con la conoscenza appunto delle persone che invece abitano a Cuba e ne hanno bisogno, si preoccupa lui di far avere a chi ne ha bisogno i medicinali, a chi ne ha bisogno il cibo, a chi ne ha
0: Eh sì,
1: bisogno di
0: lo fanno
1: dollari.
0: già.
1: Ecco, quindi perché secondo me, diciamo, per essere più concreti, forse questa è la strada più utile da percorrere, ecco.
0: Sì, ma lo fanno già dei referenti proprio a Cuba, proprio che ricevono sì, dagli Stati Uniti e sì, aprono proprio questi referenti, aprono il profilo Facebook, vabbè, un social media e ricevono queste donazioni, soldi, c'è questo referente che abita già a Cuba e lui si dedica, cioè, ad acquistare i medicinali, anche a cucinare, anche del cibo, a distribuirlo per le strade. E sì, tante persone così sarebbero utili, però persone sì che vivono già all'interno, serie, che vivono all'interno dell'isola e che se ne occupano. Sì, sarebbe un'idea, ma esistono già. Gestiti sempre dagli Stati Uniti, no? Dai cubani
1: Ma
0: e americani.
1: gestiti invece dall'Italia non è possibile realizzare questa cosa?
0: Per me sì, non so, non

0: mai sentito, non, però potrebbe farsi, però bisognerebbe conoscere qualcuno a Cuba di serio, per far arrivare questi aiuti umanitari, ma no, sì, che non passi per sì, dal governo, cioè
1: No, ma
0: dallo
1: infatti,
0: Stato, sì,
1: cioè,
0: esatto.
1: io parto da un presupposto e dico, facciamo un esempio, ma tutto serve per riflettere e per capire bene come mettere in piedi questa cosa. Allora, funziona così. Io conosco te, facciamo un esempio, no? E io dico, ok, Arminette è la referente in Italia, perché Arminette, diciamo, ha la mamma e la famiglia lì a Cuba. E se Arminette riceve una somma, la fa avere alla mamma di Cuba che, come mi hai detto tu prima, ce l'hanno anche loro nel DNA questa solidarietà, e
0: Sì,
1: la mamma di
0: esatto.
1: Arminette poi aiuta la cugina, aiuta l'amico, aiuta la vicina, eccetera, eccetera.
0: Sì, è
1: Quindi,
0: l'unico modo, se ti arrivi direttamente al popolo,
1: ecco, questo
0: ci
1: è il
0: sono anche
1: problema.
0: queste referenti addirittura che danno in mano i soldi, così, perché fanno anche video, no, per far vedere che gli
1: Certo.
0: aiuti umanitari arrivano veramente, arriva alla popolazione e si vede che consegnano anche i soldi in mano, perché hanno bisogno anche di tutto, cioè hanno bisogno di tutto, di soldi, di cibo, cioè, ci sono questi video sui social media proprio commoventi, esiste
1: Immagino.
0: già, è una cosa grandiosa, però si può fare, basta avere buona volontà e avere anche le persone affidabili,
1: Certo,
0: niente da dire.
1: allora io ti lascio allora questa riflessione, magari quando ci risentiremo anche per aggiornarci sulla situazione, magari oppure io e te ne parliamo poi in privato, per capire come creare un piccolo aiuto, magari anche fossero 100 euro, fossero 500 euro, fossero 1000 euro che riusciamo a raccogliere, però almeno che questo denaro che qua magari ha un valore, lì a Cuba magari ne ha un altro, perché con 1000 euro riesce ad aiutare magari più famiglie in termini appunto di cibo o medicine o altro, insomma, ecco.
0: Esatto, sì.
1: E, cioè, è un piccolo passo che poi magari potrebbe aprire la strada anche a dare l'esempio anche a tanti altri, e vedere se intanto anche io invito tutti i radioascoltatori a diffondere queste notizie, nel senso di parlare del popolo di Cuba, del grande popolo di Cuba, e di non dimenticarlo, di non lasciarlo nell'oblio, perché a volte non per dare import meno importanza o più importanza ad altri popoli, perché tutti ne abbiamo bisogno, ma spesso veniamo sopraffatti da ciò che al telegiornale è in prima pagina o come prima notizia, no? E quindi sicuramente ci sono tanti altri popoli che versano in gravi situazioni e via dicendo, però ecco, ripeto, non dimentichiamoci che in questo momento il grande popolo di Cuba sta veramente soffrendo e sta vivendo un periodo drammatico.
0: Eh sì, oltre al bloccheo c'è tanta sofferenza nostra interna, per quanto riguarda la dittatura. È una dittatura, che è da 67 anni, e questo è il nostro più grande blocco, cioè c'è un doppio bloccheo, noi lo chiamiamo, c'è un
1: Certo.
0: doppio bloccheo, perché il bloccheo statunitense, più o meno, noi riusciamo, cioè 67 anni, siamo stati in grado di gestire tutti questi anni di
1: Certo.
0: bloccheo, siamo sopravvissuti a questo bloccheo, però ci vuole un'apertura mentale e dei nuovi investitori a Cuba, è tutta una nazione da ricostruire, cioè è tutto da ricostruire, è tutto distrutto, non c'è niente, non c'è niente, bisogna da zero, mattoncino mattoncino, ricostruire la nostra nazione,
1: Certo.
0: e questo è il nostro desiderio più grande.
1: Immagino.
0: Cioè, noi non abbiamo niente, perciò io dico, quando non c'è, uno non ha niente, non ha niente neanche da perdere. Non ha
1: Sì.
0: niente da perdere, perciò è tutto guadagnato. Non, peggio di così non si può stare. Bisogna rischiare. Bisogna rischiare. Adesso abbiamo la possibilità, di un cambiamento, e vediamo come si mette.
1: Certo.
0: Se ci sarà.
1: Tra l'altro tu sei, che adesso abiti in Italia e c'hai anche una splendida figlia di
0: Oh,
1: 4
0: sì.
1: anni, si chiama Flora, ma
0: Sì, esatto.
1: E tu comunque diciamo hai ricominciato perché avevi iniziato a Cuba e hai ricominciato all'Università di Torino in economia,
0: Esatto, il mio sogno.
1: ma credo proprio anche per interagire col tuo popolo, no?
0: Esatto. E studio, ma allo stesso tempo è una sofferenza, perché da quando sono nata mi hanno sempre fatto odiare il capitalismo, i soldi, i dollari. E alla fine tutto gira intorno a quello, perciò è una falsità continua. E tutto gira intorno a quello. Cioè, mi ricordo che mia madre, cioè col mio padre, il padre cubano mio che mi ha riconosciuto, che era super comunista, mia madre negli anni 90, cioè è arrivata a casa perché lei lavorava in albergo con dei dollari che le avevano regalato. Oh, è stato un litigio, ma un litigio perché i comunisti, quelli veri, non potevano nemmeno vedere un dollaro. E questa è la realtà, cioè un litigio della Madonna per questo dollaro, questi dollari. Adesso cioè, mio padre senza i dollari non mangia.
1: Certo.
0: Mio padre cubano senza i dollari, beh, te ne accorgi anche te che bisogna fare qualcosa. Cioè,
1: Sì.
0: senza i dollari, oggi come oggi a Cuba, non mangi, perciò bisogna fare qualcosa, bisogna che cambi qualcosa. E a Cuba, sì, purtroppo avevo iniziato economia, però vabbè, per quello che studiavo, Marx, Lenin, Engels, poi mi sono sposata per venire in Italia e lì ho dovuto rinascere, ho fatto un altro percorso, poi ho fatto il serale in ragioneria, perciò mi sono diplomata una seconda volta per integrarmi, no? Il più possibile. Per integrare, perché io ho sempre avuto questa fame di integrazione, per sentirmi all'altezza anche di questo nuovo mondo che all'inizio mi schiacciava, era troppo grande per me, però adesso vedo la realtà molto più chiara, mi auguro che sia, dai, un bel futuro anche per i
1: Certo.
0: cubani che non hanno avuto la mia stessa fortuna.
1: No, no, me lo auguro proprio anch'io e spero che questo sia un piccolo primo passetto per cercare, ripeto, quello che possiamo fare di lanciare un messaggio, di parlarne, ripeto, del popolo cubano e di poter in qualche modo dare il nostro contributo, insomma, ecco, quindi un po' ripulire l'altra faccia dell'umanità, quella che ha purtroppo sporcato la nomea del popolo italiano con il turismo sessuale, invece dobbiamo far emergere l'altra faccia che è quella di un altrettanto popolo che è sempre pronto comunque ad aiutare, quindi vogliamo farci riconoscere per questo, ecco, non per altre porcherie. Quindi
0: Esatto. Anche come diceva anche Fidele, uno dei suoi discorsi ha detto: le nostre prostitute, perché se ne vantava, le nostre prostitute sono laureate. È questo che fa la differenza. Dalla serie in Sud America non sanno
1: Madonna.
0: leggere né scrivere, però le nostre sono però laureate. Da tenere in considerazione, perciò qualcosa di buono ho fatto. No, insomma, hai rovinato delle vite, delle generazioni, hai rovinato la dignità di noi donne in generale, che meritiamo molto di più. Dai.
1: Assolutamente.
0: È un popolo forte che ha tanto da
1: Assolutamente.
0: offrire.
1: Concordo, concordo, io lo conosco attraverso di te, ma concordo, si sente, si percepisce. E come
0: Grazie.
1: sai, hai sempre avuto la mia ammirazione più totale, quindi il mio rispetto.
0: Grazie mio,
1: Ecco.
0: grazie mille di cuore Fabio per dare voce un po' di verità.
1: Allora,
0: Un po'.
1: grazie a te, salutiamo i radioascoltatori e ci
0: Grazie.
1: ripromettiamo che allora studieremo un'altra occasione in cui magari definiremo nella maniera pratica come, ripeto, anche con un piccolo contributo, come poterlo fare arrivare attraverso un referente qui in Italia, farlo arrivare lì al popolo cubano. Ecco,
0: Super, sarebbe di grosso aiuto.
1: ecco.
0: Grazie,
1: Ci
0: grazie mille del
1: proviamo.
0: pensiero e dell'idea.
1: Ci proviamo, assolutamente.
0: Grazie, grazie, un saluto a tutti.
1: Un bacione a te,
0: Grazie,
1: Annette.
0: grazie
1: Ciao.
0: del pensiero, grazie, buon lavoro. Ciao,
1: Grazie
0: ciao.
1: mille. Rieccoci tornati in diretta, adesso fra un minuto scatta la pubblicità. Avete sentito questa intervista sicuramente che offre tanti spunti interessanti, poi leggo
2: leggerò tutti i messaggi appena finisce la pubblicità che sono arrivati nel frattempo e riporterò tutte le domande che state facendo direttamente ad Arminet per un'altra occasione. L'intervista è stata registrata, io le registro sempre quando l'interlocutrice, l'ospite non può essere qui in presenza per motivi personali o lavorativi e non può neanche magari chiamare in diretta, quindi faccio queste interviste che poi vi mando in onda, insomma, ecco, quindi insomma credo che sia stato molto interessante ascoltarla per avere anche un punto di vista di chi proprio conosce la realtà del suo popolo, insomma, e la vive quotidianamente, ecco. Va bene, intanto vi ringrazio, se poi volete mandare un messaggio lo potete fare al 334-7102-672. Fra poco ci risentiamo qui.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie del futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
4: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
4: Per info e prenotazioni
11: 3
14: 2 9
11: 0 0
14: 3
11: 8
14: 9
11: 8
15: 8.
4: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 2 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000.
5: A Ioanni in matematica come andavito?
6: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Rieccoci tornati in diretta. Come stavo dicendo prima, se volete mandare un messaggio al 334 7102672, lo potete mandare sia come messaggio SMS che WhatsApp. Per telefonare in diretta 049 700 700, oppure 049 700 838. Allora, leggo i messaggi che sono arrivati. Qui abbiamo il 232 finale che Ola Miranda: cosa piensas de Venezuela y El Salvador? Non pensi siano paesi laboratorio? Guarda come ha ridotto il popolo argentino adesso, sempre adelante hermana. Cosa pensi del Brasile? Nessuno ne parla, chiaro, ha tutto ed è immenso, un altro livello rispetto a tutti gli altri paesi latini. È vero che ci sono investitori nell'isola di Cuba che si stanno comprando ettari a prezzo di regalo per costruire resort? Beh, credo che l'abbia anche detto durante l'intervista, gliela riporterò comunque questa domanda e eventualmente spero di riaverla come ospite in diretta, oppure appunto faremo un'altra registrazione e poi la manderò in onda con queste domande. E poi Tiz che chiede: da queste parti viene esaltato il CE, qual è la posizione dell'interlocutrice nei suoi confronti? Grazie Tiz della domanda, anche questa la riporterò a Arminette e vediamo cosa dirà. Adamo: voglio mandare un pensiero di luce a Claudio Nalesso, presidente operaio di Radio Gamma 5, una persona semplice e molto umana. Adamo, come Adamo, ho fatto anch'io le condoglianze prima e mi associo al tuo pensiero. Paolo scrive: nel 2007 a Cuba 9 ragazze mi avevano adescato, io dicevo no, sono sposato, mi faceva schifo vedere gli ultra sessantenni con ragazzine di 15 anni. Per me il turismo sessuale, tutti in galera. Paolo, provincia di Vicenza. Sì, è una nomea che assolutamente andrebbe estirpata, e anche un meccanismo purtroppo di sfruttamento che andrebbe proprio raso al suolo. Adriano 68: io scappo in Portogallo, nel frattempo vedo un braciere con una bella accostata, quindi un abbraccio Adriano e un buon pranzo, un buon pranzo. Davide da Vicenza: allora, buongiorno conduttori, questo era per i conduttori precedenti che però erano in registrazione. E allora, ciao Fabio Arminette, sempre Davide da Vicenza. Che situazione tragica quella dei cubani, pensare che sarebbe un posto meraviglioso con un clima caldo e con un mare bellissimo e con una popolazione accogliente, purtroppo al centro di mire imperialistiche geopolitiche che la rendono un paese povero e sofferente. Basterebbe investire nel solare per ridurre la dipendenza energetica, ad esempio. Grazie Davide da Vicenza. La cosa però sconvolgente è che sono decenni di dittatura senza la possibilità che ci sia una vera e propria, cioè neanche la possibilità o l'idea di un'opposizione, schiacciati appunto da queste dinamiche geopolitiche tra vari altre nazioni. E come diceva lei, anch'io concordo nel fatto che è il popolo stesso che dovrebbe trovare dentro di sé la forza per crearsi la propria indipendenza, perché finché appunto ti fai aiutare da altre nazioni potrebbero, diciamo, sì, sostituire un male per crearne un altro, insomma, ecco. Quindi comunque tanta solidarietà a quel popolo, perché come dici tu, sia come luoghi ma soprattutto come anime, sono bellissimi, sempre sorridenti e solari. L'801 finale: ciao Fabio, c'è delinquenza a Cuba? E ciao Luca, guarda, la riporto anche questa domanda ad Arminette, eventualmente appunto per una prossima intervista o qui in diretta o registrata, in maniera tale da rispondere a questa interessante domanda per capire. Ecco, poi Marino scrive: buongiorno, ma mi chiedo, se non ci fosse stato l'embargo da parte degli americani, forse Cuba non sarebbe ridotta così o no? Saluti. Guarda, in realtà credo che l'embargo sia
come ha detto Arminette, una situazione tra le nazioni, quindi tra governo degli americani e il governo di Cuba. Quindi il popolo in questo caso, diciamo, ha subito semplicemente questa situazione, ma credo che al di là dell'embargo i loro problemi di natura sociale derivino appunto da un fatto di dittatura in primis. Cioè parte proprio dal colonialismo prima, poi la dittatura, poi aggiungici che sono preda anche di varie dinamiche geopolitiche, l'embargo e via dicendo, però capisci che non sono situazioni che dipendono da loro. Ed Arminette l'ho voluta fortemente intervistare perché ha riportato l'attenzione sulla situazione del popolo, quella reale, non appunto le dinamiche che possiamo leggere se le leggiamo in un giornale o al bar, ecco. Quindi questa è era questo che mi premeva, cioè di far sapere un po' la verità di come stanno vivendo adesso. E da questo nasce l'idea che effettivamente se si crea un referente, se riuscissimo a creare un referente di fiducia che può essere lei o una persona segnalata da lei che possa ricevere delle donazioni e poi gestire queste donazioni comprando attraverso questi siti che ha segnalato Arminette il medicinale piuttosto che il mangiare per il popolo, insomma intanto si può fare un qualcosa di questo tipo. E, un messaggio di Marco: ciao Fabio, domenica il nostro libro sul piede torto ha avuto un ottimo successo, tante mamme e papà presenti l'hanno acquistato, grazie a te per questo risultato, il libro è piaciuto moltissimo, tanti bambini avranno oggi più informazione per essere curati al meglio, anche i medici presenti hanno apprezzato il nostro libro, un abbraccio e un grazie all'editore Turin Fabio da parte di tutte le famiglie Ponsetti. Marco e Virginia, Associazione Nazionale Piede Torto Congenito, che ieri hanno vissuto questa bellissima giornata del Ponsetti Day, la decima edizione. Grazie Marco e Virginia, vi abbraccio forte, sono felice che il vostro libro abbia avuto così tanto successo, insomma, ecco, soprattutto che la giornata sia stata bella, organizzata bene e che tutte le famiglie presenti abbiano passato dei bei momenti, ecco. E, allora leggo un attimo gli annunci così poi siamo in linea con l'arrivo dell'ospite che avremo. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 0288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515. Tutti questi dati li trovate anche sul sito della radio, www.radiogamma5.it, oppure nella parte finale del libro di Radio Gamma 5. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi e eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania via Copani 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Radio Gamma 5
organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, assieme al dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsico, Padova, per info 366-181-6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno di folletti, gnome, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10 e mezza partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, fresco e mini esibizione di Leo e i Cini del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi e per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Gas Gamma 5 di Padova. Rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno, quindi sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cini del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, entrata offerta libera. Ok, quindi sabato 27 giugno in sede radio. Lunedì 25 maggio invece alle ore 20:30 in via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Bellucco della Sacra Casa Sacra Famiglia, ingresso libero. Salviamo le nostre case. Nell'Umbo Associazione, via Villetta 88 Salzano Venezia, per informazioni 346-3614-469. Alfredo Bellucco della casa, Sacra Casa Sacra Famiglia. Giovedì 28 maggio invece alle ore 17:45 Centro Culturale Civico 140 via Piovese 140 Padova organizzano Alfredo Bellucco della Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia MRT Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo Daunara, conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero, salviamo le nostre case. Per informazioni al 346-3614-469. Poi abbiamo un annuncio che è il Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare all'IBAN IT 94 Y 08327 6296 7 volte 0
801515 alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ripeto, all'IBAN IT 94Y08327 6296 7x0 801515. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@, ma non mette poi il seguito della mail, penso Gmail o insomma comunque avete riferimento telefonico. Poi ciaobei.org vi ricorda che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E abbiamo terminato per oggi i vari annunci. Poi allora RDM Roberto ci scrive: Cuba 50 anni fa, Argentina 2004, Grecia 2010, Italia 2012, trova la storia in comune ed è solo l'inizio. Sì, sì, però ripeto, queste sono le riflessioni, i pensieri che appunto possiamo scambiarci. Quello che per me è fondamentale, che non dobbiamo mai perdere di vista, Roberto, è la situazione reale, cioè parlare con la persona, conosce le situazioni e nel concreto se si può cercare di fare qualcosa. Fabio: ciao, per me sottovalutare gli effetti dell'embargo vuol dire non aver capito cos'è lo sviluppo di un'isola. Ma nessuno, Fabio, ha sottovalutato gli effetti dell'embargo, ma lei che è cubana, ha tutta la famiglia a Cuba, conosce perché è costantemente e quotidianamente in contatto con il popolo, ha espresso, cioè ha condiviso, ecco, la situazione esattamente come è. Tutto quello che noi possiamo pensare, giudicare riguardo al governo, alla dittatura, all'embargo, al legame con la Russia o gli alleati cinesi e via dicendo, quelle sono cose che non riguardano il popolo, nel senso che il popolo subisce queste decisioni che poi, queste dinamiche che vengono dall'alto. Quindi sostanzialmente, ripeto, io sono sempre più proiettato alla persona, alla individualità delle persone oppure al popolo e nella concretezza dei fatti. Poi se vogliamo attribuire delle colpe, ripeto, quella riguarda tutto un aspetto invece di geopolitica, che non era questo il tema principale dell'intervista ad Arminet. Allora, quest'ultimo evento con Bellucco a Salzano, concluso ieri sera lunedì 25. Grazie Tiz di avermi. Sì, è vero, scusa, ho letto questo, che possiamo anche toglierlo perché sennò lo continuiamo a leggere. E quindi rimane l'appuntamento con Bellucco giovedì 28 maggio, quello del 25 appunto era ieri sera, ho perso un attimo la bussola, grazie della precisazione. E allora, visto che mi ha scritto anche prima Adamo, io colgo l'occasione proprio di questa intervista che abbiamo appena sentito per rispondere a una domanda che Adamo mi ha fatto ancora un po' di settimane fa, dove mi diceva sostanzialmente, mi chiedeva sostanzialmente perché ci sono più situazioni negative nella vita di una persona rispetto a quelle positive. Allora, io proprio dopo aver ascoltato l'intervista con Arminet, credo che in realtà dipenda, sia una questione di prospettiva. E per me è prezioso condividere con voi una riflessione.
perché che ho maturato proprio ascoltando le sue parole. Un piatto di riso. Allora, un piatto di riso, se ce lo presentano a noi, ci lamentiamo dicendo non siamo in ospedale, no? Perché comunemente o le patate lesse o il riso, insomma, questi piatti poveri. Magari dall'altra parte del mondo, quel piatto di riso per una persona è la cosa più buona che potesse mangiare, ma soprattutto fa la differenza tra vivere e morire, no? Quindi io non sono d'accordo sul fatto che cioè, proprio di partire dal presupposto che ci siano effettivamente più momenti brutti nella vita di una persona rispetto a quelli positivi. Credo che sia una questione di come percepisco io le cose, cioè sia assolutamente soggettivo, perché se io accetto quel presupposto significa che baso la mia esistenza eventuale su dei numeri, no? Quindi faccio una sorta di statistica, quindi non sto parlando della numerologia che ha altri scopi, parlo proprio di statistiche. Quindi sostanzialmente io credo che ci siano degli strumenti per passare da una posizione passiva, ok, a una situazione invece a una posizione attiva nei confronti della nostra vita, perché innanzitutto credo che vada attuata un grande strumento che tutte le persone hanno a disposizione, e cioè l'entusiasmo. Okay? L'entusiasmo è quel grande strumento umano che mi permette di valorizzare le cose che normalmente do per scontate o che ce le ho sotto il naso e non me ne accorgo. Quindi, a partire dal presupposto che io, ad esempio, se mi siedo sul divano ascoltando la musica, leggendo un libro, guardando la televisione, io do per scontato la cosa più importante, che in quel momento lì io posso godere di questo, posso godere della mia salute, go posso godere di una mia tranquillità, di avere una casa mia, di avere uno spazio mio, di poter appunto decidere se ascoltare musica, leggermi un libro o fare altro. Sembrano parole retoriche, però in realtà il fatto che non diamo, cioè che diamo per scontato che la salute, il nostro benessere o migliaia di cose di cui noi disponiamo dalla mattina, da quando ci svegliamo fino alla sera quando ci riaddormentiamo, sono lì sotto il naso, quindi semplicemente, secondo il mio punto di vista, vanno colte, ok? Quindi cogliere e valorizzare attraverso questo entusiasmo che anche appunto un piatto di riso piuttosto che una pasta o soprattutto magari anche il contesto, quindi sto mangiando sì un piatto di riso, ma lo sto mangiando con delle persone a cui voglio bene, o con degli amici in una situazione, diciamo, di convivialità, questo innesca tutta una serie di meccanismi che mi fanno sicuramente aumentano, tra virgolette, quei numeri di cui parlavamo prima, no? Quindi la differenza tra le cose belle che ci succedono e le cose brutte. Poi un altro potentissimo strumento che noi abbiamo che l'uomo ha, è la creatività. Noi siamo creatori, non siamo esseri passivi. Noi siamo creatori e possiamo creare dei momenti a noi favorevoli. E come si creano? Esattamente come faccio io quando scrivo un libro e utilizzo una pagina bianca, come fa il pittore che dipinge su una tela bianca. E quindi noi possiamo creare tutta una serie di situazioni che possono portarci del benessere. Quindi sicuramente noi possiamo avere la capacità, anzi dobbiamo avere la capacità di creare delle situazioni dove possiamo andare ad aumentare il numero delle situazioni positive. Cosa significa nel concreto? Che io posso chiamare dei miei vecchi compagni di classe, organizzare una cena, passare
passare dei bei momenti assieme, creare appunto delle situazioni che si trasformano poi in dei ricordi positivi o delle emozioni positive che me le porto appresso, soprattutto avere anche quella capacità di degustare quei momenti, quindi non avere la fretta come quando si ingurgita un cibo o si sbevazza qualcosa senza nemmeno assaporarlo, avere invece prendersi il tempo per assaporarlo, per capire quello di bello che ci sta succedendo, per portarcelo più a lungo possibile addosso. E quindi anche, ad esempio, faccio un esempio, siamo circondati da borghi, da città bellissime, quindi fare un giro anche in una città stupenda, proprio leggersi un libro, guardare, andare a una mostra, frequentare delle persone che ci possono portare delle cose positive, degli amici. Quindi tutti questi, poi sicuramente anche rialzarsi e cambiare, quindi cambiare le abitudini, cambiare le frequentazioni se quelle che abbiamo non ci piacciono, sperimentarsi in cose positive che possono portarci appunto della gioia. Ecco, tutto questo riduce quel gap, quella convinzione che sono più grandi, più numerose le cose brutte che ci succedono rispetto a quelle positive. Quindi avere questo atteggiamento, a mio avviso, secondo me aiuta a diminuire questo gap, ma soprattutto cambiare la frequenza, non la frequenza della radio, quella non cambiatela mai, sempre ai 94 MHz, ma semplicemente cambiare la frequenza dei nostri pensieri, quindi da una situazione in cui sei in un loop di lamentoso, quanti ne conosciamo che quasi indossano quel vestito per avere anche un qualcosa da dire, no? E quindi ti ributtano sempre addosso le loro sventure, le loro sfortune, la loro condizione, la loro nuvola grigia che li accompagna, ma non dicono magari quelle cose invece positive che per qualcuno quelle cose che tu consideri banali e superficiali o ininfluenti invece magari fanno la differenza tra vivere e morire. Abbiamo appena ascoltato, ripeto, un'intervista dove un piatto di riso per loro è un qualcosa che non è banale, è proprio sopravvivenza, è cibo, è necessario. Ecco, quindi questo, ripeto, è il mio pensiero sul tema, che il che non vuol dire di essere Pollyanna come quel cartone degli anni 90-80, che il segreto di Pollyanna, che sembrava che avesse una paresi e continuava a ridere qualsiasi cosa succedesse, ma parlo proprio di concretezza, cioè di dire siamo attivi, dobbiamo anche reagire a delle situazioni che pensiamo siano un po' meno favorevoli nei nostri confronti, quindi attuare tutta questa serie di cose che ho detto. E ovviamente non parlo di cicli della vita, quindi la morte, non parlo di disgrazie, non parlo di malattie che non dipendono da noi e che ovviamente per alcuni si trasformano in muri insormontabili, ma proprio perché ho parlato anche con delle persone in fase terminale, cioè gli ultimi anni, qualcuno che ovviamente ha avuto il lusso, chiamiamolo così, di poter vivere in quel modo quei momenti, valorizzando tutto ciò che magari fino a quel momento lì, prima della malattia, dava, ripeto, per scontato o addirittura non ci pensava nemmeno. Quindi ci sono persone che si sono proprio riconnesse con se stessi, con i mondi spirituali, e ecco, quindi io dico solo, non vorrei essere, ripeto, banale o retorico, ma bisogna corteggiarla la vita. E come fai a corteggiare una persona? Le porti i fiori, un giorno la porti fuori a pranzo e via dicendo. Quindi bisogna che corteggiate la vita, uscite dal loop della lamentela. Allora, Paul, ciao Fabio, anche se può essere un messaggio fuori tema, per percepisce, c'è scritto, una pensione di vecchiaia non ha diritto al rimborso degli scontrini fiscali farmaci, pertanto chi è sposato è utile che gli scontrini farmaci se li faccia intestare al coniuge che è ancora al lavoro. E beh, prendo atto, non mi intendo di fisco, ma sicuramente apprezziamo il tuo suggerimento. Roby da Padova, buongiorno, ma la Lega Araba non frega niente di Gaza, dove sono? Forza Putin. Roby da PD Padova. Ok, Roberto Cuba Karpov diceva che per vincere una partita a scacchi basta ricordare le partite precedenti.
Ok, Adriano 68, dove andresti a vivere negli ultimi anni della tua vita? Mio fratello ha scelto l'Indonesia, mentre io opterò per il Portogallo. Tu, qui ormai siamo alla frutta. No, no, io resto in Italia anche perché ho paura di volare, quindi a meno che insomma non andrò a svernare da qualche parte, non lo so, insomma, ecco. E il 10-20 finale, non parlare male di Pollyanna. No, no, anzi, cioè, grazie Fabio, in merito ad essere positivi. Suggerisco il film Pollyanna del 56, da vedere e rivedere, porta grandi insegnamenti. Maria, grazie, grazie per la segnalazione del film che non conoscevo, ero rimasto semplicemente ai cartoni animati dell'infanzia. E Paolo dice: notizia appena verificata al CAF. Ok, allora intanto vi ringrazio, io adesso metto uno stacchetto musicale e poi andiamo ad accogliere l'ospite che abbiamo anticipato, il grande professore ingegnere Renato Vitaliani. A presto.

0: Rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, adesso vi presento il nostro grande ospite di oggi, che è da un po' che lo annuncio, e noi abbiamo con noi il professor ingegnere Renato Vitaliani. E prima di accendergli il microfono, vi dico solo che stiamo parlando di una delle figure più autorevoli in Italia nel campo dell'ingegneria strutturale e delle soluzioni antisismiche. Parliamo di un professore onorario già ordinario di tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, e che ha dedicato la sua intera vita all'insegnamento, alla ricerca e alla progettazione di opere di enorme rilevanza tecnica. Inoltre è socio fondatore di Iconia e direttore tecnico della società, che si chiama appunto Iconia Ingegneria Civile. La sua carriera è costellata di progetti e collaborazioni di rilievo internazionale con i più grandi architetti contemporanei. Benvenuto Renato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Sono un semplice uomo. Non sono chissà che cosa, sono un semplice uomo che ha lavorato nel suo campo.
0: Basta, così finiamo l'intervista.
1: No, puoi fare qualsiasi intervista.
0: Ma infatti diciamo che da quando io ti conosco, credo che una delle tante qualità che ho apprezzato di te è proprio la semplicità. Ma questa, secondo me, è un riflesso di una grandezza che solo pochi hanno, perché solo pochi riescono a trasferire agli altri questa loro, in maniera semplice, quello che hanno fatto, le loro conoscenze, la loro esperienza, e mettere a suo agio anche le persone che si hanno di fronte, perché solitamente incontri qualcuno che magari ha atteggiamenti pomposi, no? Grandiosi.
1: Io posso dire una cosa, sono stato fortunato perché ho l'empatia innata. È una dote che considero buona, ottima.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E poi diciamo che abbiamo anche la possibilità oggi di parlare di mille cose, perché grazie a te...
1: Qualsiasi cosa.
0: Sì, allora,
1: qualsiasi domanda.
0: Partiamo prima del blocco della terza ora, che tu hai scritto recentemente un libro che appunto si chiama L'ingegnere, il professore e l'uomo. Un libro che ha condensato al suo interno un po' tutto il tuo percorso, anche se è difficile condensare il tuo percorso all'interno di un libro, ok? E questo libro, la sua particolarità è che è suddiviso in tre parti che in qualche modo, non perché siano compartimenti stagni della tua vita, anzi tu hai sempre interagito su tutti i fronti, ma perché così si andava un po' ad approfondire i tre aspetti che sui quali tu ti sei concentrato.
1: Sì, ma è anche voluto, cioè io ho tenuto l'università separata dalla professione. Mm-mm. E ho tenuto la professione separata da casa, quindi erano tre mondi diversi.
0: Certo.
1: Che io frequentavo, perché molti hanno usato gli studenti per fare lavori professionali, mai tutti dipendenti.

0: Ho avuto il pa quando c'è stato il controllo della finanza, mi hanno fatto i complimenti perché davo lavoro ai giovani senza sfruttarli, anzi.
1: Certo, questa purtroppo è una situazione che dici comunque abbastanza frequente che qualcuno possa
0: Era
1: mischiare
0: frequente, era
1: le due
0: frequente.
1: strade.
0: Adesso non ci sono più giovani. I giovani sono diminuiti paurosamente, gli iscritti in ingegneria ancora di più. Io a mia figlia avevo detto: ci sono 3 lauree valide, le altre possono essere qualsiasi buono, perché uno si deve sempre laureare per proprio interesse personale. Ma le 3 lauree che ti danno possibilità di lavoro sono legge, medicina e ingegneria. Quando sei così puoi fare qualsiasi lavoro, se sei un ingegnere puoi fare il biologo, puoi fare questo, puoi fare questo. Così pure se sei avvocato puoi fare tantissimi lavori e è medico tantissimi lavori. Lei non volevo che seguisse la strada del papà, perché poi dicevano che era tutto merito del papà. E ha fatto fare medicina ed è diventata una delle più brave a Treviso, all'ospedale di Treviso, per quanto riguarda le problematiche degli anziani.
1: Sì,
0: Roberta Vitaliani si
1: Roberta
0: chiama.
1: Vitaliani che è responsabile dell'UOSO, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze,
0: Sì.
1: giusto? Ma anche perché secondo me tu hai avuto questa grande intuizione che spesso, anche involontariamente, delle grandi figure possono creare un'ombra
0: Sì,
1: per la crescita dei propri figli,
0: l'ho
1: quindi si sarebbe
0: visto,
1: sempre
0: l'ho
1: sentita.
0: visto. Io ho avuto due esperienze che posso dire. Allora, dicono che quando uno è grande i genitori possono divorziare. È peggio quando è grande rispetto a quando è piccolo. Quando è piccolo non capisce niente, sta male un po', ma poi. Ma i grandi hanno un complesso interno. Che mi sono successe delle persone che ho dovuto tirare su col cucchiaino, come si dice, facendoli studiare 10 pagine alla volta, 10 pagine alla volta, finché si laureavano, superavano il mio esame, perché è giusto, non si regala mai un voto, ma è giusto aiutare chi ha problemi. E ne ho visti tanti, è causa. Ragazzi che avevano tutti 30, che si bloccano, non hanno più voglia di fare niente al quarto o quinto anno, perché i genitori hanno divorziato.
1: Pensa a te.
0: Perché il complesso di Edipo c'è sempre in noi.
1: Sì.
0: E quindi
1: Ma quindi
0: fa male, insomma,
1: sì,
0: visto che fa male ai giovani.
1: ma evinco da queste parole tue che per essere un buon insegnante ci vuole anche una certa capacità di capire
0: Eh
1: anche
0: beh,
1: da un punto di
0: sì,
1: vista emotivo le
0: devi
1: situazioni.
0: essere, non dico amico, ma devi essere il prete, il confessore
1: Ok.
0: dei tuoi allievi.
1: E quanti ne hai confessati tu in
0: Tantissimi,
1: 50 anni di cattedra universitaria?
0: tantissimi, però ho aiutato tantissimi,
1: Sì.
0: tantissimi che ancora adesso uno l'ho fatto laureare a 40 anni, pensate voi,
1: Pensa a te.
0: però ancora adesso sono amici, mi scrivono, mi chiedono.
1: Sì, anche perché quello che a me ha impressionato anche dopo la pubblicazione del tuo libro l'anno scorso è che è stato, cioè, il numero impressionante di ex studenti tuoi, che poi uno quando dice un ex studente, no, pensa a una figura insomma un po' così
0: No, sono.
1: indefinita, ma magari uno è responsabile di una grande ditta, uno è andato
0: Sì,
1: all'estero,
0: sì.
1: cioè tu hai sparso ingegneri per tutto il mondo.
0: Praticamente sono come i gesuiti. Mettono ingegnere su tutti i punti di potere. No,
1: Ok.
0: non l'ho fatto io apposta. È che
1: Certo.
0: ogni volta che vado in qualsiasi posto, ah, professore, trovo allievi che hanno praticamente sembrano più vecchi di me.
1: Mamma mia.
0: Quindi.
1: Allora, ti leggo un messaggio nel frattempo che poi così intanto li leggiamo mano a mano che arrivano. Luca scrive: ciao Fabio, buongiorno al professor Vitaliani, grazie per l'averlo invitato. Volevo chiedere al professor Vitaliani un'opinione sul progetto o azzardo della costruzione sul ponte dello Stretto di Messina. Te lo chiedono sempre in qualsiasi conferenza tu vada. Ci può parlare del mega progetto in Thailandia, mi pare, in cui c'è un grattacielo che è rimasto su grazie alla sfera di tonnellate? Sì, il Taipei 101, Luca, sì. Che poi ne parliamo nella terza ora. Intanto andiamo sullo Stretto di Messina.
0: Beh, tutti mi chiedono sempre del ponte di Messina. Il ponte di Messina è come un'altra qualsiasi struttura, non è pericolosa perché è molto grande, è molto alto e quindi sismicamente non è rigido, sismicamente prende pochissime forze perché è una struttura deformabile. Poi dicono si abbassa notevolmente, ma se è lunga 3 km, anche se si abbassa 30 metri, non lo senti, perché il sistema, dovete pensare, è un sistema che corre in macchina con te e quindi non vedi questi cedimenti. Se tu sei fuori dal ponte, li vedi, quindi il sistema lagrangiano. Se tu sei nel ponte, il sistema euleriano, non vedi questi. E non capisco perché in Italia si abbia paura, ne hanno realizzati di più o meno simili, stanno realizzando di anche più potenti di questo. Quindi...
1: Ma ti chiedo da persona ignorante in materia, allora, questa, diciamo, cioè se mi dicessero domani mattina il ponte dello Stretto di Messina viene affidato a Iconia Ingegneria, al professore ingegnere Renato Vitaliani,
0: no,
1: direi
0: ok. No, non lo farei, ecco. Perché non sono in grado di farlo.
1: No, però voglio dire, dipende anche però...
0: È stato progettato da uno studio danese che ha progettato diversi tipi di questi ponti e siamo alla terza filosofia di impalcato, cioè... Perché qual è il problema grosso? Il problema grosso è il vento, non è il sisma, è il vento. E come su Taipei, lo stesso identico problema. Facendo come ha fatto questo tipo di impalcato, non si creano gli effetti di von Karma, quindi non c'è problema sul vento.
1: Okay.
0: Allora, già che ci sono, parliamo di Taipei. Taipei è alta 500 rotti metri e hanno fatto questa... sistema con la massa vibrante smorzata, e io, come ho detto, ho verificato i smorzatori perché chiedevano la figura di un professore universitario che si assumesse la responsabilità ai progettisti, non so perché, si assumesse la responsabilità e verificasse se il smorzamento funzionava. Il smorzamento ha funzionato sia per il vento sia per il sisma. Ma se invece seguivano l'idea più semplice, a mio avviso, quella del rompere il filetto fluido, tipo quello che ha fatto Nervi nel grattacielo di Milano, quello che fanno i cinesi nelle loro opere, che sono diamanti praticamente, queste non hanno bisogno della massa vibrante perché il filetto fluido non si forma, quindi la forza del vento, certo, non si aumenta, perché questo è il problema. L'effetto von Karma crea una forza, che questa forza, man mano che vibra sempre di più, che lo porta a collasso.
1: Pensa te. Sì, che poi ricordiamo che...
0: Quindi si poteva far risolvere benissimo anche facendola triangolare. Se lo facevano triangolare non succedeva niente.
1: Okay,
0: non occorreva la massa. Cioè,
1: ricordiamo che quello è l'undicesimo grattacielo più alto del
0: mondo.
1: Ma
0: se voi andate... perché allora, imparate a usare l'intelligenza artificiale. Non è sostitutiva dell'uomo. Per niente. Però è una cosa che legge velocemente tutto ciò che è stato messo dentro. E se voi cercate le torri, gli edifici alti fino a 700 metri, 800, in Cina, vedrete che sono tutti praticamente a spigoli, a diamante. E quindi non hanno bisogno della palla. Mentre c'è due che hanno bisogno, che io sappia, quella della palla che ho collaudato, e un altro dove lo smorzamento non dovuto ai pistoni fatti da, ma è dovuto al campo magnetico che si crea con l'oscillazione della massa.
1: Okay.
0: E quindi il campo magnetico lo blocca.
1: Adesso fra 10 secondi andiamo in pubblicità e poi riprenderemo da questo argomento, perché ci sono delle interessanti anche domande che arrivano, ma soprattutto anche della tua conoscenza antisismica. Ripercorriamo un po' da dove è partita. A fra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci
5: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
10: 3 2 9
7: 0 0
10: 3
7: 8
10: 9
7: 8 8, 8.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite vendite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
10: Rieccoci tornati in diretta con lo scalpitante ingegnere professore Renato Vitaliani, che di cose da dire ne ha tantissime. Allora, riprendo un attimo i messaggi perché sennò poi arrivano e li perdiamo e sarebbe un peccato. Allora, sempre Luca, allora scrive: scusate, ho un'altra curiosità nell'ambito ingegneristico. È tutto ambito della fisica newtoniana o per i particolari... o per particolari finezze serve tener conto anche di aspetti quantistici? Se sì, quali aspetti la quantistica entra nei progetti? Grazie Luca.
11: Nessun elemento quantistico entra nei progetti strutturali. È newtoniano, quindi è una questione di resistenza, resilienza, che sono i due fondamentali.
10: Ok. Poi lui riprende sempre il discorso che facevi prima dello stretto di Messina e dice: però c'è il fatto che le coste si stanno allontanando di centimetri ogni anno, più venti molto forti, quindi è come dicevi prima che la cosa più importante è per il discorso del vento.
11: Beh, no, il fatto della deriva dei continenti si può studiare e nessuno vieta di fare delle fondazioni che si possono spostare. Cioè praticamente io rinforzo il terreno sotto come pali, poi faccio un strato di calcestruzzo, una bella platea, e sopra metto la mia pila. Questa pila praticamente può scivolare su questa platea e quindi riduce l'azione sismica, perché scivola, no, con dei elementi particolari che fa la FIP, e quindi assorbe anche i spostamenti relativi, se aumentano. Ogni tanto chiaramente vanno tarati e certo, rimessi a posto. Però
10: va fatta quella famosa manutenzione,
11: ma
10: di cui parli.
11: Io se dovessi costruirlo, lo costruirei così. Come stanno hanno costruito con questa tecnica uno dei più bei ponti sul Bosforo, che hanno fatto questa tecnica di fondazioni.
10: Ma in merito sempre al ponte di Messina, ti chiedono, cioè ti arrivano delle richieste di consulenza?
11: No.
10: Ok. Però te lo chiedono tutti quando ogni volta che esci in pubblico.
11: Tutti mi chiedono questo. Ho scritto diverse volte perché ci sono due filosofie di pensiero: chi non lo vuole e tira fuori delle cazzate in mani, e chi lo vuole tira fuori delle cazzate in mano per gestirlo.
10: Certo.
11: Invece è una semplice struttura, basta parlare da ingegnere, è una semplice struttura, si può fare, non si può fare, dipende dai soldi che hai. No, è chiaro che se fosse mettere in contatto, per esempio, io farei il ponte a Gibilterra, che collega un continente con un altro, qui collegare un'isola con l'Italia, e sarà importante per gli isolani, però è poca cosa.
10: Cioè, sì, rispetto a...
11: rispetto a un collegamento, però è sempre un'unione di popoli.
10: Certo.
11: Ogni ponte, ricordatevi, che unisce un popolo dall'altro. Adesso abbiamo la Sicilia, che è sempre stata lontana dall'Italia, come la Sardegna, sempre stati lontani dall'Italia. La Sardegna non si può unire con ponte, non avrebbe proprio senso, però la Sicilia si può. E questa è una scelta politica.
10: Certo.
11: Non,
10: sì, sì,
11: non è una scelta tecnica, questo che vorrei che la gente capisce, è una scelta politica, la volete o non la volete.
10: Certo. Basta. Sì, sì, tu la vedi da un punto di vista ingegneristico, giustamente, sul fatto è fattibile o non fattibile, mentre tutto il resto sono chiacchiere politiche, di interessi economici, eccetera eccetera. Il 671 finale, Lorenzo ti dice: grazie al professor Vitaliani per tutti gli insegnamenti ricevuti, sia di tecnica delle costruzioni che di vita. I tuoi ex allievi, ingegner Lorenzo De Stefani, ingegner Alberto Stella. Vedi? Poi Michele da Venezia: buongiorno signor Fabio, complimenti per le trasmissioni, la conduzione è sempre molto appropriata, e buongiorno al chiarissimo ingegnere, carissimo ingegnere, a cui chiedo cortesemente due opinioni. La laurea in ingegneria, come diceva il professore, è molto appetibile nel mercato del lavoro, ma non così tanto, per, o quasi per niente, nella politica. Infatti in Parlamento regna sovrana l'avvocatura. E secondo me anche questa è una concausa del declino delle cose. L'avvocato parlamenta, l'ingegnere fa. Proporzioni più equilibrate anche nelle squadre di governo, a mio parere, garantirebbe senz'altro un miglioramento della funzione pubblica. Questa è intanto la prima.
11: Questo ti do ragione, ma perché l'ingegnere è come un cavallo coi paraocchi. La mia guerra sempre con gli studenti è quella che riescano a comunicare tra di loro, perché è difficile che l'ingegnere comunichi tra le persone, cioè è uno abituato a studiare tanto. E quindi si chiude in se stesso. L'apertura degli ingegneri verso l'esterno è una cosa molto difficile. Ci ho provato e ci provo, e li ho anche resi più liberi.
10: Certo.
11: Però difficile che un ingegnere abbia il traino verso la politica. Dovrebbero essere i politici che usano gli ingegneri, perché io ho sempre detto l'ingegnere non può fare il politico, perché si innamora della sua idea e porta avanti questa. Ogni politico dovrebbe avere almeno 3 ingegneri a cui chiedere consigli, gli dà 3 risposte diverse e lui media sulla soluzione migliore.
10: Certo.
11: L'ingegnere non è un politico, perché è contro la sua natura.
10: Ma infatti una cosa, vedi,
11: la politica è una cosa seria, è che ultimamente non è più seria, è un altro discorso.
10: Vedi Renato, la tua grandezza, mentre prima eravamo nello stacco pubblicitario, che appunto parlavi di cose che magari mettono un po' anche in discussione quello che fino magari a un anno fa era la tua certezza. Quindi per te c'è sempre una costante evoluzione nello studio, nella conoscenza, nel mettere anche in dubbio delle cose che magari andavano bene vent'anni fa.
11: Ma molte.
10: Invece altri ragionano per interessi o per sicurezza della propria poltrona o per altri motivi.
11: Quello è un altro discorso, ma abbiamo avuto di grandi di qualsiasi campo vada, dalla destra alla sinistra, abbiamo avuto dei grandi personaggi politici.
10: Certo.
11: Adesso è
10: un po'...
11: c'è un problema, ma il Veneto è stato un po' più fortunato forse.
10: Ascoltami, allora, secondo te,
11: posso finire?
10: Sì, sì, scusa.
11: Tutti dicono Galan è un ladro. Io vi dico che se non c'era Galan non avremmo avuto il passante di Mestre. Quindi io ho dovuto fare 2 uffici, uno a Padova e uno a Treviso, perché per andare a Treviso da Padova ci mettevo 3 ore. Pensate, col Covid metterci 3-4 ore l'ambulanza, cosa succedeva. Quindi oltre ha fatto gli ospedali nuovi, l'ospedale di Mestre, l'ospedale di Vicenza, l'ospedale della Bassa Padana, eccetera. Quindi poi che abbia rubato o meno, questo è un problema, però il Veneto deve essere riconoscente quello che ha fatto.
10: Certo. Non so, cioè nel senso, non amo la politica, quindi
11: non è che dico questo o quello, dico chi merita per quello che ha fatto per noi poveri cittadini.
10: Certo. Sì, però vedi, secondo me comunque al di là che sia, in questo caso sia stato lui a farlo, perché lui aveva quel ruolo.
11: Lui è Renato Chisso.
10: Eh?
11: È Renato Chisso.
10: Ok, però voglio dire,
11: e l'ingegnere Vernizzi, che è morto povero, ma era un grande ingegnere.
10: Certo.
11: E quindi dava grandi idee ai politici.
10: Sì, sì, no, ma sai cosa, che è giusto come la tua ottica di guardare gli aspetti ingegneristici e soprattutto quello che può rendere
11: il territorio
10: migliore, più funzionale,
11: migliorare il territorio.
10: Certo, poi ovviamente se non rubassero o se si comportassero in maniera migliore sarebbe ancora meglio.
11: Quello non voglio entrare su,
10: certo,
11: queste cose. Io so che non ho mai rubato in vita mia, ho pagato tante tasse, quindi
10: Allora, un'altra domanda di Michele. Seconda richiesta, un'opinione sul Mose. Grazie a Michele.
11: Mose, ecco, un'altra cosa che è stata bersagliata negativamente, ma io sono andato, io sono dal 2000, e 10 che mi occupo dal MOSE, perché sono dentro al comitato che verifica i progetti, sono andato a vedere quello di Amsterdam. Voi pensate, una barriera alta 10 metri, 12 metri, a Lido di Venezia, una chioggia per chiudere le porte, una roba indecente. È un bel sistema, non si vede. È un po' costoso, ok, è un po' costoso, ma non si vede. E stanno richiedendolo quasi questo sistema che è idraulico. Se inietto aria dentro, si alzano. E quindi è un sistema molto semplice di funzionamento, funziona. È un po' costoso per la manutenzione, perché sei al mare, perché Venezia ha un suo equilibrio. Pensate che Venezia hanno deviato i fiumi, e non perché insabbiavano, come dicono, ma solo per una questione di zanzare contro la malaria, cioè igienico-sanitaria, perché hanno deviato anche il Piave, che quando aveva le piene buttava l'acqua dolce sul mare, hanno alzato e cambiato il percorso di questo in modo tale che questa acqua dolce non andasse mai sulla laguna, andasse sul mare ma non sulla laguna. Quindi era solo una questione di igiene sanitaria. Difatti attorno a Venezia erano tutti malati di malaria, Venezia non aveva questo problema.
10: Certo, pensa te.
11: Quindi bisogna, come dico ai miei studenti, bisogna studiare la storia, l'arte, per capire come mai siamo arrivati a questo.
10: Allora, Renzo ti scrive: buongiorno signor Fabio, può chiedere al professor Renato Vitaliani se potrebbe interessare a qualcuno dei suoi studenti sviluppare come tesi di laurea un brevetto che ho anche realizzato praticamente di una bicicletta che sfrutta la forza di gambe e braccia con il principio di biella e manovella. Grazie Renzo.
11: Non ho più studenti, sono in pensione, mi dispiace, ti aiuterei volentieri.
10: Quindi Renzo, rivolgiti probabilmente
11: all'Università di Padova, vai dal mio allievo Roberto Scotta.
10: Roberto Scotta, ok. Sì. Quindi Renzo, rivolgiti, prova a sentire Roberto Scotta. Allora, poi un'altra. Francesco chiede: il professore Vitaliani è stato l'unico insegnante che all'università ci faceva vedere i lavori che faceva, facendomi appassionare al lavoro dell'ingegnere. Gli altri solo teorie e formule. Saluti dall'ingegner Francesco Ceoldo.
11: Grazie, ciao Ceoldo.
10: Sì, poi tra l'altro anche nel libro spiega benissimo questa sua innata capacità poi di insegnare, e a me ha colpito un passaggio soprattutto in cui scrivi che tu il sabato o soprattutto la domenica la passavi
11: domenica pomeriggio
10: all'università, perché così ti preparavi anche le battute da fare in aula.
11: Sì, più che altro è quello, perché il problema di sapere cosa spiegare è una cosa molto semplice quando le insegnate per 5 anni 6 anni, ti vengono normali, ma quello che serve è che chi ti segua, gli studenti, capisca quello che stai insegnando e si appassioni a quello che stai insegnando, e quindi servono battute, stupidaggini, eccetera, che venivano fuori durante le mie... Ma per avere la stupidaggine uno doveva pensarci, non è che nascono così improvvisamente. Adesso che sono vecchiotto forse qualcuna stupidaggine mi nasce personalmente.
10: Sì, però mi hanno impressionato, perché addirittura facevano la tombola
11: su quello che dicevo. Sì, quante volte lo dicevo, quando cadeva quella frase tipica, perché ormai sapevano che io le studiavo, le battute.
10: Che ridere. Sì, ma anche perché vedi questo affetto qua solo i grandi insegnanti, cioè il connubio che tu hai, sei riuscito a compiere tra essere un grande insegnante di cui appunto tutti i tuoi ex studenti hanno un bellissimo ricordo e soprattutto sono grati per quello che sei riuscito a fargli appassionare all'ingegneria, si unisce al grande ingegnere che ha compiuto o ha partecipato a grandissime opere, quindi non è proprio da tutti, insomma, magari a volte c'è uno che è bravo insegnante.
11: Io disgraziatamente ho la voce un po' strana, adesso ancora peggio perché mi hanno intubato e mi hanno rovinato le corde vocali.
10: Oh cavolo.
11: quindi è un po' strana. Se avessi avuto una voce più tonale, forse servivano meno battute, ma insomma, così sono nato e così mi tengo.
10: Allora, sempre ti domandano, in Danimarca stanno facendo un tunnel sotterraneo tra Amburgo e un'isola danese per collegare velocemente Germania e Svezia. Ne ha sentito parlare?
11: Sì, è la stessa cosa del collegamento tra l'Europa e l'Inghilterra.
10: Un tunnel marino, non sotterraneo. Ma in questo caso però dicono è con sospeso. Molta meno spesa però.
11: Sì, perché è sospeso.
10: Ah, è sospeso.
11: È un tubo sospeso e ancorato al terreno. E la cosa c'è stata anche questa proposta per il ponte di Messina, Reggio Calabria Messina, di fare un tubo. Questo l'aveva fatto l'ENI, questo mi sembra. Era un ponte sospeso, un tubo sospeso in acqua. E il problema, dicevano, che se una nave affonda può fare dei danni notevoli.
10: Ah, ok.
11: Perché là passano troppe navi. Oggi però ci si potrebbe anche pensare, perché la sicurezza delle navi è molto migliorata rispetto agli anni in cui sono fatti, parliamo degli anni 80, quando si è cominciato a parlare del ponte di Messina. Le proposte sono nate là.
10: Certo. Poi potrebbe dare un consiglio a un giovane che si approccia all'università di oggi molto piena di nozionismo? Chissà, lo ricordo, ha anche sviluppato il treno tra città venete e il sistema metropolitano di superficie Veneto, non del tutto sviluppato, per questo non ho capito. Comunque, un consiglio a un giovane che si approccia all'università di oggi molto piena di nozionismo e basta, quindi non capire i concetti.
11: Sto facendo una guerra personale contro questo sistema, perché le varie riforme universitarie non hanno capito niente di cos'è l'università. Io quando sono entrato, pensatevi che ho rinunciato a uno stipendio di 1.500.000 lire per 90.000 lire mensili e sicurezza di 4 anni, perché è una borsa di studio. L'altro, se potevo andare avanti finché la ditta rimaneva in piedi. Oggi c'è molto pericolo per le aziende, perché molte falliscono o molte vanno in concordato, però ai tempi miei, quando ero giovane, questo non era un grosso problema. E come vi dicevo, io sono entrato che era libero, quindi potevo lavorare fuori, lavorare dentro, eccetera, purché garantisse tutte le mie lezioni. Io andavo tutte le mattine all'università, ristavo all'università fino alle 3, poi dalle 3 andavo a lavorare fino alle 9, grazie certo. Miei, di mia moglie che mi accettava, ok? Dopodiché nel 1980 hanno introdotto gli associati, eccetera, e hanno introdotto il tempo definito o tempo parziale e tempo pieno. Un professore a tempo pieno prendeva stipendio più alto, però non poteva lavorare fuori. Io mi sono sempre chiesto cosa insegna un professore che non lavora fuori. È come un medico che non vede un paziente. È una follia, è ingegneria. E io ho scelto il tempo parziale. Adesso, gli ultimi anni, praticamente, è il tempo parziale hanno scelto molti architetti in architettura, Gregotti eccetera, molti bravi architetti, ma però col tempo parziale andavano a insegnare, e insegnavo più di quelli che erano a tempo pieno. Le mie ore di lavoro o i miei insegnamenti erano più pesanti di chi aveva il tempo pieno, però mi piaceva e lo facevo.
10: Certo.
11: Adesso, per fare carriera, sono diventato ordinario lo stesso. Adesso, per diventare ordinario o associato, deve essere a tempo pieno, perché sennò non fai lo schiavetto dell'ordinario di turno. Perché questo serve pubblicazioni, ma pubblicazioni di che cosa?
10: Serve
11: pratica. Io ho pubblicazioni che hanno 800 citazioni, come un medico. ci sono pubblicazioni che hanno una citazione o due, e che so cosa servono. E ho chiesto e ho detto: ragazzi, chiamate dentro dei professori, di ingegneri che lavorino, che facciano dei, come c'era ai miei tempi, tipo Romaro, era un professore a contratto, era un grande professionista, ed era un professore a contratto. Chiamate dei professori a contratto, chiamate dei architetti in architettura o nella parte architettonica del nostro corso di laurea, che abbiano un nome.
10: Certo.
11: Perché la passione nasce se uno ti mostra cosa si fa.
10: Sì.
11: Non lo riescono a capire, la politica non riesce a capire questo. Man mano che va avanti, diventano sempre peggio.
10: Eh sì, perché
11: le varianti devono ritornare alla libertà concettuale. A uno piace, si innamora, perché, scusate il termine, l'università è una grande P.
10: Finisce per A.
11: Ti attrae, ti porta, ti lusinga e non ti dà niente. Però ti dà tutto.
10: Sì. Poi soprattutto quando capitano professori come te. Ma poi, tra l'altro, due sono le cose che hanno poi contraddistinto le tue scelte all'università e te le sei riportate dietro anche poi nel lavoro con tutti che ti chiamavano. Uno, a mio avviso, è stato quando da ricercatore tu sei andato direttamente nelle zone del Friuli, sì, con il grande terremoto.
11: Là ho imparato a fare ingegneria del sismi. E là avevo uno grande, ecco, politico, un grande, Zamberletti, che è quello che ha inventato la protezione civile. Ma Zamberletti, a differenza di quello che vedo ultimamente, non diceva andiamo subito a mettere a posto i monumenti. Mi diceva: io non voglio vedere le persone sedute che aspettano, quindi bisogna mandarle a lavorare. Quindi la prima cosa da fare è rendere sicure le fabbriche dove, e i percorsi che fanno per andare a lavorare.
10: Certo.
11: E io avevo una bomboletta, 8 soldati e un carro armato. Con la bomboletta facevo una croce, entrava il carro armato, si girava, crollava la casa ed era in sicurezza. Molte ville le ho tenute in piedi, e prendendo anche le parole da Zamberletti, e siccome avevo sempre la barba che ho fatto crescere all'inizio perché mi credevano uno studente, e quindi ha detto: ti tolgo tutti i peli della barba. Ok. E là ho imparato. La prima cosa che ho imparato è che dovevamo avere un strumento per il calcolo, e sono andato a prendere la lista a Lubiana, che erano più avanti di noi, ma molto più avanti di noi su ingegneria sismica, di un programma che si chiamava POR ed era in Fortran. Io l'ho tradotto in Basic e l'ho regalato a chi vendeva il Commodore 64.
10: Pensa a te.
11: Con delle istruzioni scritte a mano. Chi vendeva il Commodore 64 dava questo, che poi sono diventate leggi DT1, DT2, DT3, DT4, ma non ha importanza, e tutti gli ingegneri andavano nel Friuli a lavorare
10: alla ricostruzione.
11: Ecco, la ricostruzione è nata velocemente. Ma perché? Perché qualcuno ha dato loro uno strumento di calcolo gratis.
10: Pensa a te.
11: Se non davo questo gratis, non andavano tutti gli ingegneri su.
10: Certo.
11: Gli ho dato uno strumento che intanto allora era molto semplice il POR, però era una verifica tagliante alla base, cioè vedete l'impronta delle murature, fatta la forza moltiplicata, cioè calcolata la massa e dopo moltiplicata per G dividete per 10, avete la forza sismica, e dividete per l'area dell'impronta, avete la resistenza.
10: Pazzesco.
11: Se quello che sta in piedi o no. Vi ricordo una cosa: che una volta si sapeva costruire. La disgrazia è nata quando è nato il cemento armato, perché una volta le strutture murarie erano fatte con murature ortogonali tra di loro ogni 7 metri, cioè 6-7 metri c'era una muratura ortogonale a questa, cioè non c'erano pareti lisce senza alcun contrafforte, ed erano tutti muri da 26 o da 13. col cemento armato si è liberata la mente e si è peggiorata la costruzione.
10: L'arte della costruzione.
11: L'arte della costruzione è peggiorata, perché certo, non seguivano più un manuale che spiegava loro come costruire, come si fa la muratura, due teste, altre teste. Bastava quattro pilastrine da 20 cm di 25, un solaietto di bausta buttato su, e a qualsiasi luce facevano calcoli e con... Non dico, non ci sono stati grossi crolli, ma grossi danni sì, tanti.
10: Certo.
11: Tanti.
10: Anche perché stavo dicendo prima, l'altro aspetto che ti ha contraddistinto è poi la tua grande conoscenza dei materiali, grazie alla quale poi hai avuto anche personaggi illustri come Gaia Aulenti che ti chiamava per consulenze o collaborazioni.
11: La Gaia Aulenti è stata così la mia natura con la Gaia Aulenti, molto semplice. Quando ho concorso per la Fenice, l'Impregilo era andato da Turini per farci fare i calcoli, uno locale. Turini ha detto: io non ce la faccio, vado alla Vitaliani perché ha una struttura più importante. Io ormai... sono venuti da me e mi hanno detto: vai a parlare con la Gaia Aulenti. Vado in piazzetta San Marco a Milano. Al terzo, aveva un edificio praticamente alto, stretto e alto. Faccio le scale, al secondo piano trovo lei che si fuma le Chesterfield Light, una dietro l'altra, e io fumavo le Chesterfield, quindi già avevamo qualcosa in comune. E comincia a parlarmi della cosa, dice: ho coperto tutto in rame. No, Guido, dai, no, devi usare il piombo come una volta. Perché? Mi hanno detto tutto in rame i miei altri due ingegneri consulenti. Ho detto: perché se tu fai il rame non ti accorgi del fuoco che c'è dentro, perché il rame resiste, mentre il piombo lo usava la porta, perché quando prendeva fuoco si fondeva e quindi vedevano le fiamme. Ah, posso farlo in piombo? Sì che puoi farlo. Venezia ci sono i piombi per niente, Venezia la copertura in legno della Basilica di San Marco, che hanno fatto questa struttura in legno, che l'hanno fatta, sapete perché? Perché dopo il Palazzo Ducale vedessero che c'era la chiesa quando arrivavano con le barche, perché altrimenti non si vedeva la chiesa, e quindi hanno alzato di 30 metri praticamente tra croce e cupola in linea, perché la cupola iniziale era in muratura, è alta un metro e mezzo. E quindi ho cominciato il mio rapporto. Lei ha mandato via tutti gli altri ingegneri e voleva solo me, e da quel momento c'è stato un bellissimo rapporto. Ogni tanto mi chiamava e diceva: non posso darti l'incarico, ma dimmi cosa devo dire agli ingegneri che mi dicono che il mio progetto non sta in piedi. Allora io gli spiegavo: sì, sta in piedi, bisogna fare questo e questo. E lei andava da ingegnere e diceva: il mio professore mi ha detto che sta in piedi e si deve fare così, così, così. Ed era felicissima.
10: Spettacolo.
11: Tanto felice che quando non riusciva ad andare avanti a Palermo, dopo due anni che lavorava, è andata dal presidente della fondazione Banco di Sicilia dicendogli: o lei mi chiama Vitaliani o io vado via.
10: È il restauro del Palazzo Branciforte a Palermo, ricordiamo.
11: Io sono andato giù, Puglisi, che era il presidente, mi dice: dobbiamo finire un anno e otto mesi. Come un anno e otto mesi? Avete già lavorato due anni e volete che io finisca un anno e otto mesi? Ho detto: datemi un giorno o due che vado a vedere il cantiere. È stato praticamente chiuso dentro sul cantiere. Mia moglie ha girato per Palermo, è diventata poi la guida di tutti i miei
10: successivi
11: colleghi che portavo giù dal mio studio per fare le giornate a Palermo, città che amo e che invio. E ho cominciato e ho detto: pagate tutti e io entro e ce la faccio. E ce l'ho fatta. Un anno e otto mesi.
10: Poi...
11: è un bellissimo restauro, il più bello restauro. È morta dopo, subito, poco dopo. Gli hanno intitolato la piazzetta Aulenti, che è più seria di quella di Milano, perché lei odiava la tipologia usata a Milano di questi grattacieli vetro che non puoi che sì, hanno un costo pazzesco.
10: City, com'è che si chiamano?
11: City Life.
10: City Life.
11: Ma no, non è quella di City Life, è la piazzetta Gaio Lenti, è in centro dove c'è l'Unicredit.
10: Ah, ok.
11: Quello con l'antenna.
10: Ok.
11: Non è City Life, è fuori.
10: Sì, sì, sì.
11: City Life è un'altra cosa, è una zona di Palermo, potrei parlarvi di tutti i problemi di City Life, di tutti i problemi degli attori, ma no, non è questo l'argomento.
10: No, ma poi con lei comunque hai avuto anche questa grande collaborazione del monumento Ago, Filo e Nodo.
11: Ah beh, sì.
10: Che mi è venuto in mente perché l'Inter ha appena vinto lo scudetto, mannaggia loro. Mm-hmm. E mi ricordo un aneddoto che tu mi hai raccontato, che per provare la resistenza di questa struttura avevi fatto salire
11: non è così. Il concetto è che io avevo un modellino alto 10 cm, dovevo fare qualcos'altro a 20 metri abbondanti. Ce l'ho fatta, adesso non sto qua a spiegarlo, sì, eccetera. Però l'ho armata bene. Mm. La gara dentro ha detto: ma serve così tanta armatura? Sì, l'ho detto, perché sicuramente se qualcuno vince il Milan o l'Inter vince, sicuramente si vanno sopra il lago. È stato l'anno che il Milan ha vinto lo scudetto e c'erano tutti i milanisti sopra l'ago. Mi ha fatto la foto: avevi ragione tu.
10: Bellissimo. Aspetta, quindi... che ti leggo altre domande che arrivano. Allora, 058 finale chiede: buongiorno Fabio, non so se sono fuori tema, vorrei chiedere al professor Vitaliani cosa ne pensa della faglia di Sant'Andrea. Daniele.
11: La faglia di Sant'Andrea, che fa parte di una faglia più grande, che praticamente è circolare, arriva fino in Giappone, è là. Spero solo che non si muova. Cosa volete che vi dica?
10: Sì, sì.
11: Pensate che io ho fatto l'asse mediano, parte dell'asse mediano, nel 1980, perché gli americani avevano paura che il Vesuvio, era il tempo di ritorno del Vesuvio, quindi nel 1980, e avevano fatto questo percorso di fuga e avevano collaborato con i Cimolai alla costruzione di questo.
10: Pensate.
11: Siamo nel 2026 e non è successo ancora niente, però siamo dentro il periodo di ritorno, anzi abbiamo superato il periodo di ritorno del Vesuvio. Se viene il Vesuvio, ragazzi, io non so quanti morti ci siano, perché siamo cretini. Il concetto di sicurezza ambientale non l'abbiamo, ma proprio non l'abbiamo. Siamo ancora gli uomini primitivi, costruiamo dove possiamo. No, bisogna costruire dove si può.
10: Certo.
11: E la faglia di Sant'Andrea, uno può dirmi, non quando hanno cominciato a costruire non sapevano, ok, non lo sapevate, ma adesso lo sapete. Quindi cercate di andare lentamente fuori, no. E invece abbiamo San Francisco che diventa sempre più grande. Ragazzi.
10: Poi altra domanda: i ponti e le strutture similari fatti in Italia, sia su paesi e città o sulle autostrade costruite con cemento armato, hanno una durata di 50-60 anni. Come ci si deve comportare visto la tragedia del ponte Morandi a Genova di recente memoria?
11: Questo è il mio campo. La durabilità delle strutture in cemento armato, se guardate la Google Scholar e chiedete al NATO italiano, vedete un casino di pubblicazioni, quelle che dicevano citate su 800 citazioni più o meno. Il cemento armato, quando mi sono laureato io, dicevano che su un ponte dura 5 minuti dopo il disarmo, dura 500 anni. Io quando avevo 35-40 anni, quando ho cominciato a capire un po' di più, perché prima mi ero dedicato alla sismicità, perché quello è stato il mio primo grande amore, fare strutture sismoresistenti. Poi mi sono, oltre che essere sismoresistenti, mi sono preoccupato che siano durevoli, durabilità. E si è fatto con la Spalcalcestruzzi i primi cementi di KR, Durability Resistenza Caratteristica. Ma cosa, i dramma sui cementi sono nati quando nel 1970 la normativa ha introdotto l'RCK, resistenza cubica caratteristica. Se il calcestruzzo aveva, voleva un calcestruzzo di 300 kg, doveva avere un RCK 300 che resista. Okay. Quindi con l'RCK si davano le caratteristiche della struttura in cemento armato. Ma disgraziatamente, non hanno pensato che è un materiale, e sul materiale la gente ci guadagna. Quindi per fare un 300 usavano 2 quintali e 700 di cemento, 2 quintali e 6. E questo non proteggeva le armature, perché le armature sono protette se e solo se sul cemento ci sono 3 quintali e 30. Perché è la calce che protegge l'armatura, il pH. Il pH deve essere maggiore di 12-13. Invece se nel calcestruzzo, che è un elemento poroso, la calce si combina con l'anidride carbonica quando la struttura è parzialmente bagnata.
10: Certo.
11: E combinandosi con la diventa il sasso classico, duro, però diminuisce notevolmente il pH. E se diminuisce il pH, sì, l'acciaio arrugginisce, l'arrugginisce, è 6 volte maggiore di volume e fa scoppiare il calcestruzzo. Tutto qua. Quando, perché una volta non succedeva? Perché una volta un 300 di resistenza si otteneva con la formula del Guerin, che diceva: vuoi 300, metti 3 quintali e 30, 30 kg in più rispetto. E quindi mettevo 3 quintali e 30, che è quello che poi la normativa, io ho fatto una guerra sulla durabilità, mi dicevano che era un pazzo, che la durabilità bastava il baggiolo per renderlo durevole. Io dicevo: no ragazzi, è una questione chimica interna. Per fortuna ho avuto il professor Migliacci, che l'ha portato, la mia teoria l'ha portata in giro per l'Italia, è diventata poi norma italiana.
10: Pensa a te. Allora, poi il 420 finale. Allora, buon pomeriggio, una domanda per il professore, se ne sa di più. Cos'è stato il Ponte Morandi? Questa è la dinamica del Ponte Morandi, l'hai appena spiegata praticamente, no?
11: Sì.
10: Poi 065 finale, salve, potrebbe spiegare perché a Venezia si preferiva usare il piombo? È quella di prima.
11: Il piombo, perché quando prende fuoco il piombo fonde e quindi si vede le fiamme. Lido, io un hotel che non faccio il nome, aveva la copertura in rame e la sovrintendenza era per

0: Il nome, dove poco tempo fa andavano giù metri e metri di terreno portandosi via strade e case, che pensa era prevedibile?
1: Sì, questo posto, come lo dice lui, è quando quei stravolgimenti naturali del terreno, la parte superficiale è argillosa con strato sotto sabbioso. Se io faccio, se in qualche maniera perdo lo strato argilloso, cioè, entra l'acqua, spinge e fa crollare il terreno, quello che abbiamo visto. E questo, questo crollo nasce per i lavori che fai, oppure perché si è formato una, perché si ritira col caldo l'argilla, diventa più solida e quindi si è formata una crepa e entra acqua e va via.
0: Certo.
1: Cioè, questi fenomeni nascono per, in tutta Italia, non è che siano localizzate in questo posto di cui lei sta parlando, che non mi ricordo neanche io il nome, ma so, ho letto. È sempre quando c'è uno strato argilloso. Ma vorrei dirvi una cosa però. Che noi abbiamo trascurato l'argilla, ma paurosamente tanto. Allora, se tu prendi un africano e lo metti su un edificio come i nostri, muore, non ha nessuna protezione. Mentre l'argilla che metto sui pavimenti, in terra, eccetera, era un antibiotico naturale. Ricordo alle donne che comprano i tubetti di bentonite, che questa bentonite con 25 kg ne compra 50 kg, con 25 euro ne compra 50 kg. È un antibiotico che metti sulla pelle e che noi usiamo per tenere il terreno solido mentre facciamo le fondazioni, certo, il diaframma. L'argilla è un antibiotico. Perdere il concetto dell'argilla, come perdere il concetto della calce. Se, ricordatevi che quando c'era la peste, per disinfettare usavano la calce. Quindi il grassello di calce in casa, fatelo ancora. Abbiamo tutta roba chimica. È come avessimo messo, scusate il termine, un preservativo sul nostro edificio. No, il nostro edificio deve respirare, essere, e deve avere dei materiali che siano, che ci aiutino a vivere. C'è tutto un discorso sul radon, eccetera, che non è questo che faccio.
0: Si aprirebbe un capitolo, infatti, sì, il professore ha sempre condotto una battaglia personale contro il radon.
1: Si è impossessato di me e mi ha castigato.
0: Poi ti chiedono, allora, come costruivano i ponti, l'Arena di Verona, il Colosseo, l'Impero Romano, dato che abbiamo ancora testimonianze di resistenza dopo diversi secoli?
1: Come costruivano? Costruivano correttamente. Cioè, il calcestruzzo che facevano loro, lo sto pubblicando l'articolo, ma c'erano come inerte, usavano il coccio. Il coccio è nient'altro che una pozzolana, quindi usavano la pozzolana naturale con inerte il coccio. Il coccio è una pozzolana, quindi era come avesse, ma agisse più lentamente, perché adesso io l'ho usato frantumato col tipo sabbia e quindi, certo, lavora velocemente, ma pezzi di coccio messi dentro. Quindi il loro calcestruzzo resisteva, però ricordatevi che per fare una villa veneta ci mettevano una generazione. Cioè non avevano fabbricato in una settimana, due settimane, quindi in un mese, sei mesi, sette mesi. Avevano calce, la calce doveva indurire lentamente con l'anidride carbonica dell'aria. Adesso mettiamo la chimica. Una volta non c'era.
0: Sì. Adesso c'è tutto in fretta.
1: Il calcestruzzo di una volta era pozzolana, calce, sabbia e

0: inerti che erano cacciopesto. E questo i romani l'hanno importato dappertutto, perché arrivavano, prendevano l'argilla, la cucinavano e la frantumavano e avevano una panzolana.
1: Pensa a te. Ti saluta Andrea, sceriffo da Verona, che dice grandissimo ingegner Vitaliani. E poi volevo chiederti, visto che la lista è lunghissima delle tue altre collaborazioni con Mario Botta, sì, con Fuscas per la Fiera Ro di Milano, e di tutte queste esperienze, che differenze trovi tra l'ingegneria italiana e quella straniera? Cioè, come approccio tra l'ingegnere straniero e quello italiano?
0: L'ingegnere italiano è come una pipa, va bene per tutte le cose, mentre l'ingegnere straniero sa fare una cosa sola, quella, e se gli succede in cantiere deve telefonare in ufficio a quello che sa fare quella cosa. Quindi la nostra preparazione è molto più ampia, molto più,
1: siamo multitasking,
0: cioè
1: siamo più versatili.
0: La nostra preparazione universitaria in generale è riferita all'uomo come uomo, come uomo del sapere, basata sui vecchi Galileo eccetera. Non è come adesso nei altri mondi, che altre nazioni che creano il super specialisti in quella cosa. No, noi creiamo un uomo preparato per affrontare il mondo. È una bella cosa.
1: Certo, ma è riconosciuta però all'estero questa cosa?
0: Beh, gli ingegneri italiani sono sempre ben voluti. Noi italiani siamo sempre ben voluti. Eravamo mal visti perché eravamo come gli africani adesso, poveri, che andavano in giro. I veneti, oltre che girare per il mondo, perché hanno girato per il mondo, in Germania specialmente, in Belgio, hanno girato anche l'Italia, perché erano bravi, avevano imparato dai benedettini l'arte di bonifica del territorio, canali eccetera, e sono andati, che Mussolini li ha mandati a Roma, e si sono stati chiamati in Sardegna per bonificare alcune zone. Volevo far notare una cosa, perché la gente pensa a Padova come adesso, ma noi sappiamo che Venezia è una città su pali. Perché è una città su pali? Mentre Altino non è una città su pali, no, non è un piccolo borgo su pali, perché Altino è un piccolo borgo.
1: Certo.
0: Allora, il Torcello è stato costruito dagli Altinati quando sono stati distrutti, dopo la distruzione di Padova. Nel 602 i Longobardi hanno distrutto completamente Padova, e le macerie della distruzione di Padova sono andate in un porto che adesso si chiama Mazara, Macerie. E perché erano là? Perché erano vicino a uno dei fiumi che andava, cioè a un ramo, perché il Po passava per Padova. Okay. Ha un ramo del Po che andava in laguna, e quindi potevano essere trasportati a Venezia.
1: Certo.
0: I padovani sono fuggiti in massa con il vescovo eccetera, e sono andati a Malamocco, che non è Malamocco di oggi, è una zona che stanno riscoprendo adesso. Poi arrivo alto, che è Rialto, e a Dorso Duro, che è dentro Rialto, cioè zone che erano dure di loro natura. Ma i padovani erano abituati che qua c'era a Padova praticamente il punto più alto era 9 metri, dove c'è il Padrocchi, erano tante, molto paludosa la zona, e quindi erano abituati a costruire delle case con i pali. A Venezia hanno cominciato a costruire case, oltre a quelle in legno, vabbè, erano leggere, quindi bastava pochi pali, hanno cominciato a costruire le case con i pali immersi, e quindi abbiamo le fondazioni, una foresta praticamente sotto Venezia. e costruivano poi molto in legno, legno che resisteva tantissimo, perché il legno veneziano veniva mineralizzato, cioè veniva portato prima in acqua dolce verso Venezia. Quando era a Venezia si prendeva alle zattere oppure al Senale, veniva messo in acqua salata, il sale entrava dentro al posto della ninfa e mineralizzava il legno. Quindi si capisce perché alcune sporgenze delle case veneziane sono in legno e sono là da 300-400 anni. Quindi
1: pensate. Oh, io non so se riesco a leggere tutti i messaggi, ve ne state mandando tantissimi e vi ringrazio, ma comunque avremo modo di invitare ancora il caro professore ingegnere Renato Vitaliani. Allora, buongiorno professore, può dire qualcosa sul problema del radon che abbiamo in alcune delle nostre zone in Veneto? Grazie mille. Allora, lo affronteremo un'altra volta questo problema del radon, perché abbiamo esattamente 4 minuti scarsi, quindi li leggo solo per non lasciarne indietro qualcuno, ma ci segniamo gli argomenti, li leggiamo, li prepariamo, glieli chiediamo la prossima volta. Hermes, pitturato casa con calce dopo 10 anni ripitturata, basta chimica nelle case, infatti no. È quello che diceva.
0: Bene, sono contento per te.
1: Adoro il Giro d'Italia per i racconti di Fabio Genovesi. Non so, allora poi 589 finale, faccia fare delle fotocopie della sua persona. Grazie maestro o professore, ne guadagneremo di sicuro. Massimo da Bassano, bisognerebbe clonarlo effettivamente. Poi il 4618 finale, in India usano il cowshit, scusa la pronuncia, merda di vacca unita ad argilla per fare i pavimenti nelle zone rurali. Poi Irene, per professore Vitaliani, il nostro prof che ci ha dato tante lezioni di vita, dai calcestrussi.
0: Sì, sono un veneto, il Z non ce l'ho.
1: Poi Daniele, ciao Fabio, ma il professore conosce il nostro storico che viene in radio, Danilo Leo Lazzarini?
0: No.
1: Conosci? No, magari avremo modo di presentarglielo una volta, così parlano di Venezia insieme, uno da un punto di vista storico, l'altro ingegneristico. Poi allora la moda di fare il cappotto a tutte le case, ne parleremo anche un'altra volta, che non le fanno respirare. Luca, grazie Fabio, vorrei invitarsi ancora l'ingegnere Vitaliani quando può, veramente interessantissima intervista. Grazie Luca e grazie anche all'ingegnere. Siccome abbiamo 2 minuti scarsi, allora prima di tutto volevo anche salutare tutti quelli del tuo studio, quindi Domenico, Romy, Cristiano, Fiorenzo, che sono i soci, e tutte le ragazze dell'amministrazione, quindi Francesca, Cinzia, Marina, Angelica, Chiara. Un saluto ovviamente a tua moglie Vanna Benasciutti e a tua figlia Roberta, ma soprattutto grazie. Un grazie di cuore a te.
0: Grazie a voi, avete sopportato uno come me, dislessico e un po' autistico.
1: Averne però di persone come te, Renato, che guarda, sei sempre generoso nella tua conoscenza e nella tua smisurata arte di insegnare, perché in qualsiasi frangente che abbiamo passato assieme ti ho sempre visto elargire consigli o conoscenze, insomma, ecco. Quindi sei una persona
0: veramente... L'ho detto, sono nato fortunato, sono nato empatico, non è una dote che ho costruito. Chi nasce così e chi nasce antipatico.
1: Beh, insomma, tu hai questo pregio, ecco.
0: Sono nato, è tutto merito del mio papà e mia mamma, che mi hanno fatto così, con tutti i difetti che ho, perché ne ho tanti difetti, non è pochi.
1: Ah beh, certo.
0: Come tutti gli esseri umani.
1: Soprattutto i tuoi soci o i tuoi ex studenti.
0: A chi prima mi parlava di fisica quantistica, consiglio solo 2 libri, quelli di Fagin.
1: Ok, beh, grazie del consiglio.
0: E quindi allora, imparate un po' di cosa vuol dire quantistico, che è una cosa strana. Noi non esistiamo, siamo un'immagine.
1: Ti blocco perché stiamo proprio chiudendo, scusa Renato.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244. Oh, no! Oh, no!
3: Radio Gamma 5.
4: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
11: 3
13: 2 9
11: 0
13: 0
11: 3
13: 8
11: 9
13: 8
11: 8.
3: Ciao Mario.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: e sfumiamo la sigla.
1: E buongiorno, e Giordano.
0: Buone vibrazioni
1: a tutti. Ciao ragazzi, ciao ragazzi.
0: Da Giordano, di Giordano, di Martina e Giordano.
1: E da Martina, di Giordano e Martina.
0: Okay, siamo,
1: ormai siamo riconosciuti così nel cosmo, sì, Giordano, sì, caro. Allora, sorridiamo perché già dalla trasmissione di Fabio, insomma, un po' di musica e di ritmo lo abbiamo sentito, quindi abbiamo anche danzato in auto arrivando.
0: Bene,
1: meno
0: bene,
1: male
0: bene.
1: Esistono i musicisti e quindi siamo felici di proseguire su questa scia, vero Giordano,
0: sì,
1: caro?
0: Sì, sì, ma tu sai che io ho fatto un insegnante anche per tanto tempo di,
1: certo,
0: musica. E vedere i bambini come reagiscono alla musica quando è fatta bene, quando l'insegnamento è fatto bene.
1: Rincuora, vero?
0: Ah, rincuora. Cioè lì,
1: vero,
0: dici c'è ancora speranza. Con la,
1: sì,
0: musica puoi dire c'è ancora una speranza,
1: sì,
0: però deve essere fatta da subito e in un modo consono.
1: Esatto, non alle scuole medie, ci dicevamo in auto, Giordano, Dio guidando, non alle scuole medie con il pifferetto magico, Giordano,
0: sì, sì,
1: ma molto molto prima.
0: Ti fa passare la voglia, anche se uno è portato, ti fa proprio,
1: sì,
0: passare la voglia di fare musica.
1: Sai che al mio asilo, signora, di 3 anni, Giordano, te lo raccontavo ieri mentre passeggiavamo lungo il nostro Adige, a proposito di natura, che a 4 anni circa io ho iniziato a suonare,
0: sì,
1: dalle,
0: sì,
1: suore,
0: sì.
1: E quindi ho fatto un saggio e mamma e papà si sono emozionati tantissimo perché,
0: sì,
1: insomma, vedere sta piccoletta con in mano il flauto e strimpellare Fra Martino Campanaro non è cosa da tutti i giorni.
0: Anche io ho visto mio babbo piangere di gioia quando ho fatto i primi,
1: immagino, concerti.
0: Poi, io ricordo mio papà, adesso vi un aneddoto,
1: un aneddoto. Sì. Intanto saluto Tommaso.
0: Salutiamo il papà Tommaso, 92 anni, ben portati.
1: Auguri Tommaso!
0: viva Tommaso! Che succede? Succede che io mi diplomo, sono anche un bravo flautista, quindi la mia prof mi porta con sé alla Filarmonica di Treviso e faccio il secondo flauto.
1: Wow.
0: Alla Filarmonica, lei era il primo.
1: Te la tiravi
0: flauto.
1: Un pochetto?
0: Me la tiravo un po'.
1: Con
0: sì,
1: un mezzo frac da pinguino.
0: Smocchettino. Cioè, 18 anni, anche ero un bel ragazzo.
1: Ma a dire la verità, veramente 18, ne avevi 17 qualcosa?
0: No, no. Qua
1: non diciamolo. Non saresti potuto entrare in orchestra.
0: però, ricordo che il primo brano. La prima opera che ho suonato era l'Iris di Mascagni.
1: Oh.
0: Io avevo una sorellina che è traslocata
1: dopo sei mesi. Sì.
0: E si chiamava Iris.
1: Sì, e aveva lasciato un vuoto tremendo
0: nei genitori.
1: Nel
0: mio babbo e nella mia mamma.
1: Certo.
0: No? Per cui la coincidenza, no? Che non sono,
1: voluto,
0: che tu lo sai, che sono magi incidenze,
1: sì,
0: ha voluto che la mia prima opera, col mio papà che piangeva lacrime di gioia, vedere suo figlio che entrava in questa orchestra importante a quell'età,
1: certo,
0: e che suona l'Iris, che è il nome della sua,
1: Giordano,
0: bambina.
1: Questa non è sincronicità, questa è vera e propria magia, perché nulla, come dici tu, capita a caso e tutto accade per una ragione.
0: Sì,
1: ramificazione perfetta.
0: Sono passati tanti anni,
1: però
0: sono,
1: è sempre bello
0: un bel
1: ricordarlo.
0: Uomo, ma con qualche
1: fammi
0: anno
1: vedere? Sì,
0: vedere?
1: Assolutamente.
0: Senti,
1: sì,
0: bene,
1: ve lo garantisco. Siamo in direttissima, SMS al 334-7102-672 per inviare i nostri auguri a noi.
0: Ma uno è già arrivato,
1: Giordano. Ah, è Luca
0: arrivato.
1: Zero. Ciao Martina e Giordano, sono sicuro di arrivare prima di Luca 1 e infatti oggi sono Luca 0. Buongiorno a tutti. No, scherzo,
0: no,
1: Luca. Volevo
0: Luca
1: farti
0: è fuori concorso, perché è ospite d'onore ormai. Quindi, ciao Martina e Giordano, bentornati in radio. Buone vibrazioni quasi estive dopo un weekend quasi autunnale.
1: Vero, vero.
0: E un saluto a tutti gli ascoltatori della radio da Luca 1 e gli altri Luca che verranno dopo di me.
1: Naturalmente. Ha aggiunto anche la parola
0: anche
1: da scorpioncino. Da scorpioncino, Luca. Anche oggi hai il primato. Guarda, non avevo dubbi, un po' ti aspettavo, visto che eri già con il dito attivo sulla tastiera del cellulare. E sei arrivato proprio durante Mitakuyo Yasin, la sigla che apre il nostro programma, che sarà insieme a voi fino alle 17, Frequenze che curano.
0: Sì.
1: Ci curiamo anche oggi, Giordano.
0: Certo, noi siamo in cura perenne, siamo musicisti.
1: Bene, bene.
0: Però abbiamo un altro messaggino che era arrivato per Fabio, praticamente, però non era indirizzato a lui, perché dice: ciao, mi sono sintonizzato in extremis pensando di trovare ancora Marcello Pamio, ma ho trovato un altro conduttore. Che Fabio Turin, aggiungo io, non fa più lui il programma del martedì, lo fa un altro giorno o non è più con voi? Appena potete fatemi sapere, grazie Paolo.
1: Allora, ti facciamo Paolo, sapere subito,
0: sì,
1: Paolo.
0: E Marcello si è preso un periodo sabbatico perché ha un bel po' di cose sue da
1: non
0: sistemare.
1: Non è che è inaspettativa,
0: chi lo sa.
1: Può essere, può essere.
0: È incinto.
1: È incinto.
0: Aspettativa. No, no, Marcello ha un sacco di robette da fare e quindi si è preso questo periodo. Non è detto che non torni.
1: Esatto, però Paolo lo puoi trovare con tutte le sue informazioni, anzi disinformazioni opportune, sul canale Telegram Disinformazione, se non ci sei già, ma credo che tu sia già inserito.
0: O il suo
1: per
0: sito
1: bene.
0: disinformazione.it.
1: Esattamente.
0: Tutto quello che ti
1: quindi
0: serve.
1: Marcello non è sparito, solo che in questo momento non è qui. Al suo posto c'è Fabio Turrin che racconta un sacco di cose.
0: Sì, sì, sì. Non l'ha
1: interessanti.
0: Sostituito, fa una trasmissione sua personale, e quindi avanti tutta, no?
1: Avanti tutta, e come andiamo avanti anche noi, Giordano. Quindi io vorrei che oggi mi accompagnassi, perché avrei voglia di leggerti qualche riga, però partiamo con una piccola dimensione musicale sulla scia del suono.

Avresti voglia di piangere, ma ti ritrovi a denti serrati mentre guidi, a fissare il vuoto dei panorami, convinta che nessuno possa capire il peso che porti nel petto. Avresti voglia di piangere, sì, ma ti imponi di essere forte, di sorridere al mondo e di fare da muro portante per gli amici, anche quando le tue fondamenta tremano. Avresti voglia di piangere, ma cerchi di distrarti, di riempire il tempo, il silenzio, l'agenda e lo stomaco, perché non puoi crollare, proprio tu, no. Tu non puoi, non è possibile. Tu devi essere forte, vero? Nelle stanze in cui lavoro incontro ogni giorno storie diverse, ma che si somigliano tutte in un dettaglio: il bisogno umano di piangere. Piangere di getto, liberamente, senza remore, piangere di gioia, di noia, di stanchezza e poi ancora di delusione, di rabbia e perfino di paura. Lacrime amare, lacrime disperate, lacrime furtive, inattese, folli, lacrime benedette, perché siamo tutti fatti della stessa delicata argilla. Allora ti dico, quando hai voglia di piangere, fallo. Piangi, piangi, ti prego, piangi. Non sarà debolezza, sarà coraggio e rispetto verso te stessa. Non sarà una resa, sarà medicina. Non sarai una persona fragile, ma un'anima che finalmente respira. E non sarà tempo inutile, ma spazio per qualcosa di nuovo. E se in questo momento senti quel peso sul petto, spegni il rumore della mente, spegni il rumore del mondo. Concediti il permesso di cedere, di piangere, di gridare, di svuotarti, perché per tornare a fiorire, credimi, a volte serve solo una benedetta

0: bellissima.
1: Che
0: brava,
1: ritmo,
0: bello, bello.
1: È ipnotico, Giordano. L'hanno ascoltata altre persone o è ancora non presente nei tuoi CD questa? No, dai, spoilera qualcosa.
0: No, no, questa è solamente
1: l'inedito?
0: È solamente l'inedito per chi è abbonato al canale YouTube.
1: Ma dove ti possiamo trovare?
0: Non si può fare pubblicità.
1: No, ma nei canali YouTube c'è un sacco di cosa, di roba gratuita.
0: Sì,
1: eh?
0: È tutto gratis, infatti. Sì, questo posso dirlo, è gratis. Però questa no, questa no, dovete questa pagarla carissima.
1: È carissima.
0: 99 centesimi costa ed è molto.
1: Al mese? Ah beh, al mese, insomma, al neanche mese. Un caffè, ormai il caffè è andato alle stelle.
0: Un euro e 30 un caffè.
1: Addirittura,
0: adesso.
1: Sai quanto ho pagato una tisana ieri? 4 euro. Cosa c'era dentro? Una tisana d'oro?
0: Tanta acqua.
1: Mamma mia, tanta acqua. Esatto, costosissima, vabbè, bene prezioso, ma insomma ancora non costoso come insomma una giustificazione di una tisana a ben 4 euro, ragazzi, vabbè. Allora Giordano,
0: salutiamo Fabio Fabrello.
1: Ciao caro Fabio,
0: ben sentiti, buone vibrazioni vicentine.
1: Che bello,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao,
1: Fabio,
0: bello, ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Viaggio e buon sole, chissà che tu oggi possa goderti appunto anche se all'interno di una struttura su... Quante ruote, Giordano? Saranno 16
0: dipende,
1: ruote?
0: Dipende.
1: Facci sapere, Fabio, quante ruote.
0: Non lo so.
1: Facci sapere.
0: Sarà almeno 6 ruote, non
1: potè,
0: so.
1: Può essere. Però anche se sei, insomma, su questa struttura ambulante viaggiante, che tu possa godere di qualche raggio di sole che filtra dal finestrino.
0: Evviva.
1: E il sole è così importante, Giordano, anche per la nostra bellezza. Quindi apro le danze al tema di oggi. Un tema molto sentito, perché a chi non piace la bellezza?
0: È un tema che mi riguarda. Da vicino,
1: immagino che ti riguardi, infatti ti stai tutto lustrando
0: vedi
1: le unghie, parliamo di
0: impettito,
1: esatto, con il petto all'infuori, e parliamo di qualcosa che vediamo allo specchio ogni mattina, chi più chi meno, diciamo,
0: sta brutta faccia.
1: Però vorrei far poi di mattino, insomma, te lo auguro.
0: Io sono bello anche al mattino,
1: è vero, infatti ti vedo dopo i primi 10 minuti in cui ti disisciupi la faccia piegata dalle onde del cuscino. Però parliamo di una bellezza di tipo diverso, ovvero non tanto quella che è riflessa nello specchio, ma da una prospettiva che forse non contempliamo, non consideriamo quasi mai. Parliamo di bellezza, non quella dei filtri delle app o di Instagram o delle copertine patinate delle modelle dei modelli, ma parliamo del legame profondo che la bellezza ha con la salute e con il benessere. È un filtro quasi magico, anzi un'unione quasi magica. Noi siamo abituati generalmente a pensare che essere belli sia una questione di vezzo, di vanità. La donna è mobile, no? Vezzosa,
0: qual più malvento,
1: e che per essere sani, cioè considerati sani, sia una questione di analisi del sangue. Ieri ho sentito parlare di prevenzione da una persona e io l'ho bacchettato, perché non è prevenzione, ma quella è diagnosi, che per carità può essere scelta, ma che chiamiamola nel giusto modo.
0: Esatto.
1: La prevenzione primaria invece è lo stile di vita.
0: Eh sì.
1: Allora,
0: ma non essendo considerato molto dalla medicina,

0: Allora, se vi dicessi che per secoli e secoli e secoli bellezza e salute erano esattamente la stessa identica cosa, che la bellezza era detta altro che un suono di un corpo che vibrava alla frequenza giusta? Ve lo provo, ve lo dimostro, perché faremo un po' un viaggio nel tempo. Partiremo un po' dai filosofi dell'antica Grecia, passiamo poi per le follie storiche della moda, ti ricordi i corsetti, le facce bianche, Giordano?
1: Sì, con queste macchione rosse.
0: Esatto, esatto, ad oggi si chiama blush, blush.
1: Non sono ferrato.
0: No, immagino. E fino ad arrivare alla scienza di oggi per capire come possiamo ritrovare la nostra bellezza e quindi la nostra armonia, che mi
1: bello.
0: Piace molto come termine.
1: Intanto ti dico che Fabio mi ha detto che sono 12 le ruote che hai, ho detto
0: mamma
1: 6.
0: Mia, vedi, ma sai che io
1: tanto.
0: Stavo dicendo 16 addirittura.
1: Ma perché ci sono anche quelle appaiate, tu ne vedi
0: sì,
1: una ma
0: è vero.
1: In parte ne ha un'altra.
0: È vero,
1: no?
0: Ruota e ruotina, ruotella. Allora, se facciamo un salto indietro nel tempo di circa... facciamo i conti 2500 anni più o meno per la Grecia antica,
1: probetta.
0: Stiamo andando a scoprire un po' i filosofi tipo stile Platone, che ti piace tanto, Pitagora, che ti piace ancora di più, perché avevano una parola bellissima per definire l'ideale umano, l'ideale, quindi l'ideale di armonia, di salute, di perfezione. La parola è calogatia, con la TH, calogatia.
1: Ah sì, è un insieme di
0: è
1: due
0: un
1: parole
0: insieme,
1: greche.
0: Proprio così. Univa infatti due concetti, siamo nella parola kalos, che significa appunto bello. Sei molto kalos oggi, Giordano.
1: Sì, sì.
0: Molto
1: sì.
0: bello. E agatos, che significa buono e virtuoso.
1: Tutti e due ce l'ho.
0: Ma pensa un po', sei un calogatio,
1: calogatio. Quindi, sembra un'offesa, però l'accetto.
0: No, non è un'offesa. Per gli antichi greci non esisteva quindi una bellezza separata dalla salute, ma nemmeno dalla morale, cioè dall'etica, anzi più che morale chiamiamola etica. Quindi il corpo bello che cos'era? Era semplicemente lo specchio di un'interiorità, un'anima sana e di un corpo, tempio sacro in un perfetto equilibrio.
1: Ah, che bello.
0: E Pitagora, tra l'altro, che so che ami molto,
1: tantissimo,
0: diceva che il corpo umano era uno strumento musicale. Quante volte l'abbiamo detto? Quando tutte le parti erano proporzionate, il corpo suonava bene e quindi stava in salute. Quindi appariva anche bello al di fuori, no? Perché esprimeva questa luce, appariva simmetrico, appariva radioso. La bellezza per Pitagora era un accordo perfetto di quella che chiamava la grande sinfonia biologica. Cioè,
1: bellezza.
0: È bellissimo. E lui lo faceva spiegandolo attraverso la matematica, quindi i rapporti, Giordano, e attraverso la musica.
1: Poi Leonardo con il Vitruviano,
0: esatto,
1: ci ha dato sotto, e Fibonacci poi con le sue misure del Fi, del
0: esatto,
1: numero aureo.
0: Esatto, quante volte nelle slide che portiamo raccontando appunto le sonorità e la frequenza 432 Hz, nelle misure del viso della Gioconda, questo dipinto così amato e che prevarica, diciamo così, e che dura in eternità nei secoli, ci sia una matematica ben precisa, una misurazione del volto.
1: Sebbene sia un quadretto piccoletto. Cioè
0: piccolo,
1: non è
0: anche deludente in fondo.
1: Sì, uno si aspetta di vedere un 4x5.
0: Esatto, sì, infatti sono rimasta un po' quando
1: però
0: siamo andati...
1: vedi che non è nella grandezza, ma è nella proporzione la bellezza.
0: È nella proporzione, è proprio così. Poi, che succede? Succede che a un certo punto della storia l'essere umano dimentica tutto, perché complica un po' di cose. Quindi ci ascoltiamo un po' di musichetta, perché poi vi racconto come la cultura ha iniziato a fare acqua un po' da tutte le parti e a fare dei veri e propri danni in nome di un'estetica che è tutt'altro che sana e in salute. Quindi,
1: potrei farti sentire un
0: dai,
1: nuovo cinema paradiso.
0: Mi regali questa emozione? Volentieri.
1: È lunghetto, però ti faccio sentire dalla seconda parte,
0: va
1: magari
0: bene.
1: Dai, solo la seconda parte. Vediamo
0: ottimo,
1: se
0: me la godo e me la gusto, perché l'amo profondamente.
1: Sì.

0: che dire di Ennio Morricone.
1: Mamma mia, Giordano, Ennio a 4:32, ci siamo fatti una dose di bellezza.
0: L'ho suonata a 4:32 come sempre,
1: ecco. E
0: ho usato un oboe per ricreare quella voce umana quasi.
1: Sì, sì, sembra cantare, eh?
0: Sì, l'oboe che sembra che canti, sì, sì. L'oboe ha questo suono speciale, infatti Ennio Morricone ha scritto proprio un brano Gabriel Soboe, no?
1: Certo, certo.
0: L'oboe di Gabriel.
1: Bellissima, bellissima, bellissima,
0: bella,
1: perché
0: bella.
1: Poi il film, insomma, ragazzi, è tutto un dire, oltretutto, Nuovo
0: poi
1: Cinema
0: Paradiso.
1: Poi chi ha guardato
0: il film e ascolta questa musica si emoziona.
1: Si emoziona. Io mi sono emozionata, avevo le lacrime un po' agli occhi, e non è così distante dal concetto di bellezza, appunto, la bellezza del suono, della musica che rincuora e ci fa sentire più in armonia. Quindi prima della pausa abbiamo visto come, pausa musicale sonora, abbiamo visto come per Platone, ma anche gli antichi, quindi parliamo della Grecia, la bellezza fosse armonia, fosse salute, fosse equilibrio. Poi cos'è arrivata? È arrivata la cultura, anziché dell'essere, dell'apparire, e le cose da quel punto di vista sono decisamente cambiate, sfuggite un pochino di mano, Giordano, perché se ci guardiamo indietro nella storia ricordiamo che l'essere umano ha fatto anche cose folli per apparire bello, quindi ha barattato la sua salute per un briciolo di apparenza o di stato sociale, peggio ancora. Ma non occorre parlare dei giorni d'oggi, ma partendo dal 700 all'800, quando andava di moda il pallore mortale, non so se ricordi queste donne nobili. Che
0: mi ricordo, sì, quando ho fatto una vita là era
1: te lo ricordi nella vita precedente, quanti di voi
0: sotto e poi farsi un po' di rosso appena appena.
1: Quante di voi donne in ascolto, ragazze, fanciulle, ancora si imbellettano di bianco qualche volta? Qualcuno negli anni magari 20-30, Giordano, usava il borotalco addirittura per imbiancarsi.
0: Adesso invece vogliono tutte abbronzarsi.
1: Adesso tutte abbronzate, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Le donne nobili cosa facevano in quell'epoca? Si cospargevano il viso di un cerone, si chiamava biacca, Giordano,
0: biacca,
1: non so se l'hai mai sentito parlare.
0: Sì, si usava anche nei muri.
1: Infatti cosa conteneva? Conteneva piombo, cioè praticamente si avvelenavano il sangue giorno dopo giorno per apparire bianche splendide come un dentifricio. Esatto. O mi viene in mente il corsetto, quello che stringe, dell'epoca vittoriana, che venivano stretti così tanto da spostare gli organi interni, cioè c'erano situazioni in cui i polmoni, ai polmoni veniva impedito di aprirsi, cioè di espandersi.
0: Bloccavano il diaframma in un modo terribile.
1: Esatto, infatti erano di moda gli svenimenti in quel tempo, non tanto per l'emozione come ci raccontano i romanzi, ma proprio perché non passava ossigeno praticamente.
0: Tra l'altro ti posso anche dire il perché volevano questo bianco, non so se tu lo volevi dire dopo, ma il motivo
1: dillo tu.
0: In quel periodo le nobili donne non facevano nessun lavoro di fatica, e solo le povere contadinelle stavano nei campi a lavorare,
1: a
0: quindi
1: zappare.
0: Solo quelle povere diventavano scure,
1: è vero,
0: perché restavano in mezzo ai campi, quindi la nobildonna doveva apparire più bianca possibile,
1: sì,
0: perché voleva dire che lei non aveva preso un filo di sole per lavorare
1: fuori
0: nei campi,
1: non
0: campi.
1: Era operosa, non era schiava, insomma, rimaneva a palazzo,
0: sì.
1: Ma poi con la pelle bianca, Giordano, se ti ricordi, si vedevano anche maggiormente le vene, e quindi si chiamavano sangue blu,
0: sì,
1: proprio perché si vedevano di più, ma non è che una abbronzata non avesse le vene blu come le vediamo sulla pelle chiara, è che erano più visibili, ovviamente, da lì insomma arriva poi tutta la disceria sul sangue nobile. Tu ti metti il corsetto, Giordano, fammi vedere se oggi hai il corsetto.
0: No, esplode.
1: Ti sei chiuso i pantaloni? No, ma sei dimagrito anche.
0: Sì, ma è un diaframma troppo potente.
1: È vero?
0: Io, se
1: questo
0: faccio
1: è vero.
0: Il filo di diaframma, io dopo 60 anni che uso il diaframma,
1: ma
0: in
1: quando
0: modo
1: ti vedo
0: esagerato,
1: nei corsi espandere il diaframma per mostrarlo, dico ma quanta capienza, quanti litri di aria ci stanno dentro,
0: quarto trigemellare.
1: A proposito di litri d'aria, Giordano, salutiamo Mary dal Borgo e Alex dal
0: Borgo. Di litri intendi?
1: In che senso?
0: Di litri d'aria hai aggiunto.
1: Dolomiti, Giordano, sì, è pieno d'aria salubre. Certo. Quindi è per questo che saluto Mary dal Borgo e Alex dalle Dolomiti, che si fanno sentire con un messaggio: ciao cari ragazzi e buona trasmissione, buon proseguimento a tutti i radioascoltatori di Gamma 5.
0: Dove sono dei vigneti importantissimi, tra
1: davvero? È il Malbec.
0: No, c'è
1: il Cabernet, tanta roba. Però non spoileriamo, che altrimenti tutti vanno là in cerca della fiasca o della damigiana.
0: Guarda, c'è intanto Luca 1 che dice: è vero, la bellezza esteriore non è tutto, ma un conto è sembrare la figlia di Fantozzi, un altro è sembrare la Ferilli.
1: Beh, è vero. Infatti, Luca, ne parliamo in termini non per sminuire l'importanza della bellezza, ma per collegarla più a un concetto di armonia. Perché ci possono essere persone esteriormente bellissime, anzi è difficile che ci sia un'esteriorità così bellissima senza un'armonia anche interiore. Parliamo di armonia e non di intelligenza, di armonia. Dimmi, Giordano, chi c'è?
0: Luca 2, che oggi è Luca 2.
1: Ma davvero?
0: Sì. Okay. Ciao Martina, Giordano, oggi non sono riuscito a seguirvi prestissimo, sono al numero 2. Ah no, chiede, sono al numero 2, oggi c'è l'invasione di tanti Luca e sarei un Luca quasi infinito.
1: No, quasi no. Infinito.
0: Sei Luca 2, hai beccato, se c'è qualche altro Luca non ha scritto.
1: Non ha ancora scritto, e neanche un Gianluca. Però Luca, guarda, se fossi in te io userei una furbata. Cioè direi che il tuo Luca 1 eterico astrale ha scritto un messaggio invisibile e metafisico
0: stamattina
1: alle 6 ed è arrivato prima del messaggio di Luca 1, essere
0: non funziona.
1: In una realtà parallela? No,
0: perché se poi Luca 1 fa un'avvertenza vince.
1: Ah, è vero, insomma, non possiamo essere quantistici, Luca 2, mi dispiace, sei proprio Luca 2 nella forma, non esistono qua i corpi sottili dei vari Luca.
0: Devi darti da fare un po' di più, dai, ci puoi riuscire.
1: Infatti scrive bene: ricorso al TAR, perfetto.
0: Ok, ottimo.
1: Bene. Allora, andiamo avanti. Cosa dice oggi invece la scienza attuale sulla bellezza? Cosa ci dice la medicina? Beh, ironia della sorte, la scienza sta dando ragione a chi, secondo te? Alle donne del Settecento? No. Alle donne dell'Ottocento? No. Ai filosofi antichi? Bentornati a casa. Quindi danno ragione, ma guarda un po', a quella testolina di Platone e di Socrate e di altri, di Pitagora. Perché? Perché oggi la scienza dice: la bellezza, la vera bellezza, è il riflesso di una condizione interna, cioè della nostra biologia interna. Facciamo un esempio, prendiamo la pelle. Non esiste una crema miracolosa per la pelle che tenga se dentro non c'è salute. Pensa a un intestino in disbiosi. Pensa se la pelle può essere veramente luminosa e distesa se la nostra pancia non è in equilibrio.
0: No, perché la pelle è un organo immuntore.
1: Esattamente.
0: Quindi lei si fa sentire.
1: Ancor di più è l'indicatore biologico, forse il primo, che il nostro intestino è in equilibrio o in squilibrio, che siamo per esempio idratati e che soprattutto i nostri livelli di quell'ormone che ci fa un po' storzare il naso, ovvero il cortisolo, l'ormone definito appunto dello stress, sono alti o sono bassi. Quando siamo stressati, quando siamo infiammati, quando siamo fuori ritmo, siamo luminosi secondo voi o ci vediamo cupi, la pelle spenta, il corpo intero non ha quel vigore del benessere ma si sente stanco, spalle tese o contratte o chiuse? Fammi vedere come sei tu oggi.
0: Apertissimo.
1: Bello aperto, apertissimo, petto in fuori.
0: Il quarto chakra che va al di là del bancone
1: e sedere
0: della regia.
1: È vero, guarda che c'è la porta aperta, sbattuto davanti.
0: E vado fuori.
1: Esatto. Giordano, prima di proseguire un altro pezzettino musicale lo sentirei, perché parleremo poi della perfezione statica delle statue. Cioè, veramente funzionale essere come le statue, come i robot che stanno costruendo, o come le bambole gonfiabili o i bamboli gonfiabili.
0: I bamboli. Vabbè, dai, un po' di relax.
1: Un po' di relax.

0: questo sax che dici?
1: Sì, mi sembrava di essere nell'atmosfera di
2: Fitz.
1: Hey Fitz. Hai visto Jack?
0: È stato investito.
1: Davvero?
0: È stato investito da una macchina.
1: Sì.
0: E chi è che l'ha investito?
1: E chi è che l'ha investito?
0: Non sono riuscito a frenare.
1: Oddio, me li ricordate quelli sulla panchina?
0: Erano Ale
1: e Franz che fanno i mafiosi, diciamo. E quello che l'ha fatta Franca? Hai sentito?
0: La rapina. Sì, ma l'hai raccontata la volta scorsa.
1: Sì, è vero.
0: Dai,
1: ma mi piaceva, vabbè. Dai, superiamo questo impasse.
0: È vero.
1: Ma
0: curano,
1: non tutti erano
0: Telegram.
1: All'ascolto la volta scorsa. Comunque, sì, se volete ascoltare Ale Franz di noi altri, esatto, fatto da Martina e Giordano a 4:32 sul canale Telegram Frequenze che curano. Nel frattempo saluto Liliana che ci scrive. Saluti a tutti voi ragazzi, grazie per la bella trasmissione. Grazie a te Liliana di essere all'ascolto. Ascolta, a proposito di Liliana, saluto anche Lilli, che è più piccolino di Vigliala, perché in genere è all'ascolto ed è forse in viaggio in questo momento della giornata. Ciao Lilli, e anche ciao a tutti gli altri amici e padri e madri fondatori di questa nostra bellissima trasmittente radiofonica. Allora, ritorniamo alla bellezza. La bellezza attuale cos'è? Una statua? È un filtro su Instagram, Giordano?
0: Questo è un bel discorso.
1: La scienza dice oggi, e mi piace molto, che è energia vitale. Finalmente parliamo di energia.
0: Pensa che lo dice anche l'OMS in mezzo a tutte le regoline.
1: È vero. Lo dice in maniera un po' barzotta, però lo dice. Infatti. Quindi bellezza è il modo in cui ci muoviamo, la nostra postura, che riflette la nostra sicurezza, riflette quella luce negli occhi, no? Che racconta come stiamo dormendo, racconta come stiamo vivendo, come stiamo mangiando, come ci stiamo prendendo cura di noi in generale, quanto amore abbiamo per il nostro corpo, quanta cura abbiamo per questo nostro tempio sacro.
0: Questo è importante, perché vedi Martina, non c'è la foto della

0: e la bellezza diventa in quel momento un effetto collaterale della salute.
1: Esatto.
0: Ma proprio un effetto collaterale, cioè una conseguenza di quanto ci stiamo prendendo cura di noi. A questo proposito, prima che poi scatti la pausa pubblicitaria, Giordano, abbiamo una decina di minuti per raccontarti quali sono i 20 pilastri del bell'essere. Quindi delle abitudini di vita che generano quella bellezza di cui sto parlando, che non è patinata, ma è una bellezza autentica, di quelle che ti incanti a guardarla anche se non c'è la perfezione del naso alla francese o lo zigomo tirato come quello dei gatti e che molti, insomma, correnti ormai chirurgiche tendono a proporre.
1: Sì.
0: Labbrona grosse, occhi tirati all'insù, sopracciglia ad ali di gabbiano.
1: Donne stereotipate. Tutte uguali e anche bruttine, devo dire, da uomo.
0: Un po' dipende dal gusto, però insomma si assomigliano un po' tutte e quindi non esiste più quella bellezza anche naturale, autentica, spontanea e quell'espressività soprattutto del viso che ci aspetteremo da un essere umano, non da un umanoide, diciamo.
1: Sì, sì, ma io non faccio nomi, ma ci sono veramente delle attrici che erano bellissime,
0: sì, davvero,
1: e che sono diventate dei mostri ultimamente.
0: Sì, diciamo che spavento un po' l'idea di cambiare i connotati, cioè poi come ci si ritrova allo specchio. Io non sono assolutamente contraria a una certa chirurgia estetica o a chi desidera migliorare l'aspetto esteriore,
1: però so quando che mai sono lo faresti
0: io non ho ancora fatto nulla, però e ci sono, non lo bocio,
1: ma
0: insomma.
1: Non lo giudichi?
0: No,
1: lo
0: assolutamente. La cosa importante secondo me è riuscire a mantenere quella naturalezza che ti rende davvero unico e non stereotipato e non omologato a tanti altri facce da copertina, insomma.
1: Siamo unici nell'universo.
0: Quindi quotare, votare la propria bellezza ed esaltarla anche attraverso dei rimedi semplici, naturali, ce ne sono tantissimi, piuttosto che stravolgerla cercando di assomigliare ad un ideale di bellezza che poi nella storia abbiamo visto che è fallimentare. Pensa solo alle donne giunoniche o al periodo in cui le modelle erano o anoressiche o formose, no?
1: O già nella bara le tiravano fuori perché erano già
0: molto magre. Sì. Allora andiamo ai 20 pilastri del bell'essere, quindi abitudini di vita che generano la vera bellezza, quella che io definisco essere la bellezza. Intanto parliamo dei ritmi del corpo, quindi la rigenerazione e il riposo. Giordano,
1: ti dico solo che Virna Lisi, dice Luca 1, è rimasta bellissima fino all'ultimo, non essendosi mai rifatta, a differenza di certi mostri plastificati.
0: No, guarda, ci sono delle donne bellissime dello spettacolo, personaggi famosi che nell'età si sono mantenuti così affascinanti, così attraenti, senza necessariamente ricorrere alle esasperazioni della chirurgia. Ecco, parlo delle esasperazioni, quelle che ti omologano ad essere appunto la plastica, che non ti dà più espressioni del viso. La prima regola, Giordano, ne parlavamo proprio stamattina, quanto sia importante onorare il sonno profondo. Quindi riuscire a dormire, diciamo, tra le 6 e le 8 ore, 8 sono tanto abbondanti, non so chi oggi riesca a dormire le 8 ore, però una media almeno di 6-7 ore a notte, allineati soprattutto con i ritmi circadiani, quindi andare a letto alle 2 della notte forse non è la miglior scelta per potersi svegliare riposati.
1: Ma sai, c'è chi ha la scusa, che io la considero un po' la scusa, io sono un animale notturno, perché la stai raccontando.
0: Sì, diciamo che
1: perché la natura nei cicli circadiani non è che ce li inventiamo oggi,
0: esatto. E cosa facciamo durante il sonno? Durante il sonno il corpo produce un ormone molto interessante, si chiama l'ormone della crescita ed è attualmente il più potente anti-age naturale, ripara proprio i tessuti, ragazzi. Quindi se noi facciamo una notte equilibrata, dormendo pienamente le nostre 6-7 ore ma profondamente, quindi senza un sonno frammentato in cui ogni ora mi sveglio eccetera eccetera, riesco il mattino a svegliarmi non con quelle borse nere sotto gli occhi e con la pelle sicuramente più distesa e più luminosa. Il secondo pilastro è il sincronizzarsi con la luce del sole. Abbiamo tanta paura del sole, ci riempiamo di creme, ci riempiamo di anti-age con filtri a

0: 150.000.
1: Tra l'altro terribili, Martina, ecco. Quelle che sono stati fatti gli studi, ne sì. parlavo proprio con Marcello Pagno, sì, visto esatto. che abbiamo nominato
0: alcune
1: prima.
0: Poi insomma sono a base di petrolati. Pazzesco. Lo sappiamo, però esporsi alla luce naturale appena svegli, per esempio, quindi il sole dell'alba, Giordano, non il sole di mezzogiorno, perché ovviamente può generare comunque dei fastidi, ma appena svegli, esporsi a questa luce, a questa luminosità, a questa radianza, cosa fa? Sempre parlando di ormoni, regola la melatonina e il cortisolo e dona al nostro sguardo e alla nostra pelle la possibilità di essere appunto radiante come quel momento della giornata così importante. Quindi la stanchezza, i segni della stanchezza, la pelle scura, lo sguardo spento vanno via semplicemente con la luce dell'alba. L'altro che amo molto ricordare, tu lo preferisci rispetto agli altri, anzi diciamo che è la stessa stregua, è imparare a respirare, come si suol dire, di pancia. Sì. Cioè la respirazione diaframmatica, quanto importante è?
1: Tanto. Fondamentale per quanto sì. mi riguarda.
0: Perché più di ogni altra ci ossigena il sangue. Sappiamo che più ossigeno c'è e più le cellule cutanee, quindi della pelle, sono vive, di un colorito immediatamente più roseo, più sano. Invito tutti a fare una prova, di fare 3 respiri profondi, anzi di guardarsi prima allo specchio, prima dei respiri, di osservarsi nel colorito e poi di guardarsi dopo 3 respiri profondi e pieni. Guardate come risponde la pelle in pochissimi istanti. Pensate se poi questo lo portiamo durante tutta la giornata.
1: Certo, una respirazione diaframmatica fatta sì. bene durante tutto il giorno, durante la nostra vita,
0: sì,
1: dico, durante
0: vero.
1: La vita. Ti cambia sostanzialmente la vita.
0: Siamo sempre, Giordano, in scarsità d'aria, cioè respiriamo talmente poco, e Lowen lo raccontava questo nella sua bioenergetica, proprio per evitare di emozionarci o di venire in contatto con le emozioni più dolorose, noi abbiamo spostato la respirazione sempre più alta, addirittura alla costale toracica o alla clavicolare, ancora
1: terribile.
0: Peggio, che dovremmo usare solo quando corriamo,
1: sì.
0: ma a belle velocità. Invece la utilizziamo per vivere nella quotidianità, perché siamo sempre in tensione.
1: Dovremmo usarla quando abbiamo bisogno di adrenalina e cortisolo, quindi
0: esatto.
1: quando c'è una reazione di attacco-fuga.
0: Esatto.
1: Non quando siamo sereni e tranquilli.
0: Il problema...
1: quando siamo in parasimpatico non abbiamo bisogno,
0: no,
1: anzi è
0: non siamo
1: è
0: mai in parasimpatico, tranne di notte e non sempre,
1: e non sempre.
0: Siamo quasi tutti, ed incontriamo in studio molte persone che portano disagi collegati a questo sistema un po' in disequilibrio, in simpaticotonia,
1: sì.
0: quindi sempre in una situazione quasi di allarme, come se stessimo camminando sempre su dei gusci d'uovo o se, su una foresta di bicchieri di cristallo. Allora, quindi imparare a respirare di pancia, quindi avere più ossigeno, avere più energia che scorre attraverso il nostro sangue. Poi praticare il digiuno. Qualcuno dice: Martina, anche tu sei per il digiuno? No, lo chiamo digiuno digitale.
1: Sì.
0: Ne parlavano prima i ragazzi ospiti di Fabio,
1: sì.
0: di quanto sia importante togliere soprattutto per
1: i bambini
0: un po' di ore il cellulare, perché spegnere gli schermi almeno, ragazzi, almeno un'ora, un'ora e mezza, 2 ore prima di andare a dormire, fa in modo che questa luce blu, che distrugge il collagene della pelle nel vero senso della parola, io ho gente, Giordano, che mi racconta di dormire col cellulare sulla guancia,
1: sì,
0: cioè si addormentano con il cellulare addosso, addirittura appoggiato sul petto, si svegliano il mattino con questa roba addosso.
1: Vuol dire non volersi bene, però.
0: Vuol dire non volersi bene. Perché? Perché questo tipo di luminosità frammenta proprio il sonno, spegne la luminosità del viso, è fondamentale riporlo almeno, e dico poco, un'ora prima di chiudere gli occhi e di riposarsi.
1: Okay.
0: Non andate a dormire col cellulare, mi raccomando.
1: Bene, leggo prima della pubblicità un messaggio di Sisto che
0: sì.
1: dice: prendi un volto con occhi luminosi e lo sguardo furbo e il suo carisma compra la tua fiducia.
0: Sì.
1: Prendi occhi con un velo malinconico e un poco spenti, perché il suo sguardo entra negli abissi della sua profondità. I primi ti ingannano, gli altri sono onesti. Il mio naturalmente è un paradosso, per dire che non tutto si rivela per quello che appare.
0: Vero?
1: Ciao Sisto.
0: Sì, sì, è vero. Ciao Sisto. È vero che non tutto si rivela per quello che appare, è vero anche che a un certo punto tutti si svelano, quindi cadono le maschere e anche lì riusciamo ad entrare nelle profondità degli abissi di cui parli.
1: C'è una mia amica, le persone non cambiano, si rivelano.
0: Sì, la Caracchetti che salutiamo, se fossi in linea, vero, parlavi di lei, Caracchetti che salutiamo, ciao ciao ciao. E fra pochi secondi c'è uno spazio pubblicitario e noi ci risentiamo esattamente tra 5, 4, 3,
1: tra pochissimo, 2, pochissimo. Restate lì, restate lì.

0: mentre ci ascoltiamo ancora qualche nota, 432 Hz, siamo in diretta seconda parte del nostro spazio Frequenze che curano con Giordano Sandalo e Martina Crepaldi.
1: Evviva!
0: In direttissima vi leggo qualche altro annuncio interessante per chi ci sta ascoltando in questo momento. Sono tante persone che ci salutano, salutiamo tutti: Marco, Giovanna, Mario e Giuseppe, che ci hanno scritto nel frattempo in questa pausa pubblicitaria. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra 5 per 1000 a Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. L'aiuto ovviamente per la radio è linfa vitale, il sostegno di tutti è per la radio di importanza solare. Soprattutto l'aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: CF 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. Oppure, sempre per sostenere la radio, è possibile effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel sito, perché anche se ve lo leggo sono numeri lunghissimi e quindi non fate in tempo a prenderne nota, ma nel sito di Radio Gamma 5 troviamo tutte queste credenziali, o portando magari il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, così li venite a salutare, ovvero i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa di Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa bella radio.
1: Oppure potete acquistare il nostro libro Radio Gamma 5, sì, la frequenza della libertà. Lo potete fare direttamente qui in sede radio, perché lo trovate in occasione delle varie iniziative che si svolgono.
0: Il librone, qui, librone.
1: Il libro, chiedendo sempre, mi raccomando, a un responsabile del CDA. Li trovate al mercatino del gas, alle conferenze, ai corsi, agli eventi. Oppure direttamente da Paolo Girotto a Montegrotto Terme in via Carducci 2. Potete trovarlo dalla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato 6, o nella libreria Bassanese a Bassano del Grappa, chiaramente in piazza Largo Corona d'Italia 41, e infine dell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco, via Copanico 9.
0: Ci sono un sacco di informazioni sulla storia della radio, ma anche un sacco di spoiler sulle persone che lavorano in radio, operano anzi in radio.
1: Libro bellissimo, grazie a Fabio Turini che si è preso il compito di mettere insieme tutto questo.
0: Sì, fatto molto molto bene, quindi se siete curiosi di sapere di qualche conduttore in particolare, sbirciate tra le pagine del libro, troverete
1: tutte le nostre storie, anche quelle segrete.
0: Anche quelle segrete, vero Giordano? Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Quando? Venerdì 22 maggio alle 20:45, proprio qui in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnacci.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Esperto di cyber security e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale, ne abbiamo proprio parlato prima, sulle nuove generazioni e non solo. La serata è aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni chiamiamo Valentino al 349 7780167.
1: Oppure al centro culturale, al civico 140, siamo in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45 avremo la conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. L'ingresso è libero, avremo il nostro Alfredo Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello. Mi raccomando, non mancate. Per le informazioni 346 361 4469.
0: E poi potevano mancare i nostri animali? Assolutamente no, perché Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Interessantissimo, venerdì 29 maggio alle ore 20.45 e conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. E poi ci sarà il nostro dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Gamma 5, dove si parlerà appunto del senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita. Anche i draghi barbuti, Giordano,
1: certo,
0: anche loro ci sono, esotici non sono. Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Anche questo sarà in sede della radio in via Antoniana a Campodarsego. Per informazioni il numero è il 366 181 6496.
1: Bene, bene, poi vediamo un po'. Qui siamo a martedì 2 giugno, abbiamo una grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel legno dei folletti, degli gnomi, delle fate e anduane. Ritrovo alle 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena chiaramente,
0: certo.
1: Alle 9.30.
0: Senza bere troppa birra, mi raccomando, alle 9.
1: Ma basta che non beva l'autista.
0: È vero, gli altri si possono inciuccare, molto bene.
1: Quindi partenza alle 9.30, fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida ci sarà l'esperto del bosco, Marco Scapin. E a metà percorso una sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Quindi Mary dal Borgo è avvisata.
0: C'è un ristoro?
1: C'è un ristoro con del vino
0: Fanta.
1: Buonissimo.
0: Non si può fare pubblicità, aranciata?
1: Non c'è camomilla purtroppo.
0: Niente. Vabbè dai, qualche bollicina, magari Mary apprezza anche quella.
1: Sì,
0: chi
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: sa?
1: Bollicine, quello che c'è. Poi nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso.
0: Bello!
1: E a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo, Leo,
0: Lanzarini. Una giornata da non perdere, chissà se c'è ancora qualche posto disponibile.
1: Guarda,
0: Giordano.
1: Basta telefonare al 329 0038 988. Il pranzo è al sacco, chi può porti anche un dolce.
0: Il dolce delle spose
1: insieme.
0: Ma se vi perdete questa, c'è anche una Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente, quando domenica 7 giugno, sempre organizzata da Radio Gamma 5, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina, noi la conosciamo molto bene, e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare il 329 003 8988.
1: Bene, bene, bene. Sentite questa musichetta che è finita, giusta quando abbiamo finito di
0: meraviglia.
1: Leggere.
0: Meraviglia, sì, vero? Sì, sì. Allora Giordano, continuiamo qualche altro minuto prima di lanciarti a te, non la palla, ma la patata bollente, perché passiamo agli altri pilastri del bellessere. Ne abbiamo citati quattro, ma adesso vado un po' più veloce, quindi onorare il sonno, sincronizzarsi con la luce, imparare a respirare con la pancia e praticare il digiuno digitale, non spaventatevi.
1: Telefoni, e poi c'è telefonini.
0: La parte relativa invece a quella che io definisco essere l'alchimia interna, cioè la nutrizione e l'idratazione. Quindi bere acqua secondo voi è importante? Ma certo che sì. Bere acqua lo definisco un rituale di purezza e di bellezza.
1: Sì.
0: Perché? Perché solo l'idratazione costante è un filler veramente naturale. Perché? Perché mantiene i tessuti idratati, quindi turgidi, aiuta soprattutto i nostri reni a eliminare le scorie, le tossine che rendono la pelle così opaca, così grigia. L'altro pilastro è nutrirsi di antiossidanti colorati. Io sgranocchio carote in questo periodo a tutto spiano, Giordano, mi vedi ogni tanto con la carota in bocca?
1: Sì, sì, bene,
0: mi hai pensato
1: di essere cetrioli,
0: un coniglio periodo. Invece no, quindi portare a tavola i colori della terra. Io sono un amante dei mirtilli, per esempio, soprattutto per la circolazione, carote, pomodori, verdura a foglia verde.
1: Poi
0: perché
1: noi abbiamo
0: tutte
1: i nostri pusher di verdure.
0: Sì, sì.
1: Volevo ringraziare anche l'Oriana, guarda,
0: grazie
1: che...
0: Oriana, se sei
1: ci ha dato delle
0: insalata
1: riccia,
0: si chiama
1: era.
0: Gentile,
1: ah, gentile quella
0: sì,
1: lì.
0: Beh, insalata gentile, è molto gentile
1: in bocca,
0: anche
1: molto.
0: Lei è stata molto gentile ad offrirla. Queste verdure così colorate contrastano i nostri radicali liberi, che non è un partito politico, che sono invece i responsabili del nostro, della nostra ossidazione, quindi dell'invecchiamento cellulare. L'altro pilastro, il 7, è prendersi cura di qualcosa che può assomigliare ad un cervello. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai?
1: Che sia la noce?
0: No, è un secondo cervello, cioè l'intestino. Prendersi cura non della noce, magari mangiarle le noci, ma prendersi cura dell'intestino. Perché? Perché un microbiota intestinale felice, ogni piccola cellula del mio corpo felice, ecco, e in equilibrio, si riflette direttamente sulla pelle, come dicevamo prima, perché riduce le infiammazioni, riduce le dermatiti, acne, rosacee, eccetera, eccetera.
1: Bene.
0: Poi, ottavo pilastro,
1: bello,
0: ridurre gli zuccheri raffinati. Perché
1: io non li ridurrei. Toglierei, cioè io li ho tolti,
0: quelli raffinati li abbiamo tolti, è
1: li
0: vero,
1: abbiamo tolti
0: perché
1: dalla nostra vita.
0: Tutti dicono sì perché infiamma, ma non sappiamo cosa fa realmente, cosa fa lo zucchero in eccesso, e molto spesso ne abbiamo in eccesso. Guardate solo le corsie dei supermercati, non c'è quasi più un prodotto che non contenga o zuccheri nascosti o sali anche in eccesso, no?
1: Sì.
0: Cosa fa questo zucchero? Si lega al nostro collagene, lo indurisce, si chiama processo di glicazione, e cosa fa? Perdita di elasticità dei tessuti e rughe.
1: Esatto.
0: Rughe precoci, trovi magari gente a 40 anni che è già tutta rugosa.
1: Carta vetrata.
0: Sì. Nono, dimmi Giordano, c'è qualcuno?
1: Volevo leggerti Davide che dice: striscia la martissia col giordangolo, perle addromedate nel posto su profusi di sorrigerazione gemmesca. Davide 625.
0: Che bello, no, ma veramente, guarda, adesso me le segno, poi faccio un libro e glielo rubo a Davide.
1: Poi c'è Luca, uno invece, che dice: a proposito di cibo, non ci stanno dolcetti oggi lì?
0: Ah, quanti ne sono rimasti? Sì, Luca, se passi di qua.
1: No, non ci ne sono più.
0: No, Luca, dai, lui mi ha detto: mi raccomando, non dire a Luca che ci sono i dolcetti. No, dai, ci sono ancora tre pezzettini di dolcetti.
1: Sono
0: girella
1: per i prossimi,
0: e mirtilli.
1: Sono per i prossimi.
0: È vero, però, è vero.
1: Non si può.
0: No,
1: non
0: oggi
1: si può.
0: Non si può, perché sono rimasti solo per Max.
1: Sono giusti,
0: Luca.
1: Giusti per Max. E so che Max, quando arriva, mangia tutto, è una draga.
0: Facciamo così, no, poverino, dai, enorme peso. Max, anzi, povera creatura. Speriamo non sia all'ascolto, non ti stia sentendo ancora. Comunque, promettiamo, Luca, che una delle prossime volte portiamo noi dei dolcetti speciali.
1: Sì, portiamo noi, dai.
0: Un po' di dolcetti li portiamo. Cosa facciamo come nono pilastro? Camminiamo.
1: Dai.
0: camminiamo a passo svelto. Oggi da mezzogiorno alle 13
1: siamo stati
0: sotto
1: proprio
0: un sole cocente.
1: Pensavamo di non farcela perché dopo dovevamo partire per venire qui in radio. Ho detto guarda, piuttosto non mangiamo.
0: Invece no, a fine opera di lavorativa, oggi a mezzogiorno abbiamo staccato, fino a l'una camminato, quindi sono circa quasi 6 chilometri, 5 chilometri e forse 7-8.
1: Sì, 6 chilometri all'ora.
0: Esatto. Muoversi riattiva la circolazione sanguigna, quella linfatica, drena i liquidi in eccesso e dona elasticità a tutto il nostro corpo. Il 10 vi stupirà, ma abitare una postura fiera, quindi spalle aperte, collo allungato e non schiacciato dentro il corpo, il mento un po' sollevato, non soltanto questa postura migliora la nostra ossigenazione piuttosto che avere le spalle curve, ma comunica immediatamente un certo fascino e una certa sicurezza, che non guastano alla bellezza. Certo. Quindi non andate via gobbi, mi raccomando. Poi l'undicesimo pilastro, praticare lo stretching, tanto dimenticato, magari anche lo yoga, è tanto dimenticato perché conosco molti sportivi, io non li definisco nemmeno sportivi, ma molte persone che magari fanno un po' di pesi, un po' di corsa qua e là e poi tornati a casa, doccia ed escono. No,
1: non
0: si fa, non si fa. Allungare i muscoli scioglie le tensioni accumulate nel corpo, altrimenti rimangono tutte compresse, e questo stretching cosa fa? Rende i movimenti molto fluidi, molto eleganti. Quindi la Mary dal Borgo che va in palestra, ti assicuro, 3-4 volte a settimana, mi racconta che la fase finale è proprio lo stretching, l'allungamento muscolare.
1: Del gomito, no? Del gomito che si tira e poi va verso la bocca e poi...
0: Guarda, io spero non sia l'ascolto perché oggi mi sa che stai esagerando. E poi tutti si chiedono, ma chi è questa Mary dal Borgo? Chissà se qualcuno ha sospettato qualcosa.
1: Allora, intanto Davide rincara la dose e dice, già... È tutto un magnaresimo da dia ebete.
0: Mamma mia, questa è una bella, è una bella unione di due termini, sì. Il dodicesimo è riuscire attraverso il sudore, quindi cercare di sudare regolarmente attraverso il sudore o da movimento o magari anche da sauna, espellere quei metalli pesanti per purificare i propri pori dall'interno.
1: Basta che non sia il sudore freddo da paura,
0: No, basta
1: deve
0: che non sia
1: proprio
0: quello,
1: il sudore
0: caldo,
1: da movimento.
0: Sì, da movimento, oppure se non ce la facciamo a sudare, perché ci sono anche tante persone che non sudano perché magari fanno più pipì, che sia una sauna di tanto in tanto. Arriviamo al tredicesimo pilastro, abbassare il volume del cortisolo. Perché? Perché lo stress cronico sappiamo che infiamma tutto l'organismo. Trovare 10 minuti al giorno, Giordano, per ascoltare un po' di musica, fare un po' di silenzio, un po' di meditazione, mindfulness magari, disinnesca questo invecchiamento precoce. Sì. Quindi prendersi i propri tempi. 14, lo amerai, ascoltare musica in armonia. Quindi frequenze sonore armoniche, riducono il battito cardiaco, riducono la pressione, rilassano i muscoli microfacciali, quelli che causano appunto le rughe di espressione, e fanno anche in modo di arrivare al quindicesimo pilastro, perché coltivare la meraviglia, coltivare la curiosità. Lo dimentichiamo, ma mantenere il nostro cervello plastico, mantenerlo attivo, studiando, incuriosendosi o meravigliandosi, accende dentro di noi quella luce unica che solo questa ricerca dà. Nessuna chirurgia, ragazzi, ce lo può dare. Nessuna chirurgia estetica può imitare la luce che abbiamo nello sguardo.
1: È così.
0: Sedicesimo pilastro, stiamo arrivando al termine, praticare la gentilezza, perché i pensieri di rabbia, i pensieri di rancore contraggono il nostro viso, alterano la chimica interna del nostro corpo, mentre la gratitudine, parolina magica, rilascia quell'ormone che amiamo tanto, che si chiama ossitocina, l'ormone del benessere.
1: Ci vuole un po' di esercizio qui, Martina, no?
0: Cioè
1: anche quando quell'automobilista ti attraversa la strada e invece di
0: ma va, va, va, va, va,
1: fare un piccolo respirone e dire sì, ok, dai, avrei potuto sbagliare anch'io.
0: Sì. Cioè, sai che uso ultimamente, che Dio ti benedica, ma nel vero senso della parola. La benedizione è bellissima.
1: Sentito, però gli dici, ma va, che Dio ti benedica.
0: No, non è vero, ragazzi, non ci sta. No, non è quello, no. No, perché ogni tanto ricevo qualche commento su Facebook, magari a qualche post che piace, con scritto che tu sia benedetto, che Dio ti benedica. Ma sai quanto mi piace riceverlo?
1: E anche darlo.
0: E siccome mi piace tanto riceverlo, lo offro. Sì. Quindi che siate tutti benedetti voi all'ascolto.
1: Non è prerogativa dei preti,
0: assolutamente.
1: Lo potete fare in ogni istante della vostra vita, mandare benedizione.
0: Che tu sia benedetto
1: vuol dire parlare bene, dire bene di qualcuno, di qualcosa.
0: Bello, bello. Il rituale quotidiano, arriviamo agli ultimi 17, 18, 19, 20, facciamo quattro pilastri, sì. Rituale quotidiano, quindi di cura consapevole, toccare il nostro viso con amore, cioè accarezzarci, massaggiarci la pelle durante la detersione, farci una doccia e poi accarezzarci anziché spalmarci la crema come se fossimo panini con la maionese, stimola il nostro microcircolo, favorisce il drenaggio della nostra linfa, soprattutto del viso. Quindi fare dei movimenti di carezza delicata e curativa ci aiuta. Ovviamente l'altro pilastro è proteggerci dal sole quando serve, quindi protezione solare
1: nelle ore caldissime
0: ovviamente, perché alcuni raggi potrebbero influenzare la barriera cutanea. Il 19 e il 20 li amo molto perché li pratico. Il 19 è sorridere sinceramente. Cioè il sorriso cosa fa? Attiva i muscoli degli zigomi, e anziché andare dal chirurgo e metterci dentro le palline da tennis, facciamoci gli zigomi autonomi, ovvero solleva i tratti del viso e soprattutto invia al cervello dei segnali chimici, cioè quelli del benessere, che tutto va bene.
1: Certo, pensa che funziona. Funziona anche se fai finta di sorridere.
0: Facendo, tirando la bocca, attivi la muscolatura e attivi gli ormoni.
1: Se poi lo fai come dici tu, consapevolmente,
0: esatto, ancora meglio.
1: Alleluia.
0: Esatto.
1: Dice Fabio, la gratitudine e la pazienza sul mio lavoro sono parte integrante della mia persona.
0: Ti credo Luca, perché quando si ha a che fare nell'ambito sociale, quindi con le relazioni, ci vuole, ovviamente essendo tutti diversi tra di noi, ma la diversità
1: diventa un impegno,
0: esatto, ma la diversità è un valore, diventa però complesso, perché confrontarci con l'altro da noi ci mette, insomma, a volte alla prova. Il 20esimo che amo tantissimo è accettare quella imperfezione che però crea la nostra unicità, quindi smettere finalmente di lottare contro il tempo, iniziare a scorrere con il tempo piuttosto che andarci contro, quindi averlo come alleato, con quella sicurezza di chi si accetta, perché quella sicurezza diventa, credetemi per la terza volta, la forma più magnetica di attrazione di bellezza che esiste. Ci sono donne estremamente attraenti anche non da copertina e uomini estremamente affascinanti anche se non sono modelli da Vogue o da Playboy.
1: Posso fare un esempio?
0: Giordano?
1: Un'Anna Magnani?
0: Assolutamente sì.
1: Non era l'emblema della bellezza, ma quanto
0: ha avuto
1: fascino.
0: Gli uomini più belli forse del mondo, proprio per la sua verve, per il suo fascino, per il suo carisma. Che dici, Giordano? C'è un altro messaggio?
1: C'è Riccardo che dice: ciao a tutti, ho sentito questa teoria. Le ossa, attraverso la loro struttura interna, creano energia. Dillo a me che faccio diapason terapia,
0: esatto,
1: tutti i giorni,
0: osteofonica.
1: Osteofonici, assolutamente sì. Poi aggiunge: camminando il tallone crea una vibrazione verso l'alto, tutto lo scheletro riverbera.
0: Sì.
1: Certo, non bisogna usare scarpe troppo gommose,
0: esatto.
1: Meglio usare scarpe basse, meglio ancora a piedi nudi, assolutamente sì.
0: Sì, Riccardo, quella vibrazione di cui parli, pensa che noi la usiamo un po' su di noi anche, tutti i giorni con il diapason, infondendoci frequenza a 128 Hz, soprattutto con l'osteofonico, dico in particolare, poi ce ne sono altri.
1: Che mette proprio in riverberazione tutte le ossa del corpo,
0: esatto,
1: tra di loro.
0: Poi, ci disinfiammiamo, vero,
1: certo,
0: Giordano?
1: Certo.
0: con l'ossido nitrico.
1: Come dici tu, a piedi scalzi è meravigliosa. Certo, ci vuole un terreno che non sia pericoloso, esatto, per i piedi nudi.
0: Non camminiamo sui
1: ma
0: sassi,
1: io per esempio
0: appuntiti.
1: Consiglio la spiaggia, la
0: assolutamente,
1: sabbia,
0: mamma
1: nella battigia,
0: mia,
1: dove sì, la sabbia è un po' più duretta, per esempio, vicino all'acqua. Sì. Fatevi delle camminate lì al mattino o alla sera dopo le 6, quando il sole è il migliore, come diceva prima Martina, non quando il sole ti spacca a metà, chiaramente, no? Sì. Quindi quando il sole è buono, quello del mattino, sì, gli infrarossi sono meravigliosi in quel momento lì. Pensate che quando fate un'attività del genere, poi anche se prendeste il sole del mezzogiorno, non vi farebbe più nulla, perché avete,
0: vero,
1: già abituato il corpo a quel tipo di attività.
0: Verissimo. Poi Giordano, io canto così: quella camminata sana, sana,
1: sana,
0: tanto sana il punto che lei mi guariva tutto.
1: Bello, l'hai inventata adesso
0: in questo momento.
1: Sei una, fai testo,
0: allora, ciao
1: bellissimo.
0: Martina, cosa stai leggendo che non ho capito? Beh, non sto leggendo, sto raccontando sulla bellezza e il benessere e la salute, quindi sono appunti,
1: informazioni,
0: sono tracce,
1: nostre che vi,
0: esatto,
1: che vi diamo.
0: Sono tracce che ho realizzato, un canovaccio, diciamo così, ma poi tutto è frutto, diciamo così, di una mia ricerca, anche determinata dal fatto che, essendo una terapeuta, boh, insomma, queste cose le mastico un po' tutti i giorni. Se ti sei collegato adesso, puoi iscriverti, se non lo hai ancora fatto, al canale Telegram Frequenze che curano, troverai la registrazione di questa puntata radio in cui ho parlato appunto di bellezza, di quanto dagli antichi in poi il concetto di bellezza sia strettamente legato a un benessere interiore. Faccio in tempo, Giordano,
1: sì,
0: 5 minuti a raccontare quali sono le erbe della bellezza, perché io me ne sono portate 4-5. Vedi, guarda quanto belle sono.
1: Meravigliose.
0: Allora, ho qui le erbe della luminosità, o le chiamo anche le erbe della calma, e sono 4. Uno è la calendula, io l'amo molto perché è una carezza, praticamente pianta della rigenerazione cellulare, in quanto è ricchissima di flavonoidi, quindi perfetta per calmare le infiammazioni della pelle. Un'acqua, la calendula, è meravigliosa, come un balsamo, diciamo, per la pelle. Dice alla pelle: rilassati, in pratica. Quindi, se siamo arrossati, se siamo con i tessuti non riparati, la calendula fa il caso nostro. Ci sono pomate straordinarie alla calendula, senza additivi ovviamente chimici.
1: Sì, tutto deve essere naturale.
0: Deve essere naturale.
1: Sempre.
0: Poi, come non tenere bene il fegato, ovviamente l'intestino, quindi per questi due io userei, soprattutto in questa stagione, i purificatori
1: Trassaco.
0: Del corpo. Bravissimo. L'altro è la bardana, amica proprio,
1: bardana,
0: intima,
1: bellissima,
0: intima della pelle. Perché
1: anche
0: sono
1: il carciofo
0: due,
1: un po'.
0: Anche il carciofo, più per il fegato, sì. Però queste due in particolare, Giordano, che sono due radici, sono depurativi naturali e tolgono, estrapolano le tossine, quelle più profonde, quelle che liberano le pelle da cosa? Dall'acne, dalle impurità, dall'opacità, dal grigiore, diciamo, di uscita dall'inverno, che siamo tutti mezzi verdognoli.
1: Sì.
0: Fammi vedere tu che sei. No, tu sei rosa maialino.
1: Sono rosa maialino. Sì. Come rosa maialino?
0: Rosa pig. Giordano pig.
1: Sono
0: no, sei rosa, tu sei rosa. Io sono olivastra. Tipo colore Hulk.
1: Sì, tu sei.
0: Anzi,
1: più oliva,
0: no, sono, sai,
1: d'oliva,
0: quel personaggio verde dei cartoni animati, Shrek.
1: Shrek.
0: Io sono Martina Shrek,
1: sei,
0: e tu Giordano pig.
1: Io sono Shrek.
0: Tu sei Peppa, tipo
1: io
0: Peppa,
1: sono Peppa Pig.
0: Pig. Vabbè.
1: Grazie.
0: Allora, l'altra
1: erba. Volevo chiedere,
0: sì,
1: dice Luca, se il risolutivo Resum può essere usato,
0: mamma mia,
1: tutto
0: che
1: l'anno,
0: buono,
1: visto che ha queste erbe dentro che hai appena citato.
0: Guarda Luca, io il risolutivo Regium, che amo pazzamente come integrazione, una bottiglia da litro me la farei, anche due, tutte le primavere, tutti gli autunni, quindi primavera autunno, partendo
1: fegato,
0: da metà,
1: dai,
0: marzo fino a metà maggio, in linea di massima due bottiglie me le papperei, nel dosaggio 30 ml 10 minuti, un quarto d'ora prima di mangiare, prima di pranzo e prima di cena.
1: Noi lo facciamo sempre,
0: il risolutivo
1: all'anno.
0: Non manca mai, un paio di volte l'anno. Pensati Luca che questo prodotto ha più di 100 anni di storia, ancora uno dei più antichi, soprattutto un distillato acquoso, quindi a differenza di altri prodotti che molto spesso contengono forme alcoliche, questo non li contiene, e la pelle ne risulta beneficiata già alle prime assunzioni.
1: Ma perché lavora un po' su tutto, nel fegato,
0: lavora fegato, reni,
1: intestino.
0: Sì, sì, sì, risolutivo Regium. Poi andiamo sulla centella asiatica, l'erba della gioventù, della,
1: eccola,
0: giovinezza. quindi molto orientale, stimola la produzione di collagene, migliora la circolazione dei piccolissimi vasi sanguigni, sai, quelle che si mostrano sul naso, che si arrossano tutta la pelle.
1: Sì.
0: Quindi per la pelle compatta, per la pelle che contrasta anche la ritenzione idrica, usiamo la centella, quest'erba chiamata, sì, appunto della giovinezza.
1: Ho visto diverse persone col naso rosso ultimamente.
0: Vero?
1: Sì.
0: Cosa vorresti dire? Io?
1: No, che anche quelli che bevono, no?
0: Sì.
1: Hanno di solito un po' il naso rosso.
0: Cioè, io berrei?
1: No, no, tu no, però hai dei parenti in famiglia.
0: No, dai, veramente, guarda che quella parente lì mi deve aver preparato un piatto particolare per questa sera, io non, sì, voglio perdermi il gusto.
1: Ah, beh, una persona eccezionale.
0: Esatto, bravissima, ecco, comincia a dirla così.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo per i capelli, ragazzi, poi ci ascoltiamo un brano musicale, ho quasi finito. Capelli, equiseto, ortica, quindi fortemente rimineralizzanti, quindi se i capelli sono spenti, se le nostre unghie si spezzano, se mancano un po' di minerali, questa coda di cavallo, in cui viene chiamato appunto l'equiseto, è ricchissimo di cosa? Del silicio, a proposito di ossa, che è un mattone fondamentale per mantenere l'elasticità dei nostri tessuti, però rinforza anche i capelli, protegge le articolazioni, ci aiuta insomma a mantenere questa postura bella, fiera, bella attiva. Altra pianta che amo tanto e che amo anche nel forno è il rosmarino. Perché? Perché l'olio essenziale, questa volta non solo per la cucina, ma l'olio essenziale o anche l'idrolato, direi, di rosmarino, se vogliamo massaggiarlo sulla cute dei capelli o picchiettarlo sui bulbi capilliferi, Giordano, stimola la microcircolazione, quindi ci fa risvegliare il bulbo, ci fa crescere maggiormente i capelli e ci dona questa folta chioma, o questa sana chioma, e anche lucente, vi dirò. Nel frattempo, se siamo studiosi e vogliamo concentrazione, il suo profumo, quindi quello dell'olio essenziale di rosmarino, riattiva anche la concentrazione della mente. Ultimissimo, giuro, due erbe, l'ultima l'amo profondamente, abbiamo la lavanda, che è l'erba, diciamo, del ritmo, del relax, perché antistress, contrae, rilassa, diciamo così, la contrazione dei muscoli del viso, toglie le rughe di espressione e con queste note sue aromatiche abbassa i livelli di cortisolo, che è importantissimo, favorisce il sonno, insomma un sacco di cose.
1: E poi anche profumatissima, anche
0: sniffiamola la sera prima di andare a dormire, perché ci sveglieremo con l'effetto pelle riposata proprio al mattino, perché rilassa profondamente i tratti del volto. L'erba del sorriso, arriviamo proprio alla mia erba, chiamata anche l'erba dell'isteriche, non perché io lo sia, ma perché amo molto quel tratto di storia freudiano. La melissa è antispasmodica, per questo la chiamavano insomma così, è chiamata anche l'erba del sorriso, fortemente rilassante perché agisce sull'asse cervello-intestino, quest'asse così importante, scioglie anche i nodini che abbiamo nello stomaco quando non riusciamo a mandar giù quell'ansia che ci logora, e quindi ci restituisce quella serenità, quella distensione, diciamo, che è la base di ogni bell'essere, di ogni volto rilassato. Ci siamo, Giordano, quindi direi che io ho raccontato un po' tutto.
1: Sì, faccio sentire ancora un po' di musica.
0: Sì.
1: E poi appena torniamo,
0: leggiamo qualche altro messaggio.
1: Qualche altro messaggio che è arrivato. Io opterei per un ponte dell'arcobaleno.
0: Così assomigliamo. Così salutiamo tutti i nostri amici animali, compreso, vorrei dire, Traballino,
1: sì,
0: il gattino di Flavia, che ha una storia straordinaria alle spalle, un gatto che è mancato proprio ieri, a 6 anni di vita, sul carrellino, e se avete voglia di andarlo a visitare, sì, a visitare il suo sito, si chiama L'Oasi di Traballino, su Facebook, doveva vivere pochi mesi, invece è riuscito con Flavia, la sua mamma in carne, a vivere 6 anni, è uno spettacolo.
1: Traballino, ciao
0: storia.
1: Traballino,
0: ciao Traballino, ovunque tu

0: e ritorniamo insieme in diretta insieme.
1: Dal ponte dell'arcobaleno tutti i nostri amici animali ci hanno salutato a zampa tesa,
0: a zampa
1: Giordano
0: tesa, sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello,
0: sì.
1: Bello, bene, chi c'è Giordano? Altri messaggi? Ci saluta anche Dario dal Friuli, ciao Dario, grazie a te di esserti connesso adesso, troverai la registrazione sul canale Telegram Frequenze che curano, quindi in fondo non ti sei perso niente, dai.
0: Sì, sì, anche c'è. Per l'amica o amico di prima che pensava stessimo leggendo un libro probabilmente per comprarselo, ma non
1: no,
0: è un
1: infatti
0: libro,
1: ho risposto
0: sono cose
1: proprio
0: che
1: prima.
0: Vi stiamo dicendo,
1: esatto.
0: Noi, è 164 finale, vai su Frequenze che curano il canale Telegram, trovi la registrazione e ti prendi giù tutti gli appunti eventualmente da quello che abbiamo,
1: esatto,
0: detto. Poi c'è Andrea da Isola Vicentina,
1: ciao Andrea,
0: dice buongiorno bella gente, sempre con voi, bellissimo,
1: ciao bella persona a te,
0: ciao caro.
1: C'è anche un'altra bella persona
0: e buona trasmissione da Davide di Lesiano,
1: ciao Davide,
0: ciao Davide.
1: Ben connesso adesso.
0: Bene, bene.
1: Buongiorno
0: allora.
1: A voi, mi è stato consigliato l'olio di lampone. Sì, lo conoscete assolutamente. Sì, io lo chiamo il rubus, sì, dal suo nome latino. Ed è proprio, come dici tu, un vero e proprio elisir per la pelle, soprattutto perché, caro 672, mi pare finale, non è comedogenico, quindi non ostruisce i nostri pori, anche se è un olio, perché si assorbe molto rapidamente, rende la pelle davvero compatta, lucida, luminosa, soprattutto perché l'olio di lampone, non lo direste mai, contiene un sacco di omega. Penseremo che contenga solo la vitamina E e la vitamina A, in realtà è proprio ricco anche di omega 3 e omega 6 e sono i grassi buoni che aiutano a riparare la nostra barriera cutanea, quindi via libera questo lenitivo antinfiammatorio anche nei capelli, sai, quindi non soltanto 2-3 gocce magari dati la sera sulla pelle leggermente umida, così rimane idratata all'interno magari con dell'acqua termale, ma anche sui capelli usarne poche gocce li rende molto lucidi, soprattutto sulle punte, a differenza dell'olio di rosmarino che va un po' picchiettato sui bulbi invece per rinvigorirli, diciamo. E ho detto tutto, carissimo Giordano.
0: Bene, bene.
1: Tu che allora, hai? Che hai da raccontarci?
0: Ma guarda, io in questo quarto d'ora volevo dare altre due informazioni che vanno a completare un po' la trasmissione che ho fatto in solitaria martedì scorso.
1: Sì, ti ho ascoltato un piccolo pezzettino.
0: Mi hai ascoltato un piccolo pezzettino.
1: Sì, ero un po' impegnata.
0: E chiaramente parlavo di quanto sia importante la vibrazione nella guarigione e come questa può essere unita a tutte le forze che già ci sono a livello medico, quindi unire la scienza attuale con le scienze vibrazionali e con le scienze olistiche, perché l'approccio olistico e la comunicazione globale di questo approccio olistico sono importanti. La medicina vibrazionale, inclusa anche l'euritmia curativa di Steiner, di cui ho parlato abbastanza la volta scorsa.
1: Ci ha fatto la testa tanta l'Eleonora Birigliadori, ti ricordi Giordano?
0: Sì, sì, sì, mi ricordo che abbiamo passato...
1: Testa tanta in positivo, nel senso abbiamo passato, trascorso una seratona con lei.
0: Tra l'altro tutti la dicono come una mezza matta, no? Invece c'è il
1: la
0: suo
1: follia
0: perché,
1: oggi è,
0: Eleonora.
1: Sì, esatto, sì, esatto, è la via forse per salvarsi.
0: Tra l'altro mi dispiace che non siamo ci aveva invitati a fare un lavaggio vibrazionale nei suoi posti dove lei, ma non potevamo, eravamo già da un'altra parte.
1: Non potevamo.
0: Comunque, ciao Eleonora, se ci sei, cara Brigliadori, vai avanti con il tuo lavoro. Beh, la medicina vibrazionale, vi dicevo, che considera l'essere umano nella sua interezza, cioè tutto l'olistico,
1: l'olos, per fortuna,
0: e sfrutta la connessione tra la parola, il movimento, la risonanza interiore e il suono interiore. Questo ci permette di correggere le anomalie funzionali e ci permette di investire nell'organismo intero, non solo andare
1: nelle
0: a
1: braccia,
0: beccare,
1: esatto,
0: l'organo malato,
1: nel,
0: no?
1: Fegato, nei polmoni,
0: esatto,
1: ma tutto l'insieme.
0: Ma tutta la medicina allopatica purtroppo divide tutto, cioè va sull'organo e non pensa che quell'organo è unito a un corpo intero.
1: Sì, ma soprattutto Giordano, è lo stomaco che è collegato al cervello. Pensati che ci sono dei conduttori che arrivano mezz'ora prima,
0: sì,
1: per farsi fuori i dolcetti, sì, rimasti in antiregia.
0: Ho visto un conduttore famoso,
1: ma
0: qui
1: non,
0: nella
1: non
0: radio.
1: Nominarlo perché poi
0: no,
1: non,
0: non
1: si
0: posso
1: può.
0: Far nomi, Max,
1: no,
0: non posso far nomi. Che praticamente è arrivato mezz'ora prima
1: e non si sa perché, perché in genere arriva pochi minuti prima, insomma, giusto per la puntata. Oggi,
0: sai che,
1: guarda caso,
0: quando vedi adesso che ci sono tutte quelle macchine che tagliano l'erba, adesso il periodo dello squalciamento,
1: è vero,
0: no?
1: Ha squalciato, ha raso il suolo, cioè non c'è rimasto neanche
0: piatto.
1: Mezzo per Luca, niente, tanto che ci scrive oltretutto questo conduttore,
0: ci scrive sto conduttore, sì,
1: e ci dice che
0: che buoni questi dolcetti. Caro Luca, il prof Giordano ha ragione, sono come le cavallette, ma sai, mangio tanto anche perché consumo
1: tanto.
0: E chi vuol capire?
1: Ah beh, ma forse tranci l'erba anche tu, spalci l'erba anche tu, Max, è questo
0: sì,
1: che volevi dire?
0: Allora sì, è lui che va col camioncino.
1: Ho saltato la corda, chi lo sa cosa fa Max per bruciare tutte queste energie, ma ce lo dirà lui dopo
0: dirà,
1: di noi, ovviamente nel
0: dopo
1: suo
0: spazio. Dopo che ha finito di mangiare tutto,
1: ce lo dirà
0: a dircelo. Mentre Daniele dice...
1: Sì.
0: Ciao bei tosetti, è da anni che uso l'olio di lampone su consiglio del medico con la M maiuscola Ennio Cazzano.
1: Ah, salutiamo anche
0: salutiamo
1: il nostro
0: anche
1: caro Ennio,
0: Ennio,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì.
0: Per la pelle, come dite voi, sia prima che dopo l'esposizione al sole, bandite le creme solari con
1: vero.
0: Componenti di dubbia utilità.
1: Molto,
0: Daniele,
1: è molto così, Daniele.
0: Lo dicevo prima.
1: Ci trovi in accordo.
0: Via tutta quella robaccia là. Però io vi stavo finendo di raccontare altre due robette, aspetta che prima leggo, sennò qua arrivano messaggi a nastro. Allora Luca 1 dice: Max aveva paura se passavo io come martedì scorso.
1: Esatto.
0: No, avevi la fortuna che
1: avevi
0: martedì
1: la fortuna
0: scorso
1: che...
0: era assente.
1: Esatto.
0: Sennò,
1: mentre
0: non so.
1: Questa volta si rifà per due, diciamo, Giordano, però proseguiamo con le cose serie.
0: Sì, parliamo di robe serie.
1: Parliamo di cose serie.
0: Cosa mangiamo stasera?
1: È serissimo questo.
0: Robe serie.
1: Dai, andiamo.
0: In sintesi. Il vantaggio principale di tutto questo mio discorso sulla vibrazione e sulla medicina vibrazionale che unisce e non divide è proprio il passaggio da questa medicina prettamente sintomatica e chimica, la farmacologia, a una medicina fisica e informativa. Questa parola mi piace tanto quando parlo di informazione vibrazionale, perché attraverso l'informazione noi possiamo dialogare con le nostre cellule e lo possiamo fare tramite un linguaggio universale, cara Martina, che è il linguaggio della musica, il linguaggio
1: del suono,
0: della frequenza.
1: Assolutamente sì.
0: Le parole, ne parlavo martedì scorso, come le parole di un attore, per esempio, riescono a influenzare lo stato emotivo e quindi anche lo stato di simpaticotonia.
1: Vero.
0: Piuttosto che entrare in una fase parasimpatica.
1: E non
0: no?
1: soltanto, Giordano, per le parole che dice, ma per la musicalità del suo linguaggio.
0: Esatto, e come dicevo martedì scorso, per l'intenzione che lui mette nel
1: certo.
0: suo dire. Quindi le parole, l'arte, la musica influiscono e influenzano tantissimo le cellule, perché vado ad agire sulla loro natura vibratoria.
1: Eh sì,
0: e
1: la
0: questo,
1: struttura proprio.
0: Eh sì, sì, questo induce dei veri e propri cambiamenti nelle loro oscillazioni meccaniche, ma parlo quindi di fisica, parlando di meccanica, ma questo va a influenzare anche le loro oscillazioni elettromagnetiche.
1: È chiaro, tutta
0: quindi
1: la biologia.
0: Di più ottave, sì. Parliamo di energie da quelle più fisiche a quelle più sottili.
1: Da quelle più grossolane a quelle più eteriche anche, Giordano.
0: Certo. E siccome tutto quello che esiste è vibrazione, ecco che le cellule funzionano come dei sensori, ma sono sensori, quindi ricevono, ma sono degli attuatori di energie
1: chiaro.
0: Fisiche. Perché possono ricevere, ma possono quindi rispondere a stimoli estetici e verbali e possono anche informare tutti gli altri stimoli che noi abbiamo, anche a livello quindi organico, a livello di apparati,
1: sì.
0: di apparati organici. E quindi dov'è questo potere terapeutico? Dove troviamo il potere terapeutico di cui vi parlo tanto? Nella vibrazione, dicevamo, ma la vibrazione cos'è? È numero.
1: Sì, matematica.
0: È matematica,
1: anche.
0: È geometria.
1: Sì.
0: Ed è ritmo.
1: Ritmo.
0: Perché sin dall'antichità, e ne parlavi tu prima di Pitagora, e sai che lo amo tanto, infatti io l'ho studiato a fondo, il numero è stato usato proprio come strumento per influenzare il ritmo interiore di noi esseri umani a scopo curativo. E i matematici pitagorici usavano il ritmo proprio per sviluppare la padronanza del sé, tanto che attualmente gli studi ci hanno fatto capire che va ad influire moltissimo sul self-control.
1: Mamma mia, no? Assolutamente sì, sulla possibilità di potersi gestire, di potersi controllare.
0: La padronanza del sé la chiamava Pitagora. Mentre

0: e sfumiamo la sigla.
1: E buongiorno, e Giordano.
0: Buone vibrazioni
1: a tutti. Ciao ragazzi, ciao ragazzi.
0: Da Giordano, di Giordano, di Martina e Giordano.
1: E da Martina, di Giordano e Martina.
0: Okay, siamo,
1: ormai siamo riconosciuti così nel cosmo, sì, Giordano, sì, caro. Allora, sorridiamo perché già dalla trasmissione di Fabio, insomma, un po' di musica e di ritmo lo abbiamo sentito, quindi abbiamo anche danzato in auto arrivando.
0: Bene,
1: meno
0: bene,
1: male
0: bene.
1: Esistono i musicisti e quindi siamo felici di proseguire su questa scia, vero Giordano,
0: sì,
1: caro?
0: Sì, sì, ma tu sai che io ho fatto un insegnante che per tanto tempo di,
1: certo,
0: musica, e vedere i bambini come reagiscono alla musica quando è fatta bene, quando l'insegnamento è fatto bene.
1: Rincuora, vero?
0: Ah, rincuora. Cioè lì,
1: vero,
0: dici c'è ancora speranza. Con la,
1: sì,
0: musica puoi dire c'è ancora una speranza,
1: sì,
0: però deve essere fatta da subito e in un modo consono.
1: Esatto, non alle scuole medie, ci dicevamo in auto, Giordano, Dio guidando, non alle scuole medie con il pifferetto magico, Giordano,
0: sì, sì,
1: ma molto molto prima.
0: Ti fa passare la voglia, anche se uno è portato, ti fa proprio,
1: sì,
0: passare la voglia di fare musica.
1: Sai che al mio asilo, signora, di 3 anni, Giordano, te lo raccontavo ieri, mentre passeggiavamo lungo il nostro Adige a proposito di natura, che a 4 anni circa io ho iniziato a suonare,
0: sì,
1: dalle,
0: sì,
1: suore,
0: sì.
1: E quindi ho fatto un saggio e mamma e papà si sono emozionati tantissimo perché,
0: sì,
1: insomma, vedere sta piccoletta con in mano il flauto e strimpellare Fra Martino Campanaro non è cosa da tutti i giorni.
0: Ho visto mio babbo piangere di gioia quando ho fatto i primi,
1: immagino, concerti.
0: Io ricordo mio papà, adesso vi un aneddoto,
1: sì, intanto saluto Tommaso,
0: salutiamo il papà Tommaso, 92 anni, ben portati.
1: Auguri Tommaso.
0: viva Tommaso. Che succede? Succede che io mi diplomo, sono anche un bravo flautista, quindi la mia prof mi porta con sé alla Filarmonica di Treviso e faccio il secondo flauto.
1: Wow.
0: Alla Filarmonica, lei era il primo.
1: Te la tiravi
0: flauto.
1: Un pochetto? Eh?
0: Me la tiravo un po'.
1: Con
0: sì,
1: un mezzo frac da pinguino.
0: Smocchettino, smocchettino. Cioè, 18 anni, anche ero un bel ragazzo.
1: Ma a dire la verità, veramente 18, ne avevi 17 qualcosa?
0: No, no,
1: non diciamo.

0: quell'età,
1: certo,
0: e che suona l'Iris, che è il nome della sua
1: Giordano
0: bambina.
1: Questa non è sincronicità, questa è vera e propria magia, perché nulla, come dici tu, capita a caso e tutto accade per una ragione, una ramificazione perfetta.
0: Sono passati tanti anni,
1: però
0: sono
1: è sempre bello
0: un bel
1: ricordarlo
0: uomo, ma con qualche
1: fammi
0: anno
1: vedere
0: in più,
1: sì, vedere? Assolutamente bene, sì, dai, ve lo garantisco. Siamo in direttissima, SMS al 334 7102 672, per inviare i nostri auguri a noi.
0: Ma uno è già arrivato,
1: Giordano. Ah, è Luca arrivato. Zero. Ciao Martina e Giordano. Sono sicuro di arrivare prima di Luca 1 e infatti oggi sono Luca Zero. Buongiorno a tutti. No, scherzo, no, Luca. Volevo
0: Luca
1: farti
0: è fuori concorso perché è ospite.
1: È vero.
0: Quindi, ciao Martina e Giordano, bentornati in radio. Buone vibrazioni quasi estive dopo un weekend quasi autunnale.
1: Vero, vero.
0: E un saluto a tutti gli ascoltatori della radio da Luca 1 e gli altri Luca che verranno
1: dopo di me. Naturalmente, ha aggiunto anche la parola
0: anche
1: da scorpioncino, da scorpioncino Luca. Anche oggi hai il primato, guarda, non avevo dubbi, un po' ti aspettavo, visto che eri già con il dito attivo sulla tastiera del cellulare e sei arrivato proprio durante Mitakuyo Yasin, la sigla che apre il nostro programma, che sarà insieme a voi fino alle 17, Frequenze che curano. Ci curiamo anche oggi, Giordano.
0: Certo, noi siamo in cura perenne, siamo musicisti.
1: Bene, bene.
0: Però abbiamo un altro messaggino che era arrivato per Fabio, praticamente, però non era indirizzato a lui, perché dice: ciao, mi sono sintonizzato in extremis pensando di trovare ancora Marcello Pamio, ma ho trovato un altro conduttore. Che è Fabio Turin, aggiungo io. Non fa più lui il programma del martedì, lo fa un altro giorno o non è più con voi? Appena potete fatemi sapere, grazie Paolo.
1: Allora, ti facciamo sapere subito,
0: sì,
1: Paolo.
0: Subito. E Marcello si è preso un periodo sabbatico perché ha un bel po' di cose sue da
1: sistemare. Non è che inaspettativa,
0: chi lo sa.
1: Può essere.
0: È incinto. Aspettativa. No, Marcello ha un sacco di robette da fare e quindi si è preso questo periodo. Non è detto che non torni.
1: Esatto, però Paolo lo puoi trovare con tutte le sue informazioni, anzi disinformazioni opportune, sul canale Telegram Disinformazione, se non ci sei già, ma credo che tu sia già inserito.
0: O il suo sito,
1: bene.
0: disinformazione.it.
1: Esattamente.
0: Tutto quello che ti
1: quindi
0: serve.
1: Marcello non è sparito, solo che in questo momento non è qui. Al suo posto c'è Fabio Turrin che racconta un sacco di cose.
0: Sì, sì, sì. Non l'ha
1: interessanti.
0: Fa una trasmissione sua, personale, e quindi avanti tutta, no?
1: Avanti tutta, e come andiamo avanti anche noi, Giordano. Quindi io vorrei che oggi mi accompagnassi perché avrei voglia di leggerti qualche riga, però partiamo con una piccola dimensione musicale sulla scia del suono.

Avresti voglia di piangere, ma ti ritrovi a denti serrati mentre guidi, a fissare il vuoto dei panorami, convinta che nessuno possa capire il peso che porti nel petto. Avresti voglia di piangere, sì, ma ti imponi di essere forte, di sorridere al mondo e di fare da muro portante per gli amici, anche quando le tue fondamenta tremano. Avresti voglia di piangere, ma cerchi di distrarti, di riempire il tempo, il silenzio, l'agenda e lo stomaco, perché non puoi crollare, proprio tu, no. Tu non puoi, non è possibile. Tu devi essere forte, vero? Nelle stanze in cui lavoro incontro ogni giorno storie diverse, ma che si somigliano tutte in un dettaglio, il bisogno umano di piangere. Piangere di getto, liberamente, senza remore, piangere di gioia, di noia, di stanchezza e poi ancora di delusione, di rabbia e perfino di paura. Lacrime amare, lacrime disperate, lacrime furtive, inattese, folli, lacrime benedette, perché siamo tutti fatti della stessa delicata argilla. Allora ti dico, quando hai voglia di piangere, fallo. Piangi, piangi, ti prego, piangi. Non sarà debole.

coraggio e rispetto verso te stessa non sarà una resa, sarà medicina. Non sarai una persona fragile, ma un'anima che finalmente respira. E non sarà tempo inutile, ma spazio per qualcosa di nuovo. E se in questo momento senti quel peso sul petto, spegni il rumore della mente, spegni il rumore del mondo. Concediti il permesso di cedere, di piangere, di gridare, di svuotarti. Perché, per tornare a fiorire, credimi, a volte serve solo

0: bellissima, brava.
1: Che ritmo,
0: Martina,
1: bello. Ipnotico, Giordano. L'hanno ascoltata altre persone o è ancora non presente nei tuoi CD questa?
0: No,
1: dai, spoiler a qualcosa.
0: No, questa è solamente
1: l'inedito?
0: È solamente l'inedito per chi è abbonato al canale YouTube.
1: Ma dove ti possiamo trovare?
0: Non si può fare pubblicità.
1: No, ma nei canali YouTube c'è un sacco di cosa, di roba gratuita.
0: Sì,
1: eh?
0: È tutto gratis, infatti. Sì, questo posso dirlo, è gratis. Però questa no, questa
1: no,
0: dovete
1: questa
0: pagarla carissimo.
1: È carissima.
0: 99 centesimi costa ed è molto.
1: Al mese? Ah beh, neanche un caffè, ormai il caffè è andato alle stelle.
0: €1,30 un caffè.
1: Addirittura,
0: adesso.
1: Sai
0: sì,
1: quanto ho pagato una tisana ieri? 4 euro.
0: Beh.
1: Cosa c'era dentro? Una tisana d'oro?
0: Tanta acqua.
1: Mamma mia, tanta acqua. Esatto, costosissima. Vabbè, bene prezioso, ma insomma ancora non costoso come insomma una giustificazione di una tisana a ben 4 euro, ragazzi. Vabbè, allora Giordano,
0: salutiamo Fabio Fabrello.
1: Ciao caro
0: ragazzi.
1: Fabio,
0: ben sentiti, buone vibrazioni vicentine.
1: Che bello,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao,
1: Fabio,
0: bello, ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Viaggio e buon sole, chissà che tu oggi possa goderti appunto anche se all'interno di una struttura su... Quante ruote, Giordano? Saranno 16
0: dipende,
1: ruote?
0: Dipende.
1: Facci sapere, Fabio, quante ruote.
0: Non lo so.
1: Facci sapere.
0: Ci sarà almeno 6 ruote.
1: Può essere. Ah. Però anche se sei insomma su questa struttura ambulante viaggiante, che tu possa godere di qualche raggio di sole che filtra dal finestrino.
0: Evviva.
1: E il sole è così importante, Giordano, anche per la nostra bellezza. Quindi apro le danze al tema di oggi. Un tema molto sentito, perché a chi non piace la bellezza?
0: C'è un tema che mi riguarda da vicino.
1: Immagino che ti riguardi, infatti ti stai tutto lustrando
0: vedi,
1: le unghie. Parliamo di
0: impettito,
1: esatto, con il petto all'infuori, e parliamo di qualcosa che vediamo allo specchio ogni mattina, chi più chi meno, diciamo.
0: Sta brutta faccia.
1: Però vorrei fare poi di mattino, insomma, te lo auguro.
0: Io sono bello anche al mattino.
1: È vero. Infatti ti vedo dopo i primi 10 minuti in cui ti disisciupi la faccia piegata dalle onde del cuscino. Però parliamo di una bellezza di tipo diverso, ovvero non tanto quella che è riflessa nello specchio, ma da una prospettiva che forse non contempliamo, non consideriamo quasi mai. Parliamo di bellezza non quella dei filtri delle app o di Instagram o delle copertine patinate delle modelle dei modelli, ma parliamo del legame profondo che la bellezza ha con la salute e con il benessere. È un filtro quasi magico, anzi un'unione quasi magica. Noi siamo abituati generalmente a pensare che essere belli sia una questione di vezzo, di vanità. La donna è mobile, no? Vezzosa,
0: qual più mal vento.
1: E che per essere sani, cioè considerati sani, sia una questione di analisi del sangue. Ieri ho sentito parlare di prevenzione da una persona appunto che mi diceva: io voglio prevenire, quindi andrò a farmi tutte le analisi. E io l'ho bacchettato,
0: non
1: perché non è prevenzione, ma quella è diagnosi, che per carità può essere scelta, ma che chiamiamola nel giusto modo.
0: Esatto.
1: La prevenzione primaria invece è lo stile
0: di vita.
1: Allora,
0: ma non essendo considerato molto dalla medicina allopatica,
1: infatti,
0: ti dicono che è prevenzione andarsi a fare una mammografia, per esempio.
1: Infatti ti ricordi, Giordano, all'epoca del Covid quanto hanno parlato di prevenzione?
0: Zero.
1: Anzi, supermercati aperti, via libera,
0: tabacchini, fumate,
1: esatto.
0: Lì è tutto aperto, però
1: giocate,
0: se serve la matita
1: fumate
0: per il bambino,
1: no,
0: lì, cinture di sicurezza,
1: no, nemmeno il quaderno, no. Allora, se vi dicessi che per secoli e secoli e secoli bellezza e salute erano esattamente la stessa identica cosa, che la bellezza era detta altro che un suono di un corpo che vibrava alla frequenza giusta, ve lo provo, ve lo dimostro, perché faremo un po' un viaggio nel tempo. Partiremo un po' dai filosofi dell'antica Grecia, passiamo poi per le follie storiche della moda. Ti ricordi i corsetti, le facce bianche, Giordano?
0: Sì, con queste macchione rosse.
1: Esatto, ad oggi si chiama blush. Blush.
0: Non sono ferrato.
1: No, immagino. E fino ad arrivare alla scienza di oggi, per capire come possiamo ritrovare la nostra bellezza e quindi la nostra armonia, che mi
0: bello
1: piace molto come termine.
0: Intanto ti dico che Fabio mi ha detto che sono 12 le ruote che hai, ho detto
1: mamma
0: 6.
1: Mia vedi Elena, ma sai che io tante. Stavo dicendo 16 addirittura,
0: ma perché ci sono anche quelle appaiate, tu ne vedi
1: sì,
0: una ma
1: è vero.
0: In parte ne ha un'altra,
1: è vero, no? Ruota e ruotina, ruotella. Allora, se facciamo un salto indietro nel tempo di circa, facciamo i conti, 2500 anni più o meno per la Grecia antica,
0: probetta.
1: Stiamo andando a scoprire un po' i filosofi tipo stile Platone, che ti piace tanto, Pitagora, che ti piace ancora di più, perché avevano una parola bellissima per definire l'ideale umano, l'ideale, quindi l'ideale di armonia, di salute, di perfezione. La parola è calogatia, con la TH, calogatia.
0: Ah sì, è un insieme di
1: è
0: due
1: un
0: parole
1: insieme,
0: greche.
1: Proprio così. Univa infatti due concetti, siamo nella parola kalos, che significa appunto bello. Sei molto kalos oggi, Giordano.
0: Sì, sì.
1: Molto
0: sì.
1: bello. E agathos, che significa buono e virtuoso.
0: Tutti e due ce l'ho.
1: Ma pensa un po', sei un calogatio,
0: calogatio. Quindi, sembra un'offesa, però l'accetto.
1: No, non è un'offesa. Per gli antichi greci non esisteva quindi una bellezza separata dalla salute, ma nemmeno dalla morale, cioè dall'etica, anzi
0: sì,
1: più che morale
0: sì,
1: chiamiamola etica. Quindi il corpo bello che cos'era? Era semplicemente lo specchio di un'interiorità, un'anima sana e di un corpo, un tempio
0: corpo,
1: sacro,
0: sì.
1: in un perfetto equilibrio.
0: Ah, che bello.
1: E Pitagora, tra l'altro, che so che ami molto,
0: tanto, tantissimo,
1: diceva che il corpo umano era uno strumento musicale. Quante volte l'abbiamo detto? Quando tutte le parti erano proporzionate, il corpo suonava bene. E quindi
2: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fa una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
16: 8.
3: Ciao Mara.
17: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: sappi che tutte le strade, anche le più sole, hanno un vento che le accompagna e che il gomitolo, forse, non ha voluto diventar maglione, che preferisco non imparar la rotta per ricordarmi il mare.
1: Ecco la magia della poesia di Gian Maria Testa e la sua stessa voce. Inizia la nuova puntata del Bosco dei Sogni. Oggi è martedì 26 maggio, Max Ungaro ai microfoni di Radio Gamma 5. Godiamoci questo spezzone, questa parte tutta musicale. Lasciamoci

Irresistibile, ragazzi, irresistibile. Non posso mai resistere alla voce di Joe Cocker in questa interpretazione di She Came In Through The Bathroom Window, che va a completare il medley finale, quasi finale, di Abbey Road al posto di Sir Paul McCartney. Quindi non, per favore, andate a dirgli a Paul McCartney che io preferisco la versione di Joe Cocker a quella cantata da lui, perché è bellissima lo stesso. Tra l'altro è un fatto autobiografico di Paul McCartney, con queste fan scatenate che si sono introdotte anche dalla finestra del suo bagno e gli hanno portato via qualcosa anche di prezioso da casa sua.

Ciao Maximiento Calorendo, che raggio di sodo su sgoccioli maggianti. Bevate a 17 creparelle per roccheggiar fino alle 7. Davide, nostro, nostro, poeta pazzo, è un valore aggiunto di questa radio. Direi che dovremmo fare una petizione per il CDA e dirgli, ma bisognerebbe dargli qualcosina, perché è un valore aggiunto il nostro poeta pazzo. E il 672, ciao, buongiorno Max, un breaking down again per l'altra pressione che ci sovrasta con mucho calor. Break it down again, no more sleepy dreaming, cantavano i Tears for Fears nei lontanissimi ormai anni 90, eh?

Sai quei brani che proprio ti tagliano, cioè ti attraversano come una lama? Mamma mia, cosa hanno fatto qui i Fleetwood Mac con Landslide? Volete sapere un po' il significato del testo? Sì, no, beh, io ve lo dico lo stesso. Ho preso il mio amore e l'ho portato giù. Ho scalato una montagna e mi sono voltato e ho visto il mio riflesso sulle colline innevate, finché la frana non mi ha portato giù. Oh, specchio nel cielo, cos'è l'amore? Può il bambino nel mio cuore elevarsi? Posso navigare attraverso le mutevoli maree dell'oceano? Posso gestire le stagioni della mia vita? Beh, ho avuto paura di cambiare, perché ho costruito la mia vita attorno a te. Ma il tempo ti rende più audace. Perfino i bambini crescono. E anche io sto invecchiando.

Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham nella loro scala verso il paradiso delle rockstar da Led Zeppelin 2. Mamma mia, Heartbreaker. E questa è

Lo so, regia, è stato bellissimo concederci un ballo a due, un chick to chick, io e te. Ma una poesia, una meraviglia, bellissimo. Però sono scattate le 17:28 e questo significa solo una cosa: che parte la sigla della nuova puntata del Bosco dei Sogni. Quindi salutiamo Etta James con la sua Stormy Weather. Bene, com'è? Tempo tempestoso, una roba così. Tempesta, fa tempesta. Vai.

0: Il Bosco dei Sogni, martedì 26 maggio 2026. Ma sapete una cosa, ragazzi? Max Ungaro, naturalmente, ai microfoni di Radio Gamma 5. Quando ti capita per esigenze lavorative di incappare nel maglio della burocrazia italiana, che sia privata o pubblica, cioè veramente è un incubo, cioè da dire il rosario 10.000 volte al giorno, perché fai un passo avanti, ti fermi, fai un passo avanti, a singhiozzo. Beh, a me è successo proprio ieri. Ma sapete una cosa? Chi mi ha tirato su con la sua energia e la sua verba, anche se solo attraverso i messaggi, però sai capire, no? Energeticamente è una persona che trasmette, che è vivace, proprio la nuova ospite di oggi. Ciao Roberta!
1: Buon pomeriggio, eccomi.
0: Che
1: buon pomeriggio
0: bello.
1: A tutti.
0: Bellissimo incontrarti, è veramente già attraverso gli SMS tu mandi energia a go-go, cioè sei vivacissima, sei verba.
1: grazie di cuore, grazie davvero, grazie. È un piacere per me, un onore, vi ringrazio molto per l'invito, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, quindi eccomi qua. E come va lì in radio?
0: Tutto benissimo, è una meravigliosa giornata di sole e non ci lamentiamo, a noi va bene così, l'abbiamo attesa tanto a lungo, quindi
1: esatto.
0: Benissimo così. Io so che tu sei nelle Marche, sei anche un po' in
1: sì.
0: collina, quindi ti stai godendo sicuramente un bellissimo panorama. Ed è,
1: sì.
0: È la situazione migliore per fare le dovute presentazioni per i nostri ascoltatori. Sapete, cari ragazzi, ci attende un viaggio speciale fatto di note, emozioni e vibrazioni profonde, perché siamo in collegamento con Roberta Cutini, cantante, musicista, performer. Pensate un po', con la sua voce intensa ed elegante, all'età di 12 anni ha iniziato a studiare canto partecipando a numerose manifestazioni, concorsi nazionali, tra cui l'Accademia della Canzone di Sanremo, classificandosi tra i finalisti anche per l'accesso a Sanremo Giovani, cioè a 16-17 anni, il Festival di San Marino, Una Voce per Sanremo. E poi, Roberta, hai fatto di tutto, corsi di recitazione, di dizione, diversi stage di formazione artistica, hai conosciuto produttori, discografici, grandi maestri e direttori d'orchestra. Quante ne hai fatte?
1: Sì. ne ho fatte molte, e poi ecco, poi il tempo è un po' passato, mi sono anche fermata per un breve periodo. Adesso sto proprio, l'idea del viaggio mi piace molto, si avvicina molto a quello che sto facendo, perché ho ripreso, diciamo, da dove avevo lasciato qualche anno fa, con tutte queste belle cose che hai detto, il mio grande amore profondo per la musica. Quindi io nasco pianista dal mio caro pianoforte, poi ho iniziato col canto e ho iniziato sì prestissimo con i primi piano bar, con le prime serate, con diverse band, sì moltissime serate, soprattutto intrattenimento, quindi musica pop, però ecco un ponte dalla musica classica, perché ho suonato pianoforte e ho fatto il conservatorio a Fermo e poi mi sono messa a cantare, quindi un ponte tra la musica classica fino ad abbracciare il pop, un grande amore per le colonne sonore, ho toccato a volte anche un po' il rock, quindi diversi generi, ma con questo grande amore, questa grande passione per la musica che mi accompagna da sempre. Quindi ecco, da 3 o 4 anni ho riabbracciato, ho creato un nuovo progetto che porto quest'anno nelle piazze con dei bravissimi musicisti, e quindi è pensato per condividere la musica con le persone, che è la cosa che a me davvero è più importante, quindi il poter condividerla con gli altri.
0: Infatti siamo appunto ai live dal vivo, dove sei accompagnata
1: sì.
0: da musicisti professionisti di
1: sì,
0: alto
1: sì,
0: livello
1: sì.
0: quali sono i Velvera Band, con i quali crei un sound
1: sì.
0: raffinato e coinvolgente a 360 gradi. Ma senti un po', cioè tu la timidezza questa sconosciuta, cioè tu non sai neanche cosa sia, hai iniziato talmente presto a esibirti, non penso fossi timida.
1: Ma in realtà sì, lo ero e molto, però poi col tempo, con il fare, con l'esperienza, sono riuscita ecco ad imparare ad entrare in connessione con gli altri e a poter condividere, ecco, mettendo da parte la timidezza, mettendoci molto sorriso, anche molta serenità, poter condividere nel migliore dei modi la mia musica, questo sì.
0: E si sente. Sai cosa ti dico? Che adesso ce le canti, ti va? Ce le canti noi?
1: Sì, va bene, dai, ci proviamo.
0: Allora, non ti dico cosa passiamo, tanto lo senti direttamente, avuto dalla diretta. Sentite la nostra Roberta, che verve, che grinta, come piace a noi, sentite.

0: Ed eccola qui al Bosco dei Sogni, la nostra Roberta Cutini. Primo brano in assoluto passato qui in radio, suo, Survive. Sì, suo nel senso coverizzato, ma interpretato sì. Benissimo. E vi dicevo, cari ascoltatori, avete sentito che verve, che grinta? Pensate che lei al telefono mi diceva: ma no, Max, io in realtà nasco timida, timidissima. Ma chi ti crede, Roberta? Non ci crede.
1: Ok, non ci crediamo. No, mi ha fatto piacere, hai mandato questo brano perché, vabbè, è un brano che magari cantano in molti e molte, però è un Gloria Gaynor davvero è una delle mie preferite e poi lancia anche un messaggio molto forte, secondo me, con questo brano, che fa parte anche forse del mio momento personale, che è proprio la forza di rialzarsi, quindi un inno proprio alla rinascita. Quindi grazie che abbiamo cominciato così.
0: Ma certo, è la benedetta, e adesso si usa dire così, resilienza, no? Io
1: sì,
0: ce la
1: sì,
0: farò.
1: Sì. Sempre, sempre. È un augurio che facciamo a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Condividiamo assolutamente. Quindi il tuo primissimo strumento però è stato il piano, il pianoforte.
1: Il pianoforte, sì, il mio strumento del cuore, sì, sicuramente. Poi in realtà in questo progetto attuale ho anche una melodica, non so, è uno strumento a tasti, 44 tasti, ma che si suona a fiato, non so se ce l'hai presente. Oh, perché il pianoforte si è fatto, diciamo, abbiamo un bravissimo pianista tastierista e ci è venuta questa idea del portare i miei tasti anche su questo strumento a fiato. Quindi sì, comunque sì, vengo dal pianoforte, quindi il mio strumento del cuore.
0: Ma c'è qualche musicista, qualche artista, compositore che ti ha ispirato sin da bambina, magari nell'ambiente più classico o magari nell'ambiente più pop rock, non so, Elton John, John Lennon?
1: Sì, sicuramente, sì, sì, li ho ascoltati moltissimo, però ecco, nell'ambiente classico io sono più da musica classica stile Chopin, Schubert, quelle cose così, romanticismo, eccetera, eccetera. Però poi sì, abbracciando il pop mi sono messa a suonare di tutto, soprattutto le colonne sonore. Io adoro un amore folle per Ennio Morricone, Nino Rota, tutto il mondo delle colonne sonore italiane, ma anche fuori. Quindi ho avuto anche, infatti, pochi anni fa un progetto dedicato esclusivamente alle colonne sonore che è piaciuto molto, e lì portavamo molta musica strumentale, naturalmente le più belle colonne sonore dei film, sia italiani che non, anche sigle televisive, cartoni animati, quindi ecco tutto quello che è musica evocativa, sai, quella che va sì. Un po' oltre, quella che provoca, che ti porta a sentire quel tipo di stato d'animo, quindi quel di più, quella che va un po' oltre la mera esecuzione, no? Quella che ti porta a provare le emozioni.
0: Capita spesso, infatti, che qui al Bosco dei Sogni passiamo qualche brano, qualche soundtrack cinematografica. Certo, è capitato sicuramente Ennio Morricone, però anche mi piace molto, ad esempio, navigare nei film degli anni 70, Alberto Sordi, Piero Piccioni, come non nominarlo,
1: sì.
0: E Leto Nino Rocha, cioè, c'è tantissimo. Addirittura, pensa un po', scopri, perché all'epoca c'eri o non c'eri, eri proprio bambinissimo, piccolissimo, va. Ci sono commedie anni 70, quelle un po' scollacciate, mettiamola così, che se vai a vedere il sottofondo scopri di quei capolavori che dici: ma caspita, abbinate a cose un po' così ridanciane, semplici, ma sotto c'erano di quelle esecuzioni, di quelle creazioni che a volte estrapolo proprio e le passo in radio perché dico: guardate cosa ci stiamo perdendo.
1: Ah. Bravo, bravissima, capolavori assoluti che purtroppo nell'attuale mercato musicale si sentono sempre meno, forse, esatto, sì, sono dei capolavori che ci lasciano un patrimonio immane, la storia, no, della musica penso sia lì.
0: Sai, prima ho passato durante la playlist, tra i tanti brani passati, Little Green Bag. Stavo proprio riflettendo che appunto non è un caso che Quentin Tarantino l'abbia usato per uno dei suoi film più famosi. Però ho riflettuto, è un brano che avrà 40-50 anni come minimo, ma ancora adesso è bellissimo, cioè ti mette uno stato d'animo particolare, ti viene voglia di cantarla, ti lavora dentro ed è perfetta per i film anche degli anni 2000. Trovami un brano adesso, cioè un brano adesso con cui si possa fare tutto questo. Non c'è.
1: È vero. È veramente complicato, sì. Adesso le attuali leggi del mercato, del prodotto, della discografia attuale, purtroppo è un po' mordifuggi, no? Questi brani che iniziano, stanno lì 3 o 4 mesi e poi già ci si stanca. Infatti io faccio proprio del mio motto fare solo musica che resta, proprio questo, musica che poi supera il tempo, no? Supera i confini e ce la portiamo dietro, penso ce la porteremo dietro sempre.
0: Guarda, hai detto una chiave di lettura bellissima, la chiamerei proprio una chiave sinfonica, fare musica che resta. Pensiamo
1: che resta,
0: anche
1: sì,
0: a utilizzarlo come paradigma per le nostre relazioni, cioè comportarsi e dire e fare cose che restano, quindi non nella superficialità o ferire tutto il resto, ma cose,
1: sì,
0: che danno valore veramente a chi ci sta attorno, a chi ci circonda e a chi ci meritiamo di avere anche attorno, no? Proprio fare qualcosa che invece resti, non perdersi nella superficialità. Ma sai perché ti ho detto questo? Perché è l'apripista perfetto per il prossimo brano, interpretato magistralmente da te, che è La rondine. Ce l'ascoltiamo, ce la canti ancora? Ce le canti, sì, ce le canti.
1: Va bene, ok, sentiamo.
0: Cari ascoltatori, Roberta Cuttini qui al Bosco dei Sogni con La rondine.

0: Pensate un po', cari ascoltatori, nei 5 minuti scarsi in cui è passata questa meraviglia, questa interpretazione di La Rondine, io e Roberta abbiamo avuto modo di spaziare negli argomenti. Siamo passati da potresti cantare, suonare qualcosa di Morricone, tipo giù la testa, c'era la volta al West, e lei me l'ha accennata al piano, è stato fantastico. Poi ci siamo collegati al fatto che la settimana scorsa effettivamente c'era qui in diretta Manuela Costantini che ci parlava delle ricette marchigiane, quindi le ho anche detto, ma sai che c'è un fil rouge tra la settimana scorsa e oggi? Ti piace la cucina marchigiana, cucinare, l'oliva ascolana? E sì, sì, sì, cioè, 5 minuti scarsi abbiamo fatto di tutto, Roberta.
1: Sono un treno, a volte mi dico sono un fiume in piena, quindi siamo andati a finire alle olive all'Ascolana. Sì, sì, Ascoli è davvero vicina a dove mi trovo io, Ascoli Piceno, bellissima città.

0: Davvero.
1: Senti, qui con la rondine c'è una vibrazione anche personale nella tua interpretazione. È un brano profondissimo e che
0: Sì,
1: parla anche
0: sì.
1: questo di un vissuto come quello di prima, I Will Survive. Ci sono connessioni anche per te?
0: Sì, davvero, hai fatto centro, sì, questo è un brano, La scelta di Mango, proprio perché lui penso sia una voce straordinaria, davvero di una sensibilità davvero rara nel nostro panorama musicale italiano, quindi ho scelto questo pezzo perché davvero è uno di quei pezzi che mi emoziona molto e spero che arrivi anche a chi ascolta.
1: Sai, ho avuto veramente il grandissimo onore, ma lo dico di cuore e piacere, di poter avere ospite qui al Bosco dei Sogni Mogol. E ho notato
0: Ah.
1: una cosa di lui, di Mogol, che lui tende a parlare molto di più di Mango piuttosto che di Battisti. Da una parte ne avrà anche le scatole piene, ma lui dice proprio che era un cantante unico, cioè proprio lo esalta come interpretazione, come voce, come cantante. E lui nomina molto spesso Mango, di cui era tanto, tanto, tanto amico, tant'è che ha raccontato poi in altre interviste di episodi molto particolari che gli sono accaduti nel momento in cui Mango è venuto a mancare. È stato commovente, appunto, sentire parlare Mogol. Quindi anche per
0: Ma
1: te, Mango è un
0: sì,
1: pezzo.
0: chiedo.
1: Sì.
0: Nel mio piccolo ho avuto anch'io una lettura sì, simile, molto simile, e quindi ascolto con piacere le cose che hai detto. Poi, detto da Mogol, ci fidiamo ciecamente. Insomma, sì, davvero voce unica, inconfondibile, grande, grande, grande melodia, grande sensibilità. Veramente un artista straordinario. Ci manca molto, continuo a dire che è un artista che ci manca molto, che lui.
1: Ma sicuramente sì, guarda i nostri ascoltatori che ci scrivono e a volte sono un po' anche loro scherzosi, data la natura del conduttore qui sottoscritto, c'è anche Andrea che dice, beh, Max, potresti farle suonare visto che è la sua passione anche qualche sonata al chiar di luna. Quando verrà qui a
0: Ah,
1: trovarci?
0: perché mi dicevi che non viene bene se io te la suono con così, infatti, quindi magari la prossima volta ci organizziamo
1: Per quello che
0: per
1: sentivo sembrava
0: fare,
1: distorcesse un po'. Se vuoi
0: sì.
1: proviamo. Cosa dici? Proviamo.
0: Ma no, ci
1: Ci
0: organizziamo meglio la prossima
1: organizziamo.
0: volta, diciamo ai nostri
1: Tra
0: ascoltatori, così
1: l'altro,
0: è anche un modo per ritornare, se me lo consentirai.
1: ma altro che, anche perché ci sono diverse cose che bollono in pentola. Intanto la sessione live
0: Sì,
1: che sta per avvenire, cioè ci sono dei bei live in arrivo tutti estivi con questa verve, questa grinta. E poi ci sono anche parti inedite in elaborazione, quindi io ho alzato subito le antenne e te l'ho detto, guarda che aspetto le novità.
0: assolutamente. Quindi ci stiamo, infatti, stiamo lavorando sia su nuove cover, un ritorno delle colonne sonore. Quindi registriamo nuovamente Ennio Morricone, c'era una volta il West, registriamo qualche brano d'autore, spaziamo un po', facciamo forse anche un altro brano di Mattia Bazar. E poi sì, in pentola stiamo lavorando a un brano inedito, perché ecco, come ti dicevo, sto riprendendo da dove avevo lasciato un po' di anni fa. E quindi l'idea, il testo c'è, perché penso di avere davvero, sì, ho molte cose da dire, spero che poi chi ascolterà potrà ritrovarsi, spero che molti potranno ritrovarsi in quello che scriveremo, e ci mettiamo poi un buon arrangiamento e spero presto di potervelo far ascoltare.
1: Senti, ma non è che sei un po' come Adele, che ho tante cose da dire e ti sfoghi
0: Poi.
1: sugli ex? È così.
0: Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, niente ex. Anche perché non ne ho molti, ho avuto un'attuale, lunghissima, bella storia d'amore, quindi no,
1: Ok, sai
0: non
1: che
0: ho molto da dire
1: Adele ha fatto i
0: sotto
1: miliardi
0: quel
1: così,
0: punto di vista. Come Adele?
1: Adele ha fatto i miliardi, cioè, ha esordito
0: Ci mi dovrei attrezzare,
1: con un disco
0: sì.
1: che raccontava tutte le malefatte degli ex e le è andata bene, le è andata bene.
0: Probabilmente perché è un problema comune, chissà, vedi, molti magari si saranno ritrovati nelle sue parole, nelle cose che ha raccontato.
1: E può darsi che abbia toccato corde
0: Sì,
1: condivise.
0: comuni,
1: Senti,
0: comuni, sì.
1: ma se io ti dico, Roberta, ma sai che io al telefono ti sento, ti viene in mente cosa?
0: Ah.
1: Ti sento, dai, ti sento
0: Mi
1: bene.
0: viene in mente proprio quello che hai detto,
1: Dai,
0: questo brano straordinario di Mattia Bazar,
1: ce
0: sì, un altro brano che
1: l'ascoltiamo.
0: adoro.
1: Eh sì, ce l'ascoltiamo con la
0: Va
1: tua
0: bene.
1: interpretazione. Cari
0: Ok.
1: ascoltatori, Roberta Cutini, ti sento, ci sentiamo dopo la pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: La diretta del Bosco dei Sogni, Max Ungaro con la nostra Roberta Cutini, che siamo in collegamento dalle Marche. Cara Roberta, tutto bene?
11: Tutto bene, sono davvero felice di essere ancora qui con voi e di avervi potuto far ascoltare anche questi brani, davvero molto molto felice e onorata.
10: Allora, dice il nostro Davide, poeta pazzo, tra i vari messaggi di complimentissimi che stanno arrivando, e il nostro Davide dice: calameramente brava e Berta, sai, lui è un poeta pazzo, e dice tra l'altro Laura Valente, voce dei Mattia Bazar, era proprio la moglie di Mango.
11: Esattamente, vedi che abbiamo creato proprio un ponte perfetto.
10: Quante connessioni sì. Oggi. Senti, per chi me lo sta chiedendo, e noi ci teniamo poi ad averti qui in diretta quando si potrà, anche con quello strumento particolare che è nominato pianoforte a fiato.
11: Sì, la melodica.
10: Ecco, ci teniamo, va bene. Ci organizzeremo. Allora, dove seguirti, contatti, poi c'è il tuo canale con tutti i video, quindi ti si vede te con la band e tutto. Contatti.
11: Sì. Allora sì, quindi mi trovate su YouTube, il mio canale è Roberta Cutini, poi la pagina Facebook Roberta Cutini Music, perché l'altro è privato, e poi su Instagram Roberta Cutini, anche su Instagram. E la nostra agenzia è Stefano Bianchi Management, quindi se lo cercate su Google, se cercate il mio nome, mi trovate anche sul sito dell'agenzia Stefano Bianchi Management, e su tutti questi questi link che vi ho dato trovate il numero di telefono e la mail presso cui poterci contattare.
10: Allora, Stefano Bianchi, SB Management, salutiamo sì. il nostro Stefano che è una persona fantastica, di grandissima sì, esperienza sì. ma di tantissimo cuore e autenticità, lo salutiamo. E c'è Serena che ci chiede il nome della tua band perché deve averla colpita, è spagnoleggiante, giusto?
11: Cosa? La band? Il nome?
10: Sì.
11: Il nome l'ho creato io, Velvera, perché eravamo partiti dall'idea elegante, quindi velvet, velluto, a cui abbiamo unito musica vera, quindi Velvera, perché suoniamo tutto rigorosamente dal vivo, quindi questa idea di tornare a suonare musica vera, come dico io, quindi non con troppi effetti, troppe sequenze, eccetera, ma ecco, quindi è venuto fuori questo nome Velvera Band.
10: Infatti una delle prime cose che ti ho detto passando i brani in diretta è stata proprio, caspita, per essere un live sono stati tutti registrati magistralmente, benissimo, si
11: sì,
10: sente ogni
11: sì,
10: strumento,
11: sì.
10: il mixaggio, cioè non sembra quasi neanche un live.
11: Grande lavoro, bravissimi tutti, sono stati davvero eccezionali, sì.
10: Ma sentendoci un po' parlare, un po' in confidenza così, i nostri ascoltatori, allora sono curiosi, ma c'è qualcosa che tu adesso ascolti, anche delle novità, qualcosa di nuovo che ti piace, nazionale, internazionale?
11: Di nuovo dici nella musica più recente?
10: Sì.
11: Che dire, sinceramente sono molto ancorata al passato, alle grandi voci. Io sono cresciuta ascoltando Nina, Céline Dion, la nostra grande Mia Martini, Lucio Dalla, eccetera. Ma sul panorama dici delle novità, non saprei, sai, non saprei che dirti. Sono un po' mi sa che in questo periodo sono più attenta a rifare il repertorio sulla musica degli anni 70, 80 e giù di lì, che sai, non saprei proprio risponderti. Ci sono sicuramente delle ottime artiste anche qui in Italia, però sono più legata al passato, più sicuramente legata al passato.
10: Sai, siamo in due, cioè non è che faccio fatica a capirti.
11: Hai fatto proprio la domanda.
10: Voglio dire, io questa mattina ho svisato la radio, selezionato così qualche canale, sono capitato su Radio DJ e stavano passando Sapore di Mare, voglio dire.
11: Ecco, vedi, ci capiamo.
10: Me la sono anche ascoltata tutta dall'inizio alla fine, proprio perché...
11: La musica italiana credo sia questo poi, no? È sempre stato questo, quindi
10: non c'è granché da dire. Effettivo, cari ascoltatori, lo sapete come la pensiamo. Senti un po', siamo arrivati alla chiusurissima di questa parte del Bosco dei Sogni. Intanto, i canali li abbiamo detti, dei contatti, noi ti aspettiamo qui, speriamo anche che con l'organizzazione dei live proprio passerai per il Veneto
11: e... magari sarei molto felice davvero, perché adoro come ti dicevo fuori onda, adoro Padova, adoro tutta la vostra regione.
10: Sì, sì, mi dicevi appunto sei un po' di casa, cioè ti ho nominato
11: sì,
10: dei posti
11: sì,
10: e
11: sì,
10: sei
11: sì.
10: già stata in tutti, quindi
11: esatto, esatto.
10: Volevo fare anche quello che sa, Asolo, Marostica,
11: sì,
10: i coniugi.
11: Sì, sì.
10: Li ho fatti tutti, è bravo.
11: Li conosciamo bene, sì, li conosco molto bene.
10: Ok, però c'è una cosa che chiedo ai nostri ospiti, che io come sai chiamo viaggiatori nella vita, cioè un messaggio, veramente un messaggio con cui ti senti di salutare adesso con il cuore i nostri ascoltatori.
11: Quello che posso, un buon saluto da parte mia potrebbe essere proprio quello di vivere intensamente, vivere davvero come il brano di Giorgia, faccio la citazione, e vivere con il cuore intensamente, non lasciarsi trasportare soltanto dagli eventi, ma siamo tutti protagonisti, quindi scegliamo noi cosa fare della nostra vita.
10: Eh sì, il cuore come nostro faro di vita, quindi da parte tua ci porterai questo pianoforte a fiato che è bellissimo e da parte mia io ti dico sì, ma non farci mancare adesso le olive alla scolana. Ce le porto.
11: Ok, me le porto sicuramente, sai, non mancheranno.
10: Grazie, grazie di cuore Roberta. Noi attendiamo novità sia live che appunto a livello anche di studio e siamo qui, ok?
11: Grazie a voi di cuore, grazie a tutti gli amici e amiche che ci hanno ascoltato e un caro abbraccio, a presto.
10: A presto, e voi cari ascoltatori rimanete lì che tra poco arriva il nuovissimo ospite, a tra poco.

0: Imbarazzo.
1: Perché lei ha troppa considerazione del denaro. Non è giusto. Provi a disprezzarlo.
0: Per poterlo disprezzare bisognerebbe avercelo. Senta, signorina, ma non le pare che...
1: Ma chi fa? Mi dà del lei?
0: O io le do del lei o anche tu mi dai del tuo.
1: Ma che dice, signore? Perché quando uno è ricco non è più tenuto a rispettare le persone. Io non potrò mai dare del tuo al mio datore di lavoro.
0: Ma è questo che non è possibile. Ma lo capisci che io non ti posso più tenere come cameriera? È ridicolo, eh? Non so io, ma con tutti i soldi che hai, ma chi te l'ha fatto fare di andare a servizio in una casa?
1: È stata la curiosità. A Balikou arrivano sempre tante persone da tutte le parti del mondo, scontente, tutte insoddisfatte, a cercare qualche cosa che non hanno mai trovato al loro paese.
0: Mi sembra naturale.
1: No che non è naturale. Io mi sono sempre chiesta, ma da che postacci vengono? Perché stanno tanto male a casa loro? Perché come da noi non dicono, il posto per essere felice è qui, l'ora per essere felice è adesso.
0: Ah, dicono così da te?
1: Sì, e allora ho preso un mappamondo, ci ho spruzzato un po' di miele e ho detto, vado dove si posa la prima farfalla.
0: Non sapevo di essere sul mappamondo, bel colpo.
1: Lei mi è parso molto tipico.
0: Tipico?
1: Tipico schiavo bianco.
0: Non mi piace essere tipico. E nemmeno schiavo. E a pensarci bene, nemmeno bianco.
2: Max Ungaro e i microfoni di Radio Gamma C, quel bosco dei sogni. Io non me lo vedo mica. L'ospite di oggi è così: prendere un mappamondo, metterci del miele, aspettare che una farfalla si posi e scegliere un posto dove andare. Io lo vedo molto sicuro, vero Gianluca? Benvenuto.
3: Ciao carissimo Max, ciao, benissimo, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene. La considerazione che abbiamo fatto è proprio questa: per la prima volta ci sentiamo con te in Italia. Ma guarda te che cavolo, c'è.
3: Eh sì, direi che è una cosa particolare, dobbiamo però non prenderci l'abitudine, consideriamola
2: no.
3: come un'eccezione.
2: Cari ascoltatori, è tornato tra noi il nostro Gianluca Pellegrinelli, che già il cognome la dice lunga, no? Nomen omen, ma lui è il nostro amico che con la Vespa Rossa ha girato mezzo mondo, anzi da pochissimo sei anche rientrato, non da tanto, no? Da un giro enorme.
3: Sì, diciamo che ho fatto il mio quarto viaggio e è cominciato a novembre dell'anno scorso dalla Nuova Zelanda e sono rientrato in Italia a giugno, quindi è stato un viaggio di circa 7 mesi e mezzo.
2: Un viaggio che noi da qui abbiamo seguito quasi con cadenza mensile, con contatti video a volte un po' improvvisati, però ci tenevamo a vedere insomma il nostro Gianluca. Speriamo che stia tutto bene, che se la cavi. Hai avuto anche delle disavventure non da poco. Comunque, intanto, per chi non ti conosce, e mi sembra strano, il mio minuto canonico, la mia così sfida con la regia nello stare entro il minuto per presentare l'ospite, Gianluca Pellegrinelli, con la sua Vespa Rossa ha girato mezzo mondo, ci ha raccontato del suo viaggio di 11.500 km tra Europa dell'Est, Turchia, Iran, Pakistan, India fino in Nepal e del suo Vespa Up for Africa, un viaggio in Vespa in solitaria dall'Italia fino al Ghana, con lo scopo di raccogliere fondi per la missione In My Father's House. Da poco, come avete sentito, è tornato dal punto più lontano del mondo, da Conegliano, che è Bluff, nell'isola del sud della Nuova Zelanda. Un lungo viaggio di circa 8 mesi, 30-35 mila chilometri, attraversando Nuova Zelanda, Australia, sud-est dell'Asia, Cina, Myanmar, Mongolia, Russia, fino ad arrivare in Europa e poi in Italia. Ed è proprio da quest'ultima esperienza, ragazzi, che è nato il diario di viaggio Felicemente Folle, il nuovo libro appena uscito. Diciamo che il tuo motto è: non è mai troppo tardi per cambiare vita, è così Gianluca?
3: Sì, esatto. Allora, come sai, io all'età di 57-58 anni ho fatto una scelta di vita che è quella di lavorare lo stretto necessario per guadagnare i soldi che mi servono per viaggiare. E quindi, siccome non sono ricco, lavoro, guadagno quello che mi serve, poi viaggio e poi quando ho finito i soldi torno a lavorare. E questo lo farò fino alla pensione. E questa scelta, da un lato sicuramente difficile, però mi ha permesso di fare cose che aspettando la pensione sarebbero state troppo in là, troppo tardi, insomma. Quindi preferisco trovare questo equilibrio rinunciando a tante cose materiali, però dall'altra parte facendo quello che mi piace.
2: Beh, io trovo che sia una filosofia altro che condivisibile. Sai che sfogliando il tuo libro, cioè già all'inizio colpisce, perché apri la pagina, la prima cosa che dici è 100% AI free. Per la realizzazione di questo libro non si è fatto uso dell'intelligenza artificiale. Ogni parola è stata scritta con passione e amore. Le foto sono state scattate con un semplice cellulare e le cartine disegnate a mano. Ne consegue quindi che eventuali errori non sono frutto di un cattivo funzionamento dell'AI, ma sono da imputare esclusivamente al fattore umano, che si sa, per definizione, non è mai perfetto. Cioè, proprio hai voluto sottolinearlo.
3: Sì, questo è stata una delle idee che ho avuto nella parte finale, perché questo libro è stato molto impegnativo e bellissimo. Ho scritto tantissimo e ho detto, cavolo, in un mondo dove tutti fanno libri in poche ore con l'intelligenza artificiale, è giusto che il lettore lo sappia, che dietro a questo se ne accorge leggendolo, perché leggendolo te ne accorgi subito, però dietro a questo c'è tanta passione, tanto amore, tanta semplicità e tante foto, come ti dicevo, fatte col telefonino con l'obiettivo sporco insomma le cose normali, come è giusto che siano per un'esperienza di questo tipo. E allora ho voluto dirlo e dirlo subito. Stai leggendo una cosa che è stata scritta con il cuore e non da un computer.
2: Beh, io dico che ci sta, e ci sta alla grande, anche se la differenza per un essere umano, cioè per una persona umana, è palese. Appena uno prende in mano il tuo libro, la vibrazione che gli arriva, si sente che è stato scritto con un cuore vero e non artificiale, e una mente vera. Cioè, arriva proprio. Anche perché poi tu prosegui dicendo: smettiamola di pensare che la nostra felicità dipenda da tutti tranne che da noi, Gianluca.
3: Sì, questo è un concetto importante, perché noi spesso piangiamo, ci lamentiamo, troviamo delle scuse e non siamo felici imputando la colpa o la responsabilità a qualcun altro. Invece per me è molto importante sapersela creare la felicità, che non vuol dire necessariamente fare un viaggio come quello che ho fatto io. Può essere anche da scelte, da piccole cose, da scelte anche apparentemente banali, ma che ti fanno stare bene. Ecco. Secondo me dobbiamo imparare a essere autosufficienti in questo, non da dipendere dagli altri.
2: I nostri ascoltatori intanto ci salutano.
3: Grazie.
2: Sì, dopo vedrai che quelle domande saranno precisissime. Tra l'altro non sei neanche lontanissimo, sei a Treviso, no?
3: Sono a Treviso, sì, sono a Treviso.
2: Allora, domanda delle domande, felicemente folle. Come hai scelto questo titolo? Da dove deriva?
3: Allora, qui c'è un aneddoto molto bello, perché io sono partito, ho cominciato a scrivere il libro mentre ero in volo per la Nuova Zelanda. Proprio l'ho sentita la necessità e da lì ho scritto sempre tanto. E un cruccio che avevo era il titolo. Per cui ogni volta che, mentre ero in Vespa da solo, che correvo e mi veniva l'idea di un titolo, non resistivo alla tentazione, mi fermavo, se c'era connessione andavo su Amazon e guardavo se quel titolo esisteva, e trovavo sempre titoli che già aveva avuto l'idea qualcun altro. Per cui ho fatto tutto il viaggio con questo libro a cui non riuscivo a dare un nome, finché un giorno stavo facendo la Transiberiana russa, erano 6.000 chilometri sotto la pioggia, meno 5 gradi, un freddo incredibile, e stavo facendo questa giornata, pioveva dalla mattina, c'era freddo, e io dicevo, cavolo, però certo che avrei poco da essere contento in una situazione così, invece sono felice e sono anche forse un po' folle. E da lì mi è venuta l'idea, per cui appena ho trovato una piccola sosta, area di sosta coperta dove si fermavano gli autobus, diciamo, mi sono fermato, sono andato su Amazon, ho guardato e non esisteva. Allora ho detto, questo è il titolo, felicemente folle. Ma è arrivato quasi alla fine, quando avevo scritto già il 90% del libro, però è arrivato così, per strada. E nel libro si vede una foto, un selfie che mi sono fatto, che avevo sulla tuta dell'acqua in Russia, pochi minuti dopo aver avuto quest'idea.
2: Wow, che meraviglia! Tra l'altro è un libro anche colorato, perché le foto e le mappe, le cartine sono a colori, quindi è vero e proprio diario di viaggio. Intanto salutiamo anche Fabiola, che la nomini già a partire dall'inizio del libro, è la tua compagna, che insomma è una persona veramente gentile e dolcissima, credo anche molto paziente, visto che insomma tu ogni tanto prendi e te ne sparisci, no?
3: sì, Fabiola, diciamo che un ruolo determinante, perché noi ci siamo conosciuti 2 mesi prima della mia partenza, e come puoi ben immaginare, quando conoscevo qualche ragazza e dicevo che io stavo partendo per un viaggio di 8 mesi, ovviamente sparivano tutte, no? E lei invece non ha fatto una piega, cioè come niente fosse, ha reagito molto bene, e anzi poi durante il viaggio è stata davvero importante, perché come ho detto in altre occasioni mi ha sopportato e supportato a seconda dei momenti, e poi ha avuto un ruolo importantissimo con il libro.
2: Certo, ma se uno ti dovesse così chiedere a bruciapelo qual è la cosa che più di tutto ti sei portato da quest'ultimo viaggio dalla Nuova Zelanda fino in Italia in Vespa, cos'è che la prima cosa che ti viene in mente?
3: Ah, io è sempre la gente. Io ho conosciuto tantissime persone in tutti i paesi e ho avuto dei segnali di affetto, di supporto, di vicinanza incredibile. Quando mi sono perso in una foresta nel Sumatra, che tra l'altro in questi giorni, proprio oggi, ci sono stati quasi 1000 morti per le inondazioni, io mi sono perso dentro questa foresta e ho trovato gente che mi ha aiutato in situazioni al limite dell'imbarazzo. Cioè una persona mi ha dato indietro, gli avevo dato tipo 4 euro per dormire, mi ha dato indietro metà dei soldi perché ha capito che non avevo più soldi per comprarmi da mangiare e da bere. Una persona poverissima dentro una foresta, puoi immaginarti. E quindi le persone, anche in Cina, le persone mi fermavano, volevano parlarmi, chiedermi, mi offrivano da mangiare. Cioè noi vediamo i cinesi qui in un modo un po' diverso. Quando sei da loro, io ho avuto delle sensazioni, delle emozioni completamente diverse.
2: Mi stanno già chiedendo, vedi che insomma già sentire la tua voce appassiona, si sente la passione, mi stanno chiedendo appunto il titolo del libro. Allora lo ricordiamo, Felicemente Folle. Io leggo una piccola particina giusto per far capire anche lo spessore di quello di cui ti stiamo parlando, insomma di questo diario di viaggio, ok? Felicemente folle, di una persona che a un certo punto sente, anche se già lo sentiva ma ancora non era pronto per ascoltare, che la vita non può essere tutto qui, cioè la vita è tanto, tanto, tanto altro di questa prigione che ci hanno costruito addosso. Il libro inizia con nuova vita dice. Da quel 7 maggio 2022, giorno in cui sono partito in Vespa per quel giro del mondo in solitaria che tanto avevo sognato, la mia vita è cambiata. La partenza per un viaggio che in realtà è coincisa con il punto di arrivo di un processo di evoluzione interiore che mi ha portato a maturare un cambiamento radicale del mio modo di pensare, di dare un valore alle cose e alle relazioni, di concepire la vita. Elemento cardine di tutto ciò è il tempo, o meglio il valore del tempo, questo elemento indefinito che passa inesorabile senza che ce ne accorgiamo. In ogni momento della nostra vita utilizziamo, o per meglio dire sprechiamo, quella che è la risorsa più importante che abbiamo. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese agiamo costantemente concentrati ad accumulare ricchezze, come se queste fossero la cosa più importante. Intanto il tempo passa e si riduce, e noi continuiamo a sprecarlo per aumentare il numero di cose materiali da possedere. Continuiamo a farlo anche quando ne abbiamo davvero poco di tempo davanti a noi, incuranti. Continuiamo a pensare e ad agire come se fossimo immortali, ma non è così. Poi il tempo si esaurisce, tutto finisce. E quando tutto finisce e ce ne andiamo, lasciando qui tutto ciò che con tanta fatica e dispendio di energia abbiamo accumulato in una vita dedicata quasi esclusivamente a questo, cosa succede? Ci ho messo 2 o 3 anni a capire tutto ciò, a sedimentare questo punto di vista così diverso da quello che ero solito considerare e a mettere in pratica quelle scelte che mi avrebbero portato a quel 7 maggio 2022 ad attuare i cambiamenti necessari per realizzare il mio sogno di girare il mondo con una Vespa. Tu hai scelto come tuo Virgilio una Vespa. Rossa.
3: Sì, assolutamente sì, e non la cambierei con nessun altro mezzo, se posso dire, nel senso che sì, è stata una scelta. Io prima avevo una moto grossa, potente, e poi a un certo punto ho detto no, voglio viaggiare a rallentatore e quindi voglio avere un mezzo che vada piano, un mezzo che sia sinonimo del mio modo di essere, del mio stato d'animo, e un mezzo che quando mi fermo mi pone già all'altezza delle altre persone, quindi che non le guardo dall'alto di una moto, ma le guardo, sono al loro stesso livello. E quindi ho fatto questa scelta, e che mi ha portato a fare in 3 anni 95.000 chilometri alla velocità, oserei dire media, inferiore ai 60 all'ora e comunque massima dei 70, quindi quella è la mia velocità.
2: Senti, ma quanto bene le vuoi alla tua piccola, la rossa, la Vespa? Cioè, in ogni foto c'è lei, ma proprio la immortali con tale tanto amore che si capisce che, cioè, l'ami proprio.
3: Guarda, io quando mi capita di prenderla su, che magari non la uso da una settimana, io salgo e mi sembra di entrare in un altro mondo, un altro livello, un'altra sintonia. Si crea quel senso di abbiamo vissuto talmente tante cose insieme. Mi ha fatto attraversare 6 deserti, 4 continenti, 6 deserti, 40 paesi. Si crea un legame che non è quello di un uomo con una macchina. Devo dire molto di più.
2: Guarda, ascoltarti è veramente è sempre una magia. E per tutti gli ascoltatori che me lo stanno chiedendo, come ad esempio Loretta, che mi dice come si chiama l'ospite, il titolo del libro, Gianluca Pellegrinelli con 2 L, ok? E il titolo, sì, appunto, è Felicemente Folle. Non è il tuo primo libro, Gianluca, è l'ultimo di una serie di viaggi, no? Come abbiamo detto all'inizio.
3: Sì, diciamo che io ho fatto il primo libro un po' inaspettatamente dopo il primo viaggio in Vespa, dove chiaramente è tutto molto concentrato sul cambio di vita, sul cambio proprio di stile, su questo viaggio molto rocambolesco e difficile, avendo attraversato Iran, Pakistan, India, e metà l'ho scritto in viaggio e metà l'ho scritto dopo. E poi non avrei mai pensato di scrivere un altro libro. Ho fatto il viaggio in Africa, altrettanto bello, importante, ma non è scattata quella molla. Ho capito che un libro non lo scrivi a comando, almeno se lo vuoi fare con passione. E invece qui è stato bellissimo, perché è nato, come ti dicevo prima, dal primo giorno. Io in aereo ho già cominciato a scrivere, e poi io non vedevo l'ora di riuscire a ritagliarmi qualche ora di tempo per scrivere, tant'è che chi mi segue mi ha detto che in questo viaggio ero molto meno presente nei social, perché scrivevo e quindi mi piaceva di più dedicarmi alla scrittura del libro.
2: In questo viaggio in particolare si sente come una nota diversa, qualcosa in più, come se i viaggi precedenti fossero stati anche in parte una sorta di rodaggio per arrivare poi a questo, in cui ti sei, come dire, ci hai trasmesso molta più completezza. Ecco, vorrei chiederti, va bene la piccola, la Vespa rossa, va bene il viaggio, gli incontri che hai fatto, ma in particolare in quest'ultimo viaggio hai conosciuto un altro Gianluca, un nuovo Gianluca, o forse un Gianluca con cui ancora non avevi intrattenuto una conversazione autentica?
3: Sì, diciamo che il primo viaggio è stato estremamente difficile, perché ero inesperto, e oltre agli aspetti tecnici e pratici, le grandi difficoltà sono state convivere e convivere bene con la solitudine. Quindi nel primo viaggio ho sofferto molto la solitudine, la lontananza dai miei cari, dal mio cane, insomma dal posto dove abito. E poi c'è stato un crescendo, per cui in questo viaggio ho imparato davvero ad apprezzare me stesso, a star bene con me stesso e a vivere ogni giorno le bellezze di quello che vedevo, con dei momenti di sconforto ovviamente, ma un viaggio come questo fatto 3 anni fa non sarei mai stato in grado. Invece adesso ero pronto ad affrontare, cioè, i problemi c'erano, in qualche modo li affrontavo. Poi vabbè, Fabiola non direbbe la stessa cosa, perché chiaramente mi sfogavo con lei, però l'esperienza e la consapevolezza aiutano tanto, quindi io sono stato bene, sono stato bene con me stesso e ho vissuto bene, ecco, questa esperienza.
2: Io so che usi sempre dei termini molto particolari che ci fanno sorridere, ma sono molto molto veri: la scusite e la divanite. E poi sei sincero anche nel dire: ragazzi, però io ho trovato il mio modo, ma ognuno trova il suo. Per me è viaggiare in Vespa, girare il mondo, ognuno trova il suo. Ma Gianluca, detto questo, detto che in questo viaggio ti sei sentito più in dialogo, più in contatto profondo con te stesso, cosa troviamo quando usciamo dalla comfort zone, dalla scusite, dalla divanite? Cioè, quando usciamo da lì, chi siamo veramente?
3: Ma guarda, secondo me è proprio scoprire che il mondo è qualcosa di più del normale, tra virgolette, iter quotidiano, che è alzarsi, fare colazione, andare a lavorare, tornare a casa la sera, aspettare il weekend, poi aspettare le ferie e poi magari aspettare la pensione. Secondo me lo sforzo che va fatto è per vivere a colori tutti i giorni, no? Per cui l'altra sera ho fatto un evento dove c'erano più di 200 persone, quindi un'affluenza assolutamente molto buona, è andato benissimo, è stato bellissimo. Ma se penso che tanta gente non è venuta perché semplicemente era a casa sul divano alle 8 di sera, c'era freddo, diceva no, non sto ad andare fuori, e si è persa delle emozioni, delle cose talmente forti e importanti, semplicemente magari stando a casa e facendo zapping sul telecomando, no? Ecco, questo sforzo per scoprire, per capire, per vedersi cose nuove, è quello che auguro a tutti di trovare. Ripeto, non necessariamente per fare quello che ho fatto io, ma anche le piccole cose.
2: Un altro pezzettino del libro, perché l'abbiamo nominata e secondo me è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. E dice questo, il titolo è scontato di questo capitolo, ci arriviamo, lo capirete cari ascoltatori, in breve, la vita è strana e bella allo stesso tempo, pronta a riservarti delle sorprese e a metterti alla prova in qualsiasi momento, senza preavviso, senza che tu possa decidere e soprattutto quando meno te lo aspetti. Era il 25 agosto pomeriggio, siamo lì, fronte lago, nel nostro solito gruppetto, saremmo stati in 5 o 6 al massimo, i soliti. A un certo punto arriva Alberto, un bravissimo e simpatico burattinaio di Vittorio Veneto, che ha una voce profonda e distintiva, difficilmente confondibile. Ci saluta ed iniziamo a chiacchierare, fino a quando da lì vicino si sente la voce di una donna che lo chiama calorosamente. «Ciao Alberto, ma sei tu? Che piacere incontrarti qui!» Era una sua amica che non vedeva da un po' di tempo. Lui si avvicina a lei ed iniziano a raccontarsi delle loro cose. Io li guardo da lontano, guardo lei. Ha sicuramente più di 50 anni, ma un fisico molto bello e in forma, molto alta e molto magra. Bella, non posso non notarla e non apprezzarla. Mi chiedo come non l'avessi notata prima, stesa lì da sola sul suo asciugamano a pochi metri da noi. Alberto la porta vicino a noi e ce la presenta. Lei è Fabiola, piacere, piacere. Poi lui le dice: ma lo sai chi è Gianluca? Questo è un folle. Sai dove è andato con quella Vespa? Indicando con l'indice la mia Vespa parcheggiata vicino al bar. E da lì inizia il vostro incontro. Quando meno te lo aspetti, Gianluca.
3: Sì. Esattamente, a 2 mesi dalla partenza, in una normalissima giornata di agosto, davanti in una spiaggia di un lago, e quando tutto fai meno che cercarti una compagna, ovviamente, però succede, sono quelle cose che tu non decidi, succedono e basta.
2: Hai ragione, la vita va presa così, chi più di te? Cioè, hai imparato, si impara, la palestra per la mente, a vivere la giornata con quello che può accadere. Nei nostri incontri precedenti ci hai raccontato di quelle così disavventure veramente che c'è da perderci la testa, come appunto ci stavi raccontando quando ti sei proprio perso. Però alla fine hai sempre notato che arriva sempre qualcosa o qualcuno dall'alto che ti manda, insomma, a risolvere la situazione, così quando meno te l'aspetti.
3: Sì, beh, allora il primo è stato in Australia, dove tutti mi sconsigliavano calorosamente di attraversare il deserto del Nullarbor, che c'è da ovest verso est, al punto che mi ero anche quasi convinto. E finché a un certo punto decido di farlo, erano 1200 chilometri da fare in 2 giorni, e solo che il primo giorno l'ho fatto a 42 gradi di media e il giorno successivo alle 8 di mattina c'erano già 46 gradi, quindi ho fatto 630 chilometri riducendo la velocità da 60 a 50 chilometri all'ora perché avevo paura che scoppiassero le gomme e con una paura incredibile di rimanere a piedi. Tra l'altro era il giorno di Natale, per cui non c'era nessuno, ero l'unico che attraversava il deserto, per cui se avessi avuto problema probabilmente qualcuno mi trovava due giorni dopo, perché non c'era un camion, non c'era niente. E lì ho avuto un po' di timore, devo dire. Ho fatto quei due giorni alzandomi alle 4 di mattina e guidando fino alle 7 di sera, fermandomi solo per fare benzina e mangiare qualcosa velocemente. Ecco, ho avuto paura del nulla, perché lì era proprio il nulla. Ho avuto anche le allucinazioni, che non avrei mai pensato nella mia vita di vivere come esperienza.
2: Pensa che abbiamo avuto ospite qui al Bosco dei Sogni anche Max Calderan, che a piedi di corsa ha attraversato un intero deserto, tanto che ha tracciato anche la linea proprio Calderan che divide in due questo deserto. Naturalmente anche lui ha detto che altro che visioni che ha avuto, cioè vedi i demoni, i tuoi demoni li vedi tutti, ci parli, no? Quindi che, sì. Che avventura
3: nel deserto del nulla. Poi io ho conosciuto un ragazzo australiano che era via da 389 giorni e stava facendo tutto il perimetro dell'Australia in senso antiorario e ne aveva fatti tre quarti a piedi. Tre quarti, quindi 20.000 chilometri.
2: Una grande determinazione, una grande volontà, sì.
3: Tanta ammirazione, perché io per quanto poco un motore, anche se piccolo, ce l'avevo sotto la sella e lui era a piedi con un carrellino tipo una specie di triciclo e in 387 giorni ha girato, aveva fatto tre quarti dell'Australia a piedi. Caspita. Da solo.
2: Senti,
3: tanta ammirazione,
2: tantissima. Adesso non vogliamo abusare della pazienza di Fabiola, cioè tu hai esordito dicendo sì Max, ma adesso mi sono calmato per un po', sto qua, devo stare qua, se no Fabiola, vabbè, ma dai, progetti futuri hai, stai caldeggiando qualcosa?
3: Sì, allora adesso devo lavorare perché devo guadagnare i soldi che mi servono per il prossimo viaggio. Il prossimo viaggio quasi sicuramente sarà, diciamo, il mio sogno sarebbe dall'Alaska al Sud America.
2: Wow.
3: Quindi o viceversa, dipende da quando, se parto d'estate o se parto d'inverno, che è un viaggio abbastanza simile a quell'ultimo che ho fatto come lunghezza. Questo che ho fatto adesso erano 38.500 chilometri, più o meno siamo lì, però sotto un certo punto di vista è più semplice perché hai meno complicazioni nelle dogane, in certi paesi, la Cina, non c'è la, cioè ci sono, è un po' più tranquillo a quel punto di vista, tranne il Centro America quando passi dal Nord al Sud America. Tutto il resto, tutto sommato, è un po' più semplice. Però 2027 devo fare un po' di cassa.
2: Facciamo un po' di cassa. Curiosità mia, curiosità da neofita della Vespa, e cioè quando c'è, cioè, Alaska, ghiaccio sulle strade, come fai?
3: No,
2: le catene
3: no, perché se vado in Alaska parto d'estate,
2: ecco, cioè,
3: dall'Alaska.
2: Usi la
3: se
2: testa
3: invece
2: prima,
3: parto d'inverno devo partire dal Sud America per arrivare in Alaska d'estate.
2: Okay.
3: Un viaggio anche lì di 7-8 mesi, quindi devo scegliere la stagionalità in base a quando parto e scelgo nord-sud o sud-nord.
2: Eh sì, perché appunto, vabbè, il caldo,
3: sì,
2: del deserto.
3: L'Alaska devo farla tra fine maggio e luglio, assolutamente, quello è l'unico periodo fattibile.
2: Senti, ad esempio, tra i nostri ascoltatori ci scrive Amedeo, che dice: io sono amico di Ilario Lavarra Vespanda, che sta facendo il giro del mondo da quasi 8 anni per circa 250.000 chilometri. Ne hai sentito parlare?
3: Sì, siamo molto amici, ci sentiamo spesso, quando eravamo in viaggio ci sentavamo tantissimo. Per un giorno non ci siamo incrociati al confine tra Thailandia e Cambogia, perché a me scadeva il visto in un senso, a lui nell'altro, e quindi per un giorno non ci siamo trovati. Poi ci siamo sentiti spesso perché lui

0: Sì, lui scherza sempre perché siccome mi vede, io ho 20 anni più di lui, no? Quindi finché lui vede che io viaggio, vuol dire che anche lui può viaggiare, perché ha
1: meraviglia.
0: 20 anni di vantaggio.
1: Ma avete un modello simile di Vespa?
0: No, lui ce l'ha più vecchia.
1: Wow,
0: Lui ce l'ha
1: addirittura.
0: più vecchia della mia, la sua è del 65 e la mia è dell'81, quindi la sua è abbastanza più vecchia.
1: Cioè, è quella con cui Gregory Peck e Audrey Hepburn hanno girato
0: No, non è
1: Sabrina.
0: quella, ma insomma è a metà tra la mia e quella che hai citato tu. Però è una Vespa vecchia, quindi con anche problematiche, anche, passami il termine,
1: Toste,
0: maggiori
1: sì, toste.
0: per viaggiare, insomma. No,
1: Salutiamo allora, salutiamo
0: tante cose,
1: Ilario
0: Italia.
1: Lamanni. Allora, salutiamo
0: Sì,
1: da
0: sì, sì.
1: qui. Complimenti a entrambi. Intanto, diamo di nuovo i tuoi contatti. Dove leggerti, dove trovarti, dove acquistare i tuoi libri?
0: Allora, il mio sito è vespup.com. Lì ci sono una marea di foto. Adesso comincerò a pubblicare tantissimi video. C'è la possibilità di comprare il libro sia Felicemente Folle che Nepal in Vespa. Altrimenti, vabbè, sui social, i soliti, sempre come Vespup o come Gianluca Pellegrinelli, oppure il libro, se uno lo vuole in un giorno, lo compra su Amazon e in 24 ore ce l'ha a casa.
1: Ok, guarda che bello questo messaggio che arriva dal 361, credimi, sono veramente tanti che stanno scrivendo, è sempre così qua, è bellissimo al Bosco dei Sogni. E il 361 finale che dice, sei un grande, come hai fatto a fare tutti quei chilometri senza mollare? Puoi ripetere un riassunto del tuo viaggio? Complimenti, che ostacoli hai dovuto superare per conquistare il sogno che hai vissuto? Grazie. Allora, caro ascoltatore, io ti consiglio una cosa, guarda, uscirà nei prossimi giorni il podcast di questa nuova intervista, incontro, è un incontro tra amici con il nostro Gianluca Pellegrinelli. Lo trovi su YouTube, ok, Max Unger al Bosco dei Sogni, e nei miei social, Telegram e Facebook, Max Unger, Massimiliano Max Unger su Facebook e su Telegram, Max Unger al Bosco dei Sogni. E ti consiglio di scrivere Max Unger, Gianluca Pellegrinelli, Il Bosco dei Sogni e vedi tutte le puntate fatte assieme dove lui era in viaggio. Infatti lo vedi in Africa e lo vedi appunto anche nell'ultimissimo viaggio che ha fatto dalla
0: Sì.
1: Nuova Zelanda e lo vedi, cioè sul suo viso non serve neanche che ti legga il diario di viaggio, sul suo viso è stampata la giornata, se è felice, se è andato tutto bene, se ci sono delle rughe d'espressione, se ha la barba lunga e capisci tutto perché le abbiamo fatte video, vero Gianluca?
0: Ah sì, in diretta, assolutamente in diretta. E poi sul sito, nella home page, c'è un video di 4 minuti dove sono sintetizzati 8 mesi di viaggio e 38.000 chilometri in 4 minuti e 10 secondi, qualcosa del genere. Anzi, approfitto del pubblico per dire che se avete delle associazioni culturali, il comune, i Vespa Club locali che sono interessati a organizzare degli incontri, di solito quando faccio queste serate c'è sempre una grande affluenza e un grande apprezzamento. Sento che c'è una marea di gente che vuole fare domande, che chiede, interessata ai racconti. Lo vedo, guarda, anche proprio l'altra sera abbiamo fatto queste 2 ore abbondanti di serata
1: Bellissimo.
0: e su 250 persone non ne è uscita una prima. E quindi vedere tutti lì incollati ad ascoltare è stato bellissimo. Quindi mi piacerebbe molto. Nel 2026 voglio riuscire a portare un messaggio. Ecco, mi piacerebbe trasmettere alla gente un po' di consapevolezza di quanto la nostra felicità dipenda da noi.
1: Diciamo che ti sei già un po', agganciato a quello che ti dicevo prima. Sai, ci salutiamo con un messaggio per i nostri ascoltatori. Se ti va, se vuoi formularlo meglio, la felicità, Gianluca, la felicità. Come possiamo salutare i nostri ascoltatori con te questa sera?
0: Dobbiamo non avere rimpianti. Questa, secondo me, è la chiave della nostra felicità. Perché se noi viviamo sempre appunto con la scusite, con la
1: Sì.
0: divanite, con per te è facile perché hai i soldi, mentre io non sono assolutamente uno ricco e devo lavorare per fare quello che faccio, arriveremo un giorno, speriamo tardi, alla fine della nostra vita, avendo collezionato solo rimpianti. E questo è quello che io non voglio fare e auguro a tutte le altre persone che stanno ascoltando di riuscire a fare altrettanto. Non dobbiamo costruire rimpianti, dobbiamo vivere la vita ogni giorno.
1: Grazie Gianluca, grazie.

commenti a margine dei nostri ascoltatori. Questo mi è piaciuto tantissimo. Lo 071 finale che dice: il vostro ospite dovrebbe aprire un'applicazione e invece di chiamarla Telegram dovrebbe chiamarla Pelegram. Bravissimo davvero.

Bellissima puntata, complimenti per gli ospiti e per le musiche, sempre grande Max, grazie, ma grazie a te Arianna, grazie a te di cuore, grazie a tutti voi cari ascoltatori che siete sempre attivissimi e partecipativissimi, si dice così, non lo so ma va bene lo stesso, io vi abbraccio tutti, ci vediamo, ci sentiamo, ci ascoltiamo martedì della settimana prossima, sempre qui al Bosco dei Sogni, Radio Gamma 5. Adesso finisce il brano musicale, poi andiamo con le iniziative della radio, mi raccomando, importantissime. Dopo le iniziative ci sarà la pubblicità vera e propria e poi altra selezione musicale, sempre firmata Max Ungaro. Buona serata ragazzi. Yeah.

0: Ok regia, andiamo con le iniziative della radio.
1: Per acquistare il libro di Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 La Frequenza della Libertà, potrete recarvi in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono, o potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto a Montegrotto Terme, via Carducci 2, o presso la Cartolibreria Susi a Piazza Mercato 6 di Bresseo di Teolo, o alla libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, piazza Largo Corona d'Italia 41, o in edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnanti e formatrici in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Giovedì 28 maggio alle ore 17:45 presso il Centro Culturale Civico 140 di via Piovese ci sarà la conferenza stampa sul DDL 978 Pignoramenti Lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudici, con Alfredo Belluco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello. L'ingresso sarà libero. Per informazioni 346 36 14 469. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio alle ore 20:45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini e il dottor Paolo Girotto. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? L'evento sarà presso la sede radio. Per info 366 18 16 496. Radio Gamma 5 organizza domenica 7 giugno viaggio a Venezia, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati da Danilo Leo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

cordiale benvenuto agli ascoltatori e alle ascoltatrici sintonizzati questa sera sui 94 MHz di Radio Gamma 5, da dove trasmettiamo in questa sede di Via Antoniana 66 a Campodarsego. Come ogni martedì vi trovate all'ascolto di una trasmissione proposta dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Rimarremo insieme a voi fino alle ore 21. Ricordiamo all'inizio delle nostre trasmissioni che Vita Universale è un movimento di cristiani liberi che non praticano riti e cerimonie, che non credono ai dogmi e che sono al di fuori delle chiese istituzionali. Se volete approfondire i nostri temi, lo potete fare consultando il sito che è vita-universale.org. Il contatto mail per info o domande è info@vita-universale.org. Vi invitiamo anche a consultare il sito di una emittente, Radio Santec, Sofia TV. Radio Santec è quella che produce, prepara tutte le trasmissioni o moltissime delle trasmissioni che vi proponiamo qui in radio. Il sito è radio-santec.com, da dove potete accedere anche all'emittente televisiva. Al link Audioteca è possibile trovare una serie di programmi a scelta, e altri programmi a scelta li potete trovare su un'altra emittente, Gabriele.tv, al link Mediateca.

do lettura adesso delle varie iniziative della radio. Allora, sapete che c'è l'iniziativa del 5 per 1000, che da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è un radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto è un sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti, cioè il codice fiscale della radio: 01 59 80 92 88. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E sapete che è anche importante sostenere la cooperativa Gamma 5, e per farlo è possibile attraverso un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico alla banca del credito cooperativo di Campo d'Arsego. Trovate l'IBAN sul sito della radio. È anche possibile portare il contributo qui in sede radio agli incaricati preposti, membri del consiglio di amministrazione, durante le serate o le iniziative. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dar continuità alla vita di Radio Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio potete farlo in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA oppure al mercatino, al gas o alle conferenze, corsi ed eventi. È anche possibile trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, alla cartolibreria Susi Piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa e all'edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. E vi informiamo che AF Energia giovedì 28 di pomeriggio dalle ore 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Vi raccomando, portate con voi tutte le ultime bollette di luce e gas e un documento di identità. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice anche lei di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego ci sarà questa conferenza. Per info 366 18 16 496. E Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Font, poi si sale al bosco dove alle 10:30
partirà l'escursione con la guida l'esperto di bosco Marco Scapin. Metà percorso, sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-003-8988. E il gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, il sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Gamma 5. Potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E Radio Gamma 5 organizza sabato, il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente l'on stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329-003-8988, entrata ad offerta libera. E giovedì 28 maggio, ore 17:45 al Centro Culturale Civico 140 via Piovese 140 a Padova, organizzano Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, e Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara, una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice ad ingresso libero. Salviamo le nostre case. Per informazioni 346 36 144 69.

e Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con moglie a carico e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi ad altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare su questo IBAN. Eventualmente richiamate in radio e ve lo diamo con più calma. IT 94 Y 08 327 62 96 aspettate un attimo 2 4 7 volte 0 80 15 15 della Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E questo è un altro annuncio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienza dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti o mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi a questo numero 349 408 82 60 oppure alla mail riccardo.rossi65210@ e non c'è altro. Con questo abbiamo terminato tutti gli annunci. Iniziamo subito con la programmazione che abbiamo preparato per voi per questa sera.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici delle comunità libere in tutto il mondo, vi diamo il benvenuto a un'altra puntata della serie Siamo le comunità libere, collega e sì, nelle quali leggiamo sempre alcune righe dagli insegnamenti che ci sono stati dati dalla sapienza divina, sui quali voi e noi tutti possiamo riflettere. Ho qui un libretto di Gabriele dal titolo Parole del Padre rivolte anche a te, che contiene rivelazioni che il Padre Eterno ha dato a Gabriele e che lei condivide con tutti noi. Un capitolo ha come titolo Come puoi raggiungere la bellezza, la purezza, l'amore e l'armonia interiore? Dal quale desidero leggere alcune frasi. Dio Padre rivela, sii consapevole che io, lo Spirito della vita, dimoro in te. Io sono il tutto nel tutto. Io sono colui che sono, la vita. Contempla tutto ciò che vedi con gli occhi interiori, con gli occhi dell'anima.
1: Mein Kind,
0: figlio mio, tutto l'essere irradia verso di te una vita illimitata. Sono io che ti amo. Mantieniti costantemente in contatto con me, giorno e notte. Così sarò consapevolmente in te e tu sarai consapevolmente in me. Fai fluire amore dal tuo essere e sarai veramente un figlio, una figlia che porta la benedizione in questo mondo e in tutto l'essere, e un giorno entrerai radioso nella mia vita, nell'eternità. Cari amici, sono infinitamente grata per il dono di poter leggere queste parole e di accoglierle in me. Mi fanno percepire la vicinanza e l'amore infinito del nostro Padre Eterno. Questo amore è in me e si irradia verso di me da tutto quello che mi circonda. Sono parole che possono rafforzare ognuno di noi sulla nostra via, in modo che un giorno potremo dire «Sì, Padre, entro radioso nella tua vita, nell'eternità».
2: Nello stesso libretto dal titolo Parole del Padre rivolte anche a te, ho letto un altro testo dal titolo

possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma di amore altruistico può sgorgare solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, poiché grazie all'amore insito in lei è ricolmo soltanto di armonia. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Questa immagine dell'anima bella e pura, che diviene tale grazie a un animo nobile e con pensieri altruistici elevati, è una forte motivazione per me. In me tutto afferma questo amore, questa pace e la vera armonia con tutto quello che mi circonda. E allo stesso tempo mi rendo conto di tanti singoli aspetti in me che ancora ostacolano il vero altruismo, l'amore e l'armonia. Tuttavia sento che se Dio, il Padre, mi parla in questo modo, sarà anche possibile raggiungere di nuovo questa bellezza dell'anima. Quanto possiamo essere grati a nostro Padre per queste parole. Cari amici delle comunità libere, per oggi desideriamo congedarci da voi nella consapevolezza collega e sì, Dio con noi e noi con Dio.

0: Liebe Freunde,
1: cari amici, ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per la serie Siamo le comunità libere, collega e sì.
0: Sie kennen das vielleicht.
1: Forse capita anche a voi di leggere da qualche parte una frase che poi ci rimane in mente. Oppure di guardare una vetrina e lo sguardo rimane su una determinata cosa. Oppure di urtare qualcosa e accorgersi che con i pensieri si era tutto da un'altra parte. Si possono mettere da parte tutte queste piccole situazioni. Oppure rendersi conto che questi momenti sono delle indicazioni e hanno un messaggio per noi. Ma la domanda è: chi ci invia questo messaggio? Dagli insegnamenti dati dal Regno di Dio, impariamo che è la giornata che ci parla con la sua energia. A questo riguardo ho portato un piccolo estratto dal libro Gli Obani, dato per i giovani dai 12 ai 18 anni. In cui si trovano però conoscenze fondamentali per tutti, indipendentemente dall'età, per poter imparare per la propria vita. Gli Obani è un angelo della patria eterna. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, Gli Obani ha rivelato quanto segue sull'energia della giornata. Il tuo buon amico, il giorno, ti mostra innumerevoli aspetti e da ognuno di essi puoi imparare e riconoscere te stesso. Tramite l'energia della giornata, Dio ti mostra una parte dei tuoi aspetti luminosi, dei quali certamente gioisci. Tuttavia ti mostra anche una parte dei tuoi lati oscuri che dovresti superare in questa giornata.

0: Il giorno, il tuo buon amico, ti porta la forza per superare tutti gli aspetti umani, per rimetterli al Cristo, chiedere perdono al tuo prossimo e perdonarlo. Forse molte situazioni che hai provocato risalgono ad anni precedenti e non sono ancora state sistemate. Quindi, se c'è ancora qualche aspetto in sospeso che ti serve per riconoscerti e per non ripeterlo più, il tuo buon amico, il giorno, te lo presenta e tu puoi sistemarlo ancora in questa giornata. Per me è così che quando la giornata mi indica qualcosa che dovrei mettere in ordine e lo faccio subito o lo stesso giorno, è molto più facile sistemarlo. Riesco a chiarire in modo semplice diverse cose, oppure, per esempio, se desidero chiedere scusa per qualcosa, incontro l'altra persona al momento giusto, in cui è aperta ad accogliere le scuse. E così mi rendo conto che oggi mi viene data l'energia per scioglierlo e che non dovrei rimandarlo a domani.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo sentito che la giornata ci parla. Cosa ne pensate? Ci parlano anche le piante? O possiamo comunicare con le piante?
2: In der kleinen Leseprobe zu den Büchern.
1: Nel piccolo estratto della serie di libri La vera scuola è la vita, ho trovato le seguenti frasi nel capitolo Cosa vogliono dirci la natura e gli animali? Gioiamo di una rosa. Abbiamo mai pensato che anche la rosa vorrebbe gioire di noi? Come mi avvicino ad una rosa? È vita. I fiori, gli arbusti, gli alberi possono esistere solo se in loro c'è vita. E la vita desidera sempre instaurare una comunicazione. Una comunicazione con l'essere umano. Forse questi pensieri sono nuovi per alcuni di voi. In ogni caso, io ho notato che se mi rendo conto ogni giorno che in tutte le piante c'è la vita, che desidera comunicare con me, inizio non solo a salutare ogni mattina con gioia le piante nel mio giardino, oppure a comunicare ai cespugli che devo potare quello che sto per fare. Percepisco sempre di più le piante come esseri viventi, in cui pulsa la stessa vita proveniente da Dio che si trova anche in me, come esseri viventi che desidero ringraziare. E questo mi avvicina anche a Dio e alla sensazione di unità che mi rende felice dall'interiore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo per oggi ci congediamo nella consapevolezza, collega e sì, Dio con noi.

0: Danke für Sie.
1: Un pensiero della giornata per voi.
0: So außen.
1: Come dentro, così fuori. La persona dà forma al proprio corpo in base all'immagine che si crea con il contenuto del suo modo di sentire, percepire, parlare, pensare e agire. Questo è il suo stato attuale o futuro. In questo modo crea il suo ambiente circostante. Vi auguro una giornata ricolma di consapevolezza.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla 16ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, la via che conduce a Dio in noi. È la via che ci riconduce alla nostra vera patria, poiché il Cristo, la luce del mondo, invia la sua chiamata in tutti i continenti. Io sono la via, la verità e la vita. Venite tutti a me, poiché io desidero condurvi al Padre. La via interiore che conduce a Dio in noi inizia con il grado dell'ordine. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, abbiamo ricevuto dal regno di Dio esercizi e spiegazioni per fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre sensazioni, in tutta la nostra vita, per porre le basi, le buone fondamenta, su cui continuare i successivi livelli verso la coscienza cosmica, verso il nostro vero essere. Per fare ordine è necessario fare anche pace in noi, pace con il nostro prossimo, riconoscendo se ci siamo comportati in modo sbagliato nei suoi confronti, per chiedere poi perdono, perdonare e non ripetere più gli stessi errori. Ci orienteremo invece sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret, che ci insegnò tra le altre cose: beati gli operatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Chi giunge alla vera pace e la mantiene fa il primo passo per portare la pace anche attorno a sé e nel mondo, per una cultura più elevata e un'umanità pacifica. Oggi sentiremo spiegazioni molto profonde e di grande motivazione sulla vera pace che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, con le quali ci ha indicato una bellissima meta: il regno della pace sulla terra. Barbara, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggiamo il testo di istruzione, quale allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna per segnarvi le spiegazioni e i compiti che ascolteremo oggi.
1: Gabriele ci disse: caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, desidera avvicinarsi il più possibile a noi con le sue parole che scaturiscono dal cuore. Egli ci disse e ci dice: miei amati fratelli e sorelle, di tutto cuore e con tutte le mie sensazioni spirituali, desidero incoraggiarvi a percorrere questa via interiore. Oh, riconoscete la forza e l'amore del vostro insegnante che affluiscono a voi nelle mie parole. Desidero liberarvi dalle angustie della vita quotidiana per condurvi alla pace eterna insita in voi, al Cristo. In verità, amici, chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Il regno di pace può essere edificato e condotto solo da uomini pacifici. A che servono tutte le cose esteriori se l'uomo non è ricolmo di pace, gioia e dinamismo? Il Cristo, vostro Redentore, parla del regno della pace. Voi siete tutti chiamati a fondare e ad edificare con Lui questo regno della pace. Che ognuno possa riconoscere in se stesso il compito, questo grande e possente compito. Ciascuno deve dapprima dischiudere la pace dentro di sé per portare la pace nel mondo. Perciò ognuno dovrebbe sentirsi responsabile affinché possa sorgere il regno della pace. Tuttavia, ciò può realizzarsi soltanto se voi stessi realizzate. Cari amici, se percorrerete questa via dell'amore e della pace interiori con gioia, gratitudine e appagamento, e se siete pacifici, sarete vivificati dalla beatitudine che potrete poi portare a tutti coloro che sono assetati di giustizia. Retto nei confronti del prossimo è solo colui che è retto con se stesso, in pensieri, parole e opere, e le cui sensazioni e pensieri sono conformi alle sue parole. Chi è retto con se stesso è giunto alla pace interiore e collabora a edificare il regno di Dio. Amici miei, le parole dicono ben poco. Afferrate il senso delle mie parole e riconoscete che la via interiore è necessaria affinché possa sorgere il regno della pace. Quindi, chi percorre la via interiore con coerenza collabora veramente ad edificare il regno di Dio sulla terra. Al termine di questa vita terrena, ritornerà vittorioso nella patria eterna dove si sentirà a casa. Amici miei, miei diletti fratelli e sorelle, realizzate ed eseguite con gioia i compiti. Gioite ogni volta che giunge il momento in cui potete fare la preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima porta ogni volta un nuovo orientamento e nel contempo un'ulteriore nobilitazione. Amici miei, miei amati fratelli e sorelle, che la benedizione dell'Onnipotente possa sostenervi e stimolarvi ogni giorno di più a fare quanto necessario per trovare la pace interiore, per poter presto attingere all'eterna coscienza, poiché lo spirito dovrà dominare consapevolmente la materia.
2: Cari amici all'ascolto, i compiti che abbiamo ricevuto dal Regno di Dio per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica portano movimento nella nostra vita, soprattutto nel nostro interiore. Possiamo così riconoscere molte cose per poi superarle e cambiarle, divenendo passo per passo più liberi. Per questo è bene ripetere gli esercizi in determinati intervalli di tempo. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele riassumono i compiti del quinto capitolo per ricordarci i compiti più importanti e le spiegazioni che ci sono state date. Fratello Emanuele ha rivelato: prima di ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze negative, contro le basse sensazioni, pensieri, parole e azioni, contro i sensi esteriori che aspirano a una vita di piaceri, a una vita incostante. Fino a quando l'uomo non avrà dominato il proprio infimo ego, facendo divenire attive le forze più elevate, i suoi sensi cercheranno di attirare l'anima e l'uomo verso l'esteriore, allettandolo con i piaceri. L'affermazione che segue è fondamentale per ogni allievo che percorre la via interiore. Chi afferma il divino in ogni forma di vita e realizza le leggi divine, assorbe anche le forze positive della natura e degli astri. Chi emana forze d'amore riceverà forze d'amore in misura molto più grande. Un'altra affermazione importante: la via che conduce nell'interiore è la via dell'amore. Per amore per Dio, l'allievo in cammino verso il regno interiore dovrebbe a poco staccarsi da tutto ciò che è umano, affermare la spiritualità e applicarla nella vita quotidiana in modo conforme alla legge. Un compito molto importante sul grado dell'ordine è la nobilitazione dei sensi. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni esercizi per affinare il senso dell'udito, che Gabriele riassume dicendo: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta l'educazione dell'udito, i compiti importanti per noi per far fuoriuscire a poco il nostro ego dal nostro interiore. Quello di cui non siamo ancora consapevoli e che ci provoca difficoltà, impedendoci di trovare l'unità con tutti gli uomini e con Dio. Desidero inoltre ricordarti ancora una volta i sostegni di coscienza che ci sono di aiuto sulla via quando la curiosità sale in noi, quando i desideri e le aspirazioni ci vogliono sopraffare e che ci aiutano ad aprire la porta verso la vita interiore. Alcuni sostegni di coscienza possono essere, per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è in silenzio in me. Io sono pacifico. Io sono armonioso. Nonostante questi esercizi, svolgeremo la nostra attività, qualunque essa sia, regolarmente, ma con armonia interiore, orientati sulla forza verso la quale siamo protesi.
0: Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: ripeto, dovremmo vedere il divino anche in tutte le forti dissonanze, poiché il divino si trova in tutto, anche nel rumore forte, solo che è incapsulato dalle sensazioni, dai pensieri, dalle parole e dalle azioni che abbiamo emanato. Nessun suono potrebbe formarsi se in esso non vi fosse anche la forza armoniosa. La forza divina viene in parte ricoperta dall'uomo o trasformata in un suono forte e acuto, così come trasformiamo molte cose che possono poi avere conseguenze fatali per noi. Con la costanza nell'affermare solo i suoni positivi ed armoniosi, formiamo attorno a noi un bozzolo spirituale che attenua a poco i suoni acuti che ci circondano, impedendo che essi agiscano pienamente su di noi. Cara sorella, caro fratello, ti prego di non dimenticare di annotare le tue sensazioni e i tuoi pensieri, sia durante i giorni interiori, sia durante quelli esteriori. Più avanti riconoscerai quanto questi appunti siano preziosi per te, dato che ti mostreranno che in fondo hai già fatto alcuni passi sulla via interiore. Dovremmo affinarci. La struttura grossolana dell'uomo dovrà nobilitarsi e spiritualizzarsi. Questo comprende anche l'affinamento dell'olfatto e del gusto. Ti prego di tener presente che tutto ciò che è orientato verso l'esterno è grossolano, vale a dire anche senza freno. Se osserviamo le leggi divine, mettendo ordine nei nostri pensieri, frenando la lingua e dominando i nostri sensi, veniamo afferrati e pervasi da vibrazioni più elevate, che fanno trasparire sempre più l'anima che si sta nobilitando. Vi do ora una frase su cui riflettere. Chi gioisce della bellezza e del profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi, chi percepisce l'amore divino in queste forme di vita, rafforza l'armonia nella propria anima e nel proprio corpo.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Ricordati che desideri nobilitare l'olfatto e il gusto anche mentre mangi. Quando ti metti a tavola, siediti con il busto ben dritto e cerca di non mangiare in fretta. Mastica bene il boccone e solo dopo aver deglutito, prendi quello successivo con il cucchiaio o la forchetta per portarlo alla bocca. Fallo coscientemente e riconoscerai quanta armonia e quanta pace ti pervadono anche durante i pasti. Il pasto sarà poi un cosciente esercizio contemplativo di ringraziamento. Lo stesso vale anche per le bevande. Non dovremmo trangugiare il contenuto del bicchiere d'un fiato, bensì bere a sorsi. La bevanda non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda. Fratello Emanuele ha rivelato: se i sensi dell'uomo si affinano, si affina anche l'intera struttura del corpo. Ne consegue che anche gli involucri dell'anima diventano più luminosi e l'anima più nobile. Grazie alla nobilitazione esteriore si nobilita anche l'interiore. Se i sensi esteriori si affinano, si modifica allo stesso tempo anche la struttura degli atomi dell'anima. Gli atomi spirituali si rivolgono a poco verso il nucleo centrale, verso il cuore dell'anima. Gabriele ha ripetuto alcune spiegazioni molto importanti. Cara sorella, caro fratello, dobbiamo acquisire esperienze per essere disposti a percorrere la via spirituale con sempre maggiore impegno. Dopo aver sperimentato ciò che avviene in noi sia nel corso dei giorni interiori che di quelli esteriori, saremo felici di passare all'esercizio successivo e ripeteremo continuamente l'esercizio del momento. Dobbiamo liberarci dal nostro ego umano. Il basso ego umano si lega a determinati desideri. L'ego umano si lega alle persone e vuole legare le persone a sé. Legare significa anche avere un atteggiamento di aspettativa. Mi aspetto che il prossimo faccia questo e quello. Mi aspetto che si comporti in un determinato modo. Finché abbiamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci attendiamo qualcosa dal prossimo, ossia che faccia questo o quello, non siamo liberi. Siamo legati al nostro ego e con il nostro ego siamo legati a persone, cose, desideri e concetti. Un'altra frase importante per noi. Se tutte le nostre aspirazioni sono rivolte verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, se vogliamo compiacere Dio e non gli uomini, riceveremo anche ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio dona a noi nella misura in cui noi ci apriamo a Lui. Quanto più la nostra anima diviene pura, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si riversa in colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima.
2: Gabriele ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, dicendo: cara sorella, caro fratello, sistema il tuo passato. Chi vive in Dio non vive più nel passato, né pensa con timore al futuro. Egli vive nel presente. Dio vive in colui e attraverso colui che vive l'attimo, il presente. La sua anima verrà sorretta da ali possenti. L'amore altruistico apporta libertà interiore. Chi ha trovato la libertà interiore ha raggiunto la vera grandezza. Se abbiamo sistemato in gran parte il passato e ci sforziamo di vivere nel presente, Dio, lo Spirito Onnipotente, predisporrà il futuro con noi. Fratello Emanuele ci ha incoraggiati a conquistare la libertà interiore. Staccatevi, amici miei, staccatevi dal passato. Non preoccupatevi per il futuro. Lo Spirito di nostro Signore vi è così vicino. Egli, l'Onnipotente, desidera divenire attivo in voi e donarvi la pienezza. Quanto più rendete onore a questo eterno spirito, adempiendo le leggi, tanto più vi arricchirete nel vostro interiore. La vostra vita sarà silenziosa e gioiosa. Le persone che si affidano a Dio riceveranno in verità quello di cui hanno bisogno e ben di più. Coloro che sono pervasi dallo spirito dell'amore sono felici, gioiosi e grati. La spontaneità del loro interiore si esprime anche nell'esteriore. Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: cara sorella, caro fratello, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Ti prego di pregare con le tue parole. Prega come ti suggeriscono le tue sensazioni. Lascia che la preghiera scaturisca dal tuo interiore oppure verso il tuo interiore. Ognuno di noi deve sperimentare per sé ciò che è meglio per lui al momento. Pregare ad alta voce, formulando la preghiera in parole, oppure pregare in silenzio o con i pensieri. Gabriele ci ha inoltre ricordato: facciamo vibrare dentro di noi la seguente affermazione del Signore: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Questa affermazione significa: ciò che arrecchiamo al nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e opere ricade poi su noi stessi. Se pensiamo in modo positivo del nostro prossimo, se vediamo il bene, il divino in lui, anche la nostra anima diverrà più silenziosa. In modo impercettibile, l'Eterno purifica l'anima e l'uomo. Di conseguenza, la forza del Cristo si intensifica nella nostra anima. L'anima diviene più luminosa e il corpo più radioso. Se invece parliamo in modo negativo del nostro prossimo, anche queste negatività ricadranno su di noi. Il corpo si adombra e l'anima si offusca, dato che la luce del Cristo nella nostra anima si affievolisce. L'uomo cade in sfere di vibrazione povere di luce. Le ombre che si sono formate nell'anima e nel corpo a causa di un comportamento errato danno così origine ad altre cause sulle quali possiamo edificarne altre ancora. Tali persone invecchiano molto in fretta. Giunte a mezza età possono già avere un brutto aspetto, possono essere gonfie e appesantite dal carico dei propri pensieri e delle proprie opere. Il loro corpo è incurvato e il busto deforme.
3: Gabriele ha ripetuto un'affermazione di fratello Emanuele: gli uomini dello spirito non invecchiano, appassiscono solamente. Riconoscete questa enorme differenza? Non invecchiano, ma appassiscono. Ciò significa che grazie alla forza dello spirito, la giovinezza interiore e il dinamismo rimangono fino a tarda età. È dunque solo il nostro corpo che appassisce, dato che è soggetto alle leggi della natura, ma l'anima e l'uomo, pervasi dallo spirito, non invecchiano. Fratello Emanuele disse in merito le seguenti parole: una foglia che appassisce su un albero può essere bellissima. Chi direbbe mai che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Anche le seguenti affermazioni di fratello Emanuele, che nostra sorella ha ripetuto a senso, sono importanti per noi. Quanta più forza spirituale fluisce attraverso l'anima e l'uomo, tanto più dinamico è l'uomo. Una persona spirituale avrà un portamento eretto anche in età avanzata, dato che il suo animo è retto. L'essere di una persona pervasa dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza interiore e di dinamismo. Miei fratelli e sorelle, vale quindi la pena di percorrere il sentiero interiore, se non altro per non invecchiare. La serenità di un essere spirituale può dirci queste cose in modo diretto. La via interiore porta quindi libertà e pace dentro di noi. Perciò dovremmo percorrerla con gioia per raggiungere la nobiltà della nostra anima. Le persone pervase dallo spirito dell'amore divengono felici, liete e grate. La spontaneità del loro interiore si manifesta anche nell'esteriore. Caro fratello, cara sorella, vogliamo sforzarci di compiere la volontà del nostro Padre dei Cieli affinché il suo spirito possa dominare coscientemente la materia. Ti auguriamo la sua forza e il suo amore affinché tu possa procedere con costanza sulla via interiore. Il suo amore ci colleghi e la sua pace fluisca attraverso di noi. Che la sua forza abbia ad avvicinarci sempre più a lui, che è la nostra vita, Dio.
0: Cari amici all'ascolto, con queste parole incoraggianti della sapienza divina, che in collegamento con il Cristo ci guida e ci accompagna sulla via interiore, siamo arrivati al termine della trasmissione. Chi lo desidera può segnarsi anche le parole che fratello Emanuele ci ha dato in merito alla vera pace e tenerle presenti nei prossimi tempi. Chi è giunto alla pace interiore può, a sua volta, donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche la prossima trasmissione, nella quale continueremo con l'educazione del senso del tatto. Vi auguriamo pace e bene per i prossimi tempi. Alla prossima volta. Restiamo collegati con un saluto in Dio.

cari ascoltatori, abbiamo ancora mezz'ora di tempo a nostra disposizione, per cui possiamo farvi ascoltare un'altra bellissima trasmissione. Con questa trasmissione arriveremo fino alle ore 21, cioè al termine del nostro spazio che abbiamo a disposizione questa sera. Perciò io vi saluto già fin d'ora e desidero naturalmente ringraziarvi per essere rimasti all'ascolto di queste nostre trasmissioni e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre nei consueti orari, dalle 19.30 alle 21. Vi auguro una buona serata e una buona settimana e un buon ascolto di questa trasmissione. Un caro saluto a tutti.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazaret ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazaret, nel Cristo Dio, che come affermano i cristiani è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazaret non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e, non per ultimo, delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli. Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole Dio in noi, ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: Dio non dimora in templi di pietra. Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra, dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi. Pertanto, Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazareth», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio, e se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo, Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio l'Eterno e da

0: queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice devi fare. In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto farai. O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo e non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi che si definiscono cristiani approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
1: Gabriele spiega poi: noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo spirito di Dio.

Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Allora siamo in orario, ci siamo? Ci siete tutti? Siete dall'altra parte? Va bene, ci siete, sì, una serata caldissima questa, un giorno caldissimo, giorni caldissimi, ma d'altronde pare sia cominciata, anche se in anticipo, questa estate 2026. Radio Gamma 5 in diretta, come sempre il martedì sera a quest'ora aprono le porte del club del martedì, siamo in tanti. Abbiamo ospiti, tante cose insomma che succedono fino alla mezzanotte. Poi daremo la linea a Fabio Turin, che sì, avete sentito oggi, però magari siete perso qualcosa, allora subito vedo che tra i messaggi che arrivano c'è anche Michelangelo. Oh yes. Grazie Michelangelo, vedo in diretta il tuo messaggio, va bene. Ok, allora cerchiamo di cominciare. 21:30 avremo il nostro personal trainer, alle 22 la nostra dottoressa Giulia Bonamico, la psicologa, parlerà di vacanze, di coppie. Poi alle 22:30 avremo la dedica che farete voi in diretta, un paio di persone che interverranno allo 049 700 700 e richiederanno una canzone, la metteremo subito in diretta, e se volete anche salutare qualcuno, abbiamo cominciato questo appuntamento dalla scorsa settimana e vorremmo continuarlo perché è bello sentire anche voi in diretta. Che dire, questi sono i 94, però c'è molta gente che ci ascolta anche da oltre oceano, da oltre confine, per cui ascolta in streaming, e allora anche a voi un grande abbraccio. Cominciamo?

nel nome dell'amore succedono un sacco di cose. Chissà che succeda qualcosa di buono anche a voi questa sera, nel nome dell'amore, in the name of love. Allora, noi non vogliamo allontanare gli extraterrestri se arrivano, caro, neanche tu credo che vuoi dire questo, vero Davide? Con il caldo chissà che arrivi la navicella, noi stiamo sempre aspettando la navicella, un giorno che arriva poi magari mi rapiscono e non mi sentite più, e questo potrebbe succedere, però se succede io spero di andare in un mondo diverso e magari anche più bello. A Nadia un grande abbraccio anche a te e a tutte le persone che ci ascoltano da Venezia. Sì, con il caldo, con il freddo, con la neve, con la pioggia, noi cerchiamo di essere sempre qui presenti in diretta. È un compito, una missione, una cosa bella, perché sappiamo che dall'altra parte ci siete voi ad ascoltare. Voglio salutare Michelangelo ma anche Enzo da Vittorio Veneto. Un annuncio: la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, questo sarà qui a Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 in sede radio venerdì, questo venerdì 29 maggio 20:45 con il dottor Paolo Girotto, il nostro Paolo Girotto che sentite al giovedì, e anche la dottoressa Paola Fulgini, che è una esperta, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, anche lei la sentite qui a Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra casa, nella nostra vita, e come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Questo venerdì di questa settimana, 29 maggio 20:45 qui in sede radio. E per informazioni 366 18 16 496, va bene? Ok? Anche questo è un bel appuntamento da non perdere.

buon vento, questa sera non c'è vento, c'è solo gente scalmanata per le strade, pazzesco ragazzi, eh. Ma quelle che sono più scalmanate, devo dire la verità, sono il pubblico femminile, soprattutto le mamme che hanno bambini in macchina, queste sono le più scalmanate, queste corrono come pazze ed è, io dico che effettivamente è preoccupante, soprattutto quando al mattino presto così si bisogna questi bambini portarli a scuola, queste cose. Ma non avete timore di andare a cozzare contro, insomma, non lo so, sono anche, ecco, così succede questo. Poi io molte volte che lo dico qui sulla statale del Santo è pazzesco, e poi d'altronde ogni settimana c'è un incidente purtroppo anche molto grave, ma la gente non lo capisce. Michelangelo, grazie di questa bella richiesta. Sono le 21:15, questa sarebbe una canzone da ascoltare forse più tardi, quando arriva la notte, quando noi siamo un po' andiamo incontro alla notte, però è bello lo stesso, è fantastico. Michael Bennett, Millions of Miles Away.

meravigliosa, grazie a Michelangelo. Vi ricordo il numero per mandare i messaggi, anche per richiedere le vostre canzoni. Alle 22.30 però qualcuno di voi lo voglio in diretta, un paio, due. Allora, 334 710 26 72, questo è il numero per i messaggi WhatsApp, però poi dopo per andare in diretta ci sarà il numero della diretta, 049 700 700. Allora, Giorgio, grazie di essere qui, innanzitutto ti abbraccio e grazie di essere qui anche da oltreoceano, ci ascolti, lì è pomeriggio, mi auguro che sia un bel pomeriggio, caldo anche lì? Credo di sì, vero? Allora, non è che volevo proprio dire donne al volante pericolo costante, secondo me sono brave le donne, sono più brave, io le ammiro, ammiro proprio il pubblico femminile, io sono sempre vissuto con il pubblico femminile, avevo molte zie, avevo una nonna, avevo la mamma, sono cresciuto con un pubblico femminile che ho imparato ad amare e anche ad apprezzare molto, perché credo abbiano una marcia in più. Ma il fatto che non è che sono un pericolo al volante, sono spericolate, cioè vanno oltre le loro possibilità, sono diventate peggio. Ecco, quello che fa paura, secondo me, è che sono diventate peggio, si comportano peggio del pubblico maschile. E quindi questo mi fa un po', hai capito? Mi fa un po' pensare, fa un po' timore. Poi vanno in giro con i bambini, anche questi hanno anche due. Uno, due, un piccoli, le vedi scalmanate, e soprattutto sono dotate di auto con tutte le con tutti i comfort e il telefono sempre in mano. No. Allora, Renata, ci sei? Bonsoir, René. Tu pensi che je suis sexy? I think I'm sexy.

Grazie Renata, ciao, grazie, grazie. Ciao anche a Beatrice, a Daniela e anche a Rossella. E poi Ada, sì, Ada, arriva dopo quello che hai richiesto, va bene, sì, sì, hai ragione. Lo so, lo so. E quello che è importante, abbiamo tutti, ma li vedi anche quelli che hanno delle auto mega galattiche, lì col telefono in mano. Ma se avete tutte le tecnologie, ma perché poi dopo andare a farsi male? Non lo so, io non lo comprendo. Allora, no, dicevo che io sono cresciuto con femmine, con pubblico femminile, sì, questo, ma perché? Già, papà, non ce l'hai? Sei figlio di una ragazza madre? No, no, no, ce l'avevo, come? Il papà ce l'ho, purtroppo è mancato troppo presto, beh, 51 anni troppo presto. Ma in ogni caso sì, ce l'avevo, ma lui ha voluto andare a lavorare distante, allora sono stato con le femmine, capito? Lui è andato in Scozia, lui è andato a lavorare in Scozia, poi dopo si è portato anche la mamma, chiaramente. E io credo di avere l'animo, io l'ho sempre detto, gliel'ho sempre detto, che credo di avere l'animo scozzese, perché sono stato concepito lì in un castello in Scozia. Poi dopo però non ce la faceva più, io, no, questo non mi piace, ed è voluta tornare. Ecco perché il papà era là. Però l'animo me lo sento.

0: Allora, grazie del messaggio, cari amici da Galzignano, che tra l'altro qui in provincia di Padova, bellissima località, grazie di quello che avete detto. Beh, ascoltate, allora adesso c'è il nostro appuntamento con il nostro personal trainer, però subito dopo la musica riprende, ma potete anche richiederla se volete. Allora, Leo, Agus, Viola e Cosimo, un abbraccio anche a voi e poi anche al cubano. Metti bella musica, ha detto. Vabbè, però sì, va bene questa? Ti piace il cubano? Vediamo se è lui, dovrebbe essere lui. È lui o non è lui? Ci sei?
1: Ci sono.
0: Oh,
1: ciao Fabio,
0: eccolo qua, il nostro Diego Pegoraro, il personal trainer che ormai da anni ci accompagna con i consigli per la nostra salute, direi anche questo, no Diego?
1: Eh sì, assolutamente sì, perché salute è vedere a 360 gradi, non solo movimento, ma
0: ma tutto l'alimentazione,
1: tutto quello che è connesso,
0: la mente e il corpo sono connessi. Difatti questa sera tu vuoi parlare di qualcosa che
1: allora,
0: riguarda
1: volevo un po' sfatare, volevo un po' parlare dell'argomento. Adesso le persone si stanno un po' troppo affidando a quello che è anche il tema del biohacking, cioè, però biohacking è definito come misuro tutto, quindi c'ho lo smartwatch che mi misura i battiti, come sto dormendo, ho lo smartwatch che mi misura questo. La gente sta, allora quello che voglio far passare è che stiamo puntando, cioè un algoritmo, come spiegavo nel post, chi ha visto lo stato, il post, l'algoritmo non sa chi sei. Sono strumenti utili per definire alcuni parametri, per migliorare magari una prestazione fisica, per tenere monitorato una situazione che magari è borderline, ma la domanda è, per esempio, provocatoria: quanti di voi questa mattina sono svegliati invece di ascoltare il proprio respiro, sentire quali pensieri avevano, se qualcuno ha ricordato i sogni, sono subito corsi a monitorare i parametri, controllare il telefonino, vediamo stanotte dove è andato a finire la saturazione, cioè capisci? Invece che portarci fuori, ci ascoltiamoci. Allora, siamo appunto in quest'era dove tutto stiamo, contiamo i passi, e contiamo quanti grammi di proteine, e contiamo a che ora dobbiamo smettere di mangiare, a che ora dobbiamo iniziare il digiuno. Allora, dovremmo, sì, serve il metodo, non voglio essere frainteso, serve il metodo, ma non dobbiamo affidarci, non deve essere il metodo che ci dice, dobbiamo essere noi ad apprendere un qualcosa, un sistema, ma dobbiamo ascoltarci. Quindi se io mi sveglio al mattino, invece di ascoltare il mio respiro, ascoltare le mie sensazioni, fare una visualizzazione, comincio a controllare parametri, sto un po' sbagliando, sto un po' andando fuori strada. Quindi invece che immedesimarsi in questa realtà aumentata che ci fanno vivere queste applicazioni, oppure mi sto preoccupando, perché poi qual è il problema? Che questa applicazione, questo parametro esterno mi sta dicendo che quel battito a quell'ora per gli standard dell'OMS è un po' troppo alto, e allora comincia a scattare dentro di me il come mai, invece che chiedermi, invece che dirmi, anzi, quel battito sarà, non è troppo alto, quel battito è perfetto in quel momento perché sto vivendo questa situazione. Chiaramente sto parlando di 200 battiti al minuto a riposo, sto parlando di situazioni borderline o patologiche, sto parlando della persona normale. Quindi lì cominciano a scattare quelle che sono le preoccupazioni che vengono alle persone quando, per esempio, vado a farmi un'analisi, un controllo che non serve perché sto bene, e ho l'ansia per la diagnosi che mi faranno, e se per caso c'è qualcosa, figuriamoci, che magari è completamente asintomatico ed è una reazione biologica. Chi conosce le 5 leggi biologiche, ogni tanto ne ho parlato, sa perfettamente di cosa sto parlando. Quindi, ed è discorso è proprio quello: ascoltatevi. Allora, cominciamo un pochettino a staccarci da strumenti esterni, sto parlando sempre di salute, cominciamo a staccarci da strumenti esterni e ascoltiamoci. Io quando vado a correre, quando vado in montagna, quando faccio i miei trekking, quando mi alleno, non ho orologi al polso che mi contano i battiti o che mi misurano la prestazione. Mi ascolto, cerco di migliorarmi, sento l'acido lattico che arriva sulle gambe, sento il battito che mi arriva sulla zona diaframmatica, sulla spalla, arriva alto, rallento, comincio a migliorare questi parametri. Ma ragazzi, diciamocelo, quando la gente va via con sti cacchio di telefonini o gli orologi, e attenzione a non andare sopra soglia, per esempio, chi ha detto che fa male andare sopra soglia? Il cuore lo sa fare e può farlo anche per parecchi minuti se è allenato a farlo e non c'è il timore. Che c'è la gente che sta lì 75%, 80% la frequenza cardiaca massima, oddio morirò. No, questo cuore è fatto per andare oltre il 100% delle sue potenzialità per poco, per poi rientrare. È una macchina perfetta, però bisogna conoscere la propria fisiologia e conoscere se stessi. No, uno strumento non potrà mai dirci chi siamo o prevedere quanto veloce recupereremo, o in quanto tempo. Cioè, gli strumenti sì, ma bisogna prima di tutto che ci ascoltiamo. Quindi proviamo magari nelle prossime, chi di noi ci sta ascoltando che usa strumenti di verifica e di controllo, proviamo nelle prossime 24 ore a non utilizzare nulla. Allenatevi senza, non smanettate con lo sfigmo manometro per la pressione. Proviamo a fare senza questi strumenti e ascoltarci, anche chi magari, anche stamattina mi stavo prendendo un caffè, c'erano due anziani, insomma, a certa età, hanno avuto 75-80 anni, e si stavano alle 9:30 di mattina, stavano facendo il loro vinetto, perché giustamente
0: stavano, lo so,
1: salute, stavano già coltivando,
0: così.
1: Poi si alzano e fa: aspetta, dai che andiamo, bisogna che vai a casa a controllare la pressione. Cioè, capisci il controsenso. Allora io sto dicendo: ok, vai a casa a controllare la pressione, però hai bevuto alle 9:30 di mattina, non stai, fisicamente si vedeva che sono persone che non fanno movimento, poi vai a casa a controllare la pressione. È quello che non va bene, ci siamo completamente staccati da noi stessi. Cioè, è quello che potrei definire, invece che controllare la pressione, io potrei definire: ok ragazzi, noi abbiamo un cuore olistico, ok? Abbiamo un cuore che ci trasmette le sensazioni. Se siamo troppo stressati aumenta la pressione, la sentiamo la pressione che sta andando in alto. Se siamo affaticati e siamo troppo stanchi cominciamo ad ansimare, cominciamo a far fatica a respirare, cominciamo a sentirci i muscoli un po' come svuotati, come deboli, e il corpo ci sta indicando di riposare. Non ci serve un parametro esterno che ce lo dica o che ci faccia spaventare, perché oddio. Oppure c'è chi controlla il cortisolo, la cortisolemia. Se sei stanco è ovvio che il cortisolo va alto, e il test della glicemia destra e sinistra e tutto quanto. Infatti non a caso da molti anni adesso per le donne in gravidanza non è più obbligatorio, perché facevano più danni che benefici con queste somministrazioni di glucosio in dosi massicce. Però la persona cerca sempre un risponso esterno. Quindi non dico di mollare esami, di mollare, per carità di Dio, però cominciamo ad ascoltare, fare un test di 24-48 ore, o per chi è sano una settimana, senza gingilli che ci controllano, non è male. E riacquistare questa competenza che noi abbiamo innata, perché gli animali ce l'hanno. E non ho mai visto un gatto che va a farsi controllare la pressione, un cane con l'affare per il diabete sul braccio, sulla zampa, capito? Ci sarà un motivo? Certo che c'è un motivo. Dovremmo imparare ad ascoltarci un pochettino di più. specialmente quando c'è una patologia in corso. Quindi ok il controllo, ok il riferimento, ma prendiamolo per come viene, come se un dottore mi dicesse: ok, sa signor Pegoraro, lei ha 3 mesi di vita. Io potrei risponderci: bene, questa è una sua informazione, adesso faccio le mie verifiche, perché lei non può dare una scadenza, non può arrogarsi il diritto di esprimere una sentenza. E la cosa bella è che lo sappiamo, chi mastica queste cose lo sa bene, se noi accettiamo una sentenza, se noi accettiamo che il colesterolo alto è cattivo, cosa che non è assolutamente vera, se noi accettiamo che per la pressione alta serve la pastiglia, cosa che non è assolutamente vera, me ne prendo la responsabilità, poi ognuno fa quello che vuole, poi bisogna parlare caso per caso, e lui ha ragione, perché lo diceva Einstein, che tu decidi di avere torto su una cosa o decidi di avere ragione sulla cosa, comunque hai ragione, perché se tu credi che sia sbagliata, che sia giusta, hai comunque ragione. Se tu decidi di dare credito a una persona che ti sta dicendo tramite un'analisi esterna ma non ti conosce e ti dà una sentenza e tu ci credi, tu avvalori questa sentenza, la stai realizzando. Mm-hmm. E il tuo cervello farà di tutto per realizzare quella sentenza, quella diagnosi, ed ecco che tutti con l'ipercolesterolemia, tutti con la pressione alta, tutti che prendono pastiglie per tutto.
0: Certo.
1: Allora, ecco, quindi mi invito questa sera è questo, prendersi un po' la responsabilità, ecco, di...
0: Volevo dire io, il messaggio di questa sera è proprio questo: prendersi, esatto, ascoltarsi, prendersi del tempo per sentire se stessi, perché altrimenti tanti ci fidiamo di quello che logicamente, vabbè, ci sono anche gli esperti, i medici che ci danno, però di solito noi sappiamo bene riconoscere le cose, e che alle volte non le vogliamo vedere, no?
1: Sì, allora sembra un discorso semplicistico, però dobbiamo partire dalle cose semplici, non possiamo pensare, io conosco tante persone che se non si fanno gli esami ogni 6 mesi non riescono, non ce la fanno. E io gli chiedo: ma scusami, ma hai sintomi? No. Ti senti bene? Sì.
0: E allora, vedi.
1: Ma allora che te frega? Ma questa è una mia visione, come
0: lo so.
1: Credo che le cose, perché le sento, perché poi io le metto in pratica. Sono cose che metto in pratica, non cose che dico: aspetta che le parlo a Vanvera e ogni 3 mesi mi faccio gli esami del sangue. No, perché se sento che sto bene, e ripeto, anche se sembra un discorso idiota, ma gli animali, non quelli addomesticati, perché lasciamo perdere, loro poverini vivono i nostri problemi, l'animale allo stato di cattività, allo stato brado, non si pone il problema. Se un antilope è stata zannata da un ghepardo o chi per lui, e riesce a scamparla,
0: certo.
1: Non va a Nairobi all'ospedale a farsi una visita, a farsi un attack.
0: Certo.
1: La scampata, poi le ferite guariranno, la paura ritornerà
0: e l'esperienza sarà fatta, giusto?
1: Esatto, e quel luogo lì lo eviterà, ha imparato una nuova esperienza, una nuova skill, e saprà cosa farne.
0: Bene.
1: Se non vado allo psicologo, scusatemi la forzatura, ha imparato, quindi proviamo ad ascoltarci. Ripeto, sto parlando di persone che hanno problemini, persone sane, non patologie, non cose, per l'amor del cielo.
0: Ok, messaggio ricevuto. Ascoltiamo il nostro corpo, la nostra mente, quello che i messaggi che ci dà. E poi proseguiremo ancora. Adesso avremo bisogno, io ti lo dirò per la prossima volta che ci vedremo, secondo me dovremmo dare degli esercizi pratici da fare proprio per l'estate, proprio perché tu ci dici che non dobbiamo mollare, d'estate non si deve mollare con il movimento, vero?
1: Mai mollare, e ridimensionare l'allenamento, ma non mollare.
0: Ok, va bene Diego Pegoraro, .com. E in ogni caso tante cose abbiamo abbiamo toccato tanti temi, possono essere anche molto delicati, ma magari insomma, ecco, questa è un'opinione, poi noi non vogliamo insegnare e dare cose assolutistiche a nessuno, e siamo qui per
1: non ci sostituiamo i medici,
0: no,
1: ma cerchiamo di diciamo, dare uno strattone all'albero e fare cadere un po' i frutti marci. Ecco, vediamo un po' pulire.
0: Eccola qua, Sunrise, visto che ce l'hai consigliata tu, ci salutiamo con questa. Diego, diegopecoraro.com, lo voglio ricordare, il tuo sito, così la gente può conoscerti. Va bene, Diego, a presto, un abbraccio.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

Dunque, alle 22 la nostra psicologa, la nostra Giulia Bonamigo, parleremo di vacanze e di coppia. La coppia scoppia? E poi alle 22.30 io, come sempre, avrei voglia che un paio di voi intervenissero così in diretta allo 049 700 700, uno dietro l'altro, una prima uno poi l'altro, per mettere una canzone che vi piace così in diretta, va bene? Una dedica, annunciala tu, la chiamiamo così, lo chiamiamo così, presentala tu questo appuntamento. Allora, questo alle 22.30. C'è un altro appuntamento di cui voglio parlarvi, martedì 2 giugno, una giornata organizzata da noi, Radio Gamma 5, per mano e nel cuore con Mara tra le malghe nel bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane, e ritrovo sarà alle 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, chiaramente a Pedavena. 9.30 partenza e fermata al parcheggio via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle 10.30 partirà l'escursione. Ci sarà da guida l'esperto, il grande e molto bravo anche Marco Scapin, che ho conosciuto personalmente. A metà percorso sosta al Casarin di Mara e rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Poi nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Questo è martedì 2 giugno, giorno di festa, no? E si pranza al sacco, chi può naturalmente porti un dolce perché verrà sicuramente e subito condiviso e molto apprezzato. Che se volete informazioni per partecipare, fate presto perché ormai ci siamo, 329 0038 988, va bene? Ecco, questo è un altro appuntamento da non perdere con noi di Radio Gamma 5. E beh, non è domenica, è martedì, però noi quando siamo qui insieme è come fosse festa, no? Dalle 21 fino alla mezzanotte, sempre in diretta con voi, che siete in tanti, da vicino, da molto lontano. Vi ricordo il nostro numero per mandare i messaggi, ma anche i WhatsApp, 334 710 26 72.

buona domenica. Anche se è martedì. Claudio, grazie, un abbraccio anche a te. Sì, dico, tu che sei laziale, peccato. Lui è de Roma, è romanista. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Adesso, ti ricordi quando alla radio mettevamo anche Venditti? Lo mettevi anche tu, e anche se è de Roma, cioè no, non de Roma, romanista, va bene. Grande, un grande abbraccio, e ricordando i bei, ogni volta che vedo un messaggio di Claudio ricordo i bei momenti alla radio molti anni fa, abbiamo fatto radio insieme, ma poi quando sentirò anche Paolo, dopo Paolo Spagnolo, anche lui, insomma, parliamo di radio, di come la facevamo molti anni fa, perché noi non siamo più quindicenni, ragazzi, però credo che abbiamo ancora la verve di quello che sono i tempi moderni, no? Ada, un grande abbraccio anche a te, grazie per aver richiesto Elton John.

Your Song. Sì, sono passati 40 anni, Claudio, sto parlando con Claudio da Bassano del Grappa, che ha mandato un messaggio e siamo amici. 40 anni da quando facevamo radio insieme, anche se io effettivamente ho cominciato anche molto molto prima. Ed è bello, sai, è un po' nostalgico pensare a questo, il fatto che eravamo 40 anni fa, facevamo la stessa radio che facciamo adesso, perlomeno quello che possiamo permetterci di fare qui a Radio Gamma 5, perché qui siamo diversi, siamo più veri, siamo vicini a voi in un modo diverso dagli altri. Su, via, diciamolo, è la verità, non è un incensarsi, ma è proprio una cosa così semplicistica. Noi siamo così, lì, dalla vostra parte, come voi, non abbiamo jingle, queste cose che... Siamo qui, la musica, la voce, alle volte anche dei silenzi. E anche a me, sai, Claudio, capita di passare, sono passati tanti anni, ma anche a voi che abbiate fatto radio, che non abbiate fatto radio, insomma, che avete passato una certa parte della vostra vita in un posto, e alle volte parte quella nostalgia, oppure passate in centro, ecco, quel negozio lì una volta c'era, adesso non c'è più, lì c'era un bar, adesso non c'è più, lì c'era quel posto dove ci trovavamo insieme e mangiavamo la pizza, ora quella pizzeria non c'è più. Ecco, dentro ti rimane un buco nel cuore che ti dice: quelli erano tempi fantastici. Non che questi adesso effettivamente non lo siano, però quando senti certe canzoni, certe cose che sono appartenute a quello specifico momento, quel tempo, allora parte, quella vena nostalgica. Noi siamo qui anche per ricordare queste cose. Non credo sia un male, no? Era il 1985. Si chiamano TXT. Girls got a brand new toy.

0: Ed eccoci, ormai sono le 22. Oh, mi raccomando ragazzi, aspettiamo insieme anche le 0000 dopo, perché dobbiamo esprimere un desiderio quando arrivano alla mezzanotte. Questo lo facciamo dopo. Adesso abbiamo Giulia, la nostra dottoressa Giulia, la nostra psicologa. Buona serata Giulia.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccola qua. Allora, intanto come è andata la tua giornata?
1: Molto bene, grazie mille.
0: Beh, mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, io ho già anticipato, voglio dire, le vacanze, parliamo di vacanze, mettono in crisi la famiglia, mettono in crisi le coppie?
1: Sì, a volte sì, diciamo. A volte mi ritrovo, soprattutto in questo periodo, ad affrontare anche questo argomento all'interno della terapia familiare, della terapia di coppia, o anche individuale, perché ovviamente l'individuo stesso parla delle proprie relazioni, quindi mi trovo a dover parlare anche delle vacanze, che molto spesso sono fonte di felicità, ma a volte possono essere anche fonte di dispiaceri e di litigi familiari di coppia, ma anche ovviamente tra fratelli e sorelle. Quindi quanto le vacanze da una parte possono essere di un fattore molto positivo, perché diminuisce lo stress e c'ha tanti fattori positivi, ma allo stesso tempo può attivare anche dei meccanismi un po' negativi di ansia, di frustrazione, di rabbia, di aggressività. E mi volevo focalizzare un po' sulle coppie, proprio perché è un anche la vacanza è anche una messa alla prova della coppia stessa, soprattutto all'inizio delle relazioni. E quindi mi trovo a parlare con le persone che arrivano nel percorso terapeutico individuale anche delle vacanze con cui dovranno andare con il partner, e a volte è una fonte di forte stress per alcune persone, il dover affrontare le vacanze insieme, innanzitutto anche rispetto alla scelta, se la montagna, se il mare, perché molto spesso anche ci sono delle differenze individuali e quindi bisogna venirsi anche incontro rispetto alla scelta di dove andare in vacanza. Quindi a volte ci sono anche i malumori all'interno delle famiglie su dove andare in vacanza, su quale prospettiva, anche come in qualche modo avere il mini club per far sì che i figli possano giocare e possano divertirsi. Quindi ci sono molti fattori che organizzativi che possono essere insomma fonte di stress e di ansia per alcune persone, ma l'inizio della coppia sì, è proprio una messa alla prova della coppia stessa, perché il tempo passato insieme è molto, e anche dal punto di vista delle piccole cose che ovviamente della vita quotidiana che nell'altro non conosciamo e che quindi si attivano durante il periodo delle vacanze e possono creare fonte a volte di alcuni pazienti parlano una fonte un po' di fastidio. E quindi a piccoli esempi possono essere la spazzola delle ragazze con i capelli lunghi, oppure la doccia in cui vengono i capelli lunghi delle ragazze un po' intasano le docce, oppure lo spazzolino da denti del compagno lasciato in maniera sbagliata, o non si lavano alcune cose, o gli asciugamani, o ci sono tante piccole cose che possono infastidire la persona e che non si notano finché non si entra in un'intimità, in una relazione in cui si vive la vita quotidiana, ecco. E quindi molto spesso ci sono dei meccanismi che al ritorno delle vacanze poi è anche difficile discuterne all'interno della coppia rispetto a ciò che non è andato bene durante la vacanza o che ci ha infastidito, proprio perché si è anche nella difficoltà comunicativa con l'altro di cosa ci piace o cosa non ci piace, soprattutto quanto per le persone è faticoso in qualche modo dire all'altro i lati un po' negativi che non ci possono piacere e che quindi possono infastidirci in qualche modo, ecco, soprattutto all'inizio delle coppie. Mentre nelle coppie ovviamente più navigate, nelle coppie sposate, tutto quanto la relazione è molto più stabile, però ci sono altre difficoltà, soprattutto nella gestione dei figli, in caso in cui ci siano i figli, oppure nel caso in cui non ci siano i figli, nella scelta della vacanza e come strutturare ed organizzare la vacanza stessa, che può essere anche una fonte di difficoltà e a volte può creare dei litigi, ecco. Mentre nelle coppie in cui ci sono i figli, ecco che molto spesso la discussione è incentrata sui figli, su come organizzare la famiglia, sui tempi dell'organizzazione. Quindi in ogni ambito di relazione di coppia ci sono anche varie fasi di difficoltà che ovviamente durante le vacanze si possono attivare. Quindi quanto le vacanze possono essere una cosa positiva, perché alla fine unisce molto la coppia, unisce molto la famiglia, diminuisce lo stress, i bambini sono più contenti e più felici perché al mare o in montagna o in città, in nuovi posti da visitare, in nuovi luoghi da visitare, ma allo stesso tempo può essere anche fonte di stress e di fatica. E quindi ecco che a volte le dinamiche relazionali sono un po' altalenanti, ecco, in questo, soprattutto durante il periodo delle vacanze estive.
0: Quindi le vacanze, ecco. Le vacanze insomma possono anche provocare dei
1: gioie e dolori,
0: dei dissapori. E quindi mi raccomando, se avete già progettato, se state progettando, soprattutto poi quando ci sono bambini, anche i figli, anche loro, poi sì, hai capito, fanno parte, è giusto, no? Che facciano parte anche delle scelte, perché no?
1: Certo, io dico sempre, ho delle piccole strategie da attuare durante l'anno, che ovviamente si possono attuare con le coppie, con le famiglie, rispetto anche alla scelta di dove andare, come un piccolo gioco anche per i ragazzi, per i ragazzi o anche per i bambini.
0: Certo.
1: In cui sì, all'interno di un piccolo o cestino o di un piccolo barattolo vengono scritti i desideri delle vacanze, di dove si vorrebbe andare. Quindi all'interno del barattolo vengono inserite le mete, le possibili mete, quindi il mare, montagna, sì. O la città, in quale città si voleva andare, e dopo si tira un po' a sorte.
0: Trasformare in gioco una cosa.
1: Trasformare in gioco un qualcosa che può essere insomma utile, anche attivare anche i bambini di come organizzare le vacanze anche in maniera un po' giocosa, anche per le coppie.
0: Certo, perché no?
1: La scelta può essere un po' data al caso, ecco, senza creare divergenze.
0: Chiaramente dopo bisogna spiegare ai bambini che se hanno scelto una cosa impossibile, bisogna spiegare che magari non è possibile, voglio dire, ecco perché.
1: No, certo, però, ovviamente nelle possibilità anche economiche delle famiglie, dare delle possibili scelte,
0: però è
1: che
0: bello
1: poi verranno
0: questo,
1: inserite.
0: Sì. No, ma i bambini devono far parte, perché la famiglia non è fatta solo di mamma e papà, è fatto anche appunto dei figli. I figli, se li rendiamo partecipi alle cose nostre, sempre chiaramente adatto alla loro età, e crescono con una fantasia migliore, soprattutto anche con un senso di appartenenza, no? al clan, al gruppo, vero?
1: Certo, assolutamente, anche perché se noi pensiamo alle nostre vacanze di quando eravamo un po' più piccoli, erano quasi delle vacanze a volte, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, subite dalla scelta dei genitori, mentre nel periodo un po' adolescenziale, in cui si vuole essere un po' più liberi, si preferisce delle mete in cui ci sia un po' più di attività, di magari di danze, di discoteche, di raggruppamento di giovani, e quindi quanto a volte sia un po' subito il campeggio scelto dai genitori e non piaciuto da alcuni adolescenti, mentre da altri invece il campeggio è molto, è una cosa molto, quindi dipende anche dalle scelte personali. Però vecchi ricordi che poi magari nel percorso terapeutico delle persone in qualche modo vengono comunicate, e le vacanze a volte possono essere anche fonti di dispiacere, di ricordi negativi della nostra infanzia. Quindi ecco che io dico sempre di cercare, soprattutto con le famiglie, che i bambini, di attivarli anche nella scelta, nell'organizzazione,
0: certo,
1: nella preparazione della valigia, ecco.
0: Ecco, questo è molto importante, la collaborazione. Allora, abbiamo dato questo messaggio per, se state ancora pianificando le vacanze, siete in famiglia, allora cercate di trasformarlo in questo gioco, così almeno diventerà più bello il fatto della scelta e sarà più partecipe tutto il gruppo familiare. Grazie Giulia. Giulia Bonamico, psicologa. Dico che così la gente va anche a vedere il tuo profilo social e magari si mette in contatto con te. Giulia, a presto allora, buona serata. Ma guarda caso,
1: buona serata a voi.
0: C'è Frankie Energy con Pedala, per parlare di vacanze. Grazie, a presto.
1: A presto.

0: più in fretta.
1: Allora, dunque, Alberto, sì, adesso me lo sono segnato e più tardi, verso prima della mezzanotte, va bene, metteremo il brano che hai richiesto tu. Allora, adesso apriamo una piccola parentesi anni 60, 70 anche, come facciamo sempre, alle 22.30, cioè tra poco, sarebbe bello. Tanto saluto anche Gabriella, che è sicuramente all'ascolto, Rossella l'abbiamo salutata, Beatrice, anche lei, e poi... Enzo da Vittorio Veneto, ma credo che Enzo in questo momento stia lavorando. 334 710 26 72, per mandare i messaggi o i WhatsApp. Alle 23 avremo lo special e questa sera sarà dedicato ai Doobie Brothers. Però tra poco, tra un quarto d'ora, alle 22.30, se un paio di voi vogliono intervenire in diretta per fare una richiesta e dedicarla a qualcuno, una richiesta in diretta allo 049 700 700, questo fra poco, alle 22.30. Qualcuno di voi vuole essere presente? La scorsa settimana abbiamo così rotto il ghiaccio, facciamolo anche questa settimana. Sarebbe bello che ci fosse sempre questo appuntamento per sentire anche voi in diretta, no? E una canzone che è richiesta direttamente da voi. Allora, un salto indietro nel tempo ancora una volta, adesso con le Orme.

grande musica e soprattutto grande orgoglio, perché questo è un gruppo veneto, veneziano per la precisione e le orme che non mancano mai. Gas Gamma 5 Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede radio, e qui in via Antoniana 66, Campo d'Arsego Padova, potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, molto bello, La frequenza della libertà, se ancora non l'avete, acquistato è il momento di averlo, perché è veramente bello, 50 anni di storia da avere. I prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando anche sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Quindi vi aspettiamo, l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 qui in sede radio, via Antoniana 66, Campo d'Arsego Padova. Le 22:20, siamo in diretta, eh? Tutto funziona.

Il viaggio di un poeta. Quanto abbiamo ascoltato, quanto abbiamo trasmesso i Dick Dick in tutti questi anni. Anche loro hanno fatto delle cover, perché tanti, tanti cantanti italiani sono diventati famosi soprattutto ricantando cose che provenivano dall'America. Vedi per esempio loro, vedi per esempio, non lo so, Caterina Caselli, ma tanti altri. E però questo era bello anche perché facevano il verso a queste canzoni, ma erano comunque delle bellissime interpretazioni, no? Jennifer ritorna più giovane e bellissima che mai. Jennifer Lopez. David Guetta.

Oh My God, Jenny, We Still Love You, Jesus. Oh My God.

Save me tonight, prego, ti prego, salvami questa notte, non lasciarmi da solo, ma solo tu puoi salvarmi. RDM, thank you for this request. Brian Adams, everything I do, I'll do it for you.

0: lui for you. Siete pronti? Allora vorrei che un paio di voi, uno alla volta, intervenissero a richiedere una canzone, però in diretta. Vediamo se anche questa settimana c'è qualcuno che lo fa, se siete all'ascolto, se siete lì oppure in macchina, state andando in qualche posto. Allora 049 700 700, io sono pronto qui a mettere in onda la vostra richiesta. E se c'è, non è mica obbligatorio, però sarebbe bello, così facciamo anche due chiacchiere, siamo in diretta, facciamolo. Sono esattamente le 22:30. poi un'altra cosa importante che volevo dirvi, che come ha detto Alberto prima, sì, alla mezzanotte, alle 00:00, noi di solito, quelli che lo meno, perlomeno quelli che lo sanno, quelli che non lo sanno prendono per, diciamo, cosa fa questo, fa tutto bianco, non sente più niente, per qualche secondo, più di qualche secondo, zero, muto completo, perché in quel momento, quando le lancette combaciano minuti e ore, esprimiamo un desiderio, facciamo a mezzanotte. Allora, c'è qualcuno che chiama e vuole richiedere una canzone in diretta? Lo facciamo o non lo facciamo? Se avete voglia, se no la richiedo io. L'ho già pronta la mia richiesta. Aspettiamo un secondino se c'è qualcuno che chiama. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, eccoci qua, ciao.
1: Pronto, grande Fabio.
0: Ciao, ciao, ciao Claudio. No, c'è anche un'altra telefonata sotto, però intanto una. Intanto una.
1: No,
0: arrivata...
1: non la sapevo questa della diretta alle 22:30.
0: Ah, no, no, no, ce la siamo inventata la scorsa settimana per fare qualcosa di diverso, per parlare con gli ascoltatori e per così, ecco, penso sia piacevole, no?
1: No, bello, bello, è una novità bella, questa qua ci stava Fabio.
0: Ci sta. Allora, cosa stai facendo a casa?
1: Io mi sto preparando la cena.
0: Oh, a quest'ora?
1: No, praticamente pranzo cena, perché è da ieri mezzogiorno che non mangio.
0: Ecco, perché hai saltato fai un digiuno alternativo?
1: No, io ho degli orari un po' strani.
0: Ah, ok, dicevo. Ok. Allora, dimmi intanto che canzone vorresti ascoltare questa sera, così subito.
1: Mi frega adesso, perché
0: hai tanta conoscenza, dai.
1: Quella del treno, Night Train, adesso mi viene in mente.
0: Bella, Stevie Winwood.
1: Night Train.
0: Night Train. Ok.
1: Dei tempi, Fabio, begli anni.
0: Mamma mia. Veramente vecchio.
1: 40 anni di amicizia è quello che contava, non è, conta ancora adesso, non è resto.
0: Fare radio una volta era diverso, adesso però, molto. Come dicevo prima, però, Claudio, qui, però,
1: ascoltandovi voi è diverso. Comunque.
0: Sì, qui questa è una radio, grazie a Dio, è diversa da tutte, per tutto quello che dice, per quello che fa, per le conoscenze che ci dà, cioè quello che non è detto sui giornali, sui telegiornali, e poi diciamolo pure, anche la musica è quello che...
1: No, ma guarda che ascoltando te all'inizio, perché da 10 anni che sei Radio Roma 5.
0: Esatto, proprio 10.
1: Per cui ascoltando te, ho ascoltato tutto il resto poi, e mi hanno salvato da quella porcheria che sai benissimo cos'è.
0: Bravo.
1: È stato tramite voi, la vostra radio, che mi avete salvato da quella roba là. Ascoltando te, ho ascoltato anche gli altri.
0: Vedi?
1: Io sono sempre su Radio Gamma 5, io sono sullo stereo.
0: Mi fa piacere.
1: Solo Radio Gamma 5 ascolto, io non radio, anche Radio Lazio, quello è un altro discorso.
0: Radio Lazio,
1: quello è un altro discorso, quello è un discorso di passione, ma per quanto riguarda la radio, io sullo stereo c'ho solo Radio Gamma 5 e basta.
0: Ti ringrazio.
1: 4 no, però meritate, siete bellissime persone.
0: Grazie.
1: Ci conosciamo da 40 anni, ma anche gli altri, non conoscendoli, però...
0: Certo.
1: È bellissima come radio, tutta un'altra cosa delle altre radio, tutto diverso.
0: Allora,
1: sono tutte uguali.
0: Questo posso dirlo anch'io. In onore della nostra amicizia, grande Claudio, allora io adesso metto in onda quello che hai richiesto,
1: grande,
0: tu, Stevie Winwood, Night Train. Grazie Claudio,
1: grande,
0: un abbraccio.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Anche Marisa, ciao.

0: Bene, bene, bene. Allora, grazie Claudio di aver chiamato. Vediamo se c'è un'altra richiesta in diretta allo 049 700 700. E dai bei tempi alla radio, ma non importa, non è detto che dovete richiedere cose di un tempo, anche attuali, quello che volete. L'importante è partecipare, no? Quindi 049 700 700. Io intanto mi preparo, se c'è qualcuno che vuole richiedere qualcosa la mettiamo subito. Ah, eccola qua. Oh, wow. Renata, eccoti qua.
1: Eccomi qua. Eccomi qua.
0: Come stai?
1: Io bene, bene,
0: bene,
1: dai.
0: Bene, sei ancora sveglia, non sei andata a letto,
1: sì,
0: ti ringrazio.
1: No, no, no. Sono sdraiata, però
0: però
1: io dormo molto tardi.
0: Beh, anche io al martedì sera, se no gli altri giorni no.
1: Mi addormento tardi anch'io, sì.
0: Allora fa caldo,
1: allora,
0: lì? A Vicenza fa caldo?
1: Fa caldo.
0: Fa caldo. Sì, salutiamo, sì, tutti gli amici che ci ascoltano da Vicenza.
1: Tutti gli amici vicentini e province di Vicenza.
0: Certo, certo. Allora, dimmi la canzone che vuoi ascoltare, intanto me la preparo.
1: Allora, Sogna ragazzo sogna di Vecchioni.
0: Bella. Bella, bella, bella, bella, bella.
1: E sì, io adoro Vecchioni.
0: La dedichiamo anche agli studenti che tra poco dovranno affrontare gli esami.
1: Esatto, tra l'altro Vecchioni insegna ancora.
0: Certo, cioè, molto bravo, è bravo.
1: E ha studiato con Paolo all'università.
0: Sì, davvero?
1: Per cui... Sì, sì.
0: Ah, bene, bene.
1: No, perché assieme
0: ha avuto dei problemi anche lui di salute.
1: Ha avuto
0: dei
1: problemi di salute parecchio anche.
0: E allora?
1: Anche brutti proprio.
0: Però
1: ne è uscito.
0: Però è qui. E allora eccoci qua,
1: esatto,
0: ad ascoltare Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna. Renata, un abbraccio.
1: Un abbraccio, Fabio.
0: Grazie. Grazie. A presto.
1: Ciao. Ciao.

giù, non ti possono fare più niente. Passa intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

sogno, ragazzo sogna, grazie, ma siete degli ascoltatori con dei gusti musicali, ma io lo so, bellissimi, perché vi piace la musica, siete intenditori. Ciao anche a Faustino, Marisa da Cavazzere, bel paese quello. E beh sì, arriva dopo Mina, non preoccupatevi, vi ringrazio delle parole e io sono felice che voi siate qui anche questa sera sui 94. Poi salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano oltre i 94, sulla app per esempio, anche dall'estero, e sono in tanti. Alle 23 lo spazio sarà dedicato allo special, questa sera Doobie Brothers.

Allora, se vi piace questo appuntamento con la richiesta in diretta, lo riproponiamo ogni martedì sera, va bene? Ok. Allora, dopo le 23, dopo lo special con i Doobie Brothers, avremo anche Paolo Spagnolo, il nostro capotreno, perché lui conduce Night Train al martedì, anzi no, il mercoledì sera, molte radio collegate sulla stazione radio dove potete ascoltarlo. E così ormai abbiamo fatto un gemellaggio, e anche con lui abbiamo parlato di radio da molto tempo, sin da quando appunto abbiamo festeggiato i 50 anni di Radio Gamma 5, che abbiamo festeggiato i primi nel mese di febbraio, quando ci siamo trovati in tantissimi, 600-700 persone erano tutte lì. Non ci siamo conosciuti tutti, chiaramente, perché eravate in tanti. Io qualcuno l'ho visto, qualcuno vi ho conosciuto, altri ancora non li conosco, però comunque ci sentiamo, ci ascoltiamo, ci sentiamo, ci messaggiamo alla radio, per cui questo è già molto, è già abbastanza. Ecco, io immagino, adesso ci stiamo avvicinando alla, non è più sera, non è neanche notte effettivamente, però immagino questo che ha scritto questa canzone, dove probabilmente lui era a casa e stava pensando di andare a raggiungerla, perché però non sapeva dov'era, per cui stava pensando a cosa fare, stava pensando se uscire di casa. Fuori pioveva, bastava un alito sul vetro e appariva il nome di lei. E allora esco, non so dove andare, non so dove sei, non so dove cercarti, ma io esco, io prima

Faustino, Marisa, due bei nomi e una bella canzone che vi unisce. Eccola, è Mina.

è già è così finita. Vabbè, forse ho preso la, abbiate pazienza, ho preso la versione più corta. Vabbè, non importa, siamo comunque in diretta, va bene lo stesso, va bene, mi perdonate, eh? Ok, non so come mai.

Nicky, hai già impostato il timer per, perché l'autonomia è poca, magari tra poco verrai rapita da Morfeo. Vabbè, comunque in ogni caso grazie di esserci e un abbraccio anche a te e grazie del messaggio. Tra poco lo special dedicato ai Doobie Brothers, vi ricordo Radio Gamma 5, un grande sabato dal titolo Mara, anzi sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno qui in sede radio alle ore 20 l'inizio, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, e poi a seguire il concertone

Luca Bassanese presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, e per mangiucchiare qualcosa ci sarà o bere qualcosina ci sarà il baretto in funzione, quindi entrata offerta libera. Grande serata questa dedicata a Mara, sabato 27 giugno qui in sede radio. Info 329 0038 988. Non mancate, questi sono appuntamenti e poi ce ne saranno altri per essere sempre sempre sempre insieme a noi e anche d'estate.

parlato troppo questa sera, non c'ho più voce, però adesso dicevo ai miei amici sul social che c'è l'appuntamento con lo special, e cioè con i Doobie Brothers. Beh, ci sono veramente tante di quelle cose che potremo ascoltare, e cosa facciamo? Ne ascolteremo solo tre, come facciamo sempre con tutti gli artisti. Allora, cari amici, cari amiche, siamo in diretta. Abbiamo un gruppo storico che conoscono tutti questa sera, i Doobie Brothers, un gruppo musicale statunitense, chiaramente nato negli anni 70, da annoverare nel genere rock con componenti blues e funky, e inizialmente formato nel 69, prima da Tom Johnstone, chitarrista e autore dei testi, e da John Hartman, da batterista, cui si sono affiancati a mano gli altri musicisti. Il nome del gruppo deriva, Doobie Brothers, da un termine slang per indicare la marijuana. Pensate, durante la loro carriera i Doobie Brothers hanno vinto un gran numero di Grammy Award e dischi d'oro e di platino. Tra i loro successi, What a Fool Believe, Jesus Is Just Right, Blackwater, China Groove, ma quella forse più famosa, ciao Antonio, ci sta sentendo dal Brasile, una buona serata, la più famosa la conoscete, ascolteremo dopo, Long Train Running. Comunque, il chitarrista dei Doobie Brothers, Tom Johnston, il primo nucleo della band si formò appunto nel 69 a San José, e questi due traggono una prima ispirazione, cioè due, nel senso Tom Johnson e John Hartman, dal loro progetto musicale dei Moby Grape di Skip Spence, con i quali ebbero modo di collaborare, scegliendosi come nome un termine slang. Significato, lo abbiamo detto, è un po' ambiguo, cioè significa anche marijuana questo nome, Doobie Brothers. L'anno successivo, con l'arrivo del bassista Dave Schroen, del chitarrista, cantante e compositore Patrick Simmons, mutarono il nome in The Doobie Brothers, perché il primo nome era uno slang che indicava la marijuana, ma non stava tanto bene, per cui insomma si sono chiamati i Doobie Brothers. Allora, le due anime del gruppo, che sono i fondatori, la chitarra di Johnson, il suo R&B, e quella di Simmons con il suo fingerstyle, la chitarra pizzicata, sono diverse ma compatibili e regalano una varietà di ispirazione che spazia appunto tra vari generi. Stavo guardando anche i messaggi che arrivano. I primi demo procurano ai Doobie Brothers un contratto con la Warner Bros. La band definì già al debutto il primo suono distintivo, con due chitarre soliste all'unisono, armonie tripartite e un frenetico tappeto sonoro veramente bello da ascoltare. L'immagine, giacche in pelle, motociclette, insomma motorari, non si rispiegò nei contenuti del primo disco omonimo, che è ricco di sonorità acustiche e influenze country. Il disco vendette solo poche copie tra gli hippie della West Coast, ma il secondo album, Tulu Street, li proiettò sul successo con i pezzi oggi dei classici del rock come Listen to the Music e altri ancora. E per cui fu reclutato anche un secondo batterista, Michael Hosack, e con presenza di due batteristi restò sempre una caratteristica appunto dei Doobie Brothers. Vedo che qui la diretta non c'è qualche volta, per cui bisogna che alla fine quelli che guardano la diretta si accontentino che forse c'è poca linea. Vabbè, non importa. E lasciamo così, si accontenteranno, la diretta finisce lì. In ogni caso, una serie di canzoni indimenticabili firmate da John Johnson fecero seguito Long Train Running e China Groove dell'LP The Captain of the and Me del maggio 73, un album che resta veramente un magnifico esempio di energico boogie e una via di mezzo tra The Allman Brothers Band, avete presente, l'avete ascoltata mai, e i più lirici Crosby, Nash e Youngs, e poi anche gli Eagles. Ecco, insomma, loro sono una via di mezzo, però un sound veramente riconoscibile subito dalle prime note. Verso la
fine del 74, Johnston non era più in grado di partecipare ai concerti. La sua salute si era in qualche modo guastata a causa dei numerosi impegni ed esibizioni. Anche questo logora, ragazzi. Quando in primavera, nel 75, fu pronto il quinto album, Johnston era all'ospedale con un'ulcera sanguinante. Il disco comprende una cover di Take Me In Your Arms e le composizioni di Simmons ai Chet, The Hangman e Nils Fandango, un breve pezzo scritto pensando a Neil Cassidy, Jack Kerouac e Santa Cruz. E Ray Corder aggiunse la sua slide guitar a Rainy Day Crossover Blues, composta da Johnston. Fu allora il momento dell'ingresso nella formazione del tastierista, cantante e compositore Michael McDonald, che poi fu, da quel momento in poi, fu la voce caratteristica, cioè il timbro, il passaporto per ascoltare appunto i Doobie Brothers. E difatti proprio lui li portò ancor più, insomma, al successo. Signore e signori, questa sera noi stiamo parlando di loro, dei Doobie Brothers, e questa è What a Fool Believes.

The Fool Believes, lo special dedicato ai Doobie Brothers questa sera, e la voce di Michael McDonald. Ecco, da quando è entrato lui praticamente uno dei fondatori del gruppo ha avuto grandi problemi e ha dovuto lasciare il gruppo, e lì entra questa voce, oltre a due batteristi, ed è stato il salto, forse anche di qualità, forse non lo so. In ogni caso, anche a fare concerti stanca e logora e ti fa ammalare. Solo che poi questa gente non è che fa solo concerti, magari fa anche pazzie come tutti, insomma, quelli del mondo dello spettacolo. Per cui è facile. Il sexto album, Taking to the Streets, inaugura un nuovo periodo con un nuovo sound, meno rock, basato sulle chitarre, più soul, soft rock con enfasi su tastiere e fiati, e la chitarra di Baxter, e aggiunge uno stile jazzato e accordi in tonalità minore rispetto alla canzone. Tra le tracce, la title track It Keeps You Running sono composte da McDonald, mentre Porter scrisse For Someone Special per Johnston, che contribuì con Turn It Loose. Insomma, il sound comincia a cambiare e a dare un altro aspetto. Il ruolo di leadership di Michael McDonald si andò cementando con il settimo album Living on the Fault Line, che contiene una cover del classico Motown Little Darling, I Need You, ma anche Echoes of the Love, scritta da Patrick Mitchell. Dopo quasi 10 anni di attività e concerti, la storia dei Doobie Brothers ebbe un ulteriore inaspettato culmine con la pubblicazione dell'ottavo LP Minute by Minute nel 78, che passò 5 settimane al primo posto della classifica dei più venduti, e fu scelto per candidato al Grammy Award dell'album dell'anno, affiancato dal singolo What a Fool Believes, che abbiamo ascoltato poc'anzi. E dunque, il secondo del gruppo a essere numero uno è premiato nell'80 anche con 2 Grammy Award, la registrazione dell'anno con il migliore interpretazione vocale. E chiaramente Michael McDonald ha dato una svolta epocale a questo gruppo, che era un gruppo, ma insomma, praticamente non aveva avuto quell'exploit così grande come in questo momento. Johnston partecipò come guest vocalist. Ciò nonostante, le pressioni sui musicisti aumentarono talmente con l'infittirsi degli appuntamenti live e in studio, che i Doobie Brothers erano a un passo dallo scioglimento, proprio una crisi isterica da troppi appuntamenti. E però c'entravano anche le divergenze musicali tra McDonald e Baxter, diventarono un argomento serio per aumentare i dissapori. I primi ad andarsene furono Hartman, Lakend e proprio Baxter. I restanti, Simmons, Knudsen, McDonald e Porter, decisero di continuare favorendo l'inclusione del batterista Chet McCracken, del chitarrista John McPhee e del cantante, tastierista e sassofonista Cornelius Bumpus. Con questa line-up suonarono ai concerti No Nukes, manifestazione grandissima contro il nucleare, organizzati dai Musicians United of Save Energy, al Madison Square Garden e al Battery Park City di New York. Nell'80 uscì il nono album One Step Closer, e McDonald collaborava ormai con molti cantanti del periodo come Kenny Loggins, Christopher Cross, creando un sound trasversale tipico dei primi anni 80, che era molto distante da quello dei primi Doobie Brothers. Alla fine dell'81 sia Porter sia Simmons si erano fatti da parte anche loro, e un ultimo concerto registrato nell'82 e pubblicato nell'83 con il titolo Farewell Tour vide quasi tutti i membri, storici e non, suonare assieme, ma la foto di copertina ritrae Knudsen mentre taglia con le cesoie le corde della chitarra di McPhee. Una fine quella che è stata annunciata. Insomma, questi sono i Doobie Brothers, questi sono forse alla prima maniera, è bello ascoltare anche questo, no? Jesus is just right with me.

Ecco, questi erano i primi Doobie Brothers senza Michael McDonald. Era un'altra cosa, ma era un'altra cosa, era forse più vera, più genuina la loro musica fatta di chitarre e strings, insomma, no? Però poi è cambiato tutto. Hanno fatto molti concerti con Michael, ne avevano fatti anche prima senza, però poi con lui ancora di più, e suonano ancora con frequenza, e nel 2004 pubblicano in doppio formato CD e DVD live at Wolf Trap, registrato nel luglio di quell'anno, e poi via via a Chicago, e poi via via nel 2012 pubblicano un video documentario ufficiale, Let the Music Play, The Story of the Doobie Brothers, contenente interviste in esclusiva, preziose sequenze dei filmati all'inizio degli anni 70 ad oggi. E nel 2014 esce il 14° album con la Sony Music Nashville, un'ampia selezione di greatest hits reinterpretata da Michael McDonald. Ecco, questa, ragazzi, era la musica. Senti, qui siamo sull'onda di Crosby, Still, Nash, Young, la musica che ascoltavano i ragazzi che erano giovani, quando ero giovane anch'io, e si chiudevano nelle macchine, ascoltavano il rock, il country, e naturalmente poi li vedevi uscire stralunati perché qualcuno aveva fumato qualcosa, ecco, praticamente. Io no, non ero così, ma ero amico di questi, e poi ci trovavamo in piazza, non in macchina, ma in piazza con le ragazze. Vabbè, questa era una diversione, abbiamo così una curiosità. Dunque, nel novembre, stiamo parlando dei Doobie Brothers, del 2020 sono ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland con una cerimonia tenutasi a distanza e trasmessa da HBO Max con interventi preregistrati a causa della pandemia, appunto, Covid. La formazione attuale comprende Johnston, Simmo, McDonald, McPhee e i turnisti John Cohen, Mark Russo, Mark Quinones, molta gente è entrata nuova chiaramente, e continuano a suonare, continuano a emozionarsi e a emozionarci. Ma noi, per quanto riguarda, quando diciamo Doobie Brothers, cosa ci viene in mente? Ma qual è la canzone che vi viene in mente quando parlate dei Doobie Brothers? Questa, The Long Train Running.

0: Doobie Brothers, lo special finisce qui, la prossima settimana ne avremo un altro, ma sarà dedicato chiaramente a un personaggio italiano, perché facciamo l'alternanza. Allora eccoci, abbiamo il nostro ospite della dopo festival.
1: Dopo tutto, se c'è un treno che corre, un cuore basta.
0: Se c'è un treno, noi dobbiamo assolutamente prendere questo treno e andare alla stazione giusta, fermarci dove
1: Long
0: appunto c'è Night Train, ed ecco Paolo Spagnolo. Beh, come stai?
1: Eccola. Buonasera a tutti intanto, ciao caro Fabio. Beh, visto che sai, io sono sempre quello delle particolarità, no? Che i Doobie Brothers erano anche dei burloni, devo dire, perché è successo una volta che praticamente con sintetizzatore a un concerto all'inizio, quando stavano facendo il check, no?
0: Sì,
1: praticamente
0: sì,
1: hanno installato un sintetizzatore e faceva un suono strano. Praticamente per un'ora seduti sul palco, tutti a ridere, e sono andati avanti a ridere per un'ora, quindi.
0: Perché erano così. Sì, solo che all'inizio appunto erano più rockettari, sai, più di quelli con la giacca, con la pelle, con la Harley, poi diventano un po' più raffinati quando è entrata la voce.
1: Sì, poi visto che parlavi dell'inizio, all'inizio erano un po' anche squattrinati, no? È successo che una volta si sono appollaiati in un fienile a dormire, invece avevano soldi per un albergo o per dormire praticamente si sono addormentati su questo fienile. Michael McDonald ha svegliato tutti all'improvviso nel cuore della notte dicendo: ho sentito una mucca che mi chiamava, ho sentito una mucca che mi chiamava.
0: Ho sentito una mucca che mi chiamava.
1: Mi chiamava, sì. Quindi burloni.
0: Burloni erano dei veri, poi di grandi anche musicisti, insomma, effettivamente poi hanno cambiato anche loro.
1: Rock, comunque rock particolare. Poi anche Long Train Running, sempre loro l'hanno fatta anche una versione un po' più soul, perché comunque avevano questa particolarità che passavano anche dal rock al soul con molta facilità nei concerti, anche facevano dei pezzi straordinari insieme.
0: Sono
1: delle cose strane.
0: Sono quelle è l'epoca dove c'erano loro, Crosby, Stills, Nash, tutte questi gruppi che si ascoltavano quando Paolo, ahimè, eravamo più giovani. Oh mio Dio.
1: Forse nel Medioevo.
0: Un po' più avanti, però come dicevo prima,
1: comunque, questi sono pezzi che comunque rimangono nella storia e si continuano ad ascoltare tranquillamente senza problemi. Anche penso che in discoteca ancora ogni tanto su qualche remember, qualche flashback arrivi i Doobie Brothers, arrivano gli U2, arrivano comunque, qualche special lo fanno.
0: Però
1: c'è del rock da fare.
0: Guarda, quando c'è la musica rock, il rock unisce, il rock è qualcosa di fantastico. Anche la disco, per carità, però il rock, perché ha tante forme poi il rock, c'è il rock, rhythm and blues, ma c'è il country, ma è sempre tutto che gira intorno lì, no?
1: E comunque la musica è uno stato d'animo. Io sono convinto che la musica è proprio uno stato d'animo.
0: È vero.
1: Ci sono dei momenti che hai bisogno di scaricare, quindi hai bisogno. Magari sei anche un po' introverso, un po' timido, e allora sei metallaro al 100%.
0: Cioè, ci sta.
1: Hai bisogno di sfogare quello che è nella tua interiorità, hai capito?
0: Certo.
1: E quindi hai bisogno di. E quindi, però, ci sono momenti nei quali devi anche rilassare, quindi prendi il pezzo d'ascolto ed è giusto che sia così, questo movimento musicale dell'animo anche.
0: Certo, poi noi comunque siamo un po' quelli della notte, io vedo nella notte.
1: Ma guarda, io francamente ho fatto tantissima notte, però ho fatto anche tanto giorno, sì, facevo le aperture in radio, facevo le mattinate, i pomeriggi, quindi non ero lo stesso personaggio della notte, per
0: no,
1: dire.
0: No, beh,
1: però comunque ci si adatta a anche, come dicevo, è proprio lo stato d'animo, no? Durante il giorno hai una particolarità, sei un po' diverso da quello che è. Cioè, notte invece sei più rilassato, tranquillo.
0: Sì, e poi anche la musica della notte chiama altre cose, altre sonorità, insomma altri modi di fare e di dire. Oggi hai avuto modo modo di registrare qualche personaggio, qualche
1: Oggi in assoluta tranquillità oggi non ho fatto niente, qualcosina ma poco niente, perché diciamo, ma adesso cominciano ad aprire i centri estivi, mm-hmm. e allora hanno bisogno di qualcosa di apertura, qua di là, vabbè, comunque niente di particolare.
0: E tu mi dicevi, beh, domani sera Night Train, tante radio collegate, dalle 21.30, certo. Vero?
1: Dalle 21.30 alla mezzanotte. Diciamo che siamo nel Veneto, quindi nel Veneto con i DAB ci possono seguire in tante radio, quindi
0: certo.
1: da Venezia, Radio Venezia, RDV di Doro Vigo, For All, che anche in DAB ci sono tutte, poi ce ne sono parecchi anche qui nel
0: Per
1: Veneto.
0: Cui cercate Night Train, andate sui social, Night Train, l'uomo invisibile.
1: Night Train,
0: Night Train.
1: c'è anche Night Train, sì, basta mettere tag Night Train, ti trovi dentro i messaggi, o addirittura hashtag Capotreno.
0: Ah, ecco, Capotreno, sì, anche quella, Capotreno, ti raggiungono anche con quello.
1: Volevo dirti, da invisibile a Capotreno
0: tu sei di Jack. Il mercoledì, no, Jack è il mercoledì, Capotreno, però il martedì c'è Roberto Aricale.
1: Martedì c'è Roberto Aricale con Station to Station, sempre un riferimento a stazioni, perché noi pensiamo che comunque sia il momento in cui qualcuno voglia estraniarsi, quindi abbia voglia di partire, quindi
0: certo.
1: Di stare su questo
0: è bello,
1: treno
0: questo.
1: Fantastico.
0: È bello, bello.
1: E poi uno decide, adesso è il momento di scendere o il momento di arrivare al capolinea, arriviamo insieme.
0: È bello il viaggio.
1: Alla fine, quindi uno sceglie di... lo può trascorrere tranquillamente in uno scompartimento da solo, o se preferisce cammina avanti e indietro come faccio io, poi trova la compagnia giusta e lì.
0: Certo.
1: Poi c'ho la borettina allo scompartimento numero 2, al 3 c'ho le mie 3 bimbe, fisse sempre, c'ho Amy che mi ascolta da Copenaghen con la sua bimba che si chiama Alba, e poi c'ho Benedetta che ha 12 anni e ogni tanto mi scrive e mi dice papi mi saluti, e allora li ho messi nello scompartimento numero 3.
0: Bello.
1: Poi al 5 c'ho fissa, c'ho Federica da Miami, allora lei passiamo alla stazione di Brickell a Miami, la raccogliamo e lei è allo scompartimento 5. Al 6 c'è la bionda, lei balla sempre.
0: Bene, bene, un
1: e
0: treno.
1: In fondo c'è la rossa che ci sta lontano, è un po' a sé.
0: È meglio dell'Oriente Express questo treno.
1: Nel vagone centrale c'è il vagone ristorante dove c'è Jack e la biondina che ormai fanno coppia fissa, vai. Quindi è il nostro film.
0: È un Oriente Express moderno.
1: Sì, sì. Ecco, ci raccontiamo di quello che può succedere.
0: Bello.
1: E quello che non succede, o quello che vorresti che succedesse.
0: Fai modo allora che l'altro capotreno, il tuo secondo capotreno, facciamolo magari intervenire anche lui una volta, Roberto Aricale.
1: Certo,
0: insieme,
1: certo.
0: Magari.
1: Guarda, c'ho anche il macchinista Luca, sicuramente all'ascolto, perché prima mi manda, già comincia il martedì a mandarmi che sta regolando le valvole, mi manda le valvole del treno e sta regolando il macchinista.
0: Allora vogliamo conoscerli questi componenti.
1: Anche il macchinista,
0: il secondo, va bene, ce li farai conoscere? Ok, capotreno?
1: Tutti, uno alla volta faremo in modo di esserci.
0: Ok.
1: O magari ci troviamo alla cena o al pranzo come abbiamo deciso,
0: no.
1: Organizziamolo che così ci troveremo anche.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, stiamo organizzando un pranzo dove...
1: abbiamo qualcuno che comunque comincio a prendere nota e anche per i gusti semplicemente può andare bene un tramezzino,
0: tanto il luogo l'abbiamo già deciso, mi ha dato tu questa idea,
1: abbiamo detto che comunque ho sentito già e la disponibilità c'è, quindi basta solo che gli diciamo anticipatamente cosa vogliamo, cosa non vogliamo, cosa desideriamo.
0: Sarà una cosa molto easy, ci troveremo il club del martedì e del mercoledì, allora già abbiamo detto, beh, è un luogo dove andava spesso anche Franco Carraro con tanti ascoltatori, quindi è bello ritornare indietro nel tempo. Faremo una serata particolare dove daremo anche tutto, cioè non vogliamo che ci sia
1: un pranzo, una domenica a pranzo,
0: pranzo, dove poi salterà fuori qualcosa per dare un saluto, un omaggio anche a Radio Gamma 5 che si sostiene, ma questo non sarà chiedere qualcosa in più a nessuno, sarà tutto compreso in quello che faremo. È bello lo stiamo mettendo a posto, gli ascoltatori stanno dando la loro intanto no, l'adesione no, perché non ci sono date, ma la loro disponibilità, si dicono sì, vabbè, diteci quando, sarà di domenica a pranzo, questo sicuro, lo faremo prima di agosto, si spera, no? Vero?
1: Perché ormai l'età avanza e
0: sì, non si sa mai. Non si sa mai, anche noi abbiamo i nostri problemi, non possiamo, prima no, cioè, dobbiamo andare a letto presto.
1: Sì, un pranzo credo sia l'ideale.
0: Sì, pranzo. Va bene, sì, va bene. Sì. Decideremo, allora ci troveremo insieme, io e te, magari decideremo e chiederemo a questo ristorante di Loreggia cosa si può fare, poi lo comunicheremo ai nostri ascoltatori. Va bene, Paolo?
1: Certo. Vediamo, già pensiamo a una data, io faccio fare un menù per così dopo lo pubblicizziamo. Anzi, addirittura magari vengo da te in radio così ne parliamo direttamente.
0: Potremmo fare proprio
1: insieme.
0: Potremmo fare proprio questo, sai. Ok? Va bene?
1: Va bene.
0: Ok. Capotreno.
1: Allora, un saluto a tutti.
0: Grazie.
1: Vi voglio regalare questo pezzo al sax di Vincent Angara che è straordinario, che si chiama... Come si chiama?
0: Si chiama Love Zone. Veramente ci stupisci. Grazie Paolo.

grande musica, la musica della notte. Questa è la comfort zone, questa è la love zone e saremo insieme fino alla mezzanotte, quindi manca ancora un po' di tempo, ma ci stiamo preparando per esprimere il desiderio delle 0000, questo è chiaro, è palese che lo facciamo, ma ancora un po'. Intanto vi do ancora il numero per mandare i messaggi, che è il 334 710 26 72. Io volevo salutare Valentina, so che c'è, ma anche Piero, ah, vedo il messaggio adesso, ma no, lo accetto tardivo, ma è chiaro, un abbraccio te lo do e non devi essere così, non ti sei perso nulla, sei sempre con noi anche se non sei stato sintonizzato. In ogni caso ti abbracciamo e siamo vicini a te e anche a Valentina, che era, che comunque non so se è lì vicino a te o no, idealmente lo è, e anche a tutti gli amici che ci stanno sentendo da Venezia, dalla provincia, ma da Jesolo in modo particolare. E abbiamo parlato prima di Michael McDonald e dei Doobie Brothers, nella comfort zone ci sta anche James Ingram insieme a Michael. Siamo beat there.

20 minuti ci dividono dalla mezzanotte. Poi sarete insieme a Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi pomeriggio, possiamo dire da mezzogiorno fino alle 15, ma poi ci sarà la replica che è molto molto interessante, e quindi vi invito a rimanere con noi e a sentire anche tutto quello che avrà da dirvi, gli ospiti, sempre molto interessante. Lo saluto, lo abbraccio, ma non so se a questo punto forse è già nanna Fabio, forse, vero? Beh, allora Alberto, io ti ringrazio del tuo messaggio, perché va letto, questo è molto bello. Holy is the great I am, ed è una canzone, una melodia, un qualcosa che lanciamo nell'aria verso le stelle, perché venga recepito dalle stelle e porti via tutte le guerre, la cattiveria, le cose che ci sono in questo mondo, che in questo momento è un po' particolarmente cattivo, strano, e non ci piace. Holy is the great I am.

Grazie Alberto, grazie delle tue parole, grazie anche a Dunia, ma anche a te una buona notte, a Silvana che sicuramente è all'ascolto, anche a quelli che non si fanno mai sentire, non mandano messaggi, ma ci sono, ci siete, siete in tanti, lo sappiamo, e anche a Luciana, grazie delle tue parole, del tuo messaggio, grazie a tutti voi, ma non è ancora il momento dei saluti, questo succederà fra un quarto d'ora, adesso c'è Francesco De Gregorio.

c'è una Beatrice, anche a te una ormai buonanotte, perché ci stiamo avvicinando, ma non è detto che poi alla mezzanotte tutti vanno a letto, c'è chi comincia il lavoro, quindi buon lavoro, ma noi saremo sempre comunque in ogni caso con voi, in diretta alle volte e alle volte con le cose che vanno in replica. Questo succederà dopo la mezzanotte. Stavo pensando alle canzoni che hanno fatto incontrare le persone, e in questo caso mi viene in mente un racconto che ha fatto Rita Dalla Chiesa, che ha incontrato Fabrizio Frizzi, che non c'è più, ma è stato il suo grande amore della sua, il grande amore della sua vita. Ecco, ognuno di noi ha una canzone che la porta nel cuore, che è il simbolo di un'unione, di aver incontrato quella persona o che ricorda quella persona. Ce l'avete anche voi la canzone? Avete questa canzone? Beh, Rita Dalla Chiesa dice che ha raccontato lei stessa che quella volta Fabrizio le dedicò questa canzone, che è veramente molto bella per il fatto che dice delle cose splendide. E per il momento vorrei che la ascoltaste, poi magari ne parliamo. You make me feel brand new.

Amore mio, non troverò mai le parole per dirti come sento il mio amore per te. Le semplici parole non lo possono spiegare. Hai tenuto la mia vita tra le tue mani, hai creato tutto ciò che sono, mi hai insegnato a vivere di nuovo. Solo tu sei venuta quando avevo bisogno di un amico. Credevo in me attraverso i muscoli spessi e sottili. Questa canzone è per te, piena di gratitudine e piena di amore. Dio ti benedica, mi fai sentire nuovo, perché così mi sento, poiché Dio mi ha benedetto con te, mi fai sentire veramente una nuova persona. E io canto questa canzone perché tu sei riuscita a farmi sentire nuovo. You make me feel brand new, and I can love you forever.

Bene, allora cominciamo con i saluti, perché manca poco, quindi possiamo spendere questo tempo per dire grazie, grazie a tutti quelli che ci sono stati questa sera, quelli che poi torneranno qui nel club del martedì alla prossima settimana. Prossima settimana saremo già, è un giorno di festa, il 2 giugno, ma ci saremo, saremo con voi, saremo plurali maiestatis, sarò con voi. Beh, tra poco con Fabio Turin, grande appuntamento da non perdere. Io farei in modo che, ecco, mancano pochi secondi al fatto che i minuti combacino con i secondi, e poi potremo esprimere un desiderio. Chiaramente questo desiderio deve essere rivolto non a noi stessi, ma a qualcuno, insomma, chiaramente, che è sempre quello, no? Il proposito. Stanno per scattare le 0000, quindi preparatevi, perché poi vi saluterò dopo, come sempre, visto che appunto adesso c'è questo momento. Noi l'abbiamo chiamato un momento, il momento incantato, dove possiamo esprimere un desiderio una volta alla settimana, e chissà che si avveri. Fatto? Bene, allora che si avveri quanto prima, e vi aspetto la prossima settimana, il martedì, sempre come sempre il club apre alle 21 fino alla mezzanotte. Restate con noi con Radio Gamma 5.

0: E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 26 maggio e la puntata è molto ricca, quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati. Infatti più tardi come ospite avremo anche il grande professore ingegnere Renato Vitaliani, che ci terrà compagnia poi fino alle 15. E a questo proposito vi aggiorno, visto che spesso l'avete chiesto, che è stato aggiornato il palinsesto del sito della radio, quindi se andate su www.radiogamma5.it trovate il palinsesto corretto, e quindi insomma ringrazio anche Marco per la sempre puntuale gentilezza di sistemare tutte e di accontentare anche tutte le richieste che facciamo, insomma, ecco. E poi volevo dirvi comunque che se volete riascoltare la trasmissione lo potete fare sempre tramite il sito, andate su nuovo podcast, c'è il link sul sito della radio e trovate le varie cartelle con tutti i conduttori. Cliccando la cartella Turin Fabio ci sono tutte le puntate registrate fin dall'inizio. E altrimenti, se volete comunque seguirmi nel canale Telegram chiocciola Turin Fabio, quindi prima cognome poi nome, quindi chiocciola Turin Fabio, oppure sul canale sempre Telegram che ho aperto chiocciola Gabriel Artcom, tutto attaccato, Gabriel Artcom, e lì trovate invece le singole interviste a tutti gli ospiti che ho sempre avuto fino adesso, oppure nel canale YouTube di Fabio Turin punto Storie della Gente, anche lì trovate le varie diciamo interviste suddivise proprio per ospite. E saluto il puntualissimo Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno a te e ai tuoi sicuramente interessanti ospiti, buona trasmissione, grazie per la compagnia che ci fai, grazie a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, compresi quelli del notturno. Saluto infatti anche Valentina che mi ha già detto che poi mi ascolterà nelle registrazioni notturne. A proposito di Valentina, mi ha aggiornato prima mandandomi l'epigrafe che è venuto a mancare Claudio Nalesso, ex presidente di Radio Gamma 5, a cui mando un pensiero insomma di luce e faccio le sincere condoglianze alla famiglia, insomma, ecco. Leggo dall'epigrafe che i funerali si svolgeranno nella chiesa arcipretale di Scorzè giovedì 28 maggio 2026 alle ore 10. Ecco, quindi un pensiero a lui, ecco. Allora, adesso manderò in onda un'intervista che ho realizzato pochi giorni fa per parlare del momento drammatico che sta vivendo il popolo cubano. Per capire, al di là di quello che dicono o per meglio dire non dicono i mass media, le sensazioni che realmente vive la popolazione cubana, perché è sempre facile parlare dall'esterno, no? Snocciolare varie teorie geopolitiche, quello che sarebbe meglio fare, chi sono i buoni e i cattivi, però si parla sempre di quelli che sono dentro una stanza a schiacciare i bottoni o a decidere per milioni di persone. Poi la realtà invece è sempre diversa e i bisogni di cui disperatamente necessitano le persone, quindi il popolo, sono sempre molto più semplici di quello che pensiamo. Quindi vi auguro buon ascolto e poi ci risentiamo quando finisce l'intervista.
1: Ciao.
2: Ciao Armine, eccoci qua.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno a te. Allora, siamo in diretta da Radio Gamma 5.
1: Che onore.
2: L'onore è mio e ti ho chiesto questa intervista proprio perché intanto sei una persona molto affascinante e ricca interiormente, e io ho colto questi post che tu pubblicavi e nei social, dove appunto, visto che tu sei cubana, parlavi del popolo cubano.
1: Allora, esatto.
2: Comincio con chiederti questo perché il tuo nome corretto sarebbe Arminette con la T finale,
1: con
2: giusto?
1: La T finale, sì, è un nome armeno, non è cubano, non è italiano, non è europeo, è poco conosciuto perché mio padre era armeno, adesso non c'è più, mia madre è cubana, mio padre è armeno e lui mi ha dato il mio nome, Arminette, Miranda mi chiamo.
2: Sì. E tu preferisci essere chiamata Arminette o Armine?
1: Arminette, solo che in tanti mi chiamano anche Miranda, perché come un nome difficile, cioè è più facile da ricordare Miranda ormai.
2: Giusto, giusto.
1: Mi sono fatto una ragione.
2: Ma e i tuoi genitori, allora, visto che tu sei nata a Cuba, si sono conosciuti a Cuba perché durante il periodo dell'URSS tuo papà, che era artista, veniva lì. E perché c'era questo scambio tra i due popoli?
1: C'era questo scambio perché per noi l'URSS era tutto, cioè ci dava tutto, il mangiare, il petrolio, i vestiti, cioè sosteneva l'intera economia di Cuba, perciò noi dovevamo ringraziarli anche in qualche modo, anche c'era i professionisti, i tecnici cubani, andavano lì, Russia, sì, all'interno dell'Unione Sovietica, e poi anche loro mandavano queste persone, questi professionisti a Cuba, c'era questa specie di scambio, no? Culturale e professionale, e lì si sono conosciuti i miei genitori. Purtroppo non ho mai conosciuto mio padre perché se n'è andato con lo scioglimento proprio dell'Unione Sovietica, lui non è più riuscito a ritornare a Cuba, perciò io non l'ho mai conosciuto, però ho vissuto lo stesso serenamente con mia madre, con mille difficoltà, però sono cresciuta bene, dai, non mi lamento.
2: Beh, comunque diciamo è bello che ci sia stato questo connubio, questa mescolanza tra la cultura cubana e quella ex dell'Unione Sovietica, insomma.
1: Sì, si è segnato tanto, a tale punto che vogliono anche inserire di nuovo nelle scuole lo studio del russo, vogliono eliminare l'inglese, basta l'inglese, li odiamo, no, non ci serve più, bisogna ritornare a studiare il russo, perciò ci ha segnato tanto, ci segna, è ancora una nazione per noi importante, che ci aiuta, anche la Russia, la Russia ci aiuta.
2: Ma facciamo questo passettino, allora, quando si è sciolta l'Unione Sovietica, per un periodo comunque è subentrata una catastrofe lì a livello sociale, giusto?
1: Sì, è chiamato periodo especial, cioè è la storia che si ripete, è quella di oggi, che non c'era cibo, non c'era carburante, blackout continui, perciò non è una novità quello che stanno vivendo adesso i cubani, e questa realtà l'ho vista io e l'ho vissuta a 6 anni, solo che all'epoca c'era Fidel Castro che gestiva la situazione in modo diverso, un pochino diverso, cioè ci dava almeno quel minimo indispensabile per poter sopravvivere, certo. Quello che non accade adesso, perché noi si sa che dal trionfo della rivoluzione, dal 1959, ci hanno dato anche questa tessera annonaria che ci danno ogni mese un tot di riso, 3 chili di riso, 3 chili di fagioli, zucchero, sale, la saponetta per lavarsi, il dentifricio, perciò è tutto un sistema che ha deciso sempre per noi cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo vestire, avevamo anche la tessera per i vestiti, attenzione, avevamo i coupon, ci davano anche i vestiti con i coupon, ci davano i giocattoli, perciò era tutto molto molto razionalizzato, perché è una società che dovevamo essere tutti uguali, no? Tutti uguali, dovevamo tutti vestire uguali, mangiare uguali.
2: In quel periodo del passato, e da un punto di vista invece di cose tipo la sanità o via dicendo, quella era garantita o chi aveva problemi doveva arrangiarsi?
1: No, a Cuba è sempre stato tutto gratuito, garantito, ma per forza, perché guadagnando dai 15-20 dollari al mese è qualcosa, mi devi garantire, certo. È impossibile pagare la scuola, la sanità, l'istruzione se guadagno 15-20 dollari al mese, certo. E mia madre ha adesso come pensione 7 dollari al mese, cioè, sì, come fai a pagarti? Tutto gratuito, ci ha costato ben caro.
2: Certo.
1: Perché nelle scuole c'è l'indottrinamento, a noi ci mettono un fucile in mano già dalla scuola primaria, c'è proprio la preparazione militare, ci mettono un fucile in mano, è proprio riconosciuta come materia, è una materia scolastica. Voi vi lamentate della religione, del crocifisso appeso al muro, noi avevamo e abbiamo ancora le armi, perché è da quando sono nata, cioè noi dobbiamo essere pronti per l'invasione dell'imperialismo. L'imperialista Gianchi è il nostro nemico storico, perciò anche i bambini devono essere pronti, preparati per affrontare una guerra, cosa che non esiste, cioè non dovrebbe esistere.
2: No, assolutamente.
1: Perciò, l'istruzione ci ha costato ben cara, e poi bisogna essere rivoluzionari, anche ben rivoluzionari, giovani rivoluzionari, se si vuole arrivare a certi livelli anche scolastici, superiori, l'università, ottenere un buon lavoro. Bisogna essere dei bravi rivoluzionari, se no a Cuba non arrivi da nessuna parte, sei schiacciato, te, la tua famiglia, la tua generazione futura.
2: È una sorta di carriera militare studentesca. Ma voglio dire, mettiamo anche questo tassello, poi quando, scusa, la Russia è rimasta comunque legata al popolo cubano, giusto?
1: Sì, un po' meno, un po' meno rispetto a quando c'era l'URSS, perché ha perso un po' di forza. E poi è subentrata anche Venezuela, perché dopo la Russia, attenzione, non avevamo più l'aiuto della Russia così consistente. Chi subentra è Venezuela, un alleato nostro fortissimo, che ci dava praticamente il petrolio, praticamente regalato, al punto che lo rivendevano anche, potevano anche rivenderlo. Però io sono sempre cresciuta col blackout, non vuol dire che non avevo il blackout, perché al di là del carburante, del petrolio, le termoelettriche cadono a pezzi, perché sono state fatte prima della rivoluzione, perciò nessuno ha investito dei soldi per rifarle nuove, perciò nonostante il petrolio, tutto il carburante, il combustibile, però io sono cresciuta col blackout, studiare a lume di candela, perché queste termoelettriche, poverine, senza manutenzione cadono a pezzi, perciò non è solo colpa della mancanza di carburante, di petrolio, ci sono anche altri fattori.
2: E poi a un certo punto vi hanno tolto il Venezuela, perché recentemente sono successe delle cose a livello internazionale, quindi quello è stato un grosso colpo, perché appunto non avete più avuto quel tipo di fornitura quasi gratuita, insomma, o comunque di supporto.
1: Sì, di supporto. Adesso sinceramente, adesso oltre al blocco, va bene, di Trump, Cuba non ha i soldi, cioè, per acquistare petrolio in giro, cioè non ha niente Cuba, perciò ci siamo ritrovati all'improvviso senza l'alleato che ci dava questo aiuto grosso, e per questo è un secondo, no, periodo speciale, è un rivivere. Quello che ho vissuto io negli anni 90, però ancora peggio. Ancora peggio, perché attualmente non c'è Fidel Castro, c'è Díaz Canel, sempre che appartiene allo stesso partito, perché diciamolo, a Cuba c'è solo il Partito Comunista di Cuba. Non è riconosciuto.
2: Non è riconosciuto e non ammette un'opposizione politica, quindi comunque c'è solo quello.
1: Esatto, c'è solo quello. Perciò uno per chi vota, cioè da 67 anni. Votiamo per un unico partito, perciò non c'è scampo, non c'è.
2: Ma c'è qualcuno che, voglio dire, tenta, perché voglio dire, se c'è qualcuno che tenta di opporsi, fa una brutta fine.
1: Ci sono stati anche dei gruppi di oppositori negli anni 70, negli anni 80, morti o incarcerati o fucilati o mandati in esilio. Sai quanti milioni di cubani in Miami, negli Stati Uniti, in esilio, che non possono più tornare a Cuba proprio per le proprie idee,
2: certo,
1: opposte, cioè, rispetto al regime, perché è un regime totalitario, cioè non dà spazio ad altre idee, al confronto, sì. Questo no, non può esistere.
2: E in più immagino che negli anni, nei decenni, siano stati fatti anche investimenti sbagliati, perché se, come mi dici tu, gli apparati, quelli che dovrebbero garantire, che ne so, l'energia elettrica, piuttosto che, non sono stati ristrutturati, modernizzati, via dicendo, ma sono state solo create delle strutture turistiche, perché negli ultimi decenni Cuba purtroppo è inserita anche in quello che viene definito il turismo sessuale, e quindi capiamo che, insomma, i soldi sono, magari sono anche arrivati, ma sono stati investiti o male, o sono stati intascati e non di sicuro distribuiti tra il popolo cubano, insomma.
1: Sì, sì. Sicuramente a Cuba ci sono, a mio parere, dei bravissimi medici, perché abbiamo una fama mondiale per i medici, ma di economia proprio non capiscono proprio niente. E Cuba, nonostante il blocco, cioè il bloqueo, ha avuto comunque del commercio, c'è stato del commercio col Canada, con l'Europa, cioè con Francia, con Spagna, cioè la Spagna ha più di 300 alberghi a Cuba, perciò col Meliá, con la Spagna, con la stessa Italia, cioè non vuol dire, col Sud America anche, col Messico, ma il Messico ci aiuta tantissimo anche a livello umanitario, col cibo, con tutto, solo che dopo rivendono tutto, il popolo non vede niente, questi aiuti umanitari arrivano, però spariscono. Le ho chiesto a mia madre cosa hai ricevuto di questi aiuti umanitari, mi ha detto un pacco di fagioli, e sono rimasta così, come un pacco di fagioli.
2: No, ma infatti guarda, io ci tenevo tantissimo a intervistarti, perché quella la cosa che, vabbè, no, ormai non mi sconvolge, ma perché sono consapevole di quanto ci sia libertà. Purtroppo siamo, non so che, a quale posizione per la libertà di stampa, e effettivamente questa situazione di Cuba non ne parlano né i giornali e né i telegiornali. Quindi il popolo italiano probabilmente non conosce l'attuale situazione del popolo cubano.
1: O la sa, oppure cerca di paragonarlo. Vedo tanti i partiti, no? Il Partito Democratico, questi signori che scendono in piazza. Cioè, il comunismo di Cuba non lo potete paragonare al vostro comunismo. Cioè, la Costituzione cubana non potete paragonarla a quella vostra, cioè dove avete tutte le libertà, cioè avete appena fatto un referendum, cioè questa divisione dei poteri, no? Esecutivo, legislativo, giudiziario, cioè l'avete voluto voi questa separazione dei poteri, cioè per cosa? È simbolo di democrazia. A Cuba non esiste questa cosa, certo. A Cuba non, è tutto viene, sì, è tutto gestito da un unico partito, no? Tutti i poteri sono gestiti da un'unica entità, cioè dal Partito Comunista di Cuba, da un'unica organizzazione, e non è possibile, cioè sono due realtà proprio storiche, culturali, completamente diverse, cioè non potete mettervi qui in Europa, in Italia, una macchina del Che Guevara e dire viva Cuba Libre, viva la rivoluzione, viva, perché sono due realtà diverse. Comunque io invidio la vostra Costituzione, perché ho avuto anche la fortuna di studiare il vostro diritto pubblico, mi veniva da piangere, perché mettevo inevitabilmente il confronto tra la vostra Costituzione e la nostra, perciò a me veniva da piangere, cioè, voi avete dei diritti di espressione, anche che scendete in piazza per la prima cavolata che vi passa in testa. A Cuba questa cosa non esiste, non la puoi fare, certo. Non la puoi fare, non esiste la libertà di espressione, non esiste la libertà di espressione, non puoi dire nulla, certo. Se no vieni, fanno marcire in galera, cioè,
2: sai cosa, Arminette, che probabilmente noi partiamo, parlo della mia generazione, partiamo da aver vissuto gli anni probabilmente più belli d'Italia, della storia d'Italia, e quindi non siamo abituati a vedere, appunto, che non possiamo parlare, oppure difficoltà economiche, eccetera eccetera. Adesso quelle che percepiamo, cioè il fatto che vogliano toglierci, che ne so, dei diritti costituzionali, che ci, oppure che ci danneggino economicamente, via dicendo, paragonato a quello che voi probabilmente vivete da quando siete nati, e anche quelli prima di voi, sì, non sono due situazioni paragonate. paragonabili, perché ovviamente i presupposti di partenza sono completamente diversi.
1: Ovvio. Niente, certo, per niente, anche storicamente, cioè gli Stati Uniti è sempre stata una presenza continua. Mm-mm. Nei secoli all'interno di Cuba sono stati loro a liberarci proprio dal colonialismo spagnolo. Mm. Perciò ed erano rimasti lì. Certo. Sono rimasti lì.
2: Però mi spiegavi questa situazione un po' paradossale, cioè da una parte il territorio di Cuba, che comunque è ancora legato alla Russia e agli alleati tipo alla Cina, comunque vi portano degli aiuti, seppur piccoli, però da lontano. Esatto. Allo stesso tempo c'è una guerra commerciale con i blocchi e l'embargo e via dicendo tra l'America, cioè gli Stati Uniti e Cuba, giusto?
1: Sì.
2: E quindi c'è questa situazione paradossale nella quale il popolo cubano spera in questa liberazione americana, cioè che l'America stravolga, butti giù il governo attuale. Allo stesso tempo, ovviamente per motivi internazionali, non lo può fare così prepotentemente, perché sennò interverrebbe la Russia, in quanto è un territorio protetto dalla Russia.
1: Oh, sì, quindi, Russia, Cina, vorrei capire cosa può
2: quindi
1: succedere.
2: È un bel casino, cioè nel senso che alla fine voi comunque siete legati sia al popolo russo e sperate che quello americano vi liberi, però questa cosa a livello internazionale diventa proprio un casotto.
1: Sì, è un casino. Poi se gli Stati Uniti interviene a Cuba sicuramente sarà mal visto. Non sarà una cosa facile da gestire, cosa io mi auguravo, cioè è il popolo cubano che deve fare qualcosa per il cambiamento, perché veramente lo vuole, ma ha paura. Ha paura, e sono ancora in pochi a lanciarsi per le strade, sono ancora troppo pochi, hanno veramente paura. Ma non sarebbe compito neanche degli Stati Uniti quello di liberarci, perché è un disagio proprio nostro, del popolo sofferente. Sono loro che devono fare qualcosa, e mi dispiace, anch'io dovrei fare qualcosa. Un po' mi vergogno, perché sono in Italia e dico io non ho fatto niente, nel mio piccolo cerco di aiutare, perché come ti dicevo c'è questo blocco economico tra lo Stato cubano e quello degli Stati Uniti, però tra i privati esiste comunque, c'è del commercio, ci arriva tanto cibo dagli Stati Uniti. I medicinali ci arrivano dagli Stati Uniti, c'è questo commercio tra i privati però.
2: Quindi spiegamolo bene ai radioascoltatori. Allora, in pratica c'è un blocco commerciale da un punto di vista governativo, quindi governo degli Stati Uniti e governo cubano, non c'è possibilità di scambio commerciale, mentre invece da un punto di vista dei privati, quindi chi abita fuori da Cuba, i vari cubani che sono milioni in giro per il mondo, possono scambiarsi, cioè possono fare uno scambio commerciale con chi abita a Cuba. E come avviene questo scambio?
1: Ci sono le agenzie cubano-americane con sede a Miami, e queste agenzie di logistica grosse proprio ti colleghi al loro sito e loro hanno proprio i supermercati, ti ritrovi con dei supermercati online, con delle farmacie online dove c'è di tutto. Per esempio mia madre che abita a L'Avana, io faccio un ordine adesso e in 24-48 ore arriva tutto a casa, compreso anche i dollari, perché io faccio le spese online, ma posso anche acquistare i dollari che loro consegnano proprio in mano. Quanti soldi voglio? Cioè 300, 400, 1000, 2000, 3000 dollari? Cioè, loro te lo consegnano tutto in mano. Però questo succede tra i privati. Vendono addirittura le bombolette di gas. Che a Cuba adesso il gas, stanno cucinando tutti col carbone. Le bombolette di gas si trovano in questi siti online a 29 dollari. Solo che il nostro stipendio è di 15 dollari. 15-20 dollari, perciò non è per tutti. I fortunati adesso a Cuba, chi sono i fortunati? Chi ha famiglia all'estero? A me dispiace tanto, perché chi si alza al mattino a Cuba, cosa vuoi fare? Cosa ti piacerebbe fare da grande? Io vorrei andarmene via. Ma perché vuole andarsene via? Cioè, per aiutare se stesso e per aiutare anche chi rimane.
2: Certo.
1: Però una nazione non può andare avanti così. Non può andare avanti così, anche le ragazze nostre. Mamma mia, quanta corruzione.
2: Parliamone un attimo, proprio per dare un'idea di quello che sta vivendo Cuba proprio adesso. Cioè, allora, chi ovviamente vive in una famiglia dove non, a fatica, come mi dicevi, non hanno nemmeno l'acqua, voglio dire, no? A parte il mangiare. Quindi per andarsene anche eventualmente via da Cuba con l'idea poi intanto, prima domanda, riescono ad andare via da Cuba? Cioè, nel senso, è possibile andare via da Cuba?
1: Sì, è possibile andare via da Cuba, solo che allora, in primo modo con le zattere, ma ormai è troppo pericoloso. Si faceva, qualcuno lo fa ancora con le zattere, e rischia la propria vita, e ci sono tanti morti anche in mare attualmente. Però devi conoscere qualcuno, intanto che ti faccia una lettera d'invito con un visto devi uscire legalmente, ti chiedono un sacco di documenti, con un visto per turismo, per studio, o se ti sposi se ti sposi ancora meglio, puoi rimanere in Italia ancora più a lungo. Certo. Ma anche, danno anche visti per studio, per lavoro, sì, ci sono i modi, però bisogna avere un qualcuno, conoscere un qualcuno straniero che ti faccia questa lettera di invito, che ti prelevi dal posto. Siamo un'isola, non è semplice, siamo circondato di mare, non è semplice scappare via. C'è una burocrazia bella tosta per poter uscire.
2: Ma in tutto questo, voglio dire, cioè, nel momento in cui questa povertà o questa burocrazia e anche da un punto di vista la geografia a questo punto impedisce questa facilità di uscire, le altre vie sono quelle della corruzione, piuttosto anche sempre del turismo sessuale.
1: Sì, turismo sessuale è inevitabile, perché così è il sogno di ogni ragazza, conoscere questo straniero che dicevo, mi ricordo quello che mi diceva mia nonna: ma lo sai, Arminet, che prima del trionfo della rivoluzione lo straniero a Cuba non contava proprio niente? Adesso sono tutti beati, tutti amano gli stranieri, perché sono quelli che portano i soldi, no? Ti vedi queste ragazzine che si mettono poverini insieme a questi anziani pensionati, fa senso, e ha rovinato generazioni. Ha rovinato le generazioni, sta rovinando generazioni, cioè, perché alla fine non posso dire niente, mi ci vedo anch'io.
2: Guarda, io
1: mi fa rabbia.
2: No, ma infatti lo dico senza giudizio, perché eventualmente chi deve essere giudicato è chi se ne approfitta, no? Quindi io ho questo ricordo, parlo ancora senza far nomi, di tanti anni fa, dove una grossa azienda, di cui ovviamente non faccio il nome, dava come premio alle famiglie addirittura dei propri dipendenti un viaggio a Cuba. C'era questo villaggio e mi raccontava questa persona che, mentre poi la moglie e i figli dormivano, perché era appunto un villaggio, c'erano tutte queste casette, gli uomini uscivano e bastava proprio uscire un attimo dalle porte del villaggio, che c'erano queste ragazzine piccole che non aspettavano altro e con pochi soldi passavano tempo insieme.
1: Sì, sì, ma anche per un piatto di cibo, anche per un piatto di riso fagioli, anche per un pezzo di pollo lo fanno, non solo per i soldi, tanto lo fanno per mangiare, con qualche spiccio, se c'è anche qualche spicciolo ancora meglio, e poi anche con la speranza di potersene andare.
2: Certo.
1: E che questa persona ti sposi, ti porti via, una serie di sogni.
2: Ma poi a me subentra questo pensiero e dico: ok, questo può avvenire, diciamo, nelle località poi chiamiamole turistiche, ok? Adesso non dico che tutti quelli che vanno a Cuba lo fanno per sto motivo, anzi, ma comunque c'è, insomma, voglio dire, sarebbe ipocrita dire che non c'è il turismo sessuale, c'è ancora adesso, forse ancora di più, perché nei momenti di più povertà del popolo cubano aumenta in proporzione il turismo sessuale o tutte le altre forme di sfruttamento. Ma quello che invece succede nelle zone non vicine ai luoghi turistici, cioè lì le persone come fanno a sopravvivere? Cioè, voglio dire, mi leggevo nei tuoi post che, voglio dire, stiamo parlando che in questo momento preciso chi non, la parte povera, ecco, mettiamola così, del popolo cubano non ha acqua, non ha cibo, non ha vestiti, non ha, cioè, non ha nulla.
1: No, no, te li vedi a cercare nell'immondizia, perché ormai anche tutte le città di Cuba sono piene di immondizia, mangiano dell'immondizia, o se no ormai in tanti hanno famiglie all'estero che aiutano queste persone, sì, tramite questi siti fanno le spese online, spediscono dei soldi
2: Ecco,
1: e loro si aiutano tra di loro, perché tra di loro, se io aiuto mia madre aiuta la sua sorella, suo cugino, suo zio, aiuta la nonna, è una catena, perciò siamo in milioni fuori dall'isola, cioè mi veniva da ridere, cioè la flotillas che portava tutti questi scatoloni, pannelli fotovoltaici, portava medicinali, cioè ormai è il lavoro che fanno milioni di cubani nel mondo, ogni giorno, con un click salvano i propri familiari e i vicini e chi sta intorno.
2: Ecco, ma possiamo spiegarlo bene in maniera da far capire al popolo italiano e ai nostri radioascoltatori quello che effettivamente si può fare per il popolo cubano in questo momento? Cioè, ci sono questi siti dove effettivamente io dico faccio la spesa per chi? Cioè, come faccio io a identificare, perché come, correggimi se sbaglio, affidarsi, come hai detto prima, a delle grandi istituzioni, organizzazioni, quelle umanitarie, si rischia che poi tua mamma a
1: Corruzione.
2: malapena riceva mezzo chilo di riso, ok? E
1: Sì,
2: magari io ho
1: è così.
2: investito soldi.
1: È così.
2: Se invece vado nel privato, a chi posso rivolgermi?
1: Invece ci sono questi siti tipo Farmacia Cuba Online, tra l'altro medicinali fatti, sì, creati nelle nostre case farmaceutiche, perciò creano loro, però dopo vendono questi medicinali in dollari. Noi non abbiamo, le farmacie nostre sono vuote, però c'è farmaciacubaonline.com dove questi medicinali si possono acquistare e arrivano a casa del proprio familiare a Cuba, proprio bussano alla porta e consegnano questi medicinali, non possono, non devono scomodarsi proprio. E antibiotici, tutto, senza ricetta medica. Loro riescono a vendere tutto online anche senza ricetta medica, tutto molto libero. Poi c'è Supermarket 23, c'è Catapulque, sono nomi un po' strani, dopo se vuoi te li scrivo. Cubajama, dimecuba.com, acuba.com, sono delle piccole imprese cubane, private, che messe insieme riescono a creare, no, questi negozi online. È tutto gestito dagli Stati Uniti, da Miami, dai cubano-americani, con sede a Miami, perché le transazioni, no, vanno a finire i soldi lì, no, negli Stati Uniti.
2: Certo.
1: E arriva tutto, cioè mia madre che abita a L'Avana, per esempio, arriva tutto anche in 24 ore, perché già i magazzini sono già pieni a Cuba di questa roba, cioè i privati hanno già tutta questa merce a Cuba, si chiamano MIPIME. MIPIME sono queste nuove, sì, queste specie di negozi, magazzini enormi che riforniscono, sì.
2: Ma voglio dire,
1: Tipo un Amazon, tipo,
2: certo.
1: con tanti piccoli negozi, c'è chi fa gelato, c'è chi fa i salumi, c'è chi fa il cibo pronto già da mangiare, c'è chi fa un servizio fotografico, c'è anche la possibilità anche, sì, di comprare i dollari e dopo a Cuba ricevono l'effettivo. Tante piccole realtà messe insieme, realtà private, e fanno sì che se dici a Cuba, se vai a Cuba non manca niente, sì, non manca niente, insomma, se hai i soldi non manca niente, ma perché veramente arriva tutto, qualsiasi cosa,
2: Certo.
1: anche le macchine dall'America,
2: Pazzesco.
1: tutto, le macchine, i pezzi di ricambio, le gomme, tutto arriva, però cioè, con 15-20 dollari al mese di stipendio, cioè sarebbe lo Stato dovrebbe è compito dello Stato intervenire a un certo punto, cioè, certo. Bisogna decidersi cosa vuoi, il socialismo o il capitalismo, siamo lì, cioè, siamo lì in mezzo, cioè, il socialismo, il privato o questa tessera che decido io cosa devi mangiare, come devi vestire, come devi gestirti le tue risorse, cioè siamo lì. A metà, sì. Così non si può stare.
2: No, ma sai,
1: si può stare.
2: Sai cosa penso, Arminette? Che queste sono sempre ideologie, no? La teoria politica, appunto, il socialismo, sì. Il capitalismo, quello che dicono tutti i vari partiti e via dicendo, ma secondo me il problema è di agire nel bene delle persone. E allora tu puoi usare qualsiasi teoria e stai sicuro che non fai del male alle persone. Quando invece vedi, indipendentemente che tu sia un capitalista o un socialista, quando vedi che comunque un popolo è ridotto alla fame, che appunto non hanno cibo e tante altre cose che non vanno bene, e allora lì comunque è sbagliato il tuo presupposto, perché vedi come dicevi tu prima, il governo è sempre lo stesso dagli anni 50, cioè il partito è sempre lo stesso dagli anni 50, prima veniva un po' mitigato, metti da Fidel Castro e via dicendo, esatto. I danni di determinate cose, quando magari invece c'è proprio incapacità o non gliene frega niente del popolo cubano, allora le cose vanno alla deriva, insomma, ecco. E perché non, secondo me non c'è un modello a cui aspirare. Il problema è che voi siete schiacciati, ripeto, da una storia purtroppo che parte dal colonialismo, dove hanno sfruttato il vostro popolo, le vostre terre e via dicendo, e negli anni invece che migliorare le cose si sono aggravate, ecco, questo è probabilmente il pensiero. Però torno un po' al discorso concreto di poter aiutare il popolo cubano, cioè io se adesso io entrassi in un sito, devo per forza però avere una persona di riferimento per potergli fare avere quei medicinali, quel cibo o quei dollari.
1: Sì, sì, basta inserire un destinatario.
2: Okay.
1: Perciò apro un mio profilo e inserisco chi deve ricevere quello che sì, l'indirizzo della persona a cui voglio spedire,
2: certo.
1: No, mangiare. Sì. Basta inserire il destinatario e
2: allora
1: pagare, cioè avere un conto bancario e pagare con la carta.
2: Ok, io te la butto lì e ti lascio riflettere su sta cosa qua. Allora, mettiamo caso, perché il popolo di Radio Gamma 5, di questa radio, è proprio, ce l'ha nel DNA la solidarietà, no? E mettiamo che io adesso, appunto, come hai fatto tu, dico i siti dove uno può andare, però giustamente uno entra e dice: io non conosco nessuno a Cuba a cui far avere, anche se volessi donare 20 euro, comprare un medicinale, fargli avere del cibo, non conoscendo nessuno non so come fare. Quindi ti lancio un'idea, dopo tu, ripeto, riflettici,
1: okay.
2: E magari ci risentiamo in un'altra occasione per vedere se si può realizzare.
1: Okay.
2: Se ci fosse qui in Italia, adesso ovviamente io conosco te, ma tu conoscerai magari anche altri cubani o via dicendo, se ci fosse qua in Italia un referente che possa ricevere queste eventuali donazioni e poi con la conoscenza, appunto, delle persone che invece abitano a Cuba e ne hanno bisogno, si preoccupa lui di far avere a chi ne ha bisogno i medicinali, a chi ne ha bisogno il cibo, a chi ne ha bisogno di dollari. Ecco, quindi perché secondo me, diciamo, per essere più concreti, forse questa è la strada più, più utile da percorrere.
1: Sì,
2: ecco.
1: sì, ma lo fanno già dei referenti proprio a Cuba, proprio che ricevono dagli Stati Uniti, e sì, aprono proprio questi referenti, aprono il profilo Facebook, vabbè, un social media, e ricevono queste donazioni in soldi, c'è questo referente che abita già a Cuba e lui si dedica, cioè, ad acquistare i medicinali, anche a cucinare anche del cibo, a distribuirlo per le strade, e ci vogliono tante persone così, sarebbero utili. però persone sì che vivono già all'interno, serie che vivono all'interno dell'isola e che se ne occupano. Sì, sì, sarebbe un'idea, ma esistono già, gestiti sempre dagli Stati Uniti, no? dai cubani e americani.
2: Gestiti invece dall'Italia non è possibile realizzare questa cosa?
1: Per me sì, non so, non ho mai sentito, però potrebbe farsi, però bisognerebbe conoscere qualcuno a Cuba di serio per far arrivare questi aiuti umanitari, ma no, sì, che non passi per sì, dal governo, cioè
2: no, ma infatti,
1: dallo Stato, cioè, sì, esatto.
2: Io parto da un presupposto e dico, facciamo un esempio, è tutto serve per riflettere, per capire bene come mettere in piedi questa cosa. Allora, funziona così, io conosco te, facciamo un esempio, no? E io dico, ok, Arminette è la referente in Italia, perché Arminette, diciamo, ha la mamma e la famiglia lì a Cuba, e se Arminette riceve una somma, la fa avere alla mamma di Cuba, che, come mi hai detto tu prima, ce l'hanno anche loro nel DNA questa solidarietà, e sì, la mamma, certo, di Arminette poi aiuta la cugina, aiuta l'amico, aiuta la vicina, eccetera, eccetera.
1: Sì, quindi, è l'unico modo, che arrivi direttamente al popolo.
2: Ci sono
1: anche queste referenti addirittura che danno in mano i soldi, così, perché fanno anche video, no, per far vedere che gli aiuti umanitari arrivano veramente, arriva alla popolazione. E si vede che consegnano anche i soldi in mano, perché hanno bisogno anche di tutto, cioè hanno bisogno di tutto, di soldi, di cibo, cioè ci sono questi video sui social media proprio commoventi, esiste, immagino. già, è una cosa grandiosa, però si può fare, basta avere buona volontà e avere anche le persone affidabili.
2: Certo.
1: Niente da dire.
2: Allora, io ti lascio allora questa riflessione, magari quando ci risentiremo anche per aggiornarci sulla situazione, magari, oppure io e te ne parliamo poi in privato, per capire come creare un piccolo aiuto, magari anche fossero 100 euro, fossero 500 euro, fossero 1000 euro che riusciamo a raccogliere, però almeno che questo denaro, che qua magari ha un valore, lì a Cuba magari ne ha un altro, perché con 1000 euro riesce ad aiutare magari più famiglie in termini appunto di cibo o medicine o altro, insomma, ecco.
1: Esatto.
2: È un piccolo passo che poi magari potrebbe aprire la strada anche a dare l'esempio anche a tanti altri, e vedere se intanto anche io invito tutti i radioascoltatori a diffondere queste notizie, nel senso di parlare del popolo di Cuba, del grande popolo di Cuba, e di non dimenticarlo, di non lasciarlo nell'oblio, perché a volte non per dare meno importanza o più importanza ad altri popoli, perché tutti ne abbiamo bisogno, ma spesso veniamo sopraffatti da ciò che al telegiornale è in prima pagina o come prima notizia, no? E quindi sicuramente ci sono tanti altri popoli che versano in gravi situazioni e via dicendo, però ecco, ripeto, non dimentichiamoci che in questo momento il grande popolo di Cuba sta veramente soffrendo e sta vivendo un periodo drammatico.
1: Sì, oltre al bloccheo c'è tanta sofferenza nostra interna per quanto riguarda la dittatura, una dittatura che lì da 67 anni, e questo è il nostro più grande blocco, cioè c'è un doppio bloccheo, noi lo chiamiamo, certo. C'è un doppio bloccheo, perché il bloccheo statunitense più o meno noi riusciamo, cioè 67 anni, siamo stati in grado di gestire tutti questi anni, certo, di bloccheo, siamo sopravvissuti a questo bloccheo, però ci vuole un'apertura mentale e dei nuovi investitori a Cuba, è tutta una nazione da ricostruire, cioè è tutto da ricostruire, è tutto distrutto, non c'è niente, non c'è niente, bisogna da zero, mattoncino, ricostruire la nostra nazione, certo. E questo è il nostro desiderio più grande, noi non abbiamo niente, perciò io dico, quando non c'è, uno non ha niente, non ha niente neanche da perdere. Non ha niente da perdere, perciò è tutto guadagnato.

0: Esatto, il mio sogno.
1: ma credo proprio anche per interagire col tuo popolo, no?
0: Esatto. E studio, ma allo stesso tempo è una sofferenza, perché da quando sono nata mi hanno sempre fatto odiare il capitalismo, i soldi, i dollari. E alla fine tutto gira intorno a quello, perciò è una falsità continua. Tutto gira intorno a quello. Cioè, mi ricordo che mia madre, cioè col mio padre, il padre cubano mio che mi ha riconosciuto, che era super comunista, mia madre negli anni 90, cioè, è arrivata a casa perché lei lavorava in albergo con dei dollari che le avevano regalato. Oh, è stato un litigio, ma un litigio perché i comunisti, quelli veri, non potevano nemmeno vedere un dollaro. E questa è la realtà. C'è, cioè, un litigio della Madonna per questo dollaro, questi dollari. Adesso, cioè, mio padre senza i dollari non mangia.
1: Certo.
0: Mio padre cubano senza i dollari, beh, te ne accorgi anche te che bisogna fare qualcosa. Cioè,
1: Sì.
0: senza i dollari, oggi come oggi a Cuba, non mangi, perciò bisogna fare qualcosa, bisogna che cambi qualcosa. E a Cuba, sì, purtroppo avevo iniziato economia, però vabbè, per quello che studiavo, Marx, Lenin, Engels, poi mi sono sposata, per venire in Italia, e lì ho dovuto rinascere, ho fatto un altro percorso, poi ho fatto il serale in ragioneria, perciò mi sono diplomata una seconda volta per integrarmi, no? Il più possibile. Per integrare, perché io ho sempre avuto questa fame di integrazione, per sentirmi all'altezza anche di questo nuovo mondo che all'inizio mi schiacciava, era troppo grande per me, però adesso vedo la realtà molto più chiara, mi auguro che sia, dai, un bel futuro anche per i
1: Certo.
0: cubani, che non hanno avuto la mia stessa fortuna.
1: No, no, me lo auguro proprio anch'io e spero che questo sia un piccolo primo passetto per cercare, ripeto, quello che possiamo fare di lanciare un messaggio, di parlarne, ripeto, del popolo cubano e di poter in qualche modo dare il nostro contributo, insomma, ecco, quindi un po' ripulire l'altra faccia dell'umanità, quella che ha purtroppo sporcato la nomea del popolo italiano con il turismo sessuale, invece dobbiamo far emergere l'altra faccia che è quella di un altrettanto popolo che è sempre pronto comunque ad aiutare, quindi vogliamo farci riconoscere per questo, ecco, non per altre porcherie. Quindi
0: Esatto. Anche come diceva anche Fidele, uno dei suoi discorsi ha detto: le nostre prostitute, perché se ne vantava, le nostre prostitute sono laureate. È questo che fa la differenza. Dalla serie in Sud America non sanno
1: Madonna.
0: leggere né scrivere, però le nostre sono però laureate. Da tenere in considerazione, perciò qualcosa di buono ho fatto. No, insomma, hai rovinato delle vite, delle generazioni, hai rovinato la dignità di noi donne, in generale, che meritiamo molto di più. Dai. È un
1: Assolutamente.
0: popolo forte, è un popolo forte, che ha tanto da
1: Assolutamente.
0: offrire.
1: Concordo, concordo, io lo conosco attraverso di te, ma concordo, si sente, si percepisce. E come
0: Grazie.
1: sai, hai sempre avuto la mia ammirazione più totale, quindi il mio rispetto.
0: Grazie mio,
1: Ecco.
0: grazie mille di cuore Fabio per dare voce un po' di verità.
1: Allora,
0: Un
1: grazie a te, salutiamo i radioascoltatori e ci ripromettiamo che allora studieremo un'altra occasione in cui magari definiremo nella maniera pratica come, ripeto, anche con un piccolo contributo, come poterlo fare arrivare attraverso un referente qui in Italia, farlo arrivare lì al popolo cubano. Ecco,
0: Super, sarebbe di grosso aiuto.
1: ecco.
0: Grazie,
1: Ci
0: grazie mille
1: proviamo,
0: del pensiero e dell'idea.
1: assolutamente.
0: Grazie, grazie, un saluto a tutti.
1: Un bacione a te,
0: Grazie,
1: Annette.
0: grazie del
1: Ciao,
0: pensiero, grazie, buon lavoro. Ciao,
1: grazie
0: ciao.
1: mille. Rieccoci tornati in diretta, adesso fra un minuto scatta la pubblicità. Avete sentito questa intervista sicuramente che offre tanti spunti interessanti, poi leggerò tutti i messaggi appena finisce la pubblicità che sono arrivati nel frattempo e riporterò tutte le domande che state facendo direttamente ad Arminette per un'altra occasione. L'intervista è stata registrata, io le registro sempre quando

l'interlocutrice, l'ospite, non può essere qui in presenza per motivi personali o lavorativi e non può neanche magari chiamare in diretta, quindi faccio queste interviste che poi vi mando in onda, insomma, ecco, quindi insomma credo che sia stato molto interessante ascoltarla per avere anche un punto di vista di chi proprio conosce la realtà del suo popolo, insomma, e la vive quotidianamente, ecco. Va bene, intanto vi ringrazio, se poi volete mandare un messaggio lo potete fare al 334-7102-672. A fra poco ci risentiamo qui.

Rieccoci tornati in diretta. Come stavo dicendo prima, se volete mandare un messaggio al 334 7102672, lo potete mandare sia come messaggio SMS che WhatsApp. Per telefonare in diretta 049 700 700, oppure 049 700 838. Allora, leggo i messaggi che sono arrivati. Qui abbiamo il 232 finale che Ola Miranda: cosa piensas de Venezuela y El Salvador? Non pensi siano paesi laboratorio? Guarda come ha ridotto il popolo argentino adesso, sempre adelante hermana. Cosa pensi del Brasile? Nessuno ne parla, chiaro, ha tutto ed è immenso, un altro livello rispetto a tutti gli altri paesi latini. È vero che ci sono investitori nell'isola di Cuba che si stanno comprando ettari a prezzo di regalo per costruire resort? Beh, credo che l'abbia anche detto durante l'intervista, gliela riporterò comunque questa domanda e eventualmente spero di riaverla come ospite in diretta, oppure appunto faremo un'altra registrazione e poi la manderò in onda con queste domande. E poi Tiz che chiede: da queste parti viene esaltato il CE, qual è la posizione dell'interlocutrice nei suoi confronti? Grazie Tiz della domanda, anche questa la riporterò a Arminette e vediamo cosa dirà. Adamo: voglio mandare un pensiero di luce a Claudio Nalesso, presidente operaio di Radio Gamma 5, una persona semplice e molto umana. Adamo, come Adamo, ho fatto anch'io le condoglianze prima e mi associo al tuo pensiero. Paolo scrive: nel 2007 a Cuba 9 ragazze mi avevano adescato, io dicevo no, sono sposato, mi faceva schifo vedere gli ultra sessantenni con ragazzine di 15 anni. Per me il turismo sessuale tutti in galera. Paolo, provincia di Vicenza. Sì, è una nomea che assolutamente andrebbe estirpata, e anche un meccanismo purtroppo di sfruttamento che andrebbe proprio raso al suolo. Adriano 68: io scappo in Portogallo, nel frattempo vedo un bracciere con una bella accostata, quindi un abbraccio Adriano e un buon pranzo, un buon pranzo. Davide da Vicenza: allora, buongiorno conduttori, questo era per i conduttori precedenti che però erano in registrazione. E allora, ciao Fabio Arminette, sempre Davide da Vicenza. Che situazione tragica quella dei cubani, pensare che sarebbe un posto meraviglioso con un clima caldo e con un mare bellissimo e con una popolazione accogliente, purtroppo al centro di mire imperialistiche geopolitiche che la rendono un paese povero e sofferente. Basterebbe investire nel solare per ridurre la dipendenza energetica, ad esempio. Grazie Davide da Vicenza. La cosa però sconvolgente è che sono decenni di dittatura senza la possibilità che ci sia una vera e propria, cioè neanche la possibilità o l'idea di un'opposizione, schiacciati appunto da queste dinamiche geopolitiche tra vari altre nazioni. E come diceva lei, anch'io concordo nel fatto che è il popolo stesso che dovrebbe trovare dentro di sé la forza per crearsi la propria indipendenza, perché finché appunto ti fai aiutare da altre nazioni potrebbero, diciamo, sì, sostituire un male per crearne un altro, insomma, ecco. Quindi comunque tanta solidarietà a quel popolo, perché come dici tu, sia come luoghi ma soprattutto come anime sono bellissimi, sempre sorridenti e solari. L'801 finale: ciao Fabio, c'è delinquenza a Cuba? E ciao Luca, guarda, la riporto anche questa domanda ad Arminette, eventualmente appunto per una prossima intervista o qui in diretta o registrata, in maniera tale da rispondere a questa interessante domanda per capire. Ecco, poi Marino scrive: buongiorno, ma mi chiedo, se non ci fosse stato l'embargo da parte degli americani, forse Cuba non sarebbe ridotta così o no? Saluti. Guarda, in realtà credo che l'embargo sia
come ha detto Arminette, una situazione tra le nazioni, quindi tra governo degli americani e il governo di Cuba. Quindi il popolo in questo caso, diciamo, ha subito semplicemente questa situazione, ma credo che al di là dell'embargo i loro problemi di natura sociale derivino appunto da un fatto di dittatura in primis, e di cioè parte proprio dal colonialismo prima, poi la dittatura, poi aggiungici che sono preda anche di varie dinamiche geopolitiche, l'embargo e via dicendo, però capisci che non sono situazioni che dipendono da loro. Ed Arminette l'ho voluta fortemente intervistare perché ha riportato l'attenzione sulla situazione del popolo, quella reale, non appunto le dinamiche che possiamo leggere se le leggiamo in un giornale o al bar, ecco. Quindi questa è la cosa, era questo che mi premeva, cioè di far sapere un po' la verità di come stanno vivendo adesso. E da questo nasce l'idea che effettivamente se si crea un referente, se riuscissimo a creare un referente di fiducia che può essere lei o una persona segnalata da lei, che possa ricevere delle donazioni e poi gestire queste donazioni comprando attraverso questi siti che ha segnalato Arminette il medicinale piuttosto che il mangiare per il popolo, insomma intanto si può fare un qualcosa di questo tipo. E, un messaggio di Marco: ciao Fabio, domenica il nostro libro sul piede torto ha avuto un ottimo successo, tante mamme e papà presenti l'hanno acquistato, grazie a te per questo risultato, il libro è piaciuto moltissimo, tanti bambini avranno oggi più informazione per essere curati al meglio, anche i medici presenti hanno apprezzato il nostro libro, un abbraccio e un grazie all'editore Turin Fabio da parte di tutte le famiglie Ponsetti. Marco e Virginia, Associazione Nazionale Piede Torto Congenito, che ieri hanno vissuto questa bellissima giornata del Ponsetti Day, la decima edizione. Grazie Marco e Virginia, vi abbraccio forte, sono felice che il vostro libro abbia avuto così tanto successo, insomma, ecco, soprattutto che la giornata sia stata bella, organizzata bene e che tutte le famiglie presenti abbiano passato dei bei momenti, ecco. E, allora leggo un attimo gli annunci così poi siamo in linea con l'arrivo dell'ospite che avremo. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 0288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20E 08327 6242 7 volte 0 223515. Tutti questi dati li trovate anche sul sito della radio, www.radiogamma5.it, oppure nella parte finale del libro di Radio Gamma 5. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi e eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Radio Gamma 5
organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, assieme al dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsico, Padova. Per info 366-181-6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno di Folletti, Gnome, Fate e Anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonte. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, fresco e mini esibizione di Leo e i Cini del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi e per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Gas Gamma 5 di Padova. Rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno, quindi sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cini del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, entrata offerta libera. Ok, quindi sabato 27 giugno in sede radio. Lunedì 25 maggio invece alle ore 20:30 in via Villetta 88 a Salzano Venezia, conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Bellucco della Sacra Casa Sacra Famiglia, ingresso libero. Salviamo le nostre case. Nell'Umbo Associazione, via Villetta 88 Salzano Venezia, per informazioni 346-3614-469, Alfredo Bellucco della Casa Sacra Casa Sacra Famiglia. Giovedì 28 maggio invece alle ore 17:45 Centro Culturale Civico 140 via Piovese 140 Padova organizzano Alfredo Bellucco della Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia MRT Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zellino Terzo Daunara, conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero, salviamo le nostre case. Per informazioni al 346-3614-469. Poi abbiamo un annuncio che è il Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare all'IBAN IT 94 Y 08327 6296 7 volte 0
801515 alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ripeto, all'IBAN IT 94Y08327 6296 7x0 801515. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@, ma non mette poi il seguito della mail, penso Gmail o insomma comunque avete riferimento telefonico. Poi ciaobei.org vi ricorda che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E abbiamo terminato per oggi i vari annunci. Poi allora RDM Roberto ci scrive: Cuba 50 anni fa, Argentina 2004, Grecia 2010, Italia 2012, trova la storia in comune ed è solo l'inizio. Sì, sì, però ripeto, queste sono le riflessioni, i pensieri che appunto possiamo scambiarci. Quello che per me è fondamentale, che non dobbiamo mai perdere di vista, Roberto, è la situazione reale, cioè parlare con la persona, conosce le situazioni e nel concreto se si può cercare di far qualcosa. Fabio: ciao, per me sottovalutare gli effetti dell'embargo vuol dire non aver capito cos'è lo sviluppo di un'isola. Ma nessuno, Fabio, ha sottovalutato gli effetti dell'embargo, ma lei che è cubana, ha tutta la famiglia a Cuba, conosce perché è costantemente e quotidianamente in contatto con il popolo, ha espresso, cioè ha condiviso, ecco, la situazione esattamente come è. Tutto quello che noi possiamo pensare, giudicare riguardo al governo, alla dittatura, all'embargo, al legame con la Russia o gli alleati cinesi e via dicendo, quelle sono cose che non riguardano il popolo, nel senso che il popolo subisce queste decisioni che poi, queste dinamiche che vengono dall'alto. Quindi sostanzialmente, ripeto, io sono sempre più proiettato alla persona, alla individualità delle persone oppure al popolo e nella concretezza dei fatti. Poi se vogliamo attribuire delle colpe, ripeto, quella riguarda tutto un aspetto invece di geopolitica, che non era questo il tema principale dell'intervista ad Arminet. Allora, quest'ultimo evento con Bellucco a Salzano, concluso ieri sera lunedì 25. Grazie Tiz di avermi sì, è vero, scusa, ho letto questo, che possiamo anche toglierlo perché sennò lo continuiamo a leggere. E quindi rimane l'appuntamento con Bellucco giovedì 28 maggio, quello del 25 appunto era ieri sera, ho perso un attimo la bussola, grazie della precisazione. E allora, visto che mi ha scritto anche prima Adamo, io colgo l'occasione proprio di questa intervista che abbiamo appena sentito per rispondere a una domanda che Adamo mi ha fatto ancora un po' di settimane fa, dove mi chiedeva sostanzialmente perché ci sono più situazioni negative nella vita di una persona rispetto a quelle positive. Allora, io proprio dopo aver ascoltato l'intervista con Arminet, credo che in realtà dipenda
sia una questione di prospettiva. E per me è prezioso condividere con voi una riflessione, perché ho maturato proprio ascoltando le sue parole. Un piatto di riso. Allora, un piatto di riso, se ce lo presentano a noi, ci lamentiamo dicendo non siamo in ospedale, no? Perché comunemente o le patate lesse o il riso, insomma, questi piatti poveri. Magari dall'altra parte del mondo, quel piatto di riso per una persona è la cosa più buona che potesse mangiare, ma soprattutto fa la differenza tra vivere e morire, no? Quindi io non sono d'accordo sul fatto che di partire dal presupposto che ci siano effettivamente più momenti brutti nella vita di una persona rispetto a quelli positivi. Credo che sia una questione di come percepisco io le cose, cioè sia assolutamente soggettivo, perché se io accetto quel presupposto significa che baso la mia esistenza eventuale su dei numeri, no? Quindi faccio una sorta di statistica, quindi non sto parlando della numerologia che ha altri scopi, parlo proprio di statistiche. Quindi sostanzialmente io credo che ci siano degli strumenti per passare da una posizione passiva, ok, a una situazione invece a una posizione attiva nei confronti della nostra vita, perché innanzitutto credo che vada attuata un grande strumento che tutte le persone hanno a disposizione, e cioè l'entusiasmo. Ok, l'entusiasmo è quel grande strumento umano che mi permette di valorizzare le cose che normalmente do per scontate o che ce le ho sotto il naso e non me ne accorgo. Quindi a partire dal presupposto che io, ad esempio, se mi siedo sul divano ascoltando la musica, leggendo un libro, guardando la televisione, io do per scontato la cosa più importante, che in quel momento lì io posso godere di questo, posso godere della mia salute, posso godere di una mia tranquillità, di avere una casa mia, di avere uno spazio mio, di poter appunto decidere se ascoltare musica, leggermi un libro o fare altro. Sembrano parole retoriche, però in realtà il fatto che diamo per scontato che la salute, il nostro benessere o migliaia di cose di cui noi disponiamo dalla mattina da quando ci svegliamo fino alla sera quando ci riaddormentiamo sono lì sotto il naso, quindi semplicemente, secondo il mio punto di vista, vanno colte, ok? Quindi cogliere e valorizzare attraverso questo entusiasmo che anche appunto un piatto di riso piuttosto che una pasta, o soprattutto magari anche il contesto, quindi sto mangiando sì un piatto di riso ma lo sto mangiando con delle persone a cui voglio bene o con degli amici in una situazione, diciamo, di convivialità, questo innesca tutta una serie di meccanismi che mi fanno sicuramente aumentano tra virgolette quei numeri di cui parlavamo prima, no? Quindi la differenza tra le cose belle che si succedono e le cose brutte. Poi un altro potentissimo strumento che noi abbiamo è che l'uomo ha, è la creatività. Noi siamo creatori, non siamo esseri passivi, noi siamo creatori e possiamo creare dei momenti a noi favorevoli. E come si creano? Esattamente come faccio io quando scrivo un libro e utilizzo una pagina bianca, come fa il pittore che dipinge su una tela bianca. E quindi noi possiamo creare
tutta una serie di situazioni che possono portarci del benessere. Quindi sicuramente noi possiamo avere la capacità, anzi dobbiamo avere la capacità di creare delle situazioni dove possiamo andare ad aumentare il numero delle situazioni positive. Cosa significa nel concreto? Che io posso chiamare dei miei vecchi compagni di classe, organizzare una cena, passare dei bei momenti assieme, creare appunto delle situazioni che si trasformano poi in dei ricordi positivi o delle emozioni positive che me le porto appresso, soprattutto avere anche quella capacità di degustare quei momenti, quindi non avere la fretta come quando si ingurgita un cibo o si sbevazza qualcosa senza nemmeno assaporarlo, avere invece prendersi il tempo per assaporarlo, per capire quello di bello che ci sta succedendo, per portarcelo più a lungo possibile addosso. E quindi anche, ad esempio, faccio un esempio, siamo circondati da borghi, da città bellissime, quindi fare un giro anche in una città stupenda, proprio leggersi un libro, guardare, andare a una mostra, frequentare delle persone che ci possono portare delle cose positive, degli amici. Quindi tutti questi, poi sicuramente anche rialzarsi e cambiare, quindi cambiare le abitudini, cambiare le frequentazioni se quelle che abbiamo non ci piacciono, sperimentarsi in cose positive che possono portarci appunto della gioia. Ecco, tutto questo riduce quel gap, quella convinzione che sono più grandi, più numerose le cose brutte che ci succedono rispetto a quelle positive. Quindi avere questo atteggiamento, a mio avviso, secondo me aiuta a diminuire questo gap, ma soprattutto cambiare la frequenza, non la frequenza della radio, quella non cambiatela mai, sempre 94 MHz, ma semplicemente cambiare la frequenza dei nostri pensieri, quindi da una situazione in cui sei in un loop di lamentoso, quanti ne conosciamo che quasi indossano quel vestito per avere anche un qualcosa da dire, no? E quindi ti ributtano sempre addosso le loro sventure, le loro sfortune, la loro condizione, la loro nuvola grigia che li accompagna, ma non dicono magari quelle cose invece positive che per qualcuno, quelle cose che tu consideri banali e superficiali o ininfluenti, invece magari fanno la differenza tra vivere e morire. Abbiamo appena ascoltato, ripeto, un'intervista dove un piatto di riso per loro è un qualcosa che non è banale, è proprio sopravvivenza, è cibo, è necessario. Ecco, quindi questo, ripeto, è il mio pensiero sul tema, che il che non vuol dire di essere Pollyanna come quel cartone degli anni 90-80, che il segreto di Pollyanna, che sembrava che avesse una paresi e continuava a ridere qualsiasi cosa succedesse, ma parlo proprio di concretezza, cioè di dire siamo attivi, dobbiamo anche reagire a delle situazioni che pensiamo siano un po' meno favorevoli nei nostri confronti, quindi attuare tutta questa serie di cose che ho detto. E ovviamente non parlo di cicli della vita, quindi la morte, non parlo di disgrazie, non parlo di malattie che non dipendono da noi e che ovviamente per alcuni si trasformano in muri insormontabili, ma proprio perché ho parlato anche con delle persone in fase terminale, cioè gli ultimi anni, qualcuno che ovviamente ha avuto il lusso, chiamiamolo così, di poter vivere in quel modo quei momenti, valorizzando tutto ciò che magari fino a quel momento lì, prima della malattia, dava, ripeto, per scontato o addirittura non ci pensava nemmeno. Quindi ci sono persone che si sono proprio riconnesse con se stessi, con i mondi spirituali, e ecco, quindi io dico solo, non vorrei essere, ripeto, banale o retorico, ma bisogna corteggiarla la vita. E come fai a corteggiare una persona? Le porti i fiori, un giorno la porti fuori a pranzo e via dicendo. Quindi bisogna che corteggiate la vita, uscite dal loop della lamentela. Allora, Paul, ciao Fabio, anche se può essere un messaggio fuori tema, per percepisce, c'è scritto, una pensione di vecchiaia non ha diritto al rimborso degli scontrini fiscali farmaci, pertanto chi è sposato è utile che gli scontrini farmaci se li faccia intestare al coniuge che è ancora al lavoro.
lavoro. E, beh, prendo atto, non mi intendo di fisco, ma sicuramente apprezziamo il tuo suggerimento. Roby da Padova, buongiorno, ma la Lega Araba non frega niente di Gaza, dove sono? Forza Putin, Roby da PD. Padova. Ok. Roberto Cuba Karpov diceva che per vincere una partita a scacchi basta ricordare le partite precedenti. Ok, Adriano 68, dove andresti a vivere negli ultimi anni della tua vita? Mio fratello ha scelto l'Indonesia, mentre io opterò per il Portogallo. Tu, qui ormai siamo alla frutta. No, io resto in Italia anche perché ho paura di volare, quindi a meno che insomma non andrò a svernare da qualche parte, non lo so, insomma, ecco. E il 10-20 finale, non parlare male di Pollyanna. No, anzi, cioè, grazie Fabio, in merito ad essere positivi. Suggerisco il film Pollyanna del 56, da vedere e rivedere, porta grandi insegnamenti. Maria, grazie per la segnalazione del film che non conoscevo, ero rimasto semplicemente ai cartoni animati dell'infanzia. E Paolo dice notizia appena verificata al CAF. Ok, allora intanto vi ringrazio, io adesso metto uno stacchetto musicale e poi andiamo ad accogliere l'ospite che abbiamo anticipato, il grande professore ingegnere Renato Vitaliani. A presto.

0: Rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, adesso vi presento il nostro grande ospite di oggi, che è da un po' che lo annuncio, e noi abbiamo con noi il professor ingegnere Renato Vitaliani. E prima di accendergli il microfono, vi dico solo che stiamo parlando di una delle figure più autorevoli in Italia nel campo dell'ingegneria strutturale e delle soluzioni antisismiche. Parliamo di un professore onorario già ordinario di tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, e che ha dedicato la sua vita, la sua intera vita all'insegnamento, alla ricerca e alla progettazione di opere di enorme rilevanza tecnica. Inoltre è socio fondatore di Iconia e direttore tecnico della società, che si chiama appunto Iconia Ingegneria Civile. La sua carriera è costellata di progetti e collaborazioni di rilievo internazionale con i più grandi architetti contemporanei. Benvenuto Renato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Sono un semplice uomo. Sì, non sono chissà che cosa, sono un semplice uomo che ha lavorato nel suo campo.
0: Basta, così finiamo l'intervista.
1: No, puoi fare qualsiasi intervista.
0: Ma infatti diciamo che da quando io ti conosco, credo che una delle tante qualità che ho apprezzato di te è proprio la semplicità. Ma questa, secondo me, è un riflesso di una grandezza che solo pochi hanno, perché solo pochi riescono a trasferire agli altri questa loro, in maniera semplice, quello che hanno fatto, le loro conoscenze, la loro esperienza, e mettere a suo agio anche le persone che si hanno di fronte, perché solitamente incontri qualcuno che magari ha atteggiamenti pomposi, no? Grandiosi.
1: Io posso dire una cosa, sono stato fortunato perché ho l'empatia innata. È una dote che considero buona, ottima.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E poi diciamo che abbiamo anche la possibilità oggi di parlare di mille cose, perché grazie a te...
1: qualsiasi cosa.
0: Sì, allora,
1: qualsiasi domanda.
0: Partiamo prima del blocco della terza ora, che tu hai scritto recentemente un libro che appunto si chiama L'ingegnere, il professore e l'uomo. Un libro che ha condensato al suo interno un po' tutto il tuo percorso, anche se è difficile condensare il tuo percorso all'interno di un libro, ok? E questo libro, la sua particolarità è che è suddiviso in tre parti che in qualche modo, non perché siano compartimenti stagni della tua vita, anzi tu hai sempre interagito su tutti i fronti, ma perché così si andava un po' ad approfondire i tre aspetti che, sui quali tu ti sei concentrato.
1: Sì, ma è anche voluto, cioè io ho tenuto l'università separata dalla professione. Mm-mm. E ho tenuto la professione separata da casa, quindi erano tre mondi diversi.
0: Certo.
1: Che io frequentavo, perché molti hanno usato i studenti per fare lavori professionali, mai tutti i dipendenti. Quando c'è stato il controllo della finanza mi hanno fatto i complimenti, perché davo lavoro ai giovani senza sfruttarli, anzi.
0: Certo, questa purtroppo è una situazione che dici comunque abbastanza frequente, che qualcuno possa
1: era
0: mischiare le due strade.
1: Adesso non ci sono più giovani. I giovani sono diminuiti paurosamente, gli iscritti a ingegneria ancora di più. Io a mia figlia avevo detto: ci sono tre lauree valide, le altre sono, possono essere qualsiasi, buono, perché uno si deve sempre laureare.
0: Certo.
1: per proprio interesse personale. Ma le tre lauree che ti danno possibilità di lavoro sono legge, medicina e ingegneria. Quando sei così puoi fare qualsiasi lavoro, se sei un ingegnere puoi fare il biologo, puoi fare questo, puoi fare quello. Così pure se sei avvocato puoi fare tantissimi lavori.
0: Certo.
1: E al medico tantissimi lavori. Lei non volevo che seguisse la strada del papà, perché poi dicevano che era tutto merito del papà.
0: Mm-hmm.
1: E ha fatto fare medicina ed è diventata una delle più brave a Treviso, all'ospedale di Treviso, per quanto riguarda le problematiche degli anziani.
0: Sì, è
1: Roberta Vitaliani.
0: Roberta Vitaliani, che è responsabile dell'UOSO, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, giusto? Ma anche perché secondo me tu hai avuto questa grande intuizione che spesso, anche involontariamente, delle grandi figure possono creare un'ombra per la crescita dei propri figli. Quindi sarebbe sempre sentita.
1: L'ho visto. Io ho avuto due esperienze che posso dire. Allora, dicono che quando uno è grande i genitori possono divorziare. È peggio quando è grande rispetto a quando è piccolo. Quando è piccolo non capisce niente, sta male un po', ma poi... Ma i grandi hanno un complesso interno che mi sono successe delle persone che ho dovuto tirare su col cucchiaino, come si dice, facendoli studiare 10 pagine alla volta, finché... si laurea, superavano il mio esame, perché è giusto, non si regala mai un voto, ma è giusto aiutare chi ha problemi, e ne ho visti tanti. È causa ragazzi che avevano, o ragazzi che avevano tutti 30, che si bloccano, non hanno più voglia di fare niente al quarto o al quinto anno, perché i genitori hanno divorziato.
0: Pensa a te.
1: Perché il complesso di Edipo c'è sempre in noi.
0: Sì.
1: E quindi,
0: ma quindi
1: fa male, insomma, ho visto che fa male ai giovani.
0: Ma evinco da queste parole tue che per essere un buon insegnante ci vuole anche una certa capacità di capire.
1: Devi essere, non dico amico, ma devi essere il prete, il confessore,
0: okay,
1: dei tuoi allievi.
0: E quanti ne hai confessati tu?
1: Tantissimi.
0: 50 anni di cattedra universitaria.
1: Tantissimi. Però ho aiutato tantissimi.
0: Eh sì.
1: Tantissimi, che ancora adesso uno l'ho fatto laureare a 40 anni, pensate voi.
0: Pensa a te.
1: Però ancora adesso sono amici, mi scrivono, mi chiedono.
0: Sì, anche perché quello che a me ha impressionato anche dopo la pubblicazione del tuo libro l'anno scorso è che è stato, cioè, il numero impressionante di ex studenti tuoi, che poi uno quando dice un ex studente, no, pensa a una figura insomma un po' così indefinita, ma magari uno è responsabile di una grande ditta, uno è andato all'estero, cioè tu hai sparso ingegneri per tutto il mondo.
1: Praticamente sono come i gesuiti, mettono ingegneri su tutti i punti di potere.
0: Okay.
1: No, non lo fatto io apposta, certo. È che ogni volta che vado in qualsiasi posto, professore, trovo allievi che hanno più, praticamente sembrano più vecchi di me.
0: Mamma mia.
1: Quindi.
0: Allora ti leggo un messaggio nel frattempo, che poi così intanto li leggiamo mano a mano che arrivano. Luca scrive: ciao Fabio e buongiorno al professor Vitaliani, grazie per l'averlo invitato. Volevo chiedere al professor Vitaliani un'opinione sul progetto o azzardo della costruzione sul ponte dello Stretto di Messina. Te lo chiedono sempre in qualsiasi conferenza tu vada. Ci può parlare del mega progetto in Thailandia, mi pare, in cui c'è un grattacielo che è rimasto su grazie alla sfera di tonnellate. Sì, il Taipei 101, Luca, sì. Che poi ne parliamo nella terza ora. Intanto andiamo sullo Stretto di Messina.
1: Beh, tutti mi chiedono sempre del ponte di Messina. Il ponte di Messina è come un'altra qualsiasi struttura, non è pericolosa perché è molto grande, è molto alto, e quindi sismicamente non è rigido, sismicamente prende pochissime forze perché è una struttura deformabile. Poi dicono si abbassa notevolmente, ma se è lunga 3 km, anche se si abbassa 30 metri, non lo senti, perché il sistema, dovete pensare, è un sistema che corre in macchina con te e quindi non vedi questi cedimenti. Se tu sei fuori dal ponte, li vedi, quindi il sistema lagrangiano. Se tu sei nel ponte, il sistema euleriano, non vedi questi. E non capisco perché in Italia si abbia paura, che ne hanno realizzati di più o meno simili, stanno realizzando di anche più potenti di questo. Quindi...
0: Ma ti chiedo da persona ignorante in materia, Allora, questa, diciamo, cioè, se mi dicessero domani mattina il ponte dello Stretto di Messina viene affidato a Iconia Ingegneria, al professor ingegnere Renato Vitaliani,
1: no,
0: direi
1: non lo farei, perché ecco, non sono in grado di farlo.
0: No, però voglio dire, dipende anche però...
1: È stato progettato da un studio danese che ha progettato diversi tipi di questi ponti e siamo alla terza filosofia di impalcato, cioè... Perché qual è il problema grosso? Il problema grosso è il vento, non è il sisma, è il vento. E come su Tapei, lo stesso identico problema. Facendo come ha fatto questo tipo di impalcato, non ci creano gli effetti di von Karma, quindi non c'è problema sul vento.
0: Okay.
1: Allora, già che ci sono, parliamo di Tapei. Tapei è alta 500 rotti metri e hanno fatto questa... sistema con la massa vibrante smorzata, e io, come ho detto, ho verificato i smorzatori perché chiedevano la figura di un professore universitario che si assumesse la responsabilità ai progettisti, non so perché, si assumesse la responsabilità e verificasse se il smorzamento funzionava. Il smorzamento ha funzionato sia per il vento sia per il sisma. Ma se invece seguivano l'idea più semplice, a mio avviso, quella del rompere il filetto fluido, tipo quello che ha fatto Nervi nel grattacielo di Milano, quello che fanno i cinesi nelle loro opere, che sono diamanti praticamente, questi non hanno bisogno della massa vibrante perché il filetto fluido non si forma, quindi la forza del vento, certo, non si aumenta, perché questo è il problema. L'effetto von Karma crea una forza, che questa forza, man mano che vibra sempre di più, che le porta a collasso.
0: Pensa te. Sì, che poi ricordiamo che...
1: Quindi si poteva far risolvere benissimo anche facendola triangolare. Se la facevano triangolare non succedeva niente.
0: Okay.
1: Non occorreva la massa. Cioè,
0: ricordiamo che quello è l'undicesimo grattacielo più alto del mondo.
1: Ma se voi andate... perché allora, imparate a usare l'intelligenza artificiale. Non è sostitutiva dell'uomo. Per niente. Però è una cosa che legge velocemente tutto ciò che è stato messo dentro. E se voi cercate le torri, gli edifici alti fino a 700 metri, 800, in Cina, vedrete che sono tutti praticamente a spigoli, a diamante. E quindi non hanno bisogno della palla. Mentre c'è due che hanno bisogno, che io sappia, quella della palla che ho dato, e un altro dove lo smorzamento non è dovuto ai pistoni fatti da, ma è dovuto al campo magnetico che si crea con l'oscillazione della massa.
0: Okay.
1: E quindi il campo magnetico lo blocca.
0: Adesso fra 10 secondi andiamo in pubblicità e poi riprenderemo da questo argomento, perché ci sono delle interessanti anche domande che arrivano, ma soprattutto anche della tua conoscenza antisismica. Ripercorriamo un po' da dove è partita. A fra poco. Rieccoci tornati in diretta con lo scalpitante ingegnere professore Renato Vitaliani, che di cose da dire ne ha tantissime. Allora, riprendo un attimo i messaggi, perché sennò poi arrivano e li perdiamo e sarebbe un peccato. Allora, sempre Luca, allora scrive: scusate, ho un'altra curiosità nell'ambito ingegneristico, è tutto ambito della fisica newtoniana o per i particolari o per particolari finezze serve tener conto anche di aspetti quantistici? Se sì, quali aspetti la quantistica entra nei progetti? Grazie Luca.
1: Nessun elemento quantistico entra nei progetti strutturali. È newtoniano, quindi è una questione di resistenza, resilienza, che sono i due fondamentali.
0: Okay.

0: questa pila praticamente può scivolare su questa platea e quindi riduce l'azione sismica, perché scivola no, con di elementi particolari che fa la FIB, e quindi assorbe anche i spostamenti relativi, se aumentano. Di questo. Ogni tanto chiaramente vanno tarati e certo, rimessi a posto. Però
1: va fatta quella famosa manutenzione,
0: ma
1: di cui parli.
0: Io se dovessi costruirlo, lo costruirei così. Come stanno hanno costruito con questa tecnica uno dei più bei ponti sul Bosforo, che hanno fatto questa tecnica di fondazioni.
1: Ma in merito sempre al ponte di Messina, ti chiedono, cioè ti arrivano delle richieste di consulenza?
0: No.
1: Ok. Però te lo chiedono tutti quando ogni volta che esci in pubblico.
0: Tutti mi chiedono questo. Ho scritto diverse volte, perché ci sono due filosofie di pensiero: chi non lo vuole e tira fuori delle cazzate in mani, e chi lo vuole tira fuori delle cazzate in mano per gestirlo.
1: Certo.
0: E invece è una semplice struttura, basta parlare da ingegnere, è una semplice struttura, si può fare, non si può fare, dipende dai soldi che hai. No, è chiaro che se fosse mettere in contatto, per esempio, io farei il ponte a Gibilterra, che collega un continente con un altro, qui collegare un'isola con l'Italia, e sarà importante per gli isolani, però è poca cosa,
1: cioè, sì,
0: rispetto a un collegamento, però è sempre un'unione di popoli.
1: Certo.
0: Ogni ponte, ricordatevi, che unisce un popolo dall'altro. Adesso abbiamo la Sicilia, che è sempre stata lontana dall'Italia, come la Sardegna, sempre stati lontani dall'Italia. La Sardegna non si può unire con un ponte, non avrebbe proprio senso, però la Sicilia si può, e questa è una scelta politica.
1: Certo.
0: Non,
1: sì, sì,
0: non è una scelta tecnica, questo che vorrei che la gente capisce, è una scelta politica, la volete o non la volete.
1: Certo. Sì, sì, tu la vedi da un punto di vista ingegneristico, giustamente, sul fatto è fattibile o non fattibile, mentre tutto il resto sono chiacchiere politiche, di interessi economici, eccetera eccetera. Il 671 finale, Lorenzo ti dice: grazie al professor Vitaliani per tutti gli insegnamenti ricevuti, sia di tecnica delle costruzioni che di vita. I tuoi ex allievi, ingegner Lorenzo De Stefani, Alberto Stella. Vedi? Poi Michele da Venezia: buongiorno signor Fabio, complimenti per le trasmissioni, la conduzione è sempre molto appropriata, e buongiorno al chiarissimo ingegnere, carissimo ingegnere, a cui chiedo cortesemente due opinioni. La laurea in ingegneria, come diceva il professore, è molto appetibile nel mercato del lavoro, ma non così tanto, o quasi per niente, nella politica. Infatti in Parlamento regna sovrana l'avvocatura. E secondo me anche questa è una concausa del declino delle cose. L'avvocato parlamenta, l'ingegnere fa. Proporzioni più equilibrate anche nelle squadre di governo, a mio parere, garantirebbe senz'altro un miglioramento della funzione pubblica. Questa è intanto la prima.
0: Questa ti do ragione, ma perché l'ingegnere è come un cavallo con i paraocchi. La mia guerra sempre con gli studenti è quella che riescano a comunicare tra di loro. Perché è difficile che l'ingegnere comunichi con la persona, cioè è uno abituato a studiare tanto e quindi si chiude in se stesso. L'apertura degli ingegneri verso l'esterno è una cosa molto difficile, ci ho provato e ci provo, e li ho anche resi più liberi.
1: Certo.
0: Però è difficile che un ingegnere abbia il traino verso la politica. Dovrebbero essere i politici che usano gli ingegneri, perché io ho sempre detto l'ingegnere non può fare il politico, perché si innamora della sua idea e porta avanti questa. Ogni politico dovrebbe avere almeno 3 ingegneri a cui chiedere consigli, gli dà 3 risposte diverse e lui media sulla soluzione migliore. L'ingegnere non è un politico, perché è contro la sua natura.
1: Ma infatti una cosa, vedi,
0: la politica è una cosa seria, è che ultimamente non è più seria, è un altro discorso.
1: Ma vedi Renato, la tua grandezza, mentre prima era

0: eravamo nello stacco pubblicitario, che appunto parlavi di cose che magari mettono un po' anche in discussione quello che fino magari a un anno fa era la tua certezza. Quindi per te c'è sempre una costante evoluzione nello studio, nella conoscenza, nel mettere anche in dubbio delle cose che magari andavano bene vent'anni fa.
1: Sì, ma molte.
0: Invece altri ragionano per interessi o per sicurezza della propria poltrona o per altri motivi.
1: Quello è un altro discorso, ma abbiamo avuto di grandi di qualsiasi campo vada, dalla destra alla sinistra, abbiamo avuto dei grandi personaggi politici.
0: Certo.
1: Adesso è
0: un po'...
1: c'è un problema, ma il Veneto è stato un po' più fortunato forse.
0: Ascoltami, allora, seconda
1: richiesta. Posso finire?
0: Sì, sì, scusa.
1: Tutti dicono Galan è un ladro. Io vi dico che se non c'era Galan non avremmo avuto il passante di Mestre. Quindi io ho dovuto fare due uffici, uno a Padova e uno a Treviso, perché per andare a Treviso da Padova ci mettevo 3 ore. Pensate, col Covid, metterci 3-4 ore l'ambulanza, cosa succedeva. Quindi oltre ha fatto gli ospedali nuovi, l'ospedale di Mestre, l'ospedale di Vicenza, l'ospedale della Bassa Padana, eccetera. Quindi poi che abbia rubato o meno, questo è un problema, però il Veneto deve essere riconoscente quello che ha fatto.
0: Certo. Non succede, nel senso, non amo la politica, quindi non
1: io non amo neanch'io amo la politica, quindi non è che dico questo o quello, dico chi merita per quello che ha fatto per noi poveri cittadini.
0: Certo. Sì, però vedi, secondo me comunque al di là che sia, in questo caso sia stato lui a farlo, perché lui aveva quel ruolo.
1: Lui era nato Chisso.
0: Eh?
1: Era nato Chisso.
0: Ok, però voglio dire.
1: E l'ingegnere Vernizzi, che è morto, povero, ma era un grande ingegnere.
0: Certo.
1: E quindi dava grandi idee ai politici.
0: Sì, sì, no, ma sai cosa, che è giusto come la tua ottica di guardare gli aspetti ingegneristici e soprattutto quello che può rendere
1: il territorio,
0: migliore il territorio, più funzionale,
1: migliorare il territorio.
0: Certo, poi ovviamente se non rubassero o se si comportassero in maniera migliore sarebbe ancora meglio.
1: Quello non voglio entrare su
0: certo.
1: Queste cose. Io so che non ho mai rubato in vita mia, ho pagato tante tasse, quindi
0: Allora, un'altra domanda di Michele, seconda richiesta, un'opinione sul Mose. Grazie a Michele.
1: Mose, ecco, un'altra cosa che è stata bersagliata negativamente, ma io sono andato, dal 2010 che mi occupo del Mose, perché sono dentro al comitato che verifica i progetti, sono andato a vedere quello di Amsterdam. Voi pensate una barriera alta 10 metri, 12 metri, a Lido di Venezia, una chioggia per chiudere le porte, una roba indecente. È un bel sistema, non si vede, è un po' costoso, ok, è un po' costoso, ma non si vede, e stanno richiedendolo quasi questo sistema che è idraulico, se inietto aria dentro si alzano, quindi è un sistema molto semplice di funzionamento, funziona. È un po' costoso per la manutenzione, perché sei al mare, perché Venezia ha un suo equilibrio. Pensate che Venezia hanno deviato i fiumi, e non perché insabbiavano, come dicono, ma solo per una questione di zanzare contro la malaria, cioè igienico-sanitaria, perché hanno deviato anche il Piave, che quando aveva le piene buttava l'acqua dolce sul mare, hanno alzato e cambiato il percorso di questo in modo tale che questa acqua dolce non andasse mai sulla laguna, andasse sul mare ma non sulla laguna. Quindi era solo una questione di igiene sanitaria. Difatti attorno a Venezia erano tutti malati di malaria, Venezia non aveva questo problema.
0: Certo, pensa te.
1: Quindi bisogna, come dico ai miei studenti, bisogna studiare la storia, l'arte, per capire come mai siamo arrivati a questo.
0: Allora, Renzo ti scrive: buongiorno signor Fabio, può chiedere al professor Renato Italiani se